0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Carnevale di Laura Verdi.

L'odore dell'olio che friggeva si andava spandendo per tutta la casa. Adesso era venuto il momento di gettare un poco di impasto per volta nella padella e di cuocere le frittelle. La nonna Lina ne aveva preparato in quantità di impasto con l'uvetta perché piaceva tanto ai bambini e anche al nonno Armando. Aveva cucinato anche un'ottima crema per farcirle, quelle frittelle, ed era molto contenta del risultato. Già immaginava gli occhi impazienti dei bambini e anche qualcosa di simile a un lampo in quelli del vecchio, alla vista di un vassoio colmo di frittelle calde e velate di zucchero fino. La verità era che, da quando il morbo con quel nome strano aveva fatto prigioniero il nonno, il cibo era diventato la sua unica occasione di felicità. La sua mente, già dimentica di quasi tutto, ritrovava nell'odore e nel sapore del cibo l'ultimo brandello di piacere. Nella sua stanza, dove passava per lo più il tempo pisolando, il nonno avvertiva forte l'odore delle frittelle, nonostante la finestra fosse socchiusa. Fuori splendeva un sole già primaverile e la luce arrivava filtrata attraverso le tende. Aspirando il sentore del fritto, il nonno si sentì tutto rinvigorito. Gli pareva anzi che, mentre annusava, la sedia a rotelle sotto di lui addirittura si muovesse, si alzasse fino a raggiungere la finestra e giungesse a librarsi nell'aria scintillante del pomeriggio. Tenendo sempre gli occhi socchiusi per la gran luce, poté notare che la sedia andava planando dolcemente, come un volatile esperto sulla superficie del canale che scorreva lì, di fronte. Ecco che ora scivolava pigra sull'acqua, seguendo la scia di papere e cigni con la loro prole al seguito, tra ciuffi di alghe e foglie di ninfea. «Quanti colori!» pensò il nonno. «Da dove vengono tutti questi colori e questi odori strani?» Ma qui la sedia ebbe un'impennata improvvisa. Scartò verso il cielo, lasciandosi indietro una miriade di goccioline splendenti. Le papere la videro salire, fino a raggiungere il muro del castello che il canale costeggiava, e poi seguire il perimetro delle mura e finalmente virare verso nord, all'altezza del primo torrione. Il nonno Armando non distingueva bene le figure che dal basso sembravano far gesti di saluto o di sorpresa al suo indirizzo. Non ricordava che nel cortile del castello i carcerati avevano un campo di calcio dove ogni tanto potevano giocare. E adesso erano tutti là, col naso all'aria, a veder passare il nonno Armando, come fosse stata la Befana. Le frittelle erano proprio magnifiche, gonfie, invitanti, profumate. La nonna Lina pensò di fare la prova del 9 col fiuto del nonno e di mettergliene una sotto il naso, anche se stava sonnecchiando. Ma dove era finito il nonno? In camera sua non c'era, e nemmeno in bagno e nel resto della casa. La nonna ebbe un colpo al cuore. Stava per gridare e chiamare aiuto. Uscì di corsa sulle scale, vide l'ascensore fermo al piano, le scale deserte. Del vecchio nessuna traccia. Scese allora a precipizio le scale, nonostante le tremassero le gambe, ma arrivata al piano dovette convincersi che il nonno non poteva essere uscito da solo. Forse in uno sprazzo di lucidità era andato a far visita ai vicini, che stavano sullo stesso pianerottolo. Chiamò l'ascensore e risalì, già convinta di aver trovato la soluzione, dandosi della sciocca per non averci pensato prima. Suonò il campanello di fronte, bussò alla porta, ma non c'era nessuno in casa. Allora rientrò di furia in casa sua, decisa di chiamare polizia, pompieri e carabinieri. Andando dritta verso il telefono,
non poté fare a meno di guardare con la coda dell'occhio verso la stanza del nonno. Lui era lì, al suo posto, con un'aria un po' strana. Sembrava felice. Si chinò su di lui, come a controllare di non stare sognando. Gli diede un bacio sulla fronte e gli aggiustò la coperta sulle ginocchia. «Ma guarda un po' cosa ti entra dalle finestre se le lasci appena socchiuse», biascicò la nonna tra sé e sé, ancora poco convinta. Si curvò di più per vedere meglio. Tra i raggi della sedia a rotelle c'era qualcosa di lungo e aggrovigliato, di un verde lucente. Era un'alga.

Nel corso dei millenni, l'uomo ha sempre subito il fascino dell'aldilà. Da sempre ha indagato su chi o cosa potrebbe esserci dopo la vita e soprattutto perché. Altrettanto impegnativi sono stati i tentativi di molti di vincere la mortalità stessa dell'essere umano. Uno di questi uomini è stato Harry Houdini, e non con l'accento sulla i finale, come erroneamente si pronuncia. Nato a Budapest il 24 marzo 1874 e morto a Detroit il 31 ottobre 1926, universalmente conosciuto come il più grande mago e illusionista mai esistito, ma anche come indagatore dell'occulto, del mistero della vita e della morte, fedele fino alla fine al personaggio che era stato. Il vero nome di Harry Houdini era Erich Weiss. Nacque in un piccolo villaggio nei pressi di Budapest, dal rabbino Samuel e da Cecilia Steiner. Quando Erich ha 4 anni, la famiglia si trasferisce in America, dove il padre diventa rabbino della comunità ebraica di Appleton, nel Wisconsin. Erich lavora fin da quando ha 8 anni per via delle pesanti difficoltà economiche familiari. Fa il lustrascarpe e il venditore di giornali. Il primo contatto con l'illusionismo lo ha quando incontra il misterioso dottor Lin, mago ambulante, da cui rimane affascinato. L'esordio sulle scene avviene il 28 ottobre 1883, con il nome di Erich il Principe Volante, mutato in Erich il Grande a 12 anni, quando di fatto comincia la carriera che lo avrebbe reso famoso. Dopo aver viaggiato per tutto lo stato del Wisconsin, è costretto a tornare in famiglia nel 1892, alla morte del padre. Per aiutare la madre e i fratelli è costretto a lavorare in fabbrica come fattorino, ma non smette di mantenersi in forma, nell'attesa di tornare ad esibirsi. A 15 anni il giovane Harry rimane affascinato dalla biografia di Jean-Eugène Houdin, celebre mago francese. Da quel momento decide che avrebbe dedicato la propria vita alla magia. Cambia nome in Houdini, che sarebbe diventato ufficialmente legale nel 1913, e comincia ad esibirsi, per $12 la settimana, nei tendoni di Coney Island.

Nel 1893, con il fratello Theo, esordisce alla Fiera Internazionale di Chicago. Poi torna a New York, dove incontra la giovane Wilhelmina Runner, anche detta Bess. Piccola e con gli occhi grandi, ha appena 18 anni ed è una ballerina cantante della Floral Sisters, che si esibiscono a Coney Island nello stesso teatro dei fratelli Houdini e che diventa sua moglie e assistente di scena nel giugno 1894. La coppia comincia a farsi conoscere con il circo Welch Brothers e con il celebre Barnum, dove Harry si esibisce in giochi di carte e in rocambolesche fughe da camicie di forza, catene e manette. Nel 1895, durante una tournée burlesque nel New England con Bess, per la prima volta si mise le manette sotto gli occhi della polizia. Per 30 anni si ammanettò e incatenò negli spettacoli, nelle stazioni di polizia, nei penitenziari. Era evidente che la polizia lo dotasse dell'equipaggiamento più resistente. I fabbri progettarono per lui delle catene con più lucchetti. Houdini capisce subito che le sue performance di escapologia sono le esibizioni su cui puntare per attirare il pubblico. Per questo decide di aumentare il rischio. Mette in palio $100 per chiunque riuscirà a impedirgli di liberarsi dalle manette, con le quali si fa bloccare le mani. Non manette qualsiasi, ma quelle della polizia e degli ospedali psichiatrici. Il successo comunque stenta ad arrivare e Houdini, assieme a sua moglie, si ritrova a girare il Nord America cercando di guadagnarsi da vivere. Dovranno passare circa 6 anni di dura gavetta, prima che la sua carriera decolli, facendolo diventare nell'arco di un anno una stella di prima grandezza dello spettacolo americano. Il successo comincia ad arridergli nel 1899, quando la sua nuova sfida consiste nell'uscire dalla cella di una prigione di Chicago dopo esservi stato rinchiuso con 3 paia di manette ai polsi e 2 alle caviglie. Non solo. Houdini decide di effettuare la performance nudo per mettere a tacere chi insinua che porti chiavi o attrezzi nascosti negli abiti. Il numero gli riesce e il giorno dopo tutti i giornali di Chicago non fanno che parlare di lui e della sua incredibile impresa. Mentre la sua fama cresce sempre di più, durante uno spettacolo in Minnesota, nel marzo 1899, incontra Martin Beck, uno dei più importanti agenti teatrali del tempo, proprietario di una catena di teatri, il circuito Orpheum, che si estende in tutta l'America. Beck gli offre il suo primo contratto e dopo una tournée negli Stati Uniti, nel 1900, Houdini attraversa l'oceano e approda prima in Inghilterra per poi girare nel resto d'Europa. I suoi spettacoli registrano un successo sempre maggiore e i teatri di tutto il vecchio continente lo accolgono in maniera trionfale.

Il 22 ottobre fu raggiunto nel camerino del Princess Theatre a Montreal da alcuni studenti che avevano assistito a una sua conferenza. Un tale di nome J. Gordon Whitehead gli avrebbe chiesto se sapeva davvero reggere pugni all'addome, come aveva raccontato. La risposta di Houdini fu presa come un invito a colpirlo e il giovane scatenò una serie di pugni sull'illusionista. Stette male tutto il pomeriggio, ma la sera si esibì ugualmente. Il giorno dopo, a Detroit, venne finalmente ricoverato. La rottura dell'appendice aveva fatto infezione e non esistevano antibiotici. Prima di morire, però, concordò un codice con la moglie. Con quelle parole, note solo a lei, un medium potrà dimostrare di essere in contatto con lui nell'aldilà. Qualunque altra cosa sarà fasulla. Non è detto che furono i pugni di J. Gordon Whitehead a uccidere Houdini. C'è chi ne parla come di una leggenda metropolitana. È molto raro, infatti, che l'appendice si possa rompere così. Forse era già successo quando incontrò lo studente e da lì in poi sottovalutò i sintomi. In ogni caso, ci sono ipotesi anche più fantasiose, come il fatto che sia stato ucciso dagli spiritisti. Di certo questi ultimi si presero una bella rivincita. La scomparsa dell'illusionista è a tutt'oggi avvolto nel mistero, a tal punto che, nel marzo del 2007, il pronipote George Harding ha voluto portare a conoscenza del grande pubblico la tesi secondo la quale il mago sarebbe stato addirittura avvelenato. Una versione che non pochi ammiratori avevano fatto propria già il giorno del funerale, e ancora oggi sostenuta dai cultori dello spiritismo. Harding ha perfino assunto due celebri patologi e chiesto l'esumazione dei resti per un nuovo esame approfondito. Lo scopo era dimostrare un avvelenamento da arsenico. Il movente sarebbe stata la vendetta e la cabala dei suoi più accaniti oppositori, ovvero del gruppo di sedicenti medium, negromanti e spiritualisti, seguaci di un movimento pseudo-religioso nato all'inizio dell'Ottocento, che erano stati smascherati e screditati in nome del puro e sincero interesse per il mondo dell'occulto e che gli avevano inviato numerose minacce di morte.

Il mistero è alimentato dal fatto che non è stata seguita alcuna autopsia, nemmeno su richiesta della compagnia di assicurazione, che ha pagato la non indifferente somma di $500.000 dell'epoca alla vedova. Ulteriore dubbio è il referto del medico curante, nel quale è scritto che il decesso era stato causato da peritonite acuta e lacerata, ma nel quadrante sbagliato dell'addome, ovvero a sinistra. Un errore molto sospetto per un uomo di pluriennale esperienza. Altre fonti imputano l'improvvisa morte a una misteriosa malattia che avrebbe contratto, rimanendo anche sterile, in seguito alla massiccia esposizione ai raggi X, da poco scoperti, per le numerose radiografie alle quali si sottoponeva, con lo scopo di trovare la risposta scientifica contro i sostenitori dell'occultismo e dello spiritualismo, e per scoprire i più intimi segreti del suo stesso organismo. Dopo la morte, molti medium affermarono di aver evocato Houdini. Il numero più spettacolare è quello di Arthur Ford, che usò proprio il codice segreto stabilito tra Houdini e Bess, sua moglie. In realtà si scoprì che il codice, che ruotava intorno alla loro canzone preferita, Rosabelle, non era poi così segreto. Un bravo segugio avrebbe potuto mettere insieme i pezzi. Harry Houdini è morto oltre 90 anni fa e continua a essere un mito. Lo sarà ancora a lungo per come ha saputo innovare le sue performance e per le qualità umane che lo hanno contraddistinto. È stato un grande artista della fuga, ma anche un abilissimo promotore della sua arte. Proprio il suo talento nell'arrivare

e al pubblico fa riflettere su un punto fondamentale della creatività. Anche l'idea migliore ha bisogno di farsi conoscere, accettare e apprezzare. Come ogni grande artista, Houdini ama il suo pubblico e lo voleva sinceramente stupire regalando forti emozioni. A modo suo, ha anche cercato di proteggerlo dagli imbroglioni. Resta poi l'ammirazione per il suo lavoro, portato avanti con creatività e dedizione. Basti pensare che un trucco, per funzionare e lasciarci a bocca aperta, ha bisogno di molto allenamento e di capacità di osservazione, e soprattutto del coraggio di mettersi in discussione.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista History. Reverendo e signora, quando i sacerdoti potevano sposarsi. Nell'alto Medioevo agli uomini di chiesa veniva non solo permesso, ma raccomandato di sposarsi, perché il matrimonio, si pensava, teneva lontane le tentazioni. Nel corso dei secoli successivi prevalse invece l'idea del sacerdote dedito solo alla sua missione, con tutti i problemi che ne sono conseguiti. Di Fabio Brioschi, esperto di storia della Chiesa nel Medioevo e dei movimenti ereticali. È uno degli ultimi tabù della Chiesa cattolica e torna ciclicamente a far parlare di sé. Il matrimonio dei preti sembra essere argomento destinato a sollevare sempre accesi dibattiti fra fautori e avversari di questa scelta dottrinale. Anche di recente Papa Francesco ha dovuto pronunciarsi con evidente riluttanza sull'istanza della Chiesa Cattolica dell'America Latina, dove si avverte la necessità di dotare le popolazioni locali di missionari legati a una famiglia. Un Papa

0: così popolare e così vicino ai problemi di quelle regioni, ha dovuto deludere le aspettative di chi gli attribuiva l'ardire di infrangere un tabù tanto radicato nella dottrina e nella pratica pastorale. E non si creda che il confronto sul tema sia figlio dei tempi moderni, spesso bollati come esasperati dall'individualismo materialista. La discussione fra chi sostiene la possibilità, anzi l'utilità, che i preti cattolici possano prendere moglie e chi ne avversa la sola ipotesi teorica risale addirittura alla Chiesa tardo antica e attraversa buona parte del Medioevo, almeno fino a quando la riforma gregoriana di Papa Gregorio VII non vi oppose un fermo divieto. Da quel momento il matrimonio dei preti consentito non solo nella Chiesa bizantina orientale, ma addirittura in quella ambrosiana, dove era concepito come uno dei privilegi nei confronti di Roma, venne proibito. La principale conseguenza fu, come si vedrà, un aumento delle convivenze illecite fra preti e donne, fenomeno definito con il nome di concubinato e più tardi bollato come eresia nicolaita. Nella chiesa della tarda antichità non solo si usava ammettere al sacerdozio uomini già sposati, ma addirittura potevano essere autorizzati al matrimonio coloro che, all'atto dell'ordinazione, avessero dichiarato di non sentirsi in grado di vivere in castità. È addirittura San Paolo, l'apostolo per eccellenza, il più autorevole sostenitore della legalizzazione del matrimonio del clero. Bisogna che il vescovo sia irreprensibile, non sposato che una sola volta, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. Sappia dirigere bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi con ogni dignità, perché se uno non sa dirigere la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Lettera 1 a Timoteo, capitolo 3, versetti 2 e 5. I futuri sacerdoti, insomma, dovevano dimostrare di essere stati prima di tutto buoni padri di famiglia, nel senso letterale del termine, cioè di avere condotto un'esperienza di vita all'interno della quale anche il sesso aveva il suo ruolo fondamentale, e non solo come atto riproduttivo, ma come relazione uomo-donna. All'interno del matrimonio consacrato religiosamente, la coppia si metteva al riparo dalle passioni torbide e moderava le pulsioni più intime attraverso una sana pratica sessuale, nei tempi e nei modi consentiti, ovviamente. Ciò, senza dubbio, non poteva non valere anche per il sacerdote e per la di lui consorte. Tutto questo non toglie che ci fossero anche allora posizioni contrarie al matrimonio clericale, ma mette in luce come originariamente il dibattito non solo non aveva un fondamento teologico, ma al contrario ne aveva uno più pratico e funzionale al ruolo del pastore di anime. In che modo contenere la normale esuberanza sessuale dei sacerdoti, specie se giovani? Continenza è, dunque, la parola chiave del problema, per garantire la quale molte autoritates antiche indicavano non solo la verginità e l'astinenza, ma anche la via del matrimonio come fondamento della missione sacerdotale. Nella disputa tra le due tesi, il fondamento teologico dell'avversione al matrimonio dei preti, ossia l'idea che la castità fosse l'unico modo per dedicarsi totalmente al servizio religioso, risultava marginale, ben lontano dal rigido precetto successivo. È il decimo canone del concilio dell'Ancira del 314 d.C., che per primo riconosce ai diaconi, vale a dire il primo gradino della carriera ecclesiastica, che il diritto di sposarsi e di continuare a esercitare il ministero religioso, purché abbiano dichiarato al vescovo la volontà di sposarsi al momento della consacrazione. Molta letteratura è stata prodotta sull'interpretazione corretta da dare a questa e ad altre fonti, perché alcuni la interpretarono in modo restrittivo, concedendo ai soli diaconi il permesso di sposarsi e vietando loro di chiedere le ordinazioni successive. Altri invece l'interpretarono permettendo loro il matrimonio, ma solo se casto. Tuttavia, per tutto il secolo IV, il diritto del clero di sposarsi prima di accedere al diaconato e di vivere anche la sessualità coniugale vennero garantiti appieno, poiché ci si basava su due principi di cui si aveva chiara coscienza. Per il semplice chierico legittimamente sposato era impossibile spezzare il legame con la moglie, legame consacrato davanti a Cristo, mentre per il prete ancora celibe era impossibile togliere a Dio il dono completo di sé.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Minore età, maggiore ansia. Un malessere degli adulti adesso ha contagiato i giovani. E anche se coinvolge la generazione Covid, ha radici più lontane della pandemia, come districarsi tra cause e rimedi. Di Elena Meli. C'è chi pian piano ha iniziato a isolarsi dagli amici perché non si sente a suo agio in mezzo agli altri, chi non tollera più l'idea di essere interrogato o non riesce a presentarsi a scuola quando c'è il compito in classe. C'è chi fatica a uscire all'aperto, tanto da non essere più uscito dalla sua cameretta dopo le restrizioni imposte dalla pandemia e la scuola a distanza. L'ansia oggi è una compagna costante della vita di tanti adolescenti, uno dei tratti più diffusi di quella che gli esperti hanno ribattezzato la generazione Covid. Il peso delle aspettative. Eppure tutto era iniziato già prima dell'arrivo del virus che ha cambiato il mondo. Secondo un rapporto dei Centers for Disease Control statunitensi, già nel 2019 il 14% dei ragazzini dai 12 ai 17 anni soffriva o aveva sofferto di un disturbo d'ansia, dati confermati anche da stime europee secondo cui, da almeno un decennio, la salute mentale dei giovanissimi si stava lentamente deteriorando. I motivi del malessere erano già tanti, anche prima del virus. Secondo un documento dell'American Academy of Pediatrics, nell'ultimo decennio vari fattori hanno contribuito all'aumento dell'ansia, fra cui le alte aspettative e la pressione per avere successo, assai maggiori rispetto al passato. Un'indagine condotta ogni anno su un campione di matricole di College dell'Health Education Research Institute dell'Università di Los Angeles, per esempio, ha rivelato che nel 2016 il 41% dei diciottenni ha ammesso di sentirsi sopraffatto dalle aspettative e dalla quantità di impegni. Nel 1985 accadeva solo al 18%. A questo si aggiungono, secondo gli esperti statunitensi, la sensazione sempre più diffusa che il mondo sia un posto insicuro e minaccioso, ma soprattutto l'uso dei social. I teenager sono esposti quotidianamente a smartphone e computer per una media di 8 ore e mezzo, parecchie delle quali passate a sbirciare post e video di coetanei che ostentano vite sfavillanti che li fanno sentire inadeguati e sbagliati. Così, già alle soglie del 2020, i ragazzi con l'ansia da prestazione, l'ansia da paura del mondo o quella di esporsi agli altri erano tantissimi. Il Covid, poi, è stato un enorme detonatore di disagio. Nicole Racine, psicologa all'Università di Calgary, in Canada, ha analizzato i dati di oltre 80.000 adolescenti durante la pandemia e ho osservato che oggi il 20% ha sintomi d'ansia, contro una percentuale che negli anni precedenti era in media di circa il 10%. Una recente indagine, il laboratorio Adolescenza, su un campione di oltre 5.000 adolescenti italiani, conferma il quadro poco confortante. Stando ai risultati, la maggior parte dei ragazzi si sente spesso triste senza ragione, soffre di sbalzi d'umore e oltre il 40% ammette di sentirsi di frequente ansiosa o impaurita, al punto da avere la sensazione di non riuscire a respirare. Il femminile non è un caso. Fra le ragazze i disagi psicologici sfiorano l'80%. Una vera e propria angoscia, insomma, ben diversa dall'ansia buona e fisiologica, quella che prende prima di un compito o un'interrogazione e agita, ma non impedisce di uscire di casa e misurarsi col mondo. L'ansia, divenuta un disturbo, quando non consente di vivere normalmente, compromettendo le giornate, spiega Stefano Vicari, responsabile della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'IRCS, ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. L'ansia esiste in tante forme, ma tutte hanno un impatto negativo sulla qualità di vita. C'è chi ha una fobia specifica e quindi, per esempio, non riesce a guidare o stare negli spazi aperti o affollati. C'è l'ansia di separazione di chi, specialmente i più piccoli, non vuole lasciare la famiglia. C'è la fobia sociale dei ragazzi che non escono più di casa ed evitano tutti i contatti col mondo. La pandemia ha aggiunto poi la paura di ammalarsi o far ammalare i familiari e tolto mezzi di difesa come il rapporto con gli amici. Gli adolescenti che hanno superato meglio i vari lockdown, senza sviluppare disturbi d'ansia, sono quelli che hanno potuto avere una frequenza scolastica regolare e mantenere in qualche forma i rapporti coi coetanei. Anche avere fratelli e sorelle è risultato protettivo, così come vivere in una casa con spazi esterni e in una famiglia in cui si è privilegiata la lettura e il dialogo rispetto all'uso di strumenti elettronici. L'importanza delle relazioni vere. Questo anche perché telefonini e social non aiutano, anzi. Come sottolinea Giuseppe Ducci della Società Italiana di Psichiatria, l'iperconnessione digitale porta a una disconnessione delle emozioni. Interagire con gli altri senza vederli e ascoltarli in presenza, mettendo solo like, non aiuta i processi di costruzione della personalità necessari in adolescenza, che invece richiedono un confronto diretto coi coetanei. Questo, associato alla mancanza della scuola, che è il contesto principale in cui gli adolescenti imparano ad autoregolare le proprie emozioni, ha provocato un'impennata di disagio di cui l'ansia è solo il fenomeno più appariscente e spesso un sintomo sentinella che nasconde altri problemi. Sono insomma le relazioni con gli amici e con i familiari che salvano i ragazzi dall'ansia, ma occorre coltivarle fin dall'infanzia perché possano davvero prevenire il disagio. La funzione dei genitori è fondamentale, precisa Vicari. Adolescenti non ansiosi si costruiscono fin da piccoli, per esempio incoraggiando all'autonomia, non acconsentendo a qualsiasi richiesta perché imparino a gestire la frustrazione, aiutandoli a regolare le emozioni positive e negative per non farsene sopraffare, imparando ad ascoltarli e rispettarli, ma senza voler essere loro amici. Proprio durante l'adolescenza dovranno differenziarsi dai genitori per trovare se stessi e avere accanto mamme e papà che si comportano da ragazzini non aiuta a trovare la propria strada e può far emergere un disagio emotivo e affettivo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Rivista Natura, Hans Sloane e la cioccolata calda, di Alfonso Lucifredi. Il cioccolato è l'alimento preferito dai golosi per antonomasia, ma non sempre fu così. Per quanto il cacao fosse conosciuto e utilizzato sin dai tempi dei Maya, la sua trasformazione nel prodotto dolciario che noi tutti conosciamo venne molto tempo dopo. Fino al XVII secolo, infatti, il cacao era un prodotto di lusso in Europa, importato da terre esotiche e apprezzato soltanto dai nobili o da chi poteva permetterselo. Inoltre, le ricette che lo utilizzavano erano spesso ricche di spezie e aromi, come il gelsomino, la vaniglia, la cannella o l'ambra grigia. Il sapore, in definitiva, era completamente diverso da quello della cioccolata che conosciamo oggi. Fu però merito del naturalista e medico Hans Sloane, 1660-1753, del Royal College of Physicians, che la cioccolata calda assunse l'aspetto e il sapore che ci sono oggi familiari. Nel 1687, infatti, Sloane partecipò ad una spedizione in Giamaica, passata al controllo britannico dopo una lunga dominazione spagnola. Lì lo scienziato studiò con attenzione la flora locale, descrivendola con cura e raccogliendo campioni di circa un migliaio di specie vegetali, in gran parte sconosciute agli europei. Molti dei reperti raccolti si deteriorarono o vennero persi durante il viaggio di ritorno, ma buona parte delle specie individuate dallo scienziato vennero comunque illustrate dall'artista locale Garrett Moore e poi, al ritorno di Sloane in Inghilterra, dall'estroso disegnatore olandese Everardus Kikius e dal tedesco Eleazar Albin. Tra i campioni riportati in Inghilterra ci fu anche il cacao, che era già ampiamente utilizzato in Giamaica, ma principalmente per le sue proprietà medicinali. L'interesse per il suo potenziale come alimento, ai tempi, era decisamente minore. Lo stesso Sloane lo descrisse come nauseabondo e difficile da digerire, probabilmente a causa della sua grande oleosità. Quello che aveva assaggiato, però, era un miscuglio piuttosto grezzo, ottenuto con acqua calda e semi di cacao. Lo scienziato, però, provò a rendere il prodotto maggiormente appetibile e scoprì che il latte caldo era la chiave per ottenere una bevanda particolarmente saporita. Introdusse la ricetta in madrepatria e questa ebbe subito un grandissimo successo, al punto che la bevanda degli dèi, come venne inizialmente chiamata per la sua natura aristocratica, divenne col passare del tempo un prodotto amato e consumato da tutti. La cioccolata calda era stata ufficialmente inventata e la ricetta di Sloane, che venne da lui brevettata, gli garantì una cospicua ricchezza negli anni a venire. La ricetta originale di Sloane venne poi riutilizzata dalla famiglia Cadbury nel XIX secolo, i principali produttori di cioccolata in Gran Bretagna, trasformandola così nello standard, il punto di riferimento per la cioccolata calda di lì in avanti. Hans Sloane, però, al di là di questa eredità sicuramente apprezzata dai golosi di tutto il mondo, fu anche un grande scienziato. Fu un botanico meticoloso e competente e fu il primo scienziato a studiare e descrivere con cura la natura della Giamaica. Buona parte delle specie identificate e descritte da Sloane vennero incluse nel sistema Nature di Linneo. Venne nominato presidente del Royal College of Physicians e come medico si prodigò nell'offrire centinaia di interventi chirurgici gratuiti. A Londra fondò il Founding Hospital con lo scopo di fornire cure mediche ai bambini abbandonati e si prodigò nel prevenire il vaiolo presso la popolazione locale. Fu anche uno straordinario collezionista. Nella sua vita raccolse oltre 70.000 reperti di vario genere, come libri, manoscritti, illustrazioni, monete e reperti di storia naturale. Una consistente porzione di questo lascito sarebbe poi andata a costituire buona parte del nucleo originale del Natural History Museum di Londra, del British Museum e della British Library, oggi tre delle più importanti istituzioni culturali di tutta la nazione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Panorama. Tante vitamine, meno Alzheimer. I multi-integratori, dice uno studio condotto su oltre 2000 anziani, sembrano rallentare il declino cognitivo, mentre è in arrivo un nuovo farmaco che promette più efficacia di quelli oggi disponibili. Di Maddalena Bonaccorso. Nel nostro paese l'Alzheimer colpisce più di 500.000 di persone, oltre i 60 anni di età. I dati sono dell'OMS. Una malattia terribile che impatta ferocemente non solo su chi ne soffre, ma sulle famiglie, sui caregiver e sul Servizio Sanitario Nazionale. È quindi umano e comprensibile che tutte le notizie positive che giungono dalla scienza su possibili cure per questa patologia vengano accolte con grandi aspettative, a volte troppe. Ma dopo decenni di scetticismo, soprattutto sui benefici che potrebbero derivare ai malati dall'uso delle vitamine, uno studio dell'Università Wake Forest in North Carolina, pubblicato sulla rivista Alzheimer's and Dementia, accende una piccola speranza. Cosmos Mind, questo è il nome, è il primo studio, randomizzato, controllato, su larga scala e a lungo termine che esamina gli effetti dei multivitaminici sullo stato cognitivo. Ha coinvolto una platea di 2.262 partecipanti, età media 73 anni, somministrando ad un primo gruppo flavonoidi del cacao, al secondo integratori di vitamine e sali minerali, al terzo, il gruppo di controllo, un placebo. Gli effetti degli integratori su stato cognitivo, fluidità verbale e capacità di ricordare storie e numeri si sono rivelati promettenti, mentre quelli sul cacao non hanno mostrato benefici. È il primo studio a dimostrare che l'integrazione di multivitamine e minerali per gli anziani può rallentare l'invecchiamento cognitivo e questo potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica, ha detto Maria Carrillo, responsabile scientifica di Alzheimer's Association, precisando comunque che sebbene l'associazione sia incoraggiata dai dati, è ancora presto per raccomandarne l'uso diffuso perché è necessario un ulteriore lavoro che lo confermi. Benché promettente nell'indagine, restano alcune domande senza risposta. Innanzitutto sulla varietà del campione, dato che si è scelto di coinvolgere solo partecipanti di etnia caucasica, e in più dato che è stato utilizzato un integratore multivitaminico tra i più completi. I ricercatori non sono in grado di indicare quale tra i tanti principi attivi abbia portato questi risultati. In generale, tendo a prendere questi studi con una certa cautela, afferma Marcello D'Amelio, professore ordinario di fisiologia umana al campus biomedico di Roma. Gli elementi di debolezza stanno appunto nella mancata definizione della composizione del complesso di vitamine e minerali e nei criteri di inclusione nell'arruolamento dei pazienti. È indubbio che i microelementi incluse diverse classi di vitamine giochino un ruolo fondamentale nelle funzioni del cervello, ma è altrettanto vero che una buona alimentazione, in assenza di patologie intestinali da assorbimento, riesce a garantire un apporto vitaminico. In ogni caso bisogna curare l'apporto e l'assorbimento vitaminico, quando ancora si sta bene. Se il danno è presente, non c'è vitamina che tenga. Quando un paziente è già deteriorato dal punto di vista cognitivo, con una risonanza o una PET cerebrale, risulta subito evidente agli esami il grado di neurodegenerazione, continua D'Amelio. A quello stadio di sviluppo è fuori da ogni logica pensare che un complesso vitaminico possa far regredire la malattia, anche dal punto di vista cognitivo. Esiste poi un altro fattore da tenere presente, e cioè il ritardo con il quale si arriva alla diagnosi di Alzheimer. I ricercatori calcolano che esista un periodo di buio clinico che arriva fino a 20 anni, durante il quale la malattia è operante, ma non clinicamente evidente. In questi anni che sfuggono i clinici, prosegue D'Amelio, può accadere di tutto, anche un malassorbimento dei oligoelementi, dovuto magari a problemi legati alla disbiosi intestinale. Si tratta di una finestra temporale estesa durante la quale si sommano fattori che nel tempo possono accrescere la possibilità di sviluppare la malattia. Occorre quindi aspettare per capire se anche dagli integratori multivitaminici possa arrivare un aiuto concreto. Gli stessi ricercatori che parlano di un rallentamento sugli effetti dell'invecchiamento del 60%, circa un anno e 8 mesi, hanno ammesso che il calcolo potrebbe essere impreciso. Intanto dal campo della ricerca farmacologica arrivano altre buone notizie. Dopo molte delusioni, spiega Andrea Arrighi, neurologo del Policlinico di Milano, Lo scorso settembre è arrivata la notizia di un anticorpo monoclonale, il lecanemab, che ha superato la fase 3 nei test di sperimentazione. Da quello che sappiamo finora, i risultati completi verranno esposti in novembre. Lecanemab, testato su una platea di 1800 persone, ha avuto un'efficacia clinica sull'obiettivo prefissato, cioè il miglioramento del quadro clinico in base ad un test predefinito, così come sui biomarcatori riguardo ad un'effettiva rimozione della beta-amiloide del cervello, la proteina coinvolta nella malattia di Alzheimer. Il nuovo farmaco si sarebbe dimostrato in grado di rallentare di circa il 27% il declino cerebrale. Sembra poco. Per i malati di Alzheimer e i loro familiari potrebbe però fare la differenza.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone, il cervello cambia ogni giorno. Il cervello è un organo straordinariamente plastico. La sua struttura, composta da 86 miliardi di neuroni, si modifica continuamente a seconda degli stimoli esterni che riceve, modificando di conseguenza anche noi. È grazie a questa caratteristica che la specie umana ha trionfato sulle altre nel corso dell'evoluzione. Ma ancora oggi i neuroscienziati si interrogano sul mistero dei sogni. Di Rossana Rossi. Quando litighiamo con un collega, visitiamo una nuova città, riabbracciamo un vecchio amico o riceviamo una promozione, il nostro cervello ci trasforma in una persona diversa da quella che eravamo prima. Quel colossale arazzo intessuto da 86 miliardi di neuroni dentro la nostra testa si è ricomposto a creare qualcosa di leggermente diverso. Accumulandosi per minuti, mesi, decenni, gli innumerevoli cambiamenti del cervello si condensano in ciò che chiamiamo io, o almeno l'io che siamo in questo preciso istante. È quanto spiega il neuroscienziato USA David Engelman, che nel suo ultimo saggio L'intelligenza dinamica, l'evoluzione continua dei circuiti del nostro cervello, edizioni Corbaccio, descrive come il cervello sia un sistema incredibilmente adattabile e avido di informazioni che ha fatto prosperare la nostra specie negli ecosistemi dell'intero pianeta. Siamo così arrivati a occupare terre, conquistare i mari, comporre sinfonie, innalzare grattacieli e saltellare sulla luna. A renderci unici al mondo non è certo il fatto che siamo più forti, robusti e resistenti di altre creature. Da questo punto di vista avremmo la peggio nei confronti di quasi tutti gli altri animali. Il segreto sta nel fatto che veniamo alla luce con un cervello in gran parte incompleto. Di conseguenza, durante l'infanzia viviamo un lungo periodo in cui siamo del tutto indifesi. È il prezzo da pagare, ma ne vale la pena, spiega Engelman, perché il nostro cervello invita il mondo a plasmarlo. È così che assorbiamo lingua, cultura, usanze, politica, religione e morale del luogo in cui siamo nati. Venire al mondo con un cervello incompiuto si è rivelata una strategia vincente. Anche se la classica figura stampata sui manuali suggerisce che i neuroni se ne stiano tranquillamente pigiati nel cervello come fagioli in un barattolo, in realtà sono impegnati in una strenua lotta per la sopravvivenza. Proprio come se fossero nazioni confinanti, delimitano i loro territori e li difendono a oltranza. Combattono per lo spazio e la sopravvivenza a tutti i livelli del sistema. Ogni neurone e ogni collegamento tra neuroni si contende le risorse con gli altri. Le guerre di confine imperversano per tutta la vita di un cervello e nel frattempo le mappe vengono ridisegnate in modo tale che le esperienze e gli obiettivi di una persona siano sempre rispecchiati dalla sua struttura cerebrale. Se un contabile lascia il lavoro per fare il pianista, il territorio neurale dedicato alle dita si espanderà. Se diventa un microscopista, la corteccia visiva svilupperà una risoluzione più alta per i dettagli che va cercando. Se diventa un profumiere, a ingrandirsi saranno le regioni cerebrali riservate all'olfatto. Matthew Flynn, 7 anni, da 2 anni era soggetto a crisi epilettiche sempre più frequenti che non rispondevano a nessuna cura. Gli fu infine diagnosticata l'encefalite di Rasmussen, una rara patologia infiammatoria cronica che colpisce un'intera metà del cervello, per la quale esisteva un solo rimedio noto, l'emisferectomia, cioè l'asportazione chirurgica dell'emisfero compromesso. Lavorando indefessamente per ore, riferisce Ingleman, il chirurgo asportò metà del delicato materiale rosa da cui dipendevano l'intelletto, le emozioni, il linguaggio, il senso dell'umorismo, le paure e gli affetti di Matthew. A poco la metà del cranio che era stata svuotata si riempì di liquido cerebrospinale, che nelle scansioni cerebrali appariva come una macchia nera uniforme. Se dopo l'intervento Matthew era diventato incontinente, non riusciva a camminare e non sapeva più parlare, grazie alle sedute quotidiane con fisioterapista e logopedista, seguì le stesse fasi riscontrabili nei bambini molto piccoli. Prima riacquisì una parola, poi due, poi brevi frasi. 3 mesi dopo aveva raggiunto una fase di sviluppo appropriata. Era tornato esattamente al punto in cui doveva essere. Da allora sono passati molti anni. Oggi Matthew ha qualche difficoltà a usare la mano destra e cammina zoppicando leggermente. Ma sotto ogni altro aspetto conduce un'esistenza normale dalla quale non trapela nulla dell'avventura che ha vissuto. La parte restante del suo cervello si è infatti riconfigurata dinamicamente per svolgere le funzioni mancanti. I circuiti del sistema nervoso si sono adattati per occupare uno spazio più piccolo, gestendo l'intera vita con metà del suo patrimonio. Negli ultimi decenni sono affiorate varie rivelazioni sulla capacità di adeguarsi del cervello, ma l'aspetto forse più sorprendente è la rapidità con cui essa avviene. Esaminando con uno scanner cerebrale diversi adulti che avevano perso la vista da poco, ricercatori canadesi della McGill University hanno per esempio scoperto che, facendo loro ascoltare dei suoni, si verificava un'attività di risposta non solo nella corteccia uditiva, ma anche, seppure in forma più leggera, in quella visiva. Ciò dimostra che il cervello non può permettersi di lasciare risorse inutilizzate e tende a riadattarsi in fretta per sfruttare una risorsa sensoriale alternativa. È la teoria dell'attivazione difensiva, secondo la quale le regioni del cervello che sovrintendono alcune funzioni come vista, udito, tatto, devono mantenere presidiato il loro territorio attraverso un'attività continua. Se questa attività rallenta o si ferma, a causa per esempio di cecità o sordità, il territorio neuronale viene invaso dalle funzioni contigue. Secondo Ingleman, questo straordinario dinamismo cerebrale potrebbe forse spiegare l'esistenza dei sogni, quelle bizzarre allucinazioni visive generate dal cervello che rappresentano uno dei misteri irrisolti delle neuroscienze. Per quasi tutto il tempo della nostra evoluzione, sostiene il ricercatore, nella lotta incessante senza quartiere per accaparrarsi spazio cerebrale, il sistema visivo si trova alle prese con un problema che lo coinvolge in esclusiva. A causa della rotazione del pianeta, precipita nelle tenebre per una media di 12 ore a ogni ciclo. Privo degli input provenienti dagli occhi, rischia di venire spodestato dagli altri sensi. E per farvi fronte, considerata la spaventosa rapidità con cui sono capace di rimodellarsi le aree cerebrali, tiene attiva la corteccia visiva anche al buio. La mia ipotesi è dunque che i sogni esistano per impedire che quest'ultima sia usurpata dalle aree vicine. Pochi sanno che oltre a essere un eroe di guerra, l'ammiraglio della Marina Britannica Horatio Nelson ha dato un contributo, peraltro involontario, alle neuroscienze. Ferito al braccio destro nell'attacco sferrato dagli inglesi a Santa Cruz de Tenerife la notte del 24 luglio 1797, subì l'amputazione dell'arto. Imparò presto a mangiare, lavarsi e perfino sparare con l'altro braccio, ma in pochi mesi crebbe in lui l'impressione concreta che il braccio ci fosse ancora. Se gli toccavano il viso, diceva, gli sembrava che stessero toccando l'arto mancante. Nelson interpretò tali sensazioni in maniera ottimistica, racconta Ingleman. Concluse infatti di aver ottenuto la prova incontrovertibile del fatto che c'era vita dopo la morte. In fin dei conti, se un arto assente poteva provocare sensazioni consce, come uno spettro di se stesso sempre presente, allora questo doveva valere anche per l'intero corpo. La sua amputazione rappresentò uno dei primi casi clinici di sindrome dell'arto fantasma e un'interpretazione metafisica, errata per quanto interessante, da parte di Nelson stesso. In realtà, la causa di quella sensazione sarebbe ancora una volta da ricercare nella plasticità cerebrale, cioè nel processo adattivo attraverso il quale il cervello si riorganizza. Come aveva scoperto fin dal 1951 il neurochirurgo canadese Wilder Penfield, all'interno di una regione cerebrale, la corteccia somatosensoriale, esiste una specie di mappa dell'intera figura umana che lo studioso chiamò homunculus, cioè piccolo uomo. Come si è poi scoperto, grazie alle moderne tecniche di neuroimmagine, le sensazioni provenienti da una specifica parte del corpo attivano regioni della mappa corrispondenti a quella parte. In seguito all'amputazione di un braccio, come nel caso di Nelson, la regione della mappa relativa all'arto non viene più stimolata e i neuroni di quell'area degenerano. A sostituirli intervengono le fibre neurali adiacenti che, essendo in questo caso adibite agli stimoli del viso, inducono a credere che ogni stimolazione ricevuta in quella sede sia dovuta a un tocco sull'arto perduto, la cosiddetta sindrome dell'arto fantasma.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito ansa.it. Dal moscerino della frutta, la mappa genetica dell'invecchiamento. Della redazione. Arriva dal moscerino della frutta, uno degli organismi più usati nella ricerca, la prima mappa genetica dell'invecchiamento. Descrive i cambiamenti che avvengono a livello delle cellule nel corso dell'intera vita e diventerà un punto di riferimento per gli studi futuri in questo ambito, anche per quelli che guarderanno ad organismi più complessi, esseri umani compresi. Il risultato, pubblicato sulla rivista Science, è stato ottenuto da un gruppo di ricercatori guidati dal College di Medicina Americano Baylor e dal Politecnico Federale di Losanna, in Svizzera. L'invecchiamento è un processo naturale associato al graduale declino dei tessuti nel corpo, che aumenta il rischio di sviluppare diverse malattie, tra cui quelle cardiovascolari, neurodegenerative e quelle associate ai tumori. Lo studio di questo fenomeno ha una lunga storia, ma ci sono ancora molte domande senza risposta quando si tratta di capire gli effetti dell'invecchiamento sulle cellule e i meccanismi genetici che sono alla base. Per fare qualche passo avanti in questo campo, i ricercatori guidati da Zhao Qiao Lu del Baylor College e Maria Brick dell'EPFL hanno sequenziato l'RNA, che permette l'analisi approfondita di come i geni vengono espressi all'interno delle varie cellule e che fornisce una panoramica dettagliata delle loro funzioni. La mappa comprende 850.000 cellule appartenenti a 163 tipologie differenti, analizzati in diversi momenti della vita del moscerino, a 5, 30, 50 e 70 giorni. Un moscerino di 70 giorni equivale a un essere umano di 80-90 anni. I risultati indicano che cellule diverse invecchiano in modo diverso. Ad esempio, uno dei cambiamenti principali riguarda il significativo aumento delle cellule adipose e la netta diminuzione di quelle muscolari all'avanzare dell'età.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera ai Romani. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera ai Romani, o Epistola ai Romani, è un testo in lingua greca del Nuovo Testamento, scritto da Paolo di Tarso, l'apostolo dei Gentili, e indirizzata ai cristiani di Roma, da lui definiti come noti in tutto il mondo per la loro grande fede. La lettera, la più lunga tra quelle composte da Paolo, è considerata la sua più importante eredità teologica. Gli studiosi biblisti concordano che essa fu scritta per spiegare che la salvezza è offerta attraverso il Vangelo di Gesù. Lettura di Elsa Sabbadin.
2: Capitolo 11. Dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo, perché anch'io sono israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete ciò che la scrittura dice a proposito di Elia? Come si rivolse a Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari. Io sono rimasto solo e vogliono la mia vita. Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così anche al

Presente c'è un residuo eletto per grazia. Ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Che dunque? Quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti. E gli altri sono stati induriti, come è scritto. Dio ha dato loro uno spirito di torpore. Occhi per non vedere e orecchie per non udire fino a questo giorno. E Davide dice: la loro mensa sia per loro una trappola, una rete, un inciampo e una retribuzione. Siano gli occhi loro oscurati perché non vedano, e rendi curva la loro schiena per sempre. Ora io dico: sono forse inciampati perché cadessero? No, di certo, ma a causa della loro caduta, la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione? Parlo a voi stranieri. In quanto sono apostolo degli stranieri, faccio onore al mio ministero, sperando in qualche maniera di provocare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Infatti, se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non un rivivere dai morti? Se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu, che sei olivo selvatico, sei stato innestato al loro posto e sei diventato partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non insuperbirti contro i rami. Ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Allora tu dirai: sono stati troncati i rami perché fossi innestato io. Bene, essi sono stati troncati per la loro incredulità e tu rimani stabile per la fede. Non insuperbirti, ma temi, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio. La severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai irreciso. Allo stesso modo, anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. E tutto Israele sarà salvato, così come è scritto. Il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Giacobbe l'empietà, e questo sarà il mio patto con loro quando toglierò via i loro peccati. Per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici per causa vostra. Ma per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Come in passato voi siete stati disubbidienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti affinché, per la misericordia a voi usata, ottengano anch'essi misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio!
Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie. Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da riceverne il contraccambio? Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Capitolo 12. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri. Piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio. Poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Capitolo 13. Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna,
Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi che sono costantemente dediti a questa funzione sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo dobbiamo fare consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Capitolo 14. Accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia verdure. Colui che mangia di tutto, non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto, non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché ringrazia Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore e ringrazia Dio. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi. Ma tu, perché giudichi tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto: come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nulla è impuro in se stesso, però
Se uno pensa che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini più secondo amore. Non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Ciò che è bene per voi non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Poiché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato. È bene non mangiar carne, né bere vino, né far nulla che possa essere occasione di caduta al fratello. Tu, la fede che hai, serbala per te stesso davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. Ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato, perché la sua condotta non è dettata dalla fede. E tutto quello che non viene da fede è peccato. Capitolo 15. Or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo, nel bene a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e d'una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Infatti io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri, mentre gli stranieri onorano Dio per la sua misericordia. Come sta scritto, per questo ti celebrerò tra le nazioni e canterò le lodi al tuo nome. E ancora, rallegratevi, o nazioni, con il suo popolo. E altrove, nazioni, lodate tutte il Signore, tutti i popoli lo celebrino. Di nuovo Isaia dice, spunterà la radice di Jesse, colui che sorgerà a governare le nazioni. In lui spereranno le nazioni. Or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Ora, fratelli miei, io pure sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capace anche di ammonirvi a vicenda. Ma vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti per ricordarveli di nuovo, a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Ho dunque di che vantarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi,
con la potenza dello Spirito Santo. Così, da Gerusalemme e dintorni, fino all'Illiria, ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo là dove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui, ma come scritto, coloro ai quali nulla era stato annunciato di lui lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Per questa ragione, appunto, sono stato tante volte impedito di venire da voi. Ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni e avendo già da molti anni un gran desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, spero passando, di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione, dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e l'Acaia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Quando dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna passando da voi. E so che, venendo da voi, verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore, perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai santi, in modo che, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. Or il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Capitolo 16. Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore, in modo degno dei santi, e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la vita per me. A loro non io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. Salutate il mio caro Epeneto, che è la primizia dell'Asia per Cristo. Salutate Maria, che si è molto affaticata per voi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia, i quali si sono segnalati fra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me. Salutate Ampliato, che mi è caro nel Signore. Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio caro Stachi. Salutate Apelle, che ha dato buona prova in Cristo. Salutate quelli di casa Aristobulo. Salutate Erodione, mio parente. Salutate quelli di casa Narcisso, che sono nel Signore. Salutate Trifena e Trifosa, che si affaticano nel Signore. Salutate la cara Perside, che si è affaticata molto nel Signore. Salutate Rufo, l'eletto nel Signore, e sua madre, che è anche mia. Salutate Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma, e i fratelli che sono con loro. Salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, Olimpa, e tutti i santi che sono con loro. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutte le chiese di Cristo vi salutano.
Ora vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro, infatti, non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Quanto a voi, la vostra ubbidienza è nota a tutti. Io mi rallegro dunque per voi, ma desidero che siate saggi nel bene e incontaminati dal male. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Timoteo, mio collaboratore, vi saluta e vi salutano anche Lucio, Giasone e Sosipatro, miei parenti. Io, Terzio, che ho scritto la lettera, vi saluto nel Signore. Gaio, che ospita me e tutta la Chiesa, vi saluta. Erasto, il tesoriere della città, e il fratello Quarto vi salutano. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. A colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche, per ordine dell'Eterno Dio, a tutte le nazioni perché obbediscano alla fede, a Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

0: Avete ascoltato La Bibbia, lettera ai Romani, letta da Elsa Sabbadin. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.
1: L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

muore una nonna, non ne sono proprio sicura. Forse i nonni sono considerati così accessori da non richiedere un termine che ne specifichi la perdita. Dei nonni non si è né orfani né vedovi. Per moto naturale si lasciano lungo la strada, così come per distrazione. Lungo la strada si abbandonano gli ombrelli. Quando mi sono svegliata in ospedale non mi ricordavo assolutamente nulla. Con gli occhi ancora chiusi avevo la sensazione che mi fossero cresciuti due baffi lunghi e sottili, baffi da gatto. Appena li ho aperti mi sono resa conto che si trattava di due tubicini di plastica. Uscivano dal mio naso e correvano lungo le labbra. Intorno a me c'erano soltanto delle strane macchine. Dopo qualche giorno sono stata trasferita in una stanza normale, dove c'erano già altre due persone. Mentre ero lì, un pomeriggio è venuto a trovarmi il signor Razman con la moglie. È ancora viva, mi ha detto, grazie al suo cane che abbaiava come un pazzo. Quando già avevo cominciato ad alzarmi, è entrato nella stanza un giovane medico che avevo visto altre volte durante le visite. Ha preso una sedia e si è seduto vicino al mio letto. Dato che non ha parenti che possano provvedere e decidere per lei, ha detto, le dovrò parlare senza intermediari e in modo sincero. Parlava, e mentre parlava, più che ascoltarlo, lo guardavo. Aveva le labbra strette e, come sai, a me non sono mai piaciute le persone con le labbra strette. A sentire lui, il mio stato di salute era così grave da non permettermi di tornare a casa. Mi ha fatto il nome di due o tre pensionati con assistenza infermieristica dove avrei potuto andare a vivere. Dall'espressione della mia faccia deve aver capito qualcosa, perché subito ha aggiunto: non si immagini il vecchio ospizio, adesso è tutto diverso. Ci sono stanze luminose e intorno grandi giardini dove poter passeggiare. Dottore, gli ho detto io allora, conosce gli esquimesi? Certo che li conosco, ha risposto alzandosi. Ecco, vede, io voglio morire come loro. E visto che sembrava non capire, ho aggiunto, preferisco cadere a faccia in giù tra le zucchine del mio orto piuttosto che vivere un anno ancora inchiodata a un letto, in una stanza dalle pareti bianche. A quel punto lui era già sulla porta, sorrideva in modo cattivo. Tanti dicono così, ha detto prima di scomparire, ma all'ultimo momento corrono tutti qua a farsi curare e tremano come foglie. 3 giorni dopo ho firmato un foglio ridicolo in cui dichiaravo che se per caso fossi morta la responsabilità sarebbe stata mia e soltanto mia. L'ho consegnato a una giovane infermiera con la testa piccola e due enormi orecchini d'oro e poi, con le mie poche cose raccolte in un sacchetto di plastica, mi sono avviata alla fermata del taxi. Appena Buck mi ha visto comparire sul cancello, ha cominciato a correre in tondo come un pazzo. Poi, per ribadire la sua felicità, ha devastato abbaiando due o tre aiuole. Per una volta non ho avuto cuore di sgridarlo. Quando mi è venuto vicino con il naso sporco di terra, gli ho detto: «Hai visto, vecchio mio? Siamo di nuovo assieme». E gli ho grattato il retro delle orecchie. Nei giorni seguenti ho fatto poco o niente. Dopo l'incidente, la parte sinistra del corpo non risponde più come una volta ai miei comandi. La mano soprattutto è diventata lentissima. Siccome mi fa rabbia che vinca lei, faccio di tutto per usarla più dell'altra. Mi sono legata un fiocchetto rosa sul polso, così ogni volta che devo prendere una cosa mi ricordo di usare la sinistra invece della destra. Finché il corpo funziona, non ci si rende conto di che grande nemico possa essere. Se si cede nella volontà di contrastarlo, anche solo per un istante, si è già perduti. In ogni caso, visto la mia ridotta autonomia, ho dato una copia delle chiavi alla moglie di Walter e lei è passata ogni giorno a trovarmi e mi porta tutto ciò di cui ho bisogno. Girando tra la casa e il giardino, il pensiero di te è diventato insistente, una vera ossessione. Più volte sono arrivata fino al telefono e l'ho sollevata con l'intenzione di mandarti un telegramma. Ogni volta però, appena rispondeva il centralino, decidevo di non farlo. La sera, seduta in poltrona, davanti a me, il vuoto e intorno il silenzio, mi interrogavo su cosa fosse meglio. Su cosa fosse meglio per te, naturalmente, non per me. Per me, certo, sarebbe molto più bello andarmene con te accanto,
Sono sicura che se ti

0: avessi avvisato della mia malattia, tu avresti interrotto il tuo soggiorno in America e ti saresti precipitata qui. E poi? Poi magari io sarei vissuta ancora per 3-4 anni, magari in sedia a rotelle, magari stupidita, e tu per dovere mi avresti assistito. L'avresti fatto con dedizione, ma col tempo quella dedizione si sarebbe trasformata in rabbia, in astio. Astio perché gli anni sarebbero passati e avresti sprecato la tua giovinezza. Perché il mio amore, con l'effetto di un boomerang, avrebbe costretto la tua vita in un vicolo cieco. Così diceva dentro di me la voce che non voleva telefonarti. Non appena decidevo che aveva ragione lei, subito compariva nella mia mente una voce contraria. Cosa ti sarebbe successo, mi chiedevo, se al momento di aprire la porta, invece di trovare me e Buck festanti, avessi trovato la casa vuota, disabitata da tempo? Esiste qualcosa di più terribile di un ritorno che non riesce a compiersi? Se ti avessero giunto qua giù un telegramma con la notizia della mia scomparsa, non avresti forse pensato a una specie di tradimento, a un dispetto? Visto che negli ultimi mesi eri stata molto sgarbata con me, io ti punivo andandomene senza avvisarti. Questo non sarebbe stato un boomerang, ma una voragine. Credo che sia quasi impossibile sopravvivere a una cosa del genere. Ciò che dovevi dire alla persona cara resta per sempre dentro di te. Lei sta là, sottoterra, e non puoi più guardarla negli occhi, abbracciarla, dirle quello che non le avevi ancora detto. I giorni passavano e non prendevo nessun tipo di decisione. Poi, questa mattina, il suggerimento della rosa. Scrivile una lettera, un piccolo diario dei tuoi giorni che continui a tenerle compagnia. E così eccomi qua, in cucina, con un tuo vecchio quaderno davanti a mordicchiare la penna come un bambino in difficoltà con i compiti. Un testamento? Non proprio, piuttosto qualcosa che ti segua negli anni, qualcosa che potrai leggere ogni volta che sentirai il bisogno di avermi vicina. Non temere, non voglio pontificare né rattristarti, soltanto chiacchierare un po' con l'intimità che ci legava una volta e che negli ultimi anni abbiamo perso. Per aver a lungo vissuto e aver lasciato dietro di me tante persone, so ormai che i morti pesano non tanto per l'assenza, quanto per ciò che tra loro e noi non è stato detto. Vedi, io mi sono trovata a farti da madre già in là negli anni. Nell'età in cui di solito si è soltanto nonni. Questo ha avuto molti vantaggi. Vantaggi per te, perché una nonna mamma è sempre più attenta e più buona di una mamma mamma. E vantaggi per me, perché invece di rimbecillirmi come le mie coetanee tra una canasta e una pomeridiana allo stabile, con prepotenza sono stata nuovamente trascinata nel flusso della vita. A un certo punto, però, qualcosa si è rotto. La colpa non era né mia né tua, ma soltanto delle leggi di natura. L'infanzia e la vecchiaia si assomigliano. In entrambi i casi, per motivi diversi, si è piuttosto inermi. Non si è ancora, o non si è più, partecipi della vita attiva. E questo permette di vivere con una sensibilità senza schemi, aperta. È durante l'adolescenza che comincia a formarsi intorno al nostro corpo un'invisibile corazza. Si forma durante l'adolescenza e continua a ispessirsi per tutta l'età adulta. Il processo della sua crescita somiglia un po' a quello delle perle. Più grande e profonda è la ferita, più è forte la corazza che si sviluppa intorno. Poi però, con il passare del tempo, come un vestito portato troppo a lungo, nei punti di maggiore uso inizia a logorarsi. Ad un tratto, per un movimento brusco, si strappa. In principio non ti accorgi di niente, sei convinta che la corazza ti avvolga ancora interamente, finché un giorno, all'improvviso, davanti a una cosa stupida, senza sapere perché, ti ritrovi a piangere come un bambino. Così, quando dico che tra me e te è insorto un divario naturale, intendo proprio questo. Nel tempo in cui la tua corazza ha cominciato a formarsi, la mia era già a brandelli. Tu non sopportavi le mie lacrime, ed io non sopportavo la tua improvvisa durezza. Sebbene fossi preparata al fatto che avresti cambiato carattere con l'adolescenza, una volta avvenuto il cambiamento mi è stato molto difficile sopportarlo. Ho All'improvviso c'era una persona nuova davanti a me e questa persona non sapevo più come prenderla. Da sera nel letto, al momento di raccogliere i pensieri, ero felice di quanto ti stava succedendo. Mi dicevo, chi passa l'adolescenza indenne non diventerà mai una persona davvero grande. Alla mattina però, quando mi sbattevi la prima porta in faccia, che depressione, che voglia di piangere. L'energia necessaria per tenerti testa non riuscivo a trovarla da nessuna parte. Semmai arriverai a 80 anni, capirai che a quest'età ci si sente come foglie alla fine di settembre. La luce del giorno dura meno e l'albero piano piano comincia a richiamare a sé le sostanze nutritive. Azoto, clorofilla e proteine vengono risucchiate dal tronco e con loro se ne va anche il verde, l'elasticità. Si sta ancora sospesi lassù, ma si sa che è questione di poco. Una dopo l'altra, cadono le foglie vicine, le guardi cadere, vivi nel terrore che si levi il vento. Per me il vento eri tu, la vitalità litigiosa della tua adolescenza. Te ne sei mai resa conto, tesoro? Abbiamo vissuto sullo stesso albero, ma in stagioni così diverse. Mi viene in mente il giorno della partenza. Come eravamo nervose, eh? Tu non avevi voluto che ti accompagnassi all'aeroporto e ad ogni cosa che ti ricordavo di prendere mi rispondevi: vado in America, mica nel deserto. Sulla porta, quando ti ho gridato con la mia voce odiosamente stridula: abbi cura di te. Senza neanche voltarti mi hai salutata dicendo: abbi cura di Buck e della Rosa. Sul momento, sai, sono rimasta un po' delusa da questo tuo saluto. Da vecchia sentimentale quale sono, mi aspettavo qualcosa di diverso e più banale, come un bacio o una frase affettuosa. Soltanto la sera, quando non riuscendo a prendere sonno, mi aggiravo in vestaglia per la casa vuota, mi sono resa conto che curare Buck e la Rosa voleva dire curare la parte di te che continua a vivermi accanto, la parte felice di te. E mi sono anche resa conto che nella secchezza di quell'ordine non c'era insensibilità, ma la tensione estrema di una persona pronta a piangere. È la corazza di cui parlavo prima. Tu ce l'hai ancora così stretta che quasi non respiri. Ti ricordi cosa ti dicevo negli ultimi tempi? Le lacrime che non escono si depositano sul cuore. Con il tempo lo incrostano e lo paralizzano, come il calcare incrosta e paralizza gli ingranaggi della lavatrice. Lo so, i miei esempi tratti dall'universo della cucina, invece di farti ridere, ti fanno sbuffare. Rassegnati, ognuno trae ispirazione dal mondo che conosce meglio. Ora devo lasciarti. Buck sospira e mi guarda con occhi imploranti. Anche in lui si manifesta la regolarità della natura. In tutte le stagioni conosce l'ora della pappa con la precisione di un orologio svizzero.
1: Il racconto.
2: Mal d'Africa da Tam Tam di Luciana Lain e Francesco Calloni. Non state a credere a chi vi parla di Mal d'Africa e vi dice di aver avuto nostalgia tornando a casa dal continente nero. Io mi trovo qui in Africa da un mese. E sono pronta a ritornare a casa. Per cominciare, sono senza valigia. Me l'hanno persa all'aeroporto il primo giorno. E pensare che mi preoccupavo, come farò per un mese intero con una sola valigia piccolina? Invece, la sera dell'arrivo, a mezzanotte in piena Ouagadougou, mi sento dire che la mia valigia è andata persa. Probabilmente ha proseguito per il Togo, ma stia tranquilla. Domani tornerà. Il giorno dopo la valigia non c'è, ma ho giurato che non voglio lamentarmi. Sono o non sono un'eccellente viaggiatrice? Dopotutto, il vestitone invernale e i due triangoli di biancheria che indosso bastano e avanzano. Me li lavo ogni sera e li ritrovo asciutti la mattina a cavallo del letto. Perché stendo sul letto? Domandate. Ma perché non ho la sedia nella stanza? Nelle missioni le comodità sono poche. Un letto, un lavandino, tutto qui. Dopo 8 giorni mi sento un'eroina. Che altro possono togliermi? Mi dico. Sono una donna che si adatta a tutto. Poi si parte per visitare il deserto e fra i cammelli e i dromedari scopro che nella stanza dove dormo non solo mancano sedili e serrature, ma non c'è nemmeno il lenzuolo sopra. Così devo dormire col vestito. A cosa serve poi un lenzuolo sopra? Mi compiaccio di me stessa la mattina. Dal rubinetto esce un filo d'acqua invisibile, fiacco, debolissimo. Ma con un quarto d'ora di pazienza riesco a riempirmi il palmo di una mano. Quanto basta per risciacquarmi i denti e per farmi venire la diarrea. Così imparo ad inghiottire le pastiglie per curarmi il disturbo senza acqua. Non voglio dare ai miei compagni di viaggio la soddisfazione di mostrarmi donnicciola. Come un grillo salto giù dalla jeep che mi massacra il fondo della schiena su piste inesistenti nel deserto. Guai a chi dice che la sabbia non è dura. Ma sono donna ed ho dei privilegi. Chi monta in gobba ad un dromedario ostile? Chi si avventura su un ponte di liane sfilacciato e pieno di voragini che dondola su un fiume gorgogliante? Chi abbraccia scimmie, stringe mani a lebbrosi, guada fiumi, si arrampica su palme, schiaccia serpenti, guida sulle piste, mangia e beve dall'unico cucchiaio di un'intera tribù di Tuareg? Chi è la sola che non può scendere un attimo quando tutti si fermano nel bosco per fare acqua? Non per lamentarmi, ma essere donna è una bella seccatura. Ogni tanto ripenso ai vestitini che avevo messo in quella vagabonda di valigia. Ma a che mi servono? Ho comprato un bubù, un camicione lungo lungo e largo largo come quelli che si mettono anche gli arabi. Così è da un mese che sto in camicia e ciabatte, esattamente come se fossi all'ospedale. Del resto mi consolo. Al mio paese i miei vicini sono imbacuccati a spalar neve. Ed io sono qui, beata, con 39 gradi all'ombra e solo il 90% di umidità. Che cos'è sto mal d'Africa? Mi chiedo. Beh, certo, un po' di nostalgia l'avrò. Ad esempio delle donnone imponenti che portano in giro certi corpi poderosi con gioia e con orgoglio. E di quelle bananine meravigliose, dolci, sempre pronte. E di quei mercati pieni di gente variopinta. E di quegli odori. Beh, quelli credo che li vorrò scordare. Certo, un po' di mal d'Africa ti viene se pensi che qui la tua pelle è un passaporto. Sei bianco e non passi inosservato. E per quanto democratico tu sia, a poco ai privilegi ti ci abitui e ne approfitti. Come, per esempio, quando scopri che a questa latitudine puoi anche metterti le dita nel naso e rimanere una persona rispettabile. E quando scopri che il tempo non esiste per gli africani, perché non è denaro. Domani, oggi, ma che importa infine? Questa sera mi son venuti a dire che la valigia è stata ritrovata. Adesso, quasi quasi mi dispiace. Domani torno a casa e son sicura che tutto quel lusso mi farà impressione. La prima notte dormirò nel box per riabituarmi al superfluo piano piano. Com'è l'Africa? Mi chiederanno in molti. Bella, dirò, ma non ho visto il Togo. La mia valigia sì, chiedilo a lei.
1: Avete ascoltato? Il racconto.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Dante Alighieri. Dante nasce a Firenze nel 1265 da una famiglia di piccola nobiltà ma di modeste condizioni economiche. Il padre si dedica ad attività commerciali, la madre muore quando Dante ha 10 anni e il poeta viene cresciuto dalla matrigna, che costituisce per lui una figura importante e positiva. Studia retorica, cioè l'arte del linguaggio e dell'uso dell'argomentazione, e filosofia. Frequenta anche l'Università di Bologna, dove approfondisce lo studio dei classici latini, in particolare Virgilio, e conosce Guido Guinizelli. Secondo gli accordi presi dal padre, Dante sposa Gemma Donati, di una potente famiglia fiorentina. Alla morte del padre, nel 1283, Dante entra nella vita pubblica di Firenze e combatte nella battaglia di Campaldino, dove i Guelfi di Firenze, sostenitori dell'autorità papale, grazie anche ai mezzi della famiglia dei Donati, vincono i Ghibellini di Arezzo, sostenitori dell'imperatore. Da questo momento in poi, la città di Firenze acquisisce gradatamente la supremazia in Toscana. Stando a quanto racconta Dante stesso, egli inizia presto a comporre poesie e diventa amico dei rimatori toscani. Nel periodo giovanile, Dante si innamora di una gentildonna fiorentina che nelle sue opere chiama Beatrice. La giovane donna gli appare un modello di perfezione e nobiltà interiore e, nonostante si tratti semplicemente di un amore ideale, resterà per Dante la figura di riferimento durante tutta la sua vita. Nel 1290 Beatrice però muore e poco dopo Dante pubblica la raccolta di poesie e prosa dedicata al suo amore per lei, intitolata Vita Nova. Dopo la morte di Beatrice, Dante approfondisce gli studi di filosofia e si dedica alla vita politica nel tentativo di conciliare gli interessi contrastanti delle grandi famiglie fiorentine. Dante vuole risolvere il problema delle lotte interne e della corruzione che rischiano di far perdere a Firenze la sua autonomia politica. I fiorentini gli riconoscono saggezza e capacità politiche tanto da eleggerlo tra i priori della città, la più alta carica. Dante inizialmente non partecipa alle lotte tra i Guelfi bianchi e i Guelfi neri. I bianchi, guidati dalla famiglia mercantile dei Cerchi, riconoscono l'autorità del Papa in materia religiosa, ma si oppongono a Papa Bonifacio VIII, che si intromette nelle questioni politiche di Firenze per aumentare il suo potere. I neri, invece, guidati dalla famiglia nobile dei Donati, sostengono Papa Bonifacio VIII e il suo progetto politico di estendere lo Stato pontificio in Toscana. Quando Dante capisce che l'azione di Papa Bonifacio VIII può far perdere autonomia a Firenze, si schiera con i Guelfi bianchi. Papa Bonifacio VIII invia allora a Firenze un suo uomo di fiducia, Carlo di Valois, con la scusa di mettere pace tra i due partiti politici. Succede invece che i Guelfi neri prendono il potere e accusano Dante di baratteria, cioè di corruzione. Affermano che Dante ha governato Firenze in modo disonesto per arricchirsi. Confiscano i beni di Dante e lo condannano a rogo. Da quel momento Dante non potrà più tornare a Firenze. Nel periodo dell'esilio, tra il 1302 e il 1321, Dante trova ospitalità in varie corti d'Italia, a Verona, a Treviso, in Lunigiana, a Lucca e poi nuovamente a Verona e infine a Ravenna. Nel 1309 le speranze politiche di Dante rinascono perché l'imperatore Arrigo VII di Lussemburgo decide di scendere in Italia per farsi incoronare imperatore dal Papa, che ora è Clemente V. L'imperatore vuole cercare un accordo fra Chiesa e Impero, facendo così cessare le lotte interne alle città italiane. Ma la venuta di Arrigo VII non ha l'esito che Dante spera, perché le città guelfe toscane si mobilitano contro l'imperatore e lo stesso Papa assume un atteggiamento ambiguo. Dante accusa apertamente Firenze di aver preferito la guerra alla pace e perde definitivamente la possibilità di tornare a vivere nella sua città. Poco dopo, l'imperatore muore e la sede del papato viene spostata ad Avignone in Francia. I due poteri su cui Dante aveva fondato la sua visione politica entrano in crisi. Negli anni dell'esilio, Dante si dedica principalmente alle opere dottrinali, cioè le opere in cui espone il suo sapere e il suo punto di vista sui grandi temi del suo tempo. Negli ultimi anni interrompe però queste opere per dedicarsi alla stesura della Commedia. Dante Alighieri morirà a Ravenna nel 1321, di ritorno da un'ambasceria a Venezia.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

La civiltà è un illimitato moltiplicarsi di inutili necessità. Mark Twain.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Bell'Italia. Palcoscenico della fede. Nella Sardegna settentrionale, la storia sacra va in scena nelle vivide tavole del monumentale polittico realizzato alla fine del Cinquecento per una chiesa di campagna, di Michela Seu. Stupisce per la bellezza, impressiona per l'imponenza, quasi abbaglia per la lucentezza di tutto quell'oro e dei colori accesi. È il retablo di San Giorgio a Perfugas, nel cuore dell'Anglona, la regione storica del nord della Sardegna, incastonata fra i monti Sassu e Pilosu, il fiume Coghinas e il meraviglioso mare di Castelsardo. Il paese è piccolo, poco più di 2.300 abitanti, ma dalle sue campagne al centro storico è un susseguirsi di eccellenze artistiche, da primato almeno regionale. È il caso del magnifico retablo, uno dei tesori d'arte sacra più importanti di tutta l'isola, nonché il più grande, che racchiude in sé mirabili espressioni di pittura, scultura e architettura del XVI secolo, in stile gotico aragonese e rinascimentale sardo. Un monumentale polittico per la chiesa campestre. Un censimento non esiste, ma sono molti i retabli presenti in tutta l'isola, fra chiese, musei, pinacoteche, soprattutto quella di Cagliari, e collezioni private. L'introduzione in Sardegna dalla penisola iberica di queste elaborate macchine d'altare si deve alla conquista catalano-aragonese nel XV secolo, ma è il Cinquecento il periodo della loro massima diffusione e della nascita dell'importante corrente pittorica sarda che ne realizza di magnifici. Quelli del retablo di Perfugas sono numeri da capogiro. 8 metri e 40 di altezza per 6 e 60 di larghezza e 52 tavole in legno, dipinte a tempera e olio, suddivise in 14 pale separabili e articolate all'interno di cornici bagnate in oro zecchino. Da una ventina d'anni, per preservarlo dal deterioramento, è stato trasferito nel Museo Diocesano di Arte Sacra, allestito in una cappella realizzata appositamente, annessa alla chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli, nel centro storico di Perfugas. Fino ad allora si trovava nella chiesa campestre di San Giorgio, XV-XVI secolo, per cui era stato realizzato. Dalla bella facciata in vulcanite rossa, una fra le testimonianze di architettura tardo-gotica più significative della Sardegna. Il retablo ne occupava l'intero presbiterio e costituiva la quinta dell'altare maggiore. Il termine spagnolo deriva dal latino retro tabula altaris, tavola posta dietro l'altare, assolvendo al ruolo devozionale e didascalico che è proprio dei retabli, ovvero catechizzare i fedeli, spesso analfabeti, attraverso le illustrazioni delle scene presenti nei Vangeli. Gli illustri modelli del maestro di Perfugas. Il retablo di San Giorgio è incorniciato da un ricco polvarolo, una cornice esterna un po' ricurva, destinata a proteggere i dipinti dalla polvere, come suggerisce il nome. E proprio in questa parte aggettante, in basso a destra, si scorge l'effigie del committente dell'impresa, un uomo di mezza età, dallo sguardo assorto, di cui è ignota l'identità, vestito con paramenti riconducibili a un parroco o a un vescovo. La parte bassa del polittico è caratterizzata da un altare in legno evidentemente più recente, poiché l'originale doveva essere in pietra, come d'uso all'epoca. Nemmeno la statua lignea al centro dell'opera doveva trovarsi lì in origine, sebbene sia ascrivibile allo stesso periodo. Anziché San Giorgio a cavallo, raffigurato nell'atto di trafiggere il drago con la lancia, è più probabile che vi fosse una statua della Madonna, o comunque un elemento più alto, come la dimensione della nicchia pare suggerire. La celebrazione del Santo Cavaliere, cui l'intera opera è dedicata, è nella tavola che lo vede protagonista in tutto il suo coraggio e la sua destrezza, forse ispirata al San Giorgio e il Drago di Raffaello conservato al Louvre. E raffaelesca appare la figura di Sant'Anna nella Sacra Famiglia, che tanto ricorda una sibilla affrescata dall'Urbinate nel 1514 sull'arcone della Basilica di Santa Maria della Pace a Roma. Non mancano citazioni michelangiolesche fra i tratti tenui degli sfondi e quelli più plastici che definiscono i corpi animati. Il riferimento più evidente è nel pannello centrale della predella, dove la Pietà guarda a quella scolpita dal grande maestro nella Basilica di San Pietro. Fra gli altri dipinti, i più suggestivi sono senza dubbio quelli raffiguranti la Natività, la Presentazione al Tempio, la Crocifissione con Gesù fra i ladroni e le donne in basso dai volti particolarmente addolorati, la Resurrezione davanti ai soldati costernati e increduli, l'Ascensione e l'Incoronazione di Maria. Numerose e particolarmente curate nei dettagli anche le altre figure, per lo più santi, l'Arcangelo Michele, San Giovanni Battista, San Girolamo, Santa Barbara, Sant'Ambrogio e Sant'Agnese, per citarne solo alcuni. Impossibile, stando ai documenti reperiti, conoscere l'identità dell'artista. È stato battezzato convenzionalmente come Maestro di Perfugas ed è probabile che fosse allievo del formidabile Maestro

0: insolita statua di Subabhumannu, ovvero Dio, e una di un Gesù bambino così stempiato e dai tratti marcati da non sembrare poi così tanto bambino. Fuori dal museo, giusto di fronte, ad attendere una visita è il pozzo sacro di Predio Canopoli, databile tra la fine del Bronzo Medio e l'età del ferro, uno degli esempi più raffinati dell'isola. Deve il nome al contadino, allora proprietario del terreno, che nel 1923 scoprì la perfetta costruzione in blocchi di calcare. Il ritrovamento di ceramiche e bronzetti al suo interno lascia ipotizzare un'assidua frequentazione in epoca nuragica. Una testimonianza straordinaria dell'antica vocazione spirituale di questo angolo di Sardegna. Come sempre, vi è un ricco corredo fotografico ad opera in questo caso di Alessandro Addis. Nella pagina del titolo, sulla parte destra abbiamo una deliziosa e dolcissima annunciazione all'interno di una coreografia tipicamente rinascimentale. Alla sinistra, invece, troviamo una visita di Maria a Santa Elisabetta, anche questa in una cornice rinascimentale, ma con uno sfondo su una campagna deliziosa, bellissima, di tipico sapore fiammingo. A seguire, una foto completa del retablo di questa pala che ha una solennità immensa, con tutti i riquadri coloratissimi. Abbiamo poi una visione della chiesetta di San Giorgio, abbandonata in una campagna, in una brughiera, e al suo interno delle ogive leggermente goticheggianti e sullo sfondo una riproduzione del retablo. Un'altra foto ci propone un ingrandimento di San Giorgio a cavallo che uccide il drago con la sua lancia. E infine una bellissima deposizione della croce, intrisa di un profondo ma intimo dolore. Il fondo è dorato, perché questo momento della morte e della deposizione è il più alto segno della regalità di Cristo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista web Il Mercurio, il buongiorno e le parole che riportano al lieto fine. Nelle parole c'è un segreto da trovare, oltre all'etimologia, ed è lo stesso per tutte. Di Lucia Masetti. Qualche millennio fa, in una terra lontana, un hobbit disse «Buongiorno» e un mago indispettito gli rispose «Che vuoi dire? Mi auguri un buongiorno o vuoi dire che è un buongiorno che mi piaccia o no? O che quest'oggi ti senti buono? O che è un giorno in cui si deve essere buoni?» Il caro Gandalf è forse un po' pedante, ma apre una questione non da poco. Le parole hanno in sé un grande potenziale che noi spesso utilizziamo solo in minima parte. I saluti sono probabilmente l'esempio più eclatante. Prendiamo il più innocuo di tutti. Ciao. Se proviamo a sgusciarlo, scopriamo che nel suo cuore significa schiavo tuo. Certo, nessuno ci pensa più. Ma quel prezioso griglio, quello slancio originario di dedizione, è ancora lì dentro da qualche parte. Del resto le etimologie piacciono a tutti, anche e forse soprattutto se non sono accademicamente accuratissime. Perché in fondo vogliamo che le parole significhino qualcosa di più di quello che mostrano. In qualche modo avvertiamo che dentro di loro c'è un segreto da trovare. Non c'è bisogno comunque di riesumare etimologie dimenticate per renderci conto che molto spesso noi navighiamo tra le parole come tra gli iceberg, vedendone soltanto la punta. Per esempio,

Ha sempre lasciata piuttosto perplessa l'abitudine inglese di iniziare ogni conversazione, per quanto occasionale, con la domanda How are you? Ossia, come stai? Una domanda che presuppone un'unica risposta possibile, bene, e alla quale spesso non si risponde nemmeno, perché in fondo nessuno vuole veramente sentire la risposta. Devo dire che questo uso delle parole mi fa una certa tristezza, come pure quegli arrivederci pieni di ci vediamo, ci sentiamo presto, che in realtà non vogliono dire proprio nulla. Sono solo cose che si dicono. Il povero buongiorno è forse il saluto più bistrattato. Spesso è una pura frase formale, magari mangiucchiata in giorno. Io stessa lo faccio parecchie volte. Ma che differenza quando, per esempio, entro nell'aula studio della mia università e vedo i miei amici intorno al tavolo e mi siedo con loro contenta di fare ciò che faccio. Ecco, allora, quando dico buongiorno, mi accorgo che la parola è di nuovo viva, vera e presente. Insomma, ha ragione Gandalf. In un buongiorno vero c'è tanto. C'è la gioia di sentire il buono nel mondo e in se stessi. C'è l'esortazione perché anche l'altro gusti questa bontà. E c'è l'augurio che il nostro interlocutore abbia una giornata piena di cose buone. Il filosofo Fabri Sajjadi ci aggiunge anche un tocco metafisico. Per lui nel buongiorno quotidiano è contenuta perfino una promessa di paradiso. La promessa cioè di poter sperimentare prima o poi un giorno veramente e completamente buono. Vale a dire appunto la felicità assoluta ed eterna del paradiso. E cita ad esempio il saluto che Beatrice rivolgeva quotidianamente a Dante, appena accennato nel sorriso e nello sguardo. Un nulla, eppure sufficiente perché nell'ordinario si intuisse una promessa straordinaria, dalla quale è nato peraltro l'incredibile capolavoro della Divina Commedia. A ben guardare però l'attenzione al bene non è un'esclusiva dei saluti. In effetti, a detta dello scrittore Luigi Santucci, tutte le parole contengono una spinta al positivo, alla felicità. Perciò quel segreto che ci sembra di intuire in loro ha un nome ben preciso: speranza. Ma lasciamo la parola a Don Pasqua, personaggio dell'Orfeo in Paradiso, cui appartiene questa eccentrica teoria. Mi spiegherò con qualche esempio. Ecco, porta. Poco fa tu hai spinto quella per entrare da me. Bene. Perché varchi una porta? Tu dietro quelle porte vai a cercare ogni volta un bene, se no non le varcheresti. Sarà un bene piccolissimo, tornare a prendere il cappello che hai dimenticato. O uno grande, che so, rivedere tua madre dopo un lungo viaggio. Questo riguarda la cosa, mi dirai tu, ma la parola che c'entra? Eh no, c'entra. La cosa è sorda, passiva, resta quella che è. La parola invece è capace di assorbire il sentimento di ottimismo che hai verso la porta, la tua, come dirò, speranza nelle porte. In queste sillabe, porta, è dunque inclusa la volontà dell'uomo, il senso che l'uomo dà a quella cosa, che è sempre il senso di una vita migliore davanti a sé, anche se chi parla, bada, è un pessimista. In ogni parola c'è un pezzetto del paradiso perduto e insieme di colpo riconquistato. Che dire però, obietta giustamente un altro personaggio, delle parole negative? Anche loro contengono una speranza, risponde Don Pasqua. La speranza di evitare il male. Malato, per esempio, significa uno che aspira a tornare sano. Nemico è un amico degenere,
che si vorrebbe riprendere.

0: dove hanno sede numerose start-up del settore dell'high-tech, un po' come la Silicon Valley californiana. La retina artificiale, chiamata NR600, è stata impiantata dopo un intervento durato circa 2 ore. Il paziente ha già iniziato a vedere la luce, un risultato straordinario per chi è rimasto al buio per anni. Serviranno mesi di collaudi, pratica e adattamento del cervello, ma alla fine imparerà a gestire la sua nuova vista bionica. La retina artificiale non restituisce la vista naturale, tuttavia permette di distinguere forme e oggetti, migliorando enormemente la qualità della vita di chi diventa completamente cieco a causa della retinite pigmentosa. Ad eseguire l'impianto è stata l'equipe guidata dal professor Stanislao Rizzo, direttore presso la UOC, oculistica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, e docente IRCCS, e docente di clinica oculistica all'Università Cattolica Campus di Roma. Lo scienziato è un pioniere di questi interventi, essendo stato il primo ad aver impiantato in Italia la retina artificiale Argus nel 2011 in un paziente non vedente. In 10 anni il progresso tecnologico è stato significativo. A differenza del vecchio modello, che aveva appena 60 elettrodi, l'NR600 ne contiene ben 400, migliorando sensibilmente il risultato finale. Come spiegato in un comunicato stampa del Policlinico Gemelli, la nuova retina artificiale è grande come la punta di una matita, con un diametro di 5 mm e uno spessore di 1 mm. Va posizionata da un esperto di chirurgia oculistica direttamente sulla retina, facendo in modo che gli elettrodi penetrino nelle cellule e vadano a sostituire i fotorecettori distrutti dalla malattia. Grazie a specifici stimoli, gli elettrodi fanno attivare le cellule ganglionari, responsabili della trasmissione al cervello dell'informazione visiva. Il processo lo si ottiene indossando degli speciali occhiali che inviano un impulso infrarosso all'NR600 alimentandola. Come sottolineato dagli esperti, la retina artificiale non restituisce la vista naturale, ma permette, dopo un lungo periodo di riabilitazione, al paziente di riconoscere forme degli oggetti e il movimento che vengono visti in bianco e nero e con immagini pixelate. Potrebbe apparire un risultato non molto sorprendente, ma in realtà, per chi ha perduto completamente la vista, rappresenta un progresso enorme, in grado di migliorare sensibilmente autonomia e qualità della vita. Al momento la retina artificiale viene sperimentata all'interno di uno studio clinico multicentrico che coinvolgerà in tutto 20 pazienti, tutti rigorosamente selezionati dal team di ricerca. 6 di essi hanno già ricevuto l'impianto. L'obiettivo è ottenere tutte le certificazioni necessarie per la futura commercializzazione. L'NR600 è progettata per i pazienti colpiti dalla forma grave della retinite pigmentosa, che rende ciechi a entrambi gli occhi. La condizione colpisce circa 1.500 persone in Italia. Recentemente, in Israele, è stato effettuato il primo trapianto di cornea completamente artificiale che ha ridonato la vista ad un uomo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista internazionale. Come discutere senza aggredirsi, imparando qualcosa dagli altri. Di Jan Leslie. Nel 2010 la rivista Time nominava Mark Zuckerberg persona dell'anno. Nell'articolo la missione di Facebook era descritta così: addomesticare le masse urlanti e trasformare un mondo solitario e antisociale, retto dal caso, in un mondo di amici. Nei primi 10 anni di uso di massa di Internet era una teoria molto diffusa. Più le persone sarebbero state in grado di comunicare, più sarebbero diventate cordiali e comprensive. Il risultato sarebbe stato un mondo più pacifico e armonioso. Nel 2021 questa visione appare terribilmente ingenua. Online ci sono masse di individui urlanti che si scontrano giorno e notte. Alcuni commettono atti di violenza anche nel mondo reale. Internet sta mettendo in contatto le persone,

0: ma non sta necessariamente creando un senso di fratellanza. Anzi, nel peggiore dei casi, può somigliare a un'enorme macchina per la produzione di reciproca antipatia. La tecnologia è almeno in parte responsabile di un mondo pervaso da forme tossiche di disaccordo, in cui si offende e si è offesi costantemente. Un mondo in cui parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di meno. Paul Graham, imprenditore della Silicon Valley, ha osservato che Internet è uno strumento che genera divergenze, proprio per il modo in cui è concepito. Le piattaforme digitali sono intrinsecamente interattive e le persone, è un fatto, hanno la tendenza a litigare. Secondo Graham, essere d'accordo in genere è meno stimolante che essere in disaccordo. È più probabile che chi legge un articolo o un post lo commenti quando non lo condivide e che, avendo un'opinione diversa, abbia più cose da dire. In fondo, non ci sono troppi modi per dire sono d'accordo. Quando invece le persone sono in disaccordo su qualcosa, tendono anche ad appassionarsi di più, il che di solito vuol dire arrabbiarsi. Anche se siamo tentati di farlo, dare la colpa a Facebook e Twitter per averci ridotti così significherebbe ignorare la rilevanza di un cambiamento più ampio e più profondo nel comportamento umano. Se stiamo diventando più polemici, è perché il mondo moderno ci chiede di esprimere le nostre opinioni. L'antropologo statunitense Edward Hall ha introdotto la distinzione tra due tipi di cultura della comunicazione: ad alto contesto e a basso contesto. In una cultura a basso contesto, la comunicazione è esplicita e diretta. Ciò che le persone dicono è considerato espressione dei loro pensieri e sentimenti. Non c'è bisogno di capire il contesto, chi sta parlando, in quale situazione, per capire il messaggio. Una cultura ad alto contesto è invece una cultura in cui si dice poco in maniera esplicita e il grosso del messaggio è implicito. Il significato non risiede tanto nelle parole quanto nel contesto. La comunicazione è obliqua, sottile, ambigua. In qualunque parte del mondo, quasi tutti conduciamo vite sempre più a basso contesto, vivendo in grandi città, interagendo con sconosciuti, parlando al telefonino. I diversi paesi hanno ancora una loro cultura della comunicazione, ma quasi tutti sono soggetti alle spinte globali che arrivano dal commercio, dall'urbanizzazione e dalla tecnologia. Forze che dissolvono la tradizione appiattiscono le gerarchie e allargano il campo per il confronto e lo scontro. Resta da vedere se a tutto questo siamo davvero preparati.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus, Dante e il suo tempo. Alessandro Barbero ci accompagna nel mondo di Dante, in un medioevo travagliato, fazioso e sul punto di dire addio alla gloriosa avventura dei comuni. Di Matteo Liberti. È ormai prossimo il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, maggio-giugno 1265, settembre 1321. Il sommo poeta che tanto ha dato alla lingua, alla letteratura e alla cultura italiane. Ovviamente con la Divina Commedia, tra le opere più rilevanti di tutta la storia della letteratura, ma anche per avere incarnato appieno lo spirito del suo tempo, in un'Italia drammaticamente divisa e faziosa, impegnata in lotte fratricide all'interno degli stessi comuni. Basti pensare alla Firenze tanto amata da Dante, che tuttavia lo esiliò. Per cogliere gli aspetti salienti della sua biografia, per analizzare i valori, la mentalità, le abitudini e il contesto storico in cui si mosse, ci siamo fatti aiutare dallo storico Alessandro Barbero, autore del nuovo saggio biografico Dante, edito dalla Terza. Per sommi capi, qual era la situazione politica e sociale dell'Italia e più in particolare di Firenze ai tempi di Dante? Per rispondere a una domanda talmente complessa per sommi capi è impossibile, poiché servirebbero interi saggi, ma in generale possiamo dire che ai tempi di Dante, a Firenze come nel resto d'Italia, si viveva un momento di transizione. Ci si muoveva, infatti, da una lunga stagione di crescita demografica ed economica per andare incontro alla cosiddetta crisi del Trecento, che attendeva in agguato. e si passava inoltre dallo sviluppo trionfale delle democrazie comunali al loro fallimento, dovuto a un'eccessiva violenza e faziosità della lotta politica, di cui fu tra l'altro vittima anche Dante. Tutto ciò, in quel di Firenze, così come in molte altre città della penisola, portò, tra le altre cose, alla sostituzione del regime comunale con la signoria, ossia con la dittatura dell'uomo forte. Dante si fece un curriculum da combattente, da politico e da sommo poeta. Questa poliedrica carriera fu un'eccezione, un'anomalia, o egli è invece da considerarsi come un tipico uomo del suo tempo? Beh, la vera eccezione sta proprio nell'aggettivo sommo. Dante è un grandissimo poeta ai nostri occhi, 700 anni dopo la sua scomparsa. Ma a ben vedere era famoso già prima della morte e tutti parlavano della sua commedia, anche se scrivere testi poetici non era così insolito a quell'epoca, almeno perché apparteneva a un'elite sociale e intellettuale. Ma è soprattutto in qualità di politico e di combattente, pronto ad andare alla guerra, che Dante fu un tipico uomo del suo tempo, o meglio un tipico cittadino di un comune italiano. In questo la sua esperienza fu infatti simile a quella di innumerevoli altri personaggi che segnarono la sua epoca. A proposito di guerra, che particolare significato assume per Dante la partecipazione alla battaglia di Campaldino sotto l'egida guelfa? Dante, nella sua commedia, ricorda in qualità di testimone oculare diversi episodi legati alla guerra tra i guelfi fiorentini e gli ghibellini aretini, con riferimento appunto alla battaglia di Campaldino del giugno 1289, vinta dai guelfi, alla devastazione del territorio di Arezzo seguita alla vittoria e alla resa finale nel castello di Caprona, giunta 2 mesi dopo. Tutto ciò è un segno di quanto le esperienze fatte in quei mesi gli fossero rimaste impresse, tanto che egli ne parlò ancor più diffusamente in una serie di lettere che oggi purtroppo non abbiamo più, ma che furono viste e commentate dall'umanista Leonardo Bruni nel 400. Ebbene, quel che emerge da tali lettere è che Dante fosse particolarmente orgoglioso di aver combattuto in battaglia, considerando la cosa come una delle prove della sua maturità, del suo essere diventato finalmente un uomo adulto e un cittadino responsabile. Rimanendo in tema guelfi e ghibellini, è nello scontro tra queste due parti e più in generale nelle dinamiche dell'Italia dei comuni che vanno rintracciate le radici del campanilismo italiano. In verità ci sono alcune radici che vanno ancora più indietro, a quando l'Italia venne modellata dai Romani come una terra di città, caratterizzandosi così, fin dall'antichità, per una fittissima rete di centri urbani, senza paragoni con gli altri paesi europei. Detto ciò, è innegabile che fu la stagione dei comuni ad alimentare in tantissimi centri italiani l'abitudine a considerarsi alla stregua di potenze indipendenti, una sorta di riedizione delle città-stato, additando nel contempo tutte le città vicine quali rivali. La stagione delle signorie e degli stati regionali, fra tardo medioevo ed età moderna, ha poi consolidato in molti centri, che in altri paesi sarebbero considerati di provincia, l'attitudine a considerarsi come capitali, con una vivacità politica e intellettuale che in effetti fu tutto meno che provinciale e che ha appunto poche analogie nelle altre nazioni europee. Tornando a Dante, che impatto ebbe la vicenda dell'esilio? È vero, come afferma qualcuno, che se non avesse vissuto tale esperienza, probabilmente non avrebbe composto la sua commedia. Dopo la morte di Dante circolava la leggenda secondo cui, in mezzo alle carte che aveva lasciato a Firenze quando nel 1302 fu condannato all'esilio, la moglie e gli amici avrebbero un giorno ritrovato i primi 7 canti della commedia, facendoglieli poi pervenire. Sarebbe stato allora che Dante avrebbe deciso di riprendere in mano quel progetto abbandonato. Tuttavia si tratta appunto di una leggenda. Nella realtà, anche se non si può escludere che già prima dell'esilio Dante avesse cominciato a pensare alla stesura di un grande poema in italiano, furono sicuramente le amarezze della lontananza e la volontà di riscatto cresciuta dentro di lui che gli diedero la potenza creatrice da cui poté nascere la commedia come oggi la conosciamo. L'arrivo del XIV secolo, oltre alla nascita della Divina Commedia, fu segnato in Italia e non solo dalla cosiddetta crisi del Trecento. Quali furono le ragioni di tali crisi, oltre alla peste che flagellò l'Europa a metà secolo? Quando la peste fece la sua comparsa, Dante era ormai morto da quasi 30 anni, ma già prima, ossia quando egli era ancora in vita, si erano manifestati molteplici e allarmanti segnali di crisi. L'Europa era sovrappopolata e non si riusciva più a garantire a tutti un tenore di vita decente. C'erano sempre più poveri, non sufficientemente nutriti, e il cui stato di salute si fece rapidamente preoccupanti, e c'erano carestie sempre più frequenti, che creavano allarme in tutta la società. Oltre a ciò, si fa spesso riferimento, anche se non si hanno ancora prove sicure, a un mutamento climatico che avrebbe condotto a un consistente abbassamento delle temperature e a un aumento della piovosità, contribuendo ulteriormente a mettere fine a lunghi e floridi secoli della crescita medievale. Per concludere, la lingua italiana è davvero così tanto debitrice nei confronti di Dante? Assolutamente sì. Innanzitutto, Dante ha donato alla letteratura e alla lingua italiana il suo più grande capolavoro 3 secoli prima, giusto per fare un esempio, che Shakespeare facesse la stessa cosa con la lingua inglese. In questo modo egli ha fissato per sempre il fiorentino usato nella commedia come lingua letteraria di tutta l'Italia. Dopodiché è davvero impressionante riscontrare quanti modi di dire che usiamo ancora oggi siano già lì testimoniati. A me piace particolarmente quel passo del canto 32esimo dell'Inferno, in cui Dante, descrivendo i dannati imprigionati nel lago ghiacciato, scrive «là dove i peccatori stanno freschi», coniando così l'espressione tuttora diffusa «stai fresco».
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da La mente del gatto di Bruce Fogel, Geo, gruppo editoriale, 1992. Traduzione di Nicoletta Spagnol. Letto da Marina Zanon. Scritto da un veterinario che integra studi di etologi ed esperti di comportamento, questo libro affronta in modo sistematico due grandi temi: l'anatomia e la fisiologia del gatto, i sensi, la comunicazione, la straordinaria flessibilità del corpo, e la sua psicologia, dall'influenza della madre gatta al rapporto con il territorio, fino al legame con gli esseri umani. Buon ascolto!
2: Lasciatemi dire innanzitutto che non esiste alcun modo che consenta di scrivere sui gatti e di essere al tempo stesso ritenuti persone sensate e assennate. Il motivo, o perlomeno il motivo probabile, è che in moltissimi modi i gatti suscitano emozioni diverse nelle varie persone. In un'indagine americana condotta negli anni Ottanta, una persona su quattro tra quelle intervistate ha dimostrato di provare attivamente avversione per i gatti, una percentuale più alta di quella riguardante qualsiasi altro animale, a parte i serpenti e i ragni. Tuttavia, altre indagini mostrano che i proprietari di gatti sono disposti a investire per la salute e il benessere del loro felino domestico una quantità di denaro maggiore rispetto ai proprietari di cani. Mentre H.P. Lovecraft ha descritto il gatto come simbolo della bellezza perfetta, Johannes Brahms sedeva alla finestra della sua camera da letto, arco e frecce alla mano, tirando a casaccio sui gatti del vicino. Insieme al fatto che la mia salute mentale sarà messa in discussione a causa di quanto segue, c'è il fatto innegabile che migliaia di autori hanno già scelto di scrivere su questo argomento. La biblioteca pubblica di Glendale, in California, per esempio, ha sugli scaffali più di 1500 libri sul gatto, e la biblioteca dell'Università di Yale non si allontana molto da quel numero. Sembra che tutti abbiano una solida opinione sull'animale in questione e scrivano al riguardo. Perché aggiungere altro? La mia risposta è semplice. La maggior parte dei libri sui gatti che ho letto sono stati scritti da ardenti amanti dei gatti. Da Jean Bourdon, che ha detto che un cane è prosa, un gatto è un poema. A Robertson Davies, che si diletta di fronte a quello che nei gatti chiama egotismo rampante, il loro atteggiamento sfrontato verso la responsabilità, la loro scarsa propensione a guadagnarsi onestamente un dollaro. I libri sui gatti sono dettati dalla passione. Quella passione può annebbiare il buon senso anche tra gli scienziati. Vari anni fa ho preso parte a un incontro scientifico in cui un professore di psicologia illustrava il suo studio dimostrando che se i bambini vengono allevati in ambienti familiari in cui sono presenti dei gatti, una volta cresciuti tali bambini diventeranno adulti più responsabili e affidabili. Risultati affascinanti, ma il bravo professore diceva delle sciocchezze. Era talmente convinto del fatto che i gatti fossero fantastici da giungere a conclusioni che non erano assolutamente giustificate dalla sua ricerca. Ora può essere benissimo che quelli che tra noi sono stati allevati in famiglie in cui erano presenti dei gatti siano effettivamente più affidabili e responsabili. Mi piacerebbe certamente pensarla così. Tuttavia, quel che spero di fare nei seguenti capitoli è riferire le recenti ricerche riguardanti il comportamento del gatto, ma evitando il genere di conclusioni distorte tratte dal professore di psicologia. Questo sarà difficile perché tutti noi, me compreso, abbiamo le nostre idee riguardo al comportamento del gatto. Nel suo dizionario, Noah Webster descrisse il gatto come un animale ingannevole ed estremamente maligno quando infuriato. Io non sono d'accordo. Non credo che la mente del gatto sia capace di inganno, ma questo tira in ballo la questione se in assoluto sia appropriato utilizzare termini applicati a emozioni umane per descrivere il funzionamento della mente del gatto. È giusto usare i termini come socievole o geloso o solitario per descrivere il comportamento o le sensazioni di un gatto? Per esprimere questo punto in termini più filosofici, la nostra immagine del gatto è un autentico riflesso della realtà? La mia preparazione di veterinario mi pone solidamente nel campo del biologo e dello studioso di etologia. Quella preparazione dice che dovrei usare i metodi della scienza per esaminare la mente del gatto. Dovrei misurare quel che posso misurare, analizzare dati, indagare nella genetica e nella fisiologia della mente del gatto. Un approccio puramente scientifico al comportamento del gatto si basa sul presupposto che tutto ciò che fa un gatto è semplicemente un risultato passivo di leggi biologiche predeterminate. Un approccio scientifico ipotizza che ciò che riguarda società e cultura semplicemente non esistano a livello della mente del gatto. Ma è vero o si tratta di presunzione umana? Non sono in grado di rispondere alla domanda, ma l'ho sollevata ora perché, benché la maggior parte di quanto segue si basi sull'osservazione scientifica, ci sarà una notevole quantità di interpretazioni personali di queste scoperte scientifiche e io userò termini relativi alle emozioni umane per descrivere la mente del gatto. Fortunatamente sono in compagnia decisamente accettabile. Conrad Lorenz era soddisfatto di usare la parola geloso per descrivere il comportamento degli uccelli, spiegando che il valore di sopravvivenza che provocava lo sviluppo di un comportamento geloso negli uccelli è più o meno identico al valore di sopravvivenza negli esseri umani. I gatti, naturalmente, non possono dire quel che pensano. Sappiamo che pensano, ma soltanto tramite prove indirette. Comprendere le loro menti implica un esercizio di immaginazione che va al di là e al di sopra di semplici rapporti scientifici, e questo può essere difficile da effettuare per lo scienziato, soprattutto per lo scienziato che vuole essere preso seriamente. Vivendo al di fuori della Torre d'Avorio, non devo preoccuparmi di giustificare scientificamente ognuna o tutte le parole che dico, come fa l'accademico di professione. Posso affermare che ritengo che i gatti siano dignitosi, alteri, aggraziati, modesti, educati, belli, puliti, sensibili o indipendenti. Tutti aggettivi che sono lieto di riferire loro e che non sento la necessità di giustificare scientificamente. Alcuni di questi termini sono totalmente antropomorfici. Ma invece di ritenere che sia sbagliato attribuire emozioni umane ad altri animali, io penso che sia qualcosa di assolutamente positivo. Naturalmente, se descrivo un gatto come solitario o geloso, do un giudizio valutativo. Sto inoltre dicendo qualcosa riguardo al mio punto di vista morale nei riguardi dell'animale, ma questa non è necessariamente scienza di bassa lega. Dopotutto, per migliaia di anni abbiamo espresso giudizi valutativi emozionali per prevedere il comportamento prima della preda che cacciavamo e poi del bestiame che addomesticavamo. Esaminando la mente del gatto, forse possiamo usare ancora più parole di quelle che di solito riferiamo soltanto alle personalità umane. Hans Eysenck. ha sviluppato per primo le definizioni dei termini estroverso e introverso per descrivere il comportamento umano e poi più tardi ha ampliato la sua teoria per descrivere le differenze tra la personalità nevrotica e la personalità emotivamente stabile. I termini che utilizzò per paragonare persone estroverse a individui nevrotici o psicotici sono tecnicamente usati soltanto per descrivere il comportamento umano, ma pensate al vostro gatto quando leggete le sue definizioni. Un estroverso è socievole, vivace, attivo, sicuro di sé, alla ricerca di sensazioni, spensierato, più autorevole, travolgente, ardito. Questo mi fa venire in mente un tipico gatto abissino o un somali. Le differenze di razza sono trattate in modo più particolareggiato nel capitolo 11. Il nevrotico è timido, incostante, emotivo, teso, ansioso, irrazionale. Lo psicotico è aggressivo, freddo, impersonale, antisociale, distaccato e realistico. Entrambi questi caratteri fanno venire in mente gatti poco socievoli. Come la socializzazione influisca sulla mente del gatto viene esaminato nei capitoli 6, 7 e 10. Secondo Eysenck, gli estroversi si lasciano condizionare più lentamente e i gatti socievoli sono certamente più difficili da addestrare dei loro parenti più calmi. Dice inoltre in maniera un po' polemica che è possibile che differenze di personalità siano effettivamente quantificabili sugli elettroencefalografi, EEG. Se dovessi adottare un approccio strettamente meccanico nei confronti della mente del gatto, considerando soltanto la genetica, l'istinto, il comportamento programmato, il condizionamento pavloviano e altri fatti concreti, e questo è forse ciò che farebbero la maggior parte degli scienziati concreti, priverei noi tutti di un tesoro di informazioni soggettive. Un approccio meccanico è inerentemente sbagliato. Molti scienziati, per esempio, sanno che la salivazione di un cane aumenta il suono di una campana dopo che è stato condizionato a farlo perché gli veniva dato da mangiare ogni qualvolta suonava una campana, ma credono che lui non sappia perché la sua salivazione aumenta. Questo è un classico condizionamento pavloviano, ma probabilmente l'interpretazione è erronea. È di gran lunga più probabile che il condizionamento non sia l'acquisizione di un nuovo riflesso, ma piuttosto l'acquisizione di una nuova conoscenza. Questa è un'idea molto semplice, ma estremamente difficile da accettare per molti scienziati. La mente del gatto abbraccia l'ambiente che lo circonda, ha delle necessità e sa come soddisfarle. I gatti agiscono intenzionalmente, non solo per istinto. La mente del gatto trattiene conoscenza e crea convinzioni, ha intenzioni e quasi sicuramente percepisce il mondo in modo molto simile al nostro, anche se non può trasformare quelle percezioni in simboli o in linguaggio. Dopotutto, il principio scientificamente accettabile della continuità significa che la mente umana ha la priorità rispetto alla mente del gatto. Le sue percezioni probabilmente sono le stesse perché l'organizzazione del suo cervello è così simile alla nostra. Questo viene illustrato nel capitolo 1. Neppure il linguaggio è assolutamente necessario per una buona comunicazione, proprio come nel corso di un certo periodo di tempo gli esseri umani che sono vicini gli uni agli altri sviluppano antenne sensibili che colgono le emozioni dei loro compagni. Noi facciamo lo stesso anche con i nostri gatti. Non abbiamo bisogno di prove scientifiche che ci dicano se i nostri gatti sono felici o tristi, stanchi o di buon umore, E proprio come noi cogliamo questi messaggi non verbali che provengono da loro. I gatti sono bravissimi a comunicare reciprocamente. Le nostre opinioni riguardo a quello che succede nelle menti dei gatti sono profondamente alterate dai motivi per cui li teniamo come compagni. In qualsiasi dato momento, nel mondo intero, probabilmente ci sono più di 200 milioni di gatti domestici che vivono con esseri umani. Ce ne sono più di 50 milioni soltanto negli Stati Uniti, dove attualmente sono gli animali domestici più popolari e superano per numero anche i cani. Nel Regno Unito sono 7 milioni, appena meno numerosi dei cani, e molti di essi sono considerati membri onorari della famiglia, ricevono nomi personali, cibi preparati in modo speciale, giocattoli e lettiere, ci si preoccupa di loro quando sono ammalati e vengono pianti quando muoiono. I gatti sono compagni ideali, non sono invadenti come i cani, non sconvolgono le abitudini, sono puliti e relativamente indipendenti, ma tuttavia ci inviano i segnali che vogliamo ricevere. Il fatto più importante è che sembra esserci una predilezione reciproca tra alcuni gatti domestici e i loro proprietari, un dialogo gratificante e soddisfacente basato sul fatto che entrambe le parti apprezzano che nessuno dei due approfitterà dell'altro. Non è sempre questo il caso e le conseguenze quando l'equilibrio è sconvolto sono i disturbi comportamentali per cui i veterinari vengono consultati sempre più spesso. Per mezzo dei loro messaggi di attaccamento non verbali, i gatti sono stati particolarmente abili nel muoversi in territori umani senza che noi fossimo profondamente turbati da tale intrusione. Non è stata semplicemente la loro intelligenza o capacità di adattamento a consentire che questo accadesse, ma piuttosto la nostra comprensione riguardo ai gatti. Dopotutto, i topi sono altamente intelligenti e sanno adattarsi praticamente meglio di qualsiasi altro mammifero. Eppure, tranne nel caso di pochi topomaniaci, non abbiamo deciso attivamente di condividere le nostre abitazioni con loro. Tuttavia, milioni di persone provenienti da innumerevoli esperienze culturali hanno scelto di farlo con i gatti. Il motivo consiste nella nostra interpretazione del loro comportamento. I gatti traggono vantaggio dalla nostra necessità innata di aver cura di esseri viventi. Quando un gatto sollecita con insistenza una carezza o un'affettuosità strofinando il proprio corpo contro la gamba del proprietario, molti padroni non possono fare a meno di intenerirsi. Ma i gatti sono altrettanto abili nell'influenzare il nostro atteggiamento nei loro confronti in modi più sottili. Innumerevoli studi hanno dimostrato che pur inconsapevolmente guardiamo più le persone che ci piacciono che quelle che non ci piacciono. Un corollario di tale affermazione è che venire osservati viene interpretato come un segnale di interesse ed attrazione. In un esperimento in cui le persone erano intervistate a coppie, coloro che venivano guardati con maggiore frequenza dall'intervistatore credevano di essere preferiti. I gatti, naturalmente, fissano in modo brillante e imperturbabile. I gatti domestici sostengono un diretto contatto con gli occhi, con i loro proprietari e, come fanno i cani, trascorrono una notevole parte del loro tempo guardandoci. Per alcune persone lo sguardo fisso del gatto può essere sconcertante, può suggerire una mancanza di considerazione o anche ostilità. Queste persone fanno parte di quell'1 su 4 che prova un'avversione attiva per i gatti. Per la maggior parte delle persone, tuttavia, lo sguardo fisso viene interpretato come se significasse «mi piaci e susciti il mio interesse». Inoltre, quando fissiamo a nostra volta i gatti che abbiamo in casa, il loro comportamento rafforza la nostra comprensione, spesso erronea, di quello che stanno pensando. Una tipica risposta di un gatto domestico a uno sguardo fisso e diretto da parte del suo padrone alla fine è quella di socchiudere gli occhi alcune volte e poi volgersi lentamente e allontanarsi. Combinando l'aspetto dei grandi occhi alle dimensioni e alla rotondità della testa, nonché agli angoli della bocca rivolti verso l'alto, interpretiamo la sua espressione come un sorriso. A dire il vero, i segnali visivi che riceviamo si avvicinano molto a un sorriso umano, ma in termini felini la risposta del gatto in realtà è di sottomissione. Chiudere gli occhi e volgere il capo è quello che fa un gatto adulto quando ha una disputa di demarcazione territoriale con un altro gatto. Probabilmente siamo più precisi nella nostra valutazione di quel che significano le pupille dilatate. Poiché i gatti hanno le pupille verticali, possono spalancare gli occhi molto più di noi e quando lo fanno l'effetto è molto più sensazionale. Quando noi spalanchiamo gli occhi, di solito significa che stiamo guardando qualcosa di attraente o eccitante e probabilmente lo stesso vale anche per i gatti. Quando un gatto vi si siede in grembo, muove dolcemente i piedi e vi fissa con occhi meditabondi a forma di mandorla, il suo comportamento denota appagamento e attrazione. I gatti non sono bravi quanto i cani a esprimere con il volto le proprie emozioni, benché possano muovere i baffi e gli orecchi in una varietà di modi, non hanno i muscoli facciali necessari per la gamma di espressioni possedute da canidi e scimmie. Non ci risulta difficile interpretare la rabbia o la paura di un gatto, ma al di là di questo, tutto ciò che vediamo di solito è una serena impenetrabilità, un'espressione di distaccata soddisfazione che noi troviamo calmante e attraente. Tale interpretazione può essere giusta o sbagliata, ma è nelle nostre menti piuttosto che in quella del gatto. Nonostante i gatti siano in grado di emettere una varietà di suoni, sono di gran lunga più silenziosi dell'altro nostro beniamino domestico, il cane, e questo relativo mutismo influenza ulteriormente la nostra interpretazione delle loro menti. Oren Katcher, uno psichiatra dell'Università della Pennsylvania, ha paragonato il dialogo a senso unico tra il padrone del gatto e il gatto, trovandolo simile allo scambio tra un paziente e uno psichiatra rogeriano o non interventivo che si immedesima. Poiché i gatti sono relativamente riservati e silenziosi, inconsciamente noi consideriamo il loro affetto nei nostri riguardi innocente, incondizionato, sicuro, sincero, genuino. Paragonato al cane, il gatto è studiato infinitamente meglio. Ci sono migliaia di articoli scientifici che descrivono il comportamento felino. I ricercatori hanno sempre preso seriamente i gatti. Sono animali autentici, si sono addomesticati autonomamente invece di venir addomesticati tramite il nostro intervento. Ma in queste centinaia di migliaia di pagine di scritti autorevoli non c'è ancora nessuna risposta accurata a chi si domanda perché un gatto gli salga in grembo e vi resti. Si tratta di affettuosità o è semplicemente per ottenere calore? Una volta Mark Twain ha descritto il comportamento di un gatto allo zoo di Marsiglia. Ogni giorno si arrampicava su per la zampa posteriore di un elefante per appollaiarsi sul suo dorso. L'elefante era solito allontanarlo con la proboscide, ma il gatto si limitava ad arrampicarsi di nuovo lassù. Affettuosità o calore? I gatti non dimostrano apertamente le loro emozioni come fanno i cani, ed è questo che rende così difficile trovare una risposta a tale domanda. Probabilmente questo è anche il motivo per cui tanti scienziati trovano i gatti così affascinanti. Il gatto è l'animale che abbiamo addomesticato più di recente, mentre il cane fu addomesticato a partire dal lupo almeno 12.000 e probabilmente più di 25.000 anni fa. Il gatto domestico emerse dalla selvaggia oscurità soltanto 3.000 o 4.000 anni fa in Egitto e forse in Mesopotamia. Ancora oggi esiste una vigorosa disputa scientifica su che cosa sia esattamente un gatto domestico. Certamente il gatto domestico, il cui nome scientifico è Felis domesticus, è direttamente imparentato con il gatto selvatico nordafricano Felix libica, proprio come il lupo, Canis lupus, è il progenitore del cane, Canis domesticus. Dal gatto selvatico è derivato il gatto domestico. La disputa riguarda la possibilità che ci sia qualche differenza reale tra il gatto selvatico e il gatto domestico. E qual è la collocazione del gatto selvatico europeo Felix silvestris? Anatomicamente ci sono poche differenze. Il gatto domestico ha un tratto intestinale lievemente più lungo del gatto selvatico, mangia una più ampia varietà di cibo e ha bisogno di più spazio per digerire. Il gatto selvatico è lievemente più grande del gatto domestico e ha un pelo folto e anche in questo caso esiste una logica genetica. I gatti che sopravvivono catturando prede vive si adattano ad afferrare quello che è disponibile. Sia il gatto di bosco norvegese che il Maine Coon, razze di gatto domestico che si sono evolute per sopravvivere agli inverni rigidi, presentano un pelo folto e sono più grandi della media. Un risultato di semplice mutamento genetico, trattato più dettagliatamente nel capitolo 1. Poiché in Europa esiste un gatto selvatico indigeno, sembrerebbe logico che questa specie abbia dovuto svolgere un ruolo dominante nell'evoluzione del gatto domestico. I fatti tuttavia contrastano la possibilità che il Felis silvestris fosse nulla più di un influsso marginale. Benché sia i gatti selvatici europei che quelli nordafricani possiedano simili e unici mantelli dal disegno tabby, tigrato, il cugino nordafricano ha una varietà più ampia di colori del mantello e una maggiore affinità

0: Traduzione di Nicoletta Spagnol. Letto da Marina Zanon.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

o impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Carnevale di Laura Verdi.

L'odore dell'olio che friggeva si andava spandendo per tutta la casa. Adesso era venuto il momento di gettare un poco di impasto per volta nella padella e di cuocere le frittelle. La nonna Lina ne aveva preparato in quantità di impasto con l'uvetta perché piaceva tanto ai bambini e anche al nonno Armando. Aveva cucinato anche un'ottima crema per farcirle, quelle frittelle, ed era molto contenta del risultato. Già immaginava gli occhi impazienti dei bambini e anche qualcosa di simile a un lampo in quelli del vecchio, alla vista di un vassoio colmo di frittelle calde e velate di zucchero fino. La verità era che, da quando il morbo con quel nome strano aveva fatto prigioniero il nonno, il cibo era diventato la sua unica occasione di felicità. La sua mente, già dimentica di quasi tutto, ritrovava nell'odore e nel sapore del cibo l'ultimo brandello di piacere. Nella sua stanza, dove passava per lo più il tempo pisolando, il nonno avvertiva forte l'odore delle frittelle, nonostante la finestra fosse socchiusa. Fuori splendeva un sole già primaverile e la luce arrivava filtrata attraverso le tende. Aspirando il sentore del fritto, il nonno si sentì tutto rinvigorito. Gli pareva anzi che, mentre annusava, la sedia a rotelle sotto di lui addirittura si muovesse, si alzasse fino a raggiungere la finestra e giungesse a librarsi nell'aria scintillante del pomeriggio. Tenendo sempre gli occhi socchiusi per la gran luce, poté notare che la sedia andava planando dolcemente, come un volatile esperto sulla superficie del canale che scorreva lì, di fronte. Ecco che ora scivolava pigra sull'acqua, seguendo la scia di papere e cigni con la loro prole al seguito, tra ciuffi di alghe e foglie di ninfea. «Quanti colori!» pensò il nonno. «Da dove vengono tutti questi colori e questi odori strani?» Ma qui la sedia ebbe un'impennata improvvisa. Scartò verso il cielo, lasciandosi indietro una miriade di goccioline splendenti. Le papere la videro salire, fino a raggiungere il muro del castello che il canale costeggiava, e poi seguire il perimetro delle mura e finalmente virare verso nord, all'altezza del primo torrione. Il nonno Armando non distingueva bene le figure che dal basso sembravano far gesti di saluto o di sorpresa al suo indirizzo. Non ricordava che nel cortile del castello i carcerati avevano un campo di calcio dove ogni tanto potevano giocare. E adesso erano tutti là, col naso all'aria, a veder passare il nonno Armando, come fosse stata la Befana. Le frittelle erano proprio magnifiche, gonfie, invitanti, profumate. La nonna Lina pensò di fare la prova del 9 col fiuto del nonno e di mettergliene una sotto il naso, anche se stava sonnecchiando. Ma dove era finito il nonno? In camera sua non c'era, e nemmeno in bagno e nel resto della casa. La nonna ebbe un colpo al cuore. Stava per gridare e chiamare aiuto. Uscì di corsa sulle scale, vide l'ascensore fermo al piano, le scale deserte. Del vecchio nessuna traccia. Scese allora a precipizio le scale, nonostante le tremassero le gambe, ma arrivata al piano dovette convincersi che il nonno non poteva essere uscito da solo. Forse in uno sprazzo di lucidità era andato a far visita ai vicini, che stavano sullo stesso pianerottolo. Chiamò l'ascensore e risalì, già convinta di aver trovato la soluzione, dandosi della sciocca per non averci pensato prima. Suonò il campanello di fronte, bussò alla porta, ma non c'era nessuno in casa. Allora rientrò di furia in casa sua, decisa di chiamare polizia, pompieri e carabinieri. Andando dritta verso il telefono,
non poté fare a meno di guardare con la coda dell'occhio verso la stanza del nonno. Lui era lì, al suo posto, con un'aria un po' strana. Sembrava felice. Si chinò su di lui, come a controllare di non stare sognando. Gli diede un bacio sulla fronte e gli aggiustò la coperta sulle ginocchia. «Ma guarda un po' cosa ti entra dalle finestre se le lasci appena socchiuse!» biascicò la nonna tra sé e sé, ancora poco convinta. Si curvò di più per vedere meglio. Tra i raggi della sedia a rotelle c'era qualcosa di lungo e aggrovigliato, di un verde lucente. Era un'alga.

Nel corso dei millenni, l'uomo ha sempre subito il fascino dell'aldilà. Da sempre ha indagato su chi o cosa potrebbe esserci dopo la vita e soprattutto perché. Altrettanto impegnativi sono stati i tentativi di molti di vincere la mortalità stessa dell'essere umano. Uno di questi uomini è stato Harry Houdini, e non con l'accento sulla I finale, come erroneamente si pronuncia. Nato a Budapest il 24 marzo 1874 e morto a Detroit il 31 ottobre 1926, universalmente conosciuto come il più grande mago e illusionista mai esistito, ma anche come indagatore dell'occulto, del mistero della vita e della morte, fedele fino alla fine al personaggio che era stato. Il vero nome di Harry Houdini era Erich Weiss. Nacque in un piccolo villaggio nei pressi di Budapest, dal rabbino Samuel e da Cecilia Steiner. Quando Erich ha 4 anni, la famiglia si trasferisce in America, dove il padre diventa rabbino della comunità ebraica di Appleton, nel Wisconsin. Erich lavora fin da quando ha 8 anni per via delle pesanti difficoltà economiche familiari. Fa il lustrascarpe e il venditore di giornali. Il primo contatto con l'illusionismo lo ha quando incontra il misterioso dottor Lin, mago ambulante, da cui rimane affascinato. L'esordio sulle scene avviene il 28 ottobre 1883, con il nome di Erich il Principe Volante, mutato in Erich il Grande a 12 anni, quando di fatto comincia la carriera che lo avrebbe reso famoso. Dopo aver viaggiato per tutto lo stato del Wisconsin, è costretto a tornare in famiglia nel 1892, alla morte del padre. Per aiutare la madre e i fratelli è costretto a lavorare in fabbrica come fattorino, ma non smette di mantenersi in forma, nell'attesa di tornare ad esibirsi. A 15 anni il giovane Harry rimane affascinato dalla biografia di Jean-Eugène Houdin, celebre mago francese. Da quel momento decide che avrebbe dedicato la propria vita alla magia. Cambia nome in Houdini, che sarebbe diventato ufficialmente legale nel 1913, e comincia ad esibirsi, per $12 la settimana, nei tendoni di Coney Island.

Nel 1893, con il fratello Theo, esordisce alla Fiera Internazionale di Chicago. Poi torna a New York, dove incontra la giovane Wilhelmina Runner, anche detta Bess. Piccola e con gli occhi grandi, ha appena 18 anni ed è una ballerina cantante della Floral Sisters, che si esibiscono a Coney Island nello stesso teatro dei fratelli Houdini e che diventa sua moglie e assistente di scena nel giugno 1894. La coppia comincia a farsi conoscere con il circo Welch Brothers e con il celebre Barnum, dove Harry si esibisce in giochi di carte e in rocambolesche fughe da camicie di forza, catene e manette. Nel 1895, durante una tournée burlesque nel New England con Bess, per la prima volta si mise le manette sotto gli occhi della polizia. Per 30 anni si ammanettò e incatenò negli spettacoli, nelle stazioni di polizia, nei penitenziari. Era evidente che la polizia lo dotasse dell'equipaggiamento più resistente. I fabbri progettarono per lui delle catene con più lucchetti. Houdini capisce subito che le sue performance di escapologia sono le esibizioni su cui puntare per attirare il pubblico. Per questo decide di aumentare il rischio. Mette in palio $100 per chiunque riuscirà a impedirgli di liberarsi dalle manette, con le quali si fa bloccare le mani. Non manette qualsiasi, ma quelle della polizia e degli ospedali psichiatrici. Il successo comunque stenta ad arrivare e Houdini, assieme a sua moglie, si ritrova a girare il Nord America cercando di guadagnarsi da vivere. Dovranno passare circa 6 anni di dura gavetta, prima che la sua carriera decolli, facendolo diventare nell'arco di un anno una stella di prima grandezza dello spettacolo americano. Il successo comincia ad arridergli nel 1899, quando la sua nuova sfida consiste nell'uscire dalla cella di una prigione di Chicago dopo esservi stato rinchiuso con 3 paia di manette ai polsi e 2 alle caviglie. Non solo. Houdini decide di effettuare la performance nudo per mettere a tacere chi insinua che porti chiavi o attrezzi nascosti negli abiti. Il numero gli riesce e il giorno dopo tutti i giornali di Chicago non fanno che parlare di lui e della sua incredibile impresa. Mentre la sua fama cresce sempre di più, durante uno spettacolo in Minnesota, nel marzo 1899, incontra Martin Beck, uno dei più importanti agenti teatrali del tempo, proprietario di una catena di teatri, il circuito Orpheum, che si estende in tutta l'America. Beck gli offre il suo primo contratto e dopo una tournée negli Stati Uniti, nel 1900, Houdini attraversa l'oceano e approda prima in Inghilterra per poi girare nel resto d'Europa. I suoi spettacoli registrano un successo sempre maggiore e i teatri di tutto il vecchio continente lo accolgono in maniera trionfale. Sembra che sia infallibile. Ogni cosa che fa si trasforma in un incredibile successo. Le folle lo adorano e i giornali scrivono: non esistono superlativi per esprimere l'emozione che quest'uomo incredibile produce. Nel 1906 aveva già iniziato a lanciarsi nelle acque più inospitali, tuffandosi, per esempio, dal Belle Isle Bridge, da un'altezza di quasi 8 metri, nel gelido Detroit River. Dal 1915 in poi, sotto lo sguardo di migliaia di spettatori, imprigionato nella camicia di forza, si faceva appendere a testa in giù da un'impalcatura sulle strade di Kansas City, Minneapolis e tante altre città. Si tirava su, si divincolava dalla camicia di forza, la lasciava cadere giù e allargava le braccia. Il riferimento a Gesù non passò inosservato. Disse Houdini: «Quello che gli occhi vedono e le orecchie sentono, la mente crede». Nel
Negli anni venti, dopo la morte dell'amata madre, Houdini dedicò le sue energie a smascherare medium e parapsicologi. Un'attività che verrà poi proseguita ai nostri giorni, tra gli altri, dal prestigiatore James Randi e dalla coppia Penn and Teller. La preparazione tecnica di Houdini nelle arti della prestidigitazione gli permise di svelare frodi che avevano fino ad allora ingannato molti scienziati e accademici. Divenne un membro del comitato di Scientific American, che offriva un premio in denaro a chiunque avesse saputo dimostrare di possedere capacità soprannaturali. Grazie a lui, il premio non fu mai ritirato. A mano che la sua fama di acchiappa fantasmi cresceva, Houdini iniziò a frequentare sedute spiritiche in incognito, accompagnato da un reporter e da un ufficiale di polizia. Ormai celebrità internazionale, Harry Houdini, intorno al 1920, decide di svelare e mettere per iscritto alcuni dei suoi celebri trucchi. Fra questi, spiega che per liberarsi da alcuni tipi di lucchetti, il segreto era applicare una forza di intensità precisa, in un modo del tutto particolare, mentre altri tipi potevano essere aperti servendosi delle stringhe delle scarpe, oppure con chiavi o bastoncini di metallo opportunamente nascosti. A St. Louis, Houdini e il suo assistente trascinarono sul palco un bidone del latte da 230 litri. Lo riempirono d'acqua. L'eccesso usciva dal bordo mentre Houdini vi si immergeva. Il numero chiamato la pagoda della tortura dell'acqua, una sorta di cabina del telefono in miniatura. Houdini vi viene calato dentro dall'alto, a testa in giù, con i piedi bloccati in un coperchio di legno chiuso a chiave. Per presentare questo numero Harry si allena ben 4 anni e alla fine i suoi sforzi vengono ripagati. La reazione del pubblico a questo fantastico numero è eccezionale. Una fotografia immortala il volto accigliato di Houdini, che spunta fuori dal fusto. Le ginocchia erano strette al petto. Alcuni membri della polizia locale, con elmetti che arrivavano fino alle orecchie e baffi straordinariamente brutti, posano al suo fianco. Uguali ai frastornati poliziotti che, qualche anno dopo, avrebbero tormentato Charlie Chaplin. Il coperchio del bidone venne chiuso con un lucchetto. Houdini era sott'acqua. Nelle versioni successive, come trovata pubblicitaria, all'interno misero latte o birra. Fu tirato il sipario e dopo un paio di minuti la folla cominciò ad agitarsi. Houdini era in apnea mentre cercava di liberarsi. E se non ci fosse riuscito? Fallire equivale a morire, annunciavano i manifesti pubblicitari.

0: Scrive un giornalista inglese.
1: Dire che l'applauso fu assordante sarebbe eccedere in modestia. Il pubblico sembrò alzarsi in piedi come un sol uomo e cannoneggiò la propria approvazione.
0: Talvolta consapevolmente, talvolta no, Houdini evocava delle crudeltà reali. Schiavitù e prigionia, celle sporche e tormenti lunghi anni. Il numero dell'evasione dal barile di latte immerso nell'acqua era incentrato sul tappo incollato a un collare da lui indossato, che poteva essere staccato dall'interno con un particolare movimento. Se era legato da una camicia di forza, Houdini si creava un piccolo spazio sufficiente per muoversi, dilatando il torace o allargando le spalle. Già prima del numero del bidone del latte, Houdini si era spinto oltre rispetto agli altri prestigiatori. La prima volta che si spogliò durante i suoi numeri in manette fu nel 1899 a San Francisco. Non era alto, ma era bello, di una bellezza quasi femminile. La fronte ampia, gli occhi scuri e abbaglianti, braccia, spalle e gambe muscolose. Si recava spesso in qualche tetra prigione locale o statale. Si toglieva i vestiti e, per dimostrare di non aver nascosto niente addosso, si sottoponeva a ispezioni accurate da parte di un medico legale. Allora si faceva chiudere in una cella, ammanettato, per poi uscirne dopo poco con le manette sfilate. In un secondo tempo, grazie a una preparazione decisamente particolare, era diventato in grado di disarticolare le spalle e liberarsi. Negli ultimi tempi della sua vita, Houdini, grazie alla sua profonda conoscenza della tecnica di illusionismo, si dedica allo smascheramento di falsi medium e sedicenti maghi che spacciavano conoscenze ultraterrene. Era sua abitudine frequentare sedute spiritiche in incognito, solitamente accompagnato da un reporter o da un funzionario di polizia. La sua abilità costa la carriera a molti famosi medium, fra i quali la celebre Madame Mina Margery Crandon, quando Houdini si dimostra in grado di riprodurre molti dei meccanismi utilizzati durante le sedute. L'attività di cacciatore di medium è alla base della profonda inimicizia con Arthur Conan Doyle, il creatore di Sherlock Holmes, fervente sostenitore dello spiritismo.

Si può dire che la morte di Harry Houdini sia fedele al personaggio. L'11 ottobre del 1926 si ruppe una caviglia durante uno spettacolo, ma continuò a esibirsi nonostante il parere dei medici. Il 22 ottobre fu raggiunto nel camerino del Princess Theatre a Montreal da alcuni studenti che avevano assistito a una sua conferenza. Un tale di nome J. Gordon Whitehead gli avrebbe chiesto se sapeva davvero reggere pugni all'addome, come aveva raccontato. La risposta di Houdini fu presa come un invito a colpirlo e il giovane scatenò una serie di pugni sull'illusionista. Stette male tutto il pomeriggio, ma la sera si esibì ugualmente. Il giorno dopo, a Detroit, venne finalmente ricoverato. La rottura dell'appendice aveva fatto infezione e non esistevano antibiotici. Prima di morire, però, concordò un codice con la moglie. Con quelle parole, note solo a lei, un medium potrà dimostrare di essere in contatto con lui nell'aldilà. Qualunque altra cosa sarà fasulla. Non è detto che furono i pugni di J. Gordon Whitehead a uccidere Houdini. C'è chi ne parla come di una leggenda metropolitana. È molto raro, infatti, che l'appendice si possa rompere così. Forse era già successo quando incontrò lo studente e da lì in poi sottovalutò i sintomi. In ogni caso, ci sono ipotesi anche più fantasiose, come il fatto che sia stato ucciso dagli spiritisti. Di certo questi ultimi si presero una bella rivincita. La scomparsa dell'illusionista è a tutt'oggi avvolto nel mistero, a tal punto che, nel marzo del 2007, il pronipote George Hardin ha voluto portare a conoscenza del grande pubblico la tesi secondo la quale il mago sarebbe stato addirittura avvelenato. Una versione che non pochi ammiratori avevano fatto propria già il giorno del funerale, e ancora oggi sostenuta dai cultori dello spiritismo. Hardin ha perfino assunto due celebri patologi e chiesto l'esumazione dei resti per un nuovo esame approfondito. Lo scopo era dimostrare un avvelenamento da arsenico. Il movente sarebbe stata la vendetta e la cabala dei suoi più accaniti oppositori, ovvero del gruppo di sedicenti medium, negromanti e spiritualisti, seguaci di un movimento pseudo-religioso nato all'inizio dell'Ottocento, che erano stati smascherati e screditati in nome del puro e sincero interesse per il mondo dell'occulto e che gli avevano inviato numerose minacce di morte.

Il mistero è alimentato dal fatto che non è stata seguita alcuna autopsia, nemmeno su richiesta della compagnia di assicurazione, che ha pagato la non indifferente somma di $500.000 dell'epoca alla vedova. Ulteriore dubbio è il referto del medico curante, nel quale è scritto che il decesso era stato causato da peritonite acuta e lacerata, ma nel quadrante sbagliato dell'addome, ovvero a sinistra. Un errore molto sospetto per un uomo di pluriennale esperienza. Altre fonti imputano l'improvvisa morte a una misteriosa malattia che avrebbe contratto, rimanendo anche sterile, in seguito alla massiccia esposizione ai raggi X, da poco scoperti, per le numerose radiografie alle quali si sottoponeva, con lo scopo di trovare la risposta scientifica contro i sostenitori dell'occultismo e dello spiritualismo, e per scoprire i più intimi segreti del suo stesso organismo. Dopo la morte, molti medium affermarono di aver evocato Houdini. Il numero più spettacolare è quello di Arthur Ford, che usò proprio il codice segreto stabilito tra Houdini e Bess, sua moglie. In realtà si scoprì che il codice, che ruotava intorno alla loro canzone preferita, Rosabelle, non era poi così segreto. Un bravo segugio avrebbe potuto mettere insieme i pezzi. Harry Houdini è morto oltre 90 anni fa e continua a essere un mito. Lo sarà ancora a lungo per come ha saputo innovare le sue performance e per le qualità umane che lo hanno contraddistinto. È stato un grande artista della fuga, ma anche un abilissimo promotore della sua arte. Proprio il suo talento nell'arrivare al pubblico,

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista settimanale Nuovo, regalare denaro ai figli. Sì, ma con criterio. I nostri soldi. Per evitare grane bisogna seguire norme di legge e regole di buon senso. A cura di Paolo Mancini. Le occasioni per donare denaro a un figlio o a un nipote non mancano mai. Può trattarsi della busta a Natale o al compleanno, dei soldi passati di nascosto dai nonni ai nipoti o di un regalo. Va tutto bene finché la cifra è compatibile con il tenore di vita di chi dona, ma se la somma cresce, come per l'acquisto di una casa o di un'auto, non si parla più di regalo, ma di vera e propria donazione, che va dichiarata al fisco. Tutto dipende dalla capacità di spesa. Modico valore. Secondo il codice civile non vanno registrate dal notaio le donazioni di modico valore. Per stabilire il tetto della cifra, la legge parla di buon senso e lascia così ampi margini di interpretazione. Per prima cosa bisogna valutare il patrimonio e la capacità di spesa di chi fa la donazione. 10.000 euro hanno un peso diverso per un operaio e per un calciatore di Serie A. Finché si tratta di poche centinaia di euro, basta la classica busta coi contanti. Per le cifre a tre zeri ci vuole un metodo tracciabile, bonifico o assegno. Dai 10.000 euro in su, meglio registrare l'atto. Il notaio. In caso di donazione, tutte, non soltanto quelle tra familiari, la legge impone di stipulare un atto da un notaio, dove si indicano i nomi del donatore e quello del beneficiario, la somma donata e la causale, cioè il motivo per cui il denaro è dato e ricevuto. Questo per rendere più difficili eventuali contestazioni, ma registrare l'atto ha un costo. Che cosa si può donare? La lista dei beni che si possono donare va dal denaro ai beni mobili, auto, opere d'arte, azioni o quote societarie, fino agli immobili. Ma anche la rinuncia a un eventuale credito rientra tra le donazioni. Sono invece esclusi i beni futuri, come un immobile che è ancora da costruire oppure il raccolto agricolo degli anni a venire. A un genitore anziano può convenire donare la propria casa al figlio. Anticipa la successione, riducendo l'esborso. Ma se gli eredi sono più di uno o ci sono creditori, la situazione si complica. Attenzione agli eredi. Le donazioni sono libere, ma c'è una clausola da tenere sempre a mente. L'importo non può superare la quota di legittima, cioè la porzione di eredità che deve essere devoluta a certi soggetti, coniuge, convivente, figli e ascendenti, i genitori o i nonni di chi dona, anche in presenza di una diversa volontà dei potenziali eredi. In caso contrario, questi hanno 20 anni di tempo, 10 dalla morte del donante, per impugnarla e renderla nulla. Tasse e costi. Quanto costa una donazione? Se a beneficiarne sono il coniuge, i genitori o i figli, non si pagano tasse fino al 1.000.000 di euro. Da lì in su si paga il 4%. La donazione a fratelli e sorelle è esentasse fino a 100.000 euro, poi si paga il 6%. I parenti diretti fino al quarto grado e quelli acquisiti pagano il 6% su tutto il valore, gli altri l'8%.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Se tutti avessimo la stessa voce, dovremmo differenziarci con toni e cadenze. Di Simone Valtieri. Immaginate se i vostri genitori o gli amici di una vita parlassero esattamente come voi, ma anche come il panettiere sotto casa, la presidente del consiglio, il presentatore di un programma TV o la vostra cantante preferita. Pensate, cioè, a un universo parallelo in cui tutti condividono lo stesso identico tono e timbro vocale, indipendentemente dal sesso. Come sarebbe possibile distinguersi e riconoscersi in un mondo monotono? Senza considerare che, di base, se avessimo tutti una voce uguale, dovremmo avere in comune tante altre cose. I suoni che emettiamo, infatti, dipendono da molteplici caratteristiche dell'apparato respiratorio. Volume e intonazione sono strettamente collegati alla conformazione del torace e a quella della laringe, dove risiedono le corde vocali. Mentre il timbro dipende dalla forma di faringe, cavità orale e seni paranasali. Per avere tutti quanti la stessa voce, dovremmo dunque essere identici nell'aspetto, almeno nella porzione che va dal naso al petto, al netto di incidenti o malformazioni. Insomma, osservando un gruppo di individui, la sensazione che si avrebbe a colpo d'occhio sarebbe simile a quella che abbiamo nel guardare una schiera di puffi in un cartone animato. Un mondo monotono sarebbe popolato da persone tutte uguali, conferma la dottoressa Anna Maria Zambarbieri, logopedista dell'associazione Parlami. Questo però non significa che parlerebbero tutte allo stesso modo. La voce è anche intonazione, prosodia, espressione e intenzionalità comunicativa e ognuno di noi è in grado di eseguire variazioni di tono legate, nella maggior parte dei casi, alle emozioni. Oltre a ciò, ci sono da considerare fattori come l'età e il peso. Ogni persona ha infatti una voce unica che, tuttavia, muta col passare del tempo. Le corde vocali si estendono, si ingrossano e poi in età avanzata perdono elasticità. O con il quantitativo di grasso corporeo, ed è facile presumere che queste due caratteristiche esisterebbero anche in un mondo monotono. C'è inoltre da considerare il fattore linguistico, che dipende soprattutto dal contesto in cui si cresce. Anche laddove avessimo tutti la stessa voce di base, si sarebbero comunque sviluppate moltissime lingue, tutte diverse tra loro, prosegue l'esperta. Ognuno di questi idiomi vivrebbe di fonemi particolari, complicati da riprodurre per coloro che appartengono ad altri ceppi linguistici. Per esempio, per noi italiani rimarrebbe difficile emettere i suoni aspirati delle lingue arabe o pronunciare correttamente il cinese mandarino, così come per i cinesi continuerebbe a essere pressoché impossibile dire R, per i filippini F, mentre gli ispanici farebbero ancora fatica con le doppie e gli arabi nella distinzione tra I ed E. In breve, sussisterebbero differenze notevoli nel modo in cui la voce unica verrebbe utilizzata nelle diverse regioni del globo. E anche nelle stesse nazioni. Pensate a quanto si differenzia l'italiano regionale su base geografica. La pronuncia delle parole e la cadenza delle frasi è molto diversa tra chi è nato a Catania e chi è a Torino, giusto per fare un esempio. Le discriminanti in ogni caso non finiscono qui. Dalla temperatura ambientale alla rarefazione dell'aria, dal volume alla velocità di emissione, dall'emotività all'insorgere di stati influenzali, tutto contribuisce a mutare il modo in cui parliamo. In un contesto in cui tutti fossero simili nell'aspetto e nei toni e non ci fossero differenze linguistiche o regionali, è presumibile che con l'evoluzione si sarebbero affinati gli altri sensi, in primis l'udito, e che la gente avrebbe imparato a riconoscere istintivamente i propri cari e gli amici, rilevando naturalmente sfumature e dettagli. Un po' quello che avviene con i gemelli omozigoti, che di base sono identici, ma che parenti e conoscenti riescono a distinguere con poca difficoltà. La voce è la parte di noi che più delle altre trasmette emozioni, ed è quella più difficilmente controllabile. Possiamo gestire postura o sguardo, ma è molto complicato farlo con la voce, spiega Zambarbieri. Ed è fondamentale nella comunicazione tra una mamma e il proprio neonato. In un mondo dal suono unico, è probabile che l'infante imparerebbe subito a distinguere, oltre agli odori, anche le sfumature nei toni, come l'estensione vocale dei genitori, apprezzabile già con le prime ninne nanne. A tal proposito, proprio nell'universo della musica e del canto avverrebbero probabilmente gli scossoni più grandi. Con una voce unica e poche variabili sul tema, è possibile ipotizzare almeno due scenari antitetici e paralleli. Nel primo caso acquisirebbero maggiore importanza sia la musica, con una sovrapproduzione di pezzi strumentali, sia le parole, e dunque avrebbe una rilevanza notevole ciò che si dice e come. Sarebbe in sostanza il trionfo dei cantautori. Di contro, gli artisti potrebbero ricercare, per mezzo della distorsione vocale, tutte quelle voci sconosciute in un mondo monotono e dunque i sintetizzatori assumerebbero un'importanza fondamentale, un po' come avviene già oggi nella musica trap con l'autotune. Se tutti parlassimo allo stesso modo, le forme d'arte principali come la pittura, la scultura, la letteratura e la poesia potrebbero essere potenziate per dare voce al proprio mondo interiore. Forse si riscoprirebbe anche il contatto con la natura, apprezzando soprattutto le qualità del silenzio, fa notare ancora Zambarbieri. Sarebbe però più complicato emergere in tutti quei mestieri toccati direttamente dall'appiattimento vocale. Si pensi agli speaker radiofonici, agli attori e ai doppiatori, ai youtuber e tiktoker, agli avvocati, agli insegnanti di lingue. In TV probabilmente gli show musicali sarebbero impostati diversamente, mentre sparirebbero i programmi di imitatori e parodie. Di contro, si potrebbero organizzare molti scherzi telefonici, non essendovi la necessità di camuffare alcunché. Cambierebbe, e di molto, anche il lavoro dei giudici, che avrebbero più difficoltà a condannare i criminali. Non esisterebbero infatti le intercettazioni, data la loro evidente inutilità, e sarebbe molto più complicato per un testimone identificare i colpevoli di un reato sia fisicamente sia dalla parlata. Stando così le cose, il mondo rischierebbe di avere una maggiore spinta criminale, vista la facilità di preparare truffe e malefatte varie senza essere scoperti. La tecnologia, tuttavia, potrebbe correre in aiuto e, vista la necessità di mantenere l'ordine, la società di un mondo del genere si sarebbe quasi certamente organizzata con metodi di schedatura informatica dei cittadini, chip, braccialetti elettronici, oggi inaccettabili, ma forse necessari nell'universo parallelo che stiamo descrivendo. Dispositivi di questo tipo avrebbero anche potuto accelerare il progresso tecnologico e magari le videochiamate sarebbero state inventate prima, vista la maggiore esigenza di riconoscersi non solamente con la voce. Resta da esaminare la questione sessuale. La voce tra donne e uomini dipende, oltre che dalla conformazione fisica, anche dai livelli ormonali. Ma se tutti fossimo simili nell'aspetto e seppure il timbro dei due sessi fosse sovrapponibile, significa che anche il quantitativo di ormoni tra maschi e femmine sarebbe pressoché lo stesso. Ciò porta a pensare che la sessualità sarebbe più fluida e che sicuramente avremmo sviluppato dinamiche differenti di corteggiamento e di accoppiamento. È quindi ipotizzabile che in un mondo di questo tipo sarebbero venute meno le discriminazioni sessuali e le violenze di genere. Anche le prestazioni sportive sarebbero equiparabili tra i sessi e tutti gareggerebbero insieme in ogni disciplina. Noi siamo abituati a innamorarci anche della voce o dell'aspetto di una persona, chiosa Zambarbieri, ma se queste non fossero più caratteristiche fondamentali, forse ci si ritroverebbe costretti ad ascoltare chi sia davanti, dando più importanza ai contenuti e innamorandosi dei suoi valori. Se tale ragionamento fosse valido, porterebbe dunque alla nascita di relazioni più stabili e meglio assortite. D'altro canto, però, sarebbe anche più facile tradire, vista la minore possibilità di essere scoperti con le registrazioni ambientali. Di certo, il fatto di frequentare solo persone tutte molto simili visivamente e vocalmente avrebbe un impatto difficilmente valutabile dal punto di vista psicologico. In definitiva, in un mondo monotono, la società sarebbe impostata su presupposti totalmente diversi da quelli che conosciamo e probabilmente neanche del tutto ipotizzabili, tante sono le variabili in gioco. Quel che appare certo, però, è che sia prerogativa della specie umana un'istintiva spinta a differenziarsi non solo nell'abbigliamento e nel look, Per questo motivo, pur disponendo della medesima voce di base, è piuttosto facile pensare che ogni individuo troverebbe la sua personalissima maniera di servirsene, imparando a diversificarsi e a parlare in un modo unico. Altro che monotonia!
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Genio imperfetto. I difetti molto umani del grande scienziato Galileo, che non sopportava la concorrenza dei rivali, ai quali però si ispirava. Di Maria Leonarda Leone. Volgeva lo sguardo al cielo, ma aveva difetti molto terreni, Galileo Galilei. Ironico e tagliente, polemico e vendicativo, narcisista ed egoista, arrogante e privo di umiltà, prepotente nella misura in cui accusava sua madre di esserlo. Sono le sue lettere, le opere e due biografi del Seicento, Niccolò Gherardini e Vincenzo Viviani, a raccontarci di lui e della sua vita privata. A partire dal rapporto con Marina Gamba, 1570-1612, la veneziana, secondo alcuni una prostituta, con cui mise al mondo tre figli: Virginia, 1600-1634, Livia, 1601-1659 e Vincenzio, 1606-1649. Non la sposò mai e neppure andò a viverci insieme, preferendo sistemarla in un appartamento in affitto vicino alla sua casa di Padova, dove la lasciò nel 1610 quando tornò in Toscana. Lo fece per timore delle apparenze, perché Marina era di estrazione sociale inferiore alla sua, o per egoismo, per non essere costretto a condividere con lei e i bambini i suoi spazi e, soprattutto, il suo prezioso tempo? Difficile dirlo, ma secondo alcuni storici fu senz'altro l'egoismo a spingere lo scienziato a chiudere in convento le due figlie, rimaste orfane di madre nel 1612 senza neppure legittimarle, al contrario di quanto fece con il maschio che diventò suo erede universale. Il presunto motivo? Evitare nuovi possibili esborsi di denaro dopo i debiti contratti per pagare la dote alle sue cinque sorelle. Eppure per se stesso Galileo pretese sempre libertà di scelta. Intollerante a dogmi e costrizioni, con lo screanzato e sarcastico poemetto «Contro il portar la toga», 1590, polemizzò sulla multa ricevuta dall'Ateneo Pisano per non aver indossato quell'indumento richiesto ai professori sia a lezione sia nella vita pubblica. Dimenticava forse che per ottenere la cattedra nel luogo di cui adesso criticava le regole non aveva esitato a ricorrere alle raccomandazioni di un amico influente. Opportunista e ambizioso, era disposto a scendere a compromessi con il proprio rigore quando si trattava di chiedere aiuto ai suoi potenti protettori, spesso membri del mondo ecclesiastico, ogni volta che si metteva nei guai. Galileo era abituato a dare giudizi un po' su tutti, convinto, come capita a questo genere di persone, di avere sempre ragione. A posteriori sappiamo che prese diverse solenni cantonate, dalla teoria sulla natura delle comete a quella sull'origine delle maree, per citarne due, ma era talmente sicuro di sé da sfoderare una vis polemica fuori dal comune ogni volta che discuteva delle proprie idee con altri accademici. Fra tutte le sue cruente battaglie verbali, passò alla storia quella con l'astronomo e scienziato milanese Baldassarre Capra. Tutto cominciò nel 1604, quando i due espressero opinioni differenti circa la natura di una stella luminosissima comparsa nei cieli all'improvviso e rimasta visibile a occhio nudo per circa 18 mesi. Si trattava dell'esplosione di una supernova. Capra attaccò pesantemente con uno scritto Galilei, che aveva tenuto tre lezioni sull'argomento senza mai citarlo tra gli scopritori della stella. Il pisano finse di ignorare il libello dell'avversario, ma in privato rivolse poco lusinghiere postille al suo testo, insultando l'autore come bue e coglione, e deridendolo anche per il suo modo scorretto di scrivere in lingua volgare e in latino. E qui sarebbe potuta finire se, 3 anni dopo, Capra non avesse provato ad appropriarsi di un'idea di Galileo. Nel 1607 pubblicò un trattato che altro non era se non la traduzione in latino de Le operazioni del compasso geometrico et militare, scritto l'anno prima dal toscano per descrivere le caratteristiche del suo particolare tipo di compasso. L'aggravante era che Capra affermava che lo strumento era parto del suo ingegno. Di fronte a quella menzogna, Galileo non si accontentò degli insulti. Portò il collega in tribunale per plagio e calunnie e lo sbugiardò, gongolando ogni volta che il poveretto, interrogato sul contenuto del trattato, dimostrava di non averne capito le spiegazioni. Ciononostante, 2 anni dopo, Galileo non si fece problemi a prendere spunto dal modello costruito in Olanda dall'ottico tedesco Hans Lippershey per realizzare il suo cannone occhiale. Ma forse, scottato da quanto gli era capitato, sia nel Sidereus Nuncius sia nel Saggiatore, mantenne molto riservo sul modo in cui aveva prodotto le sue lenti, limitandosi a disegnare la forma dello strumento. La rivalità fra scienziati era accesa. Perciò, quando l'eminente astronomo tedesco Keplero, che pure lo aveva appoggiato contro gli accademici insorti di fronte alle sue teorie sul sistema eliocentrico, lo pregò di inviargli una lente di buona qualità, Galileo lo ignorò. Salvo poi, alla fine di agosto del 1610, spedire all'imperatore Rodolfo II, di cui Keplero era il matematico, un Enigma Astronomicus, in un'unica parola, un anagramma di 37 lettere per svelare alla corte di Praga l'osservazione della sagoma tricorporea di Saturno. Era il suo nuovo modo di comunicare le proprie scoperte, a metà tra il dispettoso e il geniale. Invece di pubblicarle di getto, le inseriva in pillole nelle proprie missive, come giochi cifrati. Così, in caso qualcuno lo avesse accusato di plagio, avrebbe potuto mostrare la data della lettera e quei contorti divertimenti da matematico.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Padre Kolbe offrì ai nazisti la sua vita in cambio di quella di un padre di famiglia. 80 anni fa il sacerdote polacco Massimiliano Kolbe moriva ad Auschwitz, dove era stato deportato. Un prigioniero del campo di sterminio era fuggito e i nazisti avevano deciso di uccidere per rappresaglia 10 prigionieri. Uno aveva moglie e figli e Kolbe si offrì di prenderne il posto. Di Monica Morandi. Nessuno ha un amore più grande di questo. Dare la vita per i propri amici. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù identifica il sacrificio di sé per i fratelli come il grado supremo dell'amore. San Massimiliano Maria Kolbe l'ha pienamente raggiunto, offrendosi volontariamente di sostituire un compagno di prigionia, padre di famiglia, che era stato condannato a morire di fame e di sete nel campo di concentramento di Auschwitz. In occasione della sua beatificazione, avvenuta nel 1971, Papa Paolo VI l'ha definito martire dell'amore per il suo gesto eroico e per l'amore incondizionato che aveva speso a beneficio di tutti i prigionieri fra le atrocità del lager. Padre Kolbe è un esempio di dedizione totale alla causa del Regno di Dio, un modello di Vangelo vissuto fino al martirio, una luce in un'epoca di guerre, distruzione e false dottrine. Padre Kolbe, al battesimo Raymond, nasce nel 1894 a Zungskabola, vicino a Łódź, Polonia. I suoi genitori sono Maria Dabrowska, una levatrice, e Julius Kolbe, patriota, ferventi cristiani e genitori di altri 4 figli. Compie gli studi presso i frati minori conventuali di Leopoli e nel settembre del 1910 affascinato dall'ideale di San Francesco d'Assisi, inizia il noviziato come francescano conventuale, prendendo il nome di frate Massimiliano. Nel 1914, in occasione della professione solenne del voto, aggiunge anche il nome di Maria in onore della Madonna. Nel 1915 consegue la laurea in filosofia presso l'Università Gregoriana di Roma. Qui, un giorno, mentre gioca a palla in campagna, comincia a perdere sangue dalla bocca. Sono i primi sintomi della tubercolosi che lo affliggerà per tutta la vita, ma non rinuncia a quella che sente come la sua vocazione, operare per la difesa e l'affermazione del regno di Dio. Il 16 ottobre 1917, assieme a sei compagni, fonda la Milizia di Maria Immacolata. È un gruppo di cavalieri che con dedizione e coraggio scelgono di appartenere alla Madonna e di diffonderne la devozione, unendola allo spirito d'amore del Vangelo e al servizio francescano ai fratelli. Il 28 aprile 1918 viene ordinato sacerdote e nel 1919 si laurea in teologia. Tornato in Polonia, è impossibilitato alla predicazione a causa dell'aggravarsi della tubercolosi. Dal 1922 si dedica quindi interamente alla pubblicazione della rivista Rierz Niepo Calamei, il Cavaliere dell'Immacolata, che dalle prime copie stampate in una vecchia officina passerà a una tiratura di milioni di copie con macchinari per la stampa tecnicamente avanzati. Negli anni seguenti si aggiungeranno altre pubblicazioni. Nel 1927, nei pressi di Varsavia, fonda il convento di Niepo Kalanov, città

0: P3 RN, stazione polacca 3 radio Dniepo Kalanov, per diffondere il suo messaggio anche via radio. Nel settembre 1939 la Polonia viene invasa dai nazisti. A ciò seguono lo scioglimento forzato di Dniepa Kalanov, bombardata e saccheggiata, la dispersione dei frati e la deportazione di alcuni di loro nelle prigioni e nei campi di concentramento. Padre Massimiliano Kolbe viene rinchiuso in quello di Auschwitz, dove lo uccideranno il 14 agosto 1941. Nel campo di sterminio di Auschwitz gli viene assegnato il numero di matricola 16670. Deve sopportare le mansioni più umili e atroci, come quella di trasportare i cadaveri ai forni crematori. Ma non basta. Nel lager vige la regola che per ogni prigioniero evaso ne vengono condannati 10 a morire di fame e di sete in un sotterraneo. Alla fine di luglio un internato riesce a evadere dal lager. Così come rappresaglia, 10 compagni dello stesso blocco vengono destinati al bunker della fame. Uno dei condannati, il giovane sergente polacco Francesco Gajowniczek, si dispera perché ha moglie e due figli. Con un gesto eroico, padre Kolbe si offre di prendere il suo posto nel sotterraneo della morte. Discende insieme ad altri 9 condannati, che assiste e consola nei giorni dell'agonia. Stremato, ma ancora in vita, il 14 agosto 1941, vigilia della festa dell'Assunzione di Maria, viene finito con una iniezione letale. Il suo corpo viene bruciato in un forno crematorio, le sue ceneri sparse al vento. Nel porgere il braccio al boia gli dice: «Lei della vita non ha capito nulla». Le sue ultime parole sono: «Ave Maria». Padre Massimiliano Kolbe viene beatificato da Papa Paolo VI il 7 ottobre 1971 e canonizzato il 10 ottobre 1982 da Papa Giovanni Paolo II, polacco come lui, che lo definisce martire della carità e santo martire, patrono speciale per i nostri difficili tempi e patrono del nostro difficile secolo. Alla cerimonia è presente anche Francesco Gajowniczek, da lui salvato ad Auschwitz. La Chiesa Cattolica lo ricorda il 14 agosto, giorno della sua scomparsa. Il 17 agosto, nel rito ambrosiano, perché il 14 la Chiesa Ambrosiana ricorda San Simpliciano, grande vescovo successore di Sant'Ambrogio, dato che poco prima della deportazione aveva conseguito la patente di radioamatore con call sign SP3RN. San Massimiliano Kolbe è il protettore dei radioamatori.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito tesoridoriente.net. Natale nel mondo. Come si festeggia negli altri paesi? A cura della redazione. Il Natale si avvicina e fervono i preparativi per organizzare ogni piccolo dettaglio affinché la giornata sia quanto più piacevole e spensierata. Il 25 dicembre è un giorno speciale, magico, si potrebbe dire. Ma vi siete mai chiesti come si festeggia negli altri paesi? Ci saranno in tutto il mondo l'albero di Natale, le letterine a Babbo Natale, il presepe vivente, il cenone della vigilia e i regali da scartare in compagnia di tutta la famiglia? Scopriamolo insieme. Gran Bretagna. In Gran Bretagna il Natale è una festività molto attesa e sentita, dal grande significato simbolico e caratterizzata da un intenso fervore. Come in Italia, il 25 dicembre è la festa dei bambini. Nel Regno Unito essi iniziano solitamente ad attenderlo a partire da novembre, quando stilano la celebre letterina, in cui elencano i regali che vorrebbero trovare sotto l'albero.

a depositare i pacchettini sotto l'albero sarà Father Christmas, l'equivalente britannico di Babbo Natale, accompagnato dalla renna Rudolph. Per rendergli grazie della sua generosità, i bambini inglesi sono soliti lasciargli un po' di latte e una mince pie, un tipico dolce inglese. A partire da dicembre, come i bambini del continente, anche i bambini inglesi iniziano ad aprire il calendario dell'avvento, cominciando a decorare l'albero a qualche giorno dalla festività. Canada. Il fulcro delle tradizioni natalizie in Canada sono l'albero di Natale, con le sue decorazioni, il presepe e lo scambio di doni per i più piccini, così che la famiglia sia il fulcro centrale delle feste. Le tradizioni non sono le medesime in ogni angolo del paese, ma ce ne sono alcune molto particolari e curiose. A Labrador City, ad esempio, si svolge la gara della casa meglio decorata con l'utilizzo di luci e la presenza di statue di ghiaccio in giardino. In Nuova Scozia, le tradizioni natalizie prevedono il consumo di aragosta e frutti di mare al posto del classico tacchino. Questa zona è conosciuta in gran parte del mondo per la presenza dell'albero di Natale gigante, che ogni anno, dal 1917, viene donato dalla città di Boston in segno di riconoscimento per l'aiuto offerto dopo l'esplosione che avvenne ad Halifax. In Quebec, invece, i festeggiamenti iniziano i primi giorni del mese di dicembre e si concludono circa a metà gennaio. La città è soprattutto famosa per la parata di Santa Claus, che si svolge a Montreal. Germania. Come in molti altri paesi del nord Europa, anche la Germania si addobba a festa durante i mesi che precedono il giorno di Natale. Qui, come in Gran Bretagna, lo spirito natalizio si fa sentire già dalla fine del mese di settembre, quando nelle piazze e nelle strade di ogni città del paese iniziano ad essere allestiti i primi mercatini di Natale. Quasi tutti i prodotti esposti sono frutto dell'artigianato locale. Potrete trovare candele, marionette, giocattoli, palline decorate per l'albero di Natale e anche prodotti gastronomici. Sebbene a novembre i mercatini sono già pieni di visitatori, secondo la tradizione germanica, le danze vere e proprie hanno inizio il 6 dicembre, nella giornata di Nikolaustag. La leggenda vuole che durante la notte del 5 dicembre i bambini si preparino all'arrivo di San Nikolaus, lasciando le proprie scarpe sul davanzale o fuori dal portone di casa. Durante la notte, San Nicola si aggira per le case, tenendo in mano un grande libro, sul quale ha annotato il comportamento di ogni bambino e portando in spalla un sacco pieno di caramelle e ramoscelli di legno. I bambini buoni troveranno nelle loro scarpe dei dolci, mentre quelli birichini solo dei ramoscelli. Questa tradizione viene ancora rispettata. Anziché lasciare le scarpe all'aperto, vengono appese al camino delle calze colorate. Un aspetto curioso della tradizione natalizia tedesca è che si attende la vigilia per addobbare l'albero e il menù del 25 dicembre prevede che vengano serviti a tavola l'oca arrosto e la capra di Natale. Nei paesi africani, la coesistenza di culture religiose differenti e la massiccia presenza di missioni cattoliche ha fatto sì che anche in un continente apparentemente così lontano da quello che consideriamo Natale, si sviluppasse una vera e propria tradizione natalizia. In Africa centrale, il Natale coincide spesso con la fine della raccolta del cacao e i lavoratori delle piantagioni hanno la possibilità di tornare dalle famiglie per festeggiare. In Nigeria, nei giorni che precedono la Natività, le ragazze visitano le case della zona ballando e cantando, accompagnandosi con i tamburi. Danze e canti variano in base all'appartenenza etnica. Dal 25 in avanti, invece, sono gli uomini ad esibirsi con i volti coperti da maschere in legno raffiguranti i personaggi legati alle usanze locali. Anche in Africa esiste la tradizione dell'albero di Natale, che però è molto lontano dall'essere il classico abete tipico dell'Occidente. L'ornamento più comune è realizzato da un intreccio di foglie di palma disposte a formare un arco, a cui vengono appesi fiori bianchi che sbocciano proprio a Natale. In Sudafrica, dove la festività cade in piena estate, le celebrazioni e i festeggiamenti avvengono all'aperto, in spiaggia, e i fiori sono le decorazioni più comuni.
Gli africani sono un popolo molto allegro e festaiolo, perciò la sera della vigilia, in molti paesi, dopo la messa, ha luogo una maestosa fiaccolata. La notte viene trascorsa in compagnia di parenti e amici, fino a quando il giorno dopo iniziano i preparativi per il pranzo di Natale. È anche consuetudine lasciare la porta di casa aperta, in modo che chiunque si senta il benvenuto. L'usanza vuole che ci si scambino regali consistenti in cibi, sia crudi che cotti, e ognuno riceve molto più cibo di quanto ne venga consumato nella realtà, ma questa abbondanza è considerata di buon auspicio. Giappone. Il periodo natalizio è abbastanza sentito dalla popolazione giapponese, anche se in modo differente rispetto all'Occidente. Il Natale è visto come un periodo di felicità diffusa piuttosto che una celebrazione religiosa. Il 24 dicembre si celebra la festa per gli innamorati e per le famiglie con bambini piccoli. Le coppie vanno a cena fuori, appositamente per mangiare pollo fritto e la famosa Christmas cake, ossia una semplice torta di pan di Spagna con panna montata e decorata con fragole e immagini di Babbo Natale. Anche in Giappone è tradizione scambiarsi un regalo, ma solo tra innamorati. Babbo Natale viene chiamato dai giapponesi Santa-san, in quanto hanno importato questa festa dagli Stati Uniti. Polonia. In Polonia il Natale è la festa più bella e più sentita. Le usanze polacche sono molto particolari ed ognuna ha origini e motivazioni ben precise. La vigilia di Natale è senza dubbio il giorno più importante. La giornata inizia molto presto e i ruoli sono già definiti. Le donne si mettono in cucina a preparare i piatti. Gli uomini sono soliti decorare l'albero di Natale. La cena della vigilia può cominciare solo quando in cielo appare la prima stella. È compito dei più piccoli scrutare l'orizzonte in attesa di vedere l'arrivo della stella. Il riferimento, naturalmente, è alla celebre stella cometa di Betlemme, che guidò i tre magi fino a Gesù. La stella è in qualche modo un simbolo della nascita di Gesù e la sua apparizione è una specie di segnale per sedersi al tavolo. Dopo la cena arriva il momento tanto atteso soprattutto dai bambini, lo scambio dei regali. È una tradizione di tutto il mondo. In Polonia essa richiama i doni ricevuti da Gesù bambino da parte dei re magi. Una curiosa usanza molto antica, presente soprattutto nelle campagne, è quella dei koledníci. Si tratta di un gruppo di persone di varie età, spesso vestite da personaggi biblici, quali i tre magi, angeli, re Erode, che bussano nelle case e chiedono di esibirsi. Essi recitano, cantano e alla fine, come premio, attendono una manciata di denaro e anche dolcetti se nel gruppo ci sono bambini. Ungheria. In Ungheria grandi alberi natalizi abbelliscono centri e periferie e tanti Babbo Natale girano per le vie addobbate della città distribuendo doni e cioccolatini. Per i bambini ungheresi il periodo delle feste natalizie inizia con la festa di Santa Claus, in ungherese Mikulás. La sera del 24 dicembre l'albero viene addobbato con tipiche caramelle rivestite di carta colorata, noci dorate, candele, fiocchi, eccetera. Naturalmente senza farsi vedere dai bambini, per non guastare loro la sorpresa. Quando l'albero è pronto, con tutti i regali sotto, il suono di un piccolo campanello dà il segnale che è arrivato Gesù bambino e che quindi inizia la festa. Si cantano canzoni natalizie, si aprono i regali, si consuma la cena. In molte famiglie è usanza mangiare il pesce, mentre ovunque si conclude consumando i tipici dolci natalizi ungheresi, il più rinomato dei quali è il begli alle noci o ai semi di papavero. Allo scoccar della mezzanotte si va tutti insieme in chiesa per la Santa Messa di Natale. Una delle curiosità più interessanti delle tradizioni ungheresi consiste nel fatto che allo scoccare della mezzanotte si intona ovunque l'inno nazionale ungherese, trasmesso anche in televisione.

avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: The night is ours, the stars are bright.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera ai Romani. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera ai Romani, o Epistola ai Romani, è un testo in lingua greca del Nuovo Testamento, scritto da Paolo di Tarso, l'apostolo dei Gentili, e indirizzata ai cristiani di Roma, da lui definiti come noti in tutto il mondo per la loro grande fede. La lettera, la più lunga tra quelle composte da Paolo, è considerata la sua più importante eredità teologica. Gli studiosi biblisti concordano che essa fu scritta per spiegare che la salvezza è offerta attraverso il Vangelo di Gesù. Lettura di Elsa Sabbadin.
2: Capitolo 11. Dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo, perché anch'io sono israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete ciò che la scrittura dice a proposito di Elia? Come si rivolse a Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari. Io sono rimasto solo e vogliono la mia vita. Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così anche al presente c'è un residuo eletto per grazia. Ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Che dunque? Quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti. E gli altri sono stati induriti, come scritto. Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchie per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice: la loro mensa sia per loro una trappola, una rete, un inciampo e una retribuzione. Siano gli occhi loro oscurati perché non vedano, e rendi curva la loro schiena per sempre. Ora io dico, sono forse inciampati perché cadessero? No, di certo, ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione. Parlo a voi stranieri. In quanto sono apostolo degli stranieri, faccio onore al mio ministero, sperando in qualche maniera di provocare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Infatti, se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non un rivivere dai morti? Se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu, che sei olivo selvatico, sei stato innestato al loro posto, e sei diventato partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non insuperbirti contro i rami. Ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Allora tu dirai: sono stati troncati i rami perché fossi innestato io. Bene, essi sono stati troncati per la loro incredulità e tu rimani stabile per la fede. Non insuperbirti, ma temi, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai irriciso. Allo stesso modo, anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. E tutto Israele sarà salvato, così come è scritto: il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Giacobbe l'empietà, e questo sarà il mio patto con loro quando toglierò via i loro peccati. Per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici per causa vostra, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Come in passato voi siete stati disubbidienti a Dio, e ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti affinché, per la misericordia a voi usata, ottengano anch'essi misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie! Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da riceverne il contraccambio? Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Capitolo 12. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri. Piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio. Poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Capitolo 13. Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi che sono costantemente dediti a questa funzione sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo dobbiamo fare consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Capitolo 14. Accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia verdure. Colui che mangia di tutto, non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto, non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché ringrazia Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore e ringrazia Dio. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi. Ma tu, perché giudichi tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto: come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nulla è impuro in se stesso, però se uno pensa che una cosa è impura, per lui è impura. Ora se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini più secondo amore. Non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Ciò che è bene per voi non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Poiché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato. È bene non mangiar carne, né bere vino, né far nulla che possa essere occasione di caduta al fratello. Tu la fede che hai, servala per te stesso davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. Ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato, perché la sua condotta non è dettata dalla fede, e tutto quello che non viene da fede è peccato. Capitolo 15. Or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo, nel bene a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come scritto, Gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e d'una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Infatti io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri, mentre gli stranieri onorano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: «Per questo ti celebrerò tra le nazioni e canterò le lodi al tuo nome». E ancora: «Rallegratevi, o nazioni, con il suo popolo». E altrove: «Nazioni, lodate tutte il Signore, tutti i popoli lo celebrino». Di nuovo Isaia dice: «Spunterà la radice di Jesse, colui che sorgerà a governare le nazioni. In lui spereranno le nazioni». Or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Ora, fratelli miei, io pure sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capace anche di ammonirvi a vicenda. Ma vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti per ricordarveli di nuovo, a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Ho dunque di che vantarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo, allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo. Così, da Gerusalemme e dintorni, fino all'Illiria, ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo là dove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui, ma, come scritto, coloro ai quali nulla era stato annunciato di lui lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Per questa ragione, appunto, sono stato tante volte impedito di venire da voi. Ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni e avendo già da molti anni un gran desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, spero, passando, di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione, dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e la Caia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Quando dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna passando da voi. E so che, venendo da voi, verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore, perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai santi, in modo che, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. Or il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Capitolo 16. Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore, in modo degno dei santi, e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la vita per me. A loro non io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. Salutate il mio caro Epeneto, che è la primizia dell'Asia per Cristo. Salutate Maria, che si è molto affaticata per voi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia, i quali si sono segnalati fra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me. Salutate Ampliato, che mi è caro nel Signore. Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio caro Stachi. Salutate Apelle, che ha dato buona prova in Cristo. Salutate quelli di casa Aristobulo. Salutate Erodione, mio parente. Salutate quelli di casa Narcisso, che sono nel Signore. Salutate Trifena e Trifosa, che si affaticano nel Signore. Salutate la cara Perside, che si è affaticata molto nel Signore. Salutate Rufo, l'eletto nel Signore, e sua madre, che è anche mia. Salutate Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma e i fratelli che sono con loro. Salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, Olimpa e tutti i santi che sono con loro. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutte le chiese di Cristo vi salutano. Ora vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro, infatti, non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Quanto a voi, la vostra ubbidienza è nota a tutti. Io mi rallegro dunque per voi, ma desidero che siate saggi nel bene e incontaminati dal male. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Timoteo, mio collaboratore,

fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche per ordine dell'Eterno Dio, a tutte le nazioni perché obbediscano alla fede a Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

0: Avete ascoltato La Bibbia, lettera ai Romani, letta da Elsa Sabbadin. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.
1: A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare la gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Susanna Tamaro, va dove ti porta il cuore. Opicina, 16 novembre 1992. Sei partita da 2 mesi, e da 2 mesi, a parte una cartolina nella quale mi comunicavi di essere ancora viva, non ho tue notizie. Questa mattina, in giardino, mi sono fermata a lungo davanti alla tua rosa. Nonostante sia autunno inoltrato, spicca con il suo color porpora, solitaria e arrogante sul resto della vegetazione ormai spenta. Ti ricordi quando l'abbiamo piantata? Avevi 10 anni e da poco avevi letto Il Piccolo Principe. Te l'avevo regalato io come premio per la tua promozione. Eri rimasta incantata dalla storia. Tra tutti i personaggi, i tuoi preferiti erano la rosa e la volpe. Non ti piacevano invece il baobab, il serpente, l'aviatore, né tutti gli uomini vuoti e presuntuosi che vagavano seduti sui loro minuscoli pianeti. Così una mattina, mentre facevamo colazione, hai detto: «Voglio una rosa». Davanti alla mia obiezione, che ne avevamo già tante, hai risposto: «Ne voglio una che sia mia soltanto, voglio curarla, farla diventare grande». Naturalmente, oltre alla rosa, volevi anche una volpe. Con la furbizia dei bambini, avevi messo il desiderio semplice davanti a quello quasi impossibile. Come potevo negarti la volpe dopo che ti avevo concesso la rosa? Su questo punto abbiamo discusso a lungo. Alla fine ci siamo messe d'accordo per un cane. La notte, prima di andare a prenderlo, non hai chiuso occhio. Ogni mezz'ora bussavi alla mia porta e dicevi: «Non riesco a dormire». La mattina, alle 7, avevi già fatto colazione. Ti eri vestita e lavata. Con il cappotto addosso mi aspettavi seduta in poltrona. Alle 8:30 eravamo davanti all'ingresso del canile. Era ancora chiuso. Tu, guardando tra le grate, dicevi: «Come saprò qual è proprio il mio?» C'era una grande ansia nella tua voce. Io ti rassicuravo. «Non preoccuparti», dicevo. «Ricorda come il piccolo principe ha addomesticato la volpe». Siamo tornate al canile per 3 giorni di seguito. C'erano più di 200 cani là dentro e tu volevi vederli tutti. Ti fermavi davanti a ogni gabbia. Stavi lì, immobile e assorta, in un'apparente indifferenza. I cani, intanto, si buttavano tutti contro la rete. Abbaiavano, facevano salti. Con le zampe cercavano di divellere le maglie. Assieme a noi c'era l'addetta del canile. Credendoti una ragazzina come tutte le altre, per invogliarti ti mostrava gli esemplari più belli. «Guarda quel cocker», ti diceva, oppure: «Che te ne pare di quell'essi?» Per tutta risposta emettevi una specie di grugnito e procedevi senza ascoltarla. Buck l'abbiamo incontrato al 3° giorno di quella via Crucis. Stava in uno dei box sul retro, quelli dove venivano alleggiati i cani convalescenti. Quando siamo arrivate davanti alla grata, invece di correrci incontro assieme a tutti gli altri, è rimasto seduto al suo posto, senza neanche alzare la testa. «Quello!» hai esclamato tu, indicandolo con un dito. «Voglio quel cane lì!» Ti ricordi la faccia esterrefatta della donna? Non riusciva a capire come tu volessi entrare in possesso di quel botolo orrendo. Già, perché Buck era piccolo di taglia, ma nella sua piccolezza racchiudeva quasi tutte le razze del mondo. La testa da lupo, le orecchie morbide e basse da cane da caccia, le zampe slanciate quanto quelle di un bassotto, la coda spumeggiante di un volpino e il manto nero e focato di un Doberman. Quando siamo andate negli uffici per firmare le carte, l'impiegata ci ha raccontato la sua storia. Era stato lanciato fuori da un'auto in corsa all'inizio dell'estate. Nel volo si era ferito gravemente e per questo motivo una delle zampe posteriori pendeva come morta. Bacca adesso è qui al mio fianco, mentre scrivo. Ogni tanto sospira e avvicina la punta del naso alla mia gamba. Il muso e le orecchie sono diventati ormai quasi bianchi e sugli occhi, da qualche tempo, gli si è posato quel velo che sempre si posa sugli occhi dei cani vecchi. Mi commuovo a guardarlo. È come se qui accanto ci fosse una parte di te, la parte che più amo, quella che, tanti anni fa, tra i 200 ospiti del ricovero, ha saputo scegliere il più infelice e brutto. In questi mesi, vagando nella solitudine della casa, gli anni di incomprensioni e malumori della nostra convivenza sono scomparsi. I ricordi che ci sono intorno a me sono i ricordi di te bambina, cucciolo vulnerabile e smarrito. È a lei che scrivo, non alla persona difesa e arrogante degli ultimi tempi. Me l'ha suggerito la rosa. Stamattina, quando le sono passata accanto, mi ha detto: «Prendi della carta e scrivile una lettera. So che tra i nostri patti, al momento della tua partenza, c'era quello che non ci saremmo sentite, e a malincuore lo rispetto. Queste righe non prenderanno mai il volo per raggiungerti in America. Se non ci sarò più io al tuo ritorno, ci saranno loro qui ad aspettarti. Perché dico così? Perché meno di un mese fa, per la prima volta nella mia vita, sono stata male in modo grave. Così adesso so che tra tutte le cose possibili c'è anche questa. Tra 6 o 7 mesi potrei non essere più qui ad aprirti la porta, ad abbracciarti. Un'amica tempo fa mi diceva che nelle persone che non hanno mai sofferto di niente, la malattia, quando viene, si manifesta in modo immediato e violento. A me è successo proprio così. Una mattina, mentre stavo innaffiando la rosa, qualcuno all'improvviso ha spento la luce. Se la moglie del signor Razman non mi avesse visto attraverso la recinzione che divide i nostri giardini, quasi di sicuro a quest'ora saresti orfana. Orfana? Si dice così quando muore una nonna? Non ne sono proprio sicura. Forse i nonni sono considerati così accessori da non richiedere un termine che ne specifichi la perdita. Dei nonni non si è né orfani né vedovi. Per moto naturale si lasciano lungo la strada, così come per distrazione. Lungo la strada si abbandonano gli ombrelli. Quando mi sono svegliata in ospedale non mi ricordavo assolutamente nulla. Con gli occhi ancora chiusi avevo la sensazione che mi fossero cresciuti 2 baffi lunghi e sottili, baffi da gatto. Appena li ho aperti mi sono resa conto che si trattava di 2 tubicini di plastica. Uscivano dal mio naso e correvano lungo le labbra. Intorno a me c'erano soltanto delle strane macchine. Dopo qualche giorno sono stata trasferita in una stanza normale, dove c'erano già altre 2 persone. Mentre ero lì, un pomeriggio è venuto a trovarmi il signor Razman con la moglie. «È ancora viva», mi ha detto, «grazie al suo cane che abbaiava come un pazzo». Quando già avevo cominciato ad alzarmi, è entrato nella stanza un giovane medico che avevo visto altre volte durante le visite. Ha preso una sedia e si è seduto vicino al mio letto. «Dato che non ha parenti che possano provvedere e decidere per lei», ha detto, «le dovrò parlare senza intermediari e in modo sincero». Parlava, e mentre parlava, più che ascoltarlo, lo guardavo. Aveva le labbra strette e, come sai, a me non sono mai piaciute le persone con le labbra strette. A sentire lui, il mio stato di salute era così grave da non permettermi di tornare a casa. Mi ha fatto il nome di 2 o 3 pensionati con assistenza infermieristica dove avrei potuto andare a vivere. Dall'espressione della mia faccia deve aver capito qualcosa, perché subito ha aggiunto: «Non si immagini il vecchio ospizio, adesso è tutto diverso. Ci sono stanze luminose e intorno grandi giardini dove poter passeggiare. Dottore, gli ho detto io allora, conosce gli esquimesi? Certo che li conosco, ha risposto alzandosi. Ecco, vede, io voglio morire come loro. E visto che sembrava non capire, ho aggiunto, preferisco cadere a faccia in giù tra le zucchine del mio orto piuttosto che vivere un anno ancora inchiodata a un letto, in una stanza dalle pareti bianche. A quel punto lui era già sulla porta, sorrideva in modo cattivo. Tanti dicono così. Ha detto prima di scomparire, ma all'ultimo momento corrono tutti qua a farsi curare e tremano come foglie. 3 giorni dopo ho firmato un foglio ridicolo in cui dichiaravo che se per caso fossi morta, la responsabilità sarebbe stata mia e soltanto mia. L'ho consegnato a una giovane infermiera con la testa piccola e 2 enormi orecchini d'oro e poi, con le mie poche cose raccolte in un sacchetto di plastica, mi sono avviata alla fermata del taxi. Appena Buck mi ha visto comparire sul cancello, ha cominciato a correre in tondo come un pazzo. Poi, per ribadire la sua felicità, ha devastato abbaiando 2 o 3 aiuole. Per una volta non ho avuto cuore di sgridarlo. Quando mi è venuto vicino con il naso sporco di terra, gli ho detto: «Hai visto, vecchio mio? Siamo di nuovo assieme». E gli ho grattato il retro delle orecchie. Nei giorni seguenti ho fatto poco o niente. Dopo l'incidente, la parte sinistra del corpo non risponde più come una volta ai miei comandi. La mano, soprattutto, è diventata lentissima. Siccome mi fa rabbia che vinca lei, faccio di tutto per usarla più dell'altra. Mi sono legata un fiocchetto rosa sul polso, così ogni volta che devo prendere una cosa mi ricordo di usare la sinistra invece della destra. Finché il corpo funziona, non ci si rende conto di che grande nemico possa essere. Se si cede nella volontà di contrastarlo, anche solo per un istante, si è già perduti. In ogni caso, visto la mia ridotta autonomia, ho dato una copia delle chiavi alla moglie di Walter. E lei è passata ogni giorno a trovarmi e mi porta tutto ciò di cui ho bisogno. Girando tra la casa e il giardino, il pensiero di te è diventato insistente, una vera ossessione. Più volte sono arrivata fino al telefono e l'ho sollevata con l'intenzione di mandarti un telegramma. Ogni volta però, appena rispondeva il centralino, decidevo di non farlo. La sera, seduta in poltrona davanti a me, il vuoto e intorno il silenzio, mi interrogavo su cosa fosse meglio. Su cosa fosse meglio per te, naturalmente, non per me. Per me, certo, sarebbe molto più bello andarmene con te accanto. Sono sicura che se ti avessi avvisato della mia malattia, tu avresti interrotto il tuo soggiorno in America e ti saresti precipitata qui. E poi? Poi magari io sarei vissuta ancora per 3, 4 anni, magari in sedia a rotelle, magari stupidita, e tu per dovere mi avresti assistito. Dovresti fatto con dedizione, ma col tempo quella dedizione si sarebbe trasformata in rabbia, in astio. Astio perché gli anni sarebbero passati e avresti sprecato la tua giovinezza, perché il mio amore, con l'effetto di un boomerang, avrebbe costretto la tua vita in un vicolo cieco. Così diceva dentro di me la voce che non voleva telefonarti. Non appena decidevo che aveva ragione lei, subito compariva nella mia mente una voce contraria. Cosa ti sarebbe successo, mi chiedevo, se al momento di aprire la porta, invece di trovare me e Buck festanti, avessi trovato la casa vuota, disabitata da tempo? Esiste qualcosa di più terribile di un ritorno che non riesce a compiersi? Se ti avessero aggiunto qua giù un telegramma con la notizia della mia scomparsa, non avresti forse pensato a una specie di tradimento, a un dispetto? Visto che negli ultimi mesi eri stata molto sgarbata con me, io ti punivo andandomene senza avvisarti. Questo non sarebbe stato un boomerang, ma una voragine. Credo che sia quasi impossibile sopravvivere a una cosa del genere. Ciò che dovevi dire alla persona cara resta per sempre dentro di te. Lei sta là, sottoterra, e non puoi più guardarla negli occhi, abbracciarla, dirle quello che non le avevi ancora detto. I giorni passavano e non prendevo nessun tipo di decisione. Poi, questa mattina, il suggerimento della rosa. Scrivile una lettera, un piccolo diario dei tuoi giorni che continui a tenerle compagnia. E così eccomi qua, in cucina, con un tuo vecchio quaderno davanti a mordicchiare la penna come un bambino in difficoltà con i compiti. Un testamento? Non proprio, piuttosto qualcosa che ti segua negli anni, qualcosa che potrai leggere ogni volta che sentirai il bisogno di avermi vicina. Non temere, non voglio pontificare né rattristarti, soltanto chiacchierare un po' con l'intimità che ci legava una volta e che negli ultimi anni abbiamo perso. Per aver a lungo vissuto e aver lasciato dietro di me tante persone, so ormai che i morti pesano non tanto per l'assenza, quanto per ciò che tra loro e noi non è stato detto. Vedi, io mi sono trovata a farti da madre già in là negli anni, nell'età in cui di solito si è soltanto nonni. Questo ha avuto molti vantaggi, vantaggi per te, perché una nonna mamma è sempre più attenta e più buona di una mamma mamma. E vantaggi per me, perché invece di rimbecillirmi come le mie coetanee tra una canasta e una pomeridiana allo stabile, con prepotenza sono stata nuovamente trascinata nel flusso della vita. A un certo punto, però, qualcosa si è rotto. La colpa non era né mia né tua, ma soltanto delle leggi di natura. L'infanzia e la vecchiaia si assomigliano. In entrambi i casi, per motivi diversi, si è piuttosto inermi. Non si è ancora. O non si è più partecipi della vita attiva, e questo permette di vivere con una sensibilità senza schemi, aperta. È durante l'adolescenza che comincia a formarsi intorno al nostro corpo un'invisibile corazza. Si forma durante l'adolescenza e continua a ispessirsi per tutta l'età adulta. Il processo della sua crescita somiglia un po' a quello delle perle. Più grande e profonda è la ferita, più è forte la corazza che si sviluppa intorno. Poi però, con il passare del tempo, come un vestito portato troppo a lungo, nei punti di maggiore uso inizia a logorarsi. Ad un tratto, per un movimento brusco, si strappa. In principio non ti accorgi di niente. Sei convinta che la corazza ti avvolga ancora interamente, finché un giorno, all'improvviso, davanti a una cosa stupida, senza sapere perché, ti ritrovi a piangere come un bambino. Così, quando dico che tra me e te è insorto un divario naturale, intendo proprio questo. Nel tempo in cui la tua corazza ha cominciato a formarsi, la mia era già a brandelli. Tu non sopportavi le mie lacrime, ed io non sopportavo la tua improvvisa durezza. Sebbene fossi preparata al fatto che avresti cambiato carattere con l'adolescenza, una volta avvenuto il cambiamento mi è stato molto difficile sopportarlo. All'improvviso c'era una persona nuova davanti a me e questa persona non sapevo più come prenderla. Da sera nel letto, al momento di raccogliere i pensieri, ero felice di quanto ti stava succedendo. Mi dicevo, chi passa l'adolescenza indenne non diventerà mai una persona davvero grande. Alla mattina però, quando mi sbattevi la prima porta in faccia, che depressione, che voglia di piangere. L'energia necessaria per tenerti testa non riuscivo a trovarla da nessuna parte. Semmai arriverai a 80 anni, capirai che a quest'età ci si sente come foglie alla fine di settembre. La luce del giorno dura meno. E l'albero piano piano comincia a richiamare a sé le sostanze nutritive. Azoto, clorofilla e proteine vengono risucchiate dal tronco e con loro se ne va anche il verde, l'elasticità. Si sta ancora sospesi lassù, ma si sa che è questione di poco. Una dopo l'altra, cadono le foglie vicine, le guardi cadere, vivi nel terrore che si levi il vento. Per me il vento eri tu. La vitalità litigiosa della tua adolescenza, te ne sei mai resa conto, tesoro? Abbiamo vissuto sullo stesso albero, ma in stagioni così diverse. Mi viene in mente il giorno della partenza. Come eravamo nervose, eh? Tu non avevi voluto che ti accompagnassi all'aeroporto, e ad ogni cosa che ti ricordavo di prendere, mi rispondevi: vado in America, mica nel deserto. Sulla porta, quando ti ho gridato con la mia voce odiosamente stridula, abbi cura di te. Senza neanche voltarti, mi hai salutata dicendo abbi cura di Bach e della rosa. Sul momento, sai, sono rimasta un po' delusa da questo tuo saluto. Da vecchia sentimentale quale sono, mi aspettavo qualcosa di diverso e più banale, come un bacio o una frase affettuosa. Soltanto la sera, quando non riuscendo a prendere sonno mi aggiravo in vestaglia per la casa vuota, mi sono resa conto che curare Bach e la rosa voleva dire curare la parte di te che continua a vivermi accanto. la parte felice di te. E mi sono anche resa conto che nella secchezza di quell'ordine non c'era insensibilità, ma la tensione estrema di una persona pronta a piangere. È la corazza di cui parlavo prima. Tu ce l'hai ancora così stretta che quasi non respiri. Ti ricordi cosa ti dicevo negli ultimi tempi? Le lacrime che non escono si depositano sul cuore. Con il tempo lo incrostano e lo paralizzano, come il calcare incrosta e paralizza gli ingranaggi della lavatrice. Lo so, i miei esempi tratti dall'universo della cucina, invece di farti ridere, ti fanno sbuffare. Rassegnati, ognuno trae ispirazione dal mondo che conosce meglio. Ora devo lasciarti. Buck sospira e mi guarda con occhi imploranti. Anche in lui si manifesta la regolarità della natura. In tutte le stagioni conosce l'ora della pappa con la precisione di un orologio svizzero.
1: Il racconto.
3: Mal d'Africa da Tam Tam di Luciana Lain e Francesco Calloni. Non state a credere a chi vi parla di Mal d'Africa e vi dice di aver avuto nostalgia tornando a casa dal continente nero. Io mi trovo qui in Africa da un mese e sono pronta a ritornare a casa. Per cominciare, sono senza valigia. Me l'hanno persa all'aeroporto il primo giorno. E pensare che mi preoccupavo, come farò per un mese intero con una sola valigia piccolina? Invece, la sera dell'arrivo, a mezzanotte in piena Ouagadougou, mi sento dire che la mia valigia è andata persa. Probabilmente ha proseguito per il Togo, ma stia tranquilla, domani tornerà. Il giorno dopo, la valigia non c'è. Ma ho giurato che non voglio lamentarmi. Sono o non sono un'eccellente viaggiatrice? Dopotutto, il vestitone invernale e i due triangoli di biancheria che indosso bastano e avanzano. Me li lavo ogni sera e li ritrovo asciutti la mattina a cavallo del letto. Perché stendo sul letto? Domandate. Ma perché non ho la sedia nella stanza? Nelle missioni le comodità sono poche. Un letto, un lavandino, tutto qui. Dopo 8 giorni mi sento un'eroina. Che altro possono togliermi? Mi dico. Sono una donna che si adatta a tutto. Poi si parte per visitare il deserto e fra i cammelli e i dromedari scopro che nella stanza dove dormo non solo mancano sedili e serrature, ma non c'è nemmeno il lenzuolo sopra. Così devo dormire col vestito. A cosa serve poi un lenzuolo sopra? Mi compiaccio di me stessa la mattina. Dal rubinetto esce un filo d'acqua invisibile, fiacco, debolissimo. Ma con un quarto d'ora di pazienza riesco a riempirmi il palmo di una mano. Quanto basta per risciacquarmi i denti e per farmi venire la diarrea. Così imparo ad inghiottire le pastiglie per curarmi il disturbo senza acqua. Non voglio dare ai miei compagni di viaggio la soddisfazione di mostrarmi donnicciola. Come un grillo salto giù dalla jeep che mi massacra il fondo della schiena su piste inesistenti nel deserto. Guai a chi dice che la sabbia non è dura. Ma sono donna ed ho dei privilegi. Chi monta in gobba ad un dromedario ostile? Chi si avventura su un ponte di liane sfilacciato e pieno di voragini che dondola su un fiume gorgogliante? Chi abbraccia scimmie, stringe mani a lebbrosi, guada fiumi, si arrampica su palme, schiaccia serpenti, guida sulle piste, mangia e beve dall'unico cucchiaio di un'intera tribù di Tuareg? Chi è la sola che non può scendere un attimo quando tutti si fermano nel bosco per fare acqua? Non per lamentarmi, ma essere donna è una bella seccatura. Ogni tanto ripenso ai vestitini che avevo messo in quella vagabonda di valigia. Ma a che mi servono? Ho comprato un bubù, un camicione lungo lungo e largo largo come quelli che si mettono anche gli arabi. Così è da un mese che sto in camicia e ciabatte. esattamente come se fossi all'ospedale. Del resto mi consolo. Al mio paese i miei vicini sono imbacuccati a spalar neve ed io sono qui, beata, con 39 gradi all'ombra e solo il 90% di umidità. Che cos'è sto mal d'Africa? Mi chiedo. Beh, certo, un po' di nostalgia l'avrò. Ad esempio delle donnone imponenti che portano in giro certi corpi poderosi con gioia e con orgoglio. E di quelle bananine meravigliose, dolci, sempre pronte, e di quei mercati pieni di gente variopinta, e di quegli odori, beh, quelli credo che li vorrò scordare. Certo, un po' di mal d'Africa ti viene, se pensi che qui la tua pelle è un passaporto. Sei bianco, e non passi inosservato, e per quanto democratico tu sia, a poco ai privilegi ti ci abitui e ne approfitti. Come, per esempio, quando scopri che a questa latitudine puoi anche metterti le dita nel naso e rimanere una persona rispettabile. E quando scopri che il tempo non esiste per gli africani, perché non è denaro. Domani, oggi, ma che importa, infine? Questa sera mi son venuti a dire che la valigia è stata ritrovata. Adesso quasi quasi mi dispiace. Domani torno a casa e son sicura che tutto quel lusso mi farà impressione. La prima notte dormirò nel box per riabituarmi al superfluo piano piano. Com'è l'Africa? Mi chiederanno in molti. Bella, dirò, ma non ho visto il Togo. La mia valigia sì, chiedilo a lei.
1: Avete ascoltato Il racconto.
4: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Dante Alighieri. Dante nasce a Firenze nel 1265 da una famiglia di piccola nobiltà ma di modeste condizioni economiche. Il padre si dedica ad attività commerciali, la madre muore quando Dante ha 10 anni e il poeta viene cresciuto dalla matrigna, che costituisce per lui una figura importante e positiva. Studia retorica, cioè l'arte del linguaggio e dell'uso dell'argomentazione, e filosofia. Frequenta anche l'Università di Bologna, dove approfondisce lo studio dei classici latini, in particolare Virgilio.

0: gradatamente la supremazia in Toscana. Stando a quanto racconta Dante stesso, egli inizia presto a comporre poesie e diventa amico dei rimatori toscani. Nel periodo giovanile, Dante si innamora di una gentildonna fiorentina che nelle sue opere chiama Beatrice. La giovane donna gli appare un modello di perfezione e nobiltà interiore e nonostante si tratti semplicemente di un amore ideale, resterà per Dante la figura di riferimento durante tutta la sua vita. Nel 1290 Beatrice però muore e poco dopo Dante pubblica la raccolta di poesie e prosa dedicata al suo amore per lei, intitolata Vita Nova. Dopo la morte di Beatrice, Dante approfondisce gli studi di filosofia e si dedica alla vita politica nel tentativo di conciliare gli interessi contrastanti delle grandi famiglie fiorentine. Dante vuole risolvere il problema delle lotte interne e della corruzione che rischiano di far perdere a Firenze la sua autonomia politica. I fiorentini gli riconoscono saggezza e capacità politiche tanto da eleggerlo tra i priori della città, la più alta carica. Dante inizialmente non partecipa alle lotte tra i Guelfi bianchi e i Guelfi neri. I bianchi, guidati dalla famiglia mercantile dei Cerchi, riconoscono l'autorità del Papa in materia religiosa, ma si oppongono a Papa Bonifacio VIII che si intromette nelle questioni politiche di Firenze per aumentare il suo potere. I neri, invece, guidati dalla famiglia nobile dei Donati, sostengono Papa Bonifacio VIII e il suo progetto politico di estendere lo Stato pontificio in Toscana. Quando Dante capisce che l'azione di Papa Bonifacio VIII può far perdere autonomia a Firenze, si schiera con i Guelfi bianchi. Papa Bonifacio VIII invia allora a Firenze un suo uomo di fiducia, Carlo di Valois, con la scusa di mettere pace tra i due partiti politici. Succede invece che i Guelfi neri prendono il potere e accusano Dante di baratteria, cioè di corruzione. Affermano che Dante ha governato Firenze in modo disonesto per arricchirsi. Confiscano i beni di Dante e lo condannano a rogo. Da quel momento Dante non potrà più tornare a Firenze. Nel periodo dell'esilio, tra il 1302 e il 1321, Dante trova ospitalità in varie corti d'Italia, a Verona, a Treviso, in Lunigiana, a Lucca e poi nuovamente a Verona e infine a Ravenna. Nel 1309 le speranze politiche di Dante rinascono perché l'imperatore Arrigo VII di Lussemburgo decide di scendere in Italia per farsi incoronare imperatore dal Papa, che ora è Clemente V. L'imperatore vuole cercare un accordo fra Chiesa e Impero, facendo così cessare le lotte interne alle città italiane. Ma la venuta di Arrigo VII non ha l'esito che Dante spera, perché le città guelfe toscane si mobilitano contro l'imperatore e lo stesso Papa assume un atteggiamento ambiguo. Dante accusa apertamente Firenze di aver preferito la guerra alla pace e perde definitivamente la possibilità di tornare a vivere nella sua città. Poco dopo, l'imperatore muore e la sede del papato viene spostata ad Avignone in Francia. I due poteri su cui Dante aveva fondato la sua visione politica entrano in crisi. Negli anni dell'esilio, Dante si dedica principalmente alle opere dottrinali, cioè le opere in cui espone il suo sapere e il suo punto di vista sui grandi temi del suo tempo. Negli ultimi anni interrompe però queste opere per dedicarsi alla stesura della Commedia. Dante Alighieri morirà a Ravenna nel 1321, di ritorno da un'ambasceria a Venezia.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte.

0: l'arte di raccontare la letteratura.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

La bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, la proposta. Vietiamo i telefonini ai nostri figli per farli crescere sani e l'Italia si spacca in due. Di Eleonora Perego. Smartphone ai ragazzi, sì o no? E a quale età va concesso? Gli studi sono chiari, sarebbe meglio più tardi possibile, visto anche i dati allarmanti. Basti pensare che il 75% dei bambini tra i 6 e i 9 anni usa già un cellulare e quasi il 70% lo fa ogni singolo giorno tra video, messaggistica istantanea, social media e giochi. In Italia il divieto al momento riguarda solo le scuole ed è stato esteso di recente anche a quelle secondarie di secondo grado, cioè dopo le medie. Quando si entra in classe si mette via il cellulare e lo si riprende quando si esce, ha detto il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Manca nel nostro paese però una regolamentazione più ampia che possa frenare l'uso compulsivo e sempre più diffuso dei cellulari. E così è stata lanciata una petizione da un gruppo di pedagogisti, educatori e psicologi che vorrebbero il divieto assoluto di usare lo smartphone per i minori di 14 anni e dell'accesso ai social per ragazzi sotto i 16 anni. Fasce d'età in cui il cervello, lo dicono gli specialisti, è molto vulnerabile. Al momento non si sa se questa proposta diventerà una legge, ma intanto l'Italia si spacca in due e anche i VIP sono divisi. C'è una vera emergenza e nell'immediato occorre a tutti i costi formare e sensibilizzare, spiega la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. L'utilizzo dello smartphone fa così male ai giovani? È parecchio pericoloso, genera una dipendenza come da una droga e determina un'incapacità di mantenere l'attenzione. Inoltre limita abilità di ricerca e di costruzione del pensiero. La persona non è più protagonista e viene sostituita dalla macchina. Ma come negare il telefono a un ragazzino quando tutti i suoi amici ce l'hanno? Rispondo con una domanda. È più grave la reazione che può avere un ragazzino oppure il fatto che se gli viene concesso di utilizzarlo si ritrova sguarnito di punti di riferimento e diventa più fragile? Che ne pensa di una legge che introduca il netto divieto per i più giovani? Intanto sarebbe drammaticamente in ritardo per affrontare un problema che esiste da anni. Io sostengo fin dal 2009 che senza regole di governo sul mondo virtuale e senza la formazione degli adulti sui disastri che questo può procurare, la questione sarebbe diventata pandemica. Non è stato così? Quindi sarebbe inutile? Regolamentare potrebbe servire, purché si prevedano anche formazione, informazione, sensibilizzazione sul tema e coinvolgimento di famiglie e scuole. Un semplice divieto o una sanzione, però, favorirebbero solo trasgressione e un atteggiamento oppositivo. È tempo di agire subito con un coordinamento tra tutte le forze disponibili e un'equipe di esperti che possa dare linee guida a scuole e genitori. Le famiglie, nel frattempo, come possono regolarsi? I genitori devono prima di tutto prendere consapevolezza del problema per capire come gestire anche un'eventuale reazione violenta dei ragazzini di fronte alla regola. Possono cominciare a stabilire un tempo di utilizzo, ma soprattutto non devono dare il cattivo esempio e non abusare per primi di questi dispositivi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Atlante, dell'enciclopedia Treccani. Trump e la Groenlandia, le ragioni di un interesse che viene da lontano. Di Francesco Marino. Nel 2019, durante il primo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, la comunità internazionale aveva assistito con sconcerto e al contempo ironia alla proposta presentata alle autorità della Danimarca dall'allora presidente degli Stati Uniti, volta a discutere un'eventuale cessione della Groenlandia. Mette Frederiksen, prima ministra danese dell'epoca e tuttora in carica, rispose con garbo all'insolita richiesta di Trump, spiegando che la Groenlandia non è in vendita. Il ritorno del presidente repubblicano alla guida degli Stati Uniti ha tuttavia riportato in auge lo scenario di un controllo di Washington sul territorio nell'Artico, formalmente parte della Danimarca, ma con una forte autonomia e concrete velleità indipendentiste. Trump ha nuovamente lanciato messaggi inequivocabili circa l'interesse per la Groenlandia, il cui controllo da parte USA è stato definito un'assoluta necessità in un post sui social. Il presidente eletto ha poi rincarato la dose, arrivando a non escludere il possibile ricorso alla forza per raggiungere l'obiettivo, stessa sorte che eventualmente toccherebbe al canale di Panama, considerato un ulteriore tassello da aggiungere alla visione geostrategica che accompagna lo slogan «Make America Great Again». Questa volta le autorità danesi sembrano aver preso maggiormente sul serio le parole di Trump, non sapendo d'altro canto come rispondere ai toni minacciosi che giungono da un alleato storico all'interno della NATO. L'interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia non costituisce una novità. Offerte per l'acquisto dell'isola vennero presentate già nel 1867 e poi nel 1946 con l'allora presidente Harry Truman, che si vide rifiutare dal Regno di Danimarca una proposta di 100 milioni di dollari. La Casa Bianca aveva potuto constatare nel corso della Seconda Guerra Mondiale il valore geostrategico del territorio in questione, dal quale è possibile controllare tutto l'Atlantico settentrionale. La Groenlandia mantiene tale rilevanza ancora oggi, ospitando la base militare statunitense di Pituffik, nota in precedenza come base aerea di Thule, e a maggior ragione nel momento in cui il cambiamento climatico sta aprendo nuove prospettive per le rotte di navigazione nella regione dell'Artico. L'isola più grande del mondo, popolata da poco più di 56.000 persone, ospita inoltre nel sottosuolo ingenti riserve di idrocarburi e soprattutto di terre rare, cruciali per gli sviluppi industriali dell'era digitale. Questa combinazione di fortune è alla base del dilemma dei cittadini groenlandesi, consapevoli che il costo da pagare per una reale indipendenza dalla Danimarca consisterebbe nell'aprire agli investimenti e alle iniziative in ambito energetico e minerario di altri paesi, in primis gli Stati Uniti. Non tutti gli abitanti dell'isola sono disposti a pagare questo prezzo. L'attuale governo di Nuuk, la capitale della Groenlandia, è infatti espressione del partito di sinistra Inuit Ataqatigiit, ecologista e a favore dell'indipendenza, che ha vinto le ultime elezioni tenute nel 2021, anche grazie all'opposizione verso i piani di sfruttamento dei ricchissimi giacimenti di terre rare e altri minerali nell'area di Kvanefjeld. Staccarsi dal legame con Copenaghen, che stanzia annualmente sovvenzioni fondamentali per coprire le esigenze finanziarie della Groenlandia, richiederebbe dunque una vasta diversificazione delle attività economiche locali, allo stato attuale limitate essenzialmente alla pesca e poco più, visto i timori che frenano lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali dell'isola. Il presidente del governo groenlandese, Mute Boerupeegede, ha risposto alle mire di Trump, ribadendo l'intransigenza della popolazione a non voler svendere il proprio territorio alle compagnie statunitensi, pur non chiudendo al potenziale rafforzamento della partnership commerciale con l'estero. Egede, che di recente ha anche rilanciato su un futuro referendum per l'indipendenza della Groenlandia, è volato la settimana scorsa a Copenaghen per consultazioni di emergenza con re Federico X di Danimarca e con la premier Frederiksen, costretti evidentemente a confrontarsi su uno scenario giudicato impensabile fino a poco tempo fa. Lo stesso sovrano danese ha mandato un messaggio al presidente statunitense modificando a fine 2024 lo stemma reale. Per decisione di Federico X è stato dato maggiore spazio all'orso e all'ariete, simboli della Groenlandia e delle isole Faroe, entrambi territori sotto il controllo della corona. Le tensioni tra Washington e Copenaghen hanno prevedibilmente suscitato la reazione della comunità internazionale, soprattutto in Europa. Diversi capi di governo e rappresentanti diplomatici degli stati membri dell'Unione Europea hanno sottolineato la gravità dell'approccio di Trump e l'assurdità del comportamento aggressivo di un alleato NATO nei confronti di un altro. Di contro, la Russia, tramite il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha reso noto di osservare con attenzione gli sviluppi nella regione dell'Artico. Anche la Cina ha da tempo puntato gli occhi sul Grande Nord e monitora le dinamiche dell'area. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire quanto serie siano le intenzioni di Trump rispetto alla Groenlandia e in che modo si evolverà la situazione. Mentre a Nuuk, a Copenaghen e persino a Bruxelles ci si prepara a diversi potenziali scenari. Indubbiamente non basterà una scrollata di spalle per convincere il nuovo inquilino della Casa Bianca a demordere, e di questo dovranno tenere conto tutti gli attori coinvolti sul lato europeo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. La Luna influenzò i costruttori di Stonehenge? La consapevolezza di un raro evento astronomico potrebbe aver spinto chi edificò Stonehenge ad allineare alcune pietre anche ai movimenti della Luna. Di Elisabetta Intini. I massi di Stonehenge potrebbero essere allineati anche al moto apparente nella volta celeste della Luna e non solo a quello del Sole. La suggestiva ipotesi, nella mente degli archeoastronomi da decenni, potrà finalmente essere testata sul campo. Una collaborazione di scienziati nel Regno Unito sfrutterà l'occorrenza di un raro fenomeno lunare che si ripete ogni 18,6 anni, per capire se i costruttori di Stonehenge avessero in mente anche il percorso del nostro satellite, quando idearono il sito megalitico. Ogni 18,6 anni, le posizioni della Luna all'alba e al tramonto lunare raggiungono i punti più distanti lungo l'orizzonte, in quello che gli astronomi chiamano lunistizio maggiore. In questa occasione, che si ripeterà nel gennaio 2025, la Luna ha i punti di levata più settentrionale e più meridionale possibili, e lo stesso accade al tramonto lunare. Gli scienziati delle università di Oxford, Leicester e Bournemouth, oltre che della Royal Astronomical Society britannica, sono convinti che già nella prima fase della storia di Stonehenge i suoi costruttori fossero consapevoli di questo ciclo lunare che potrebbe aver influito sulla posizione dei megaliti all'interno del sito. Un'ipotesi è che queste popolazioni avessero l'usanza di seppellire i resti cremati dei defunti in un particolare punto di Stonehenge. La maggior parte di questo tipo di ritrovamenti è infatti concentrato nella zona sud-est del monumento, allineato con la posizione più meridionale possibile di alba lunare. Inoltre, è possibile che le quattro pietre della stazione, che formano un rettangolo al di fuori del cerchio dei Sarsen, parentesi, blocchi di pietra arenaria, siano state posizionate per marcare le posizioni più estreme della Luna al suo sorgere e calare. Il lato lungo del rettangolo immaginario delineato dalle pietre, due delle quali sono oggi mancanti, potrebbe in particolare essere allineato con la posizione della Luna all'unistizio maggiore. Nell'arco di un anno, attorno all'unistizio, la Luna potrà essere osservata di volta in volta sorgere e tramontare in posizioni molto distanti verso nord o verso sud nelle varie fasi lunari. Gli esperti vogliono capire, per esempio, se queste albe avessero un impatto visivo sulle pietre, per esempio proiettandovi luci e ombre, e capire se oggi l'effetto sia ancora riproducibile o sia invece disturbato dagli alberi o dalle luci del traffico, oltre a documentare il fenomeno con foto e video per studi futuri.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Bell'Italia. Aidone, Enna. Il borgo e il parco archeologico di Morgantina, il cuore antico dell'isola. Nella Sicilia centrale, accanto a un borgo medievale normanno, si estendono le grandiose rovine della città fondata dal popolo dei Morgeti e colonizzata dai Greci. Di Maria Cristina Castellucci. Per rintracciare le origini di Aidone si deve tornare al Medioevo, all'epoca della conquista romana. Una conquista a quei tempi era una faccenda lunga e soprattutto affollata. Insieme ai soldati viaggiava infatti una folla di stallieri, servitori, cuochi e cerusici che provvedevano ai bisogni dell'esercito e che spesso si portavano dietro moglie e figli. Al termine delle battaglie, conquistata una nuova porzione di territorio e assegnata la signoria a questo o quel nobile cavaliere, soldati e famiglie finivano per stabilirvisi, creando nuovi insediamenti o sfrattando gli abitanti da quelli esistenti. Aidone dunque sorse ad opera di una colonia di Lombardi, cioè persone originarie del nord Italia e della Francia, al seguito dell'esercito normanno sceso in Sicilia per strapparla al dominio musulmano. Costoro si installarono sulla cima di una collina svettante fra vallate rigogliose, ristrutturando le case del villaggio musulmano abbandonato di Ain Dun, parola araba che significa sorgente superiore. Un nome musicale che, adattandosi bene alla loro parlata, che ancora oggi trapela da parole e inflessioni aidonesi, piacque ai Lombardi, che decisero di conservarlo, pur storpiandolo un po', in Aidon. Il fortilizio arabo che si innalzava a margine dell'abitato fu senz'altro rafforzato per consentire di far la guardia al territorio. Oggi è totalmente diroccato. Ma il panorama sulla valle, sull'Etna e sulle colline che s'accavallano a perdita d'occhio come onde in tempesta è intatto e spettacolare. Il vasto territorio della Sicilia centrale dove si trovava il villaggio era stato assegnato a Ruggero Maccabeo e alla sua morte passò alla sorella Adelasia, donna energica la cui memoria rimane nella bella e robusta torre campanaria che affianca la chiesa di Santa Maria la Cava e che, in onore della signora Normanna che ne dispose la fondazione, si chiama appunto Torre Adelasia. La chiesa, affacciata su piazza Filippo Cordova, è ancora oggi uno fra i principali monumenti del borgo. Dell'originario edificio normanno rimane l'interno della parte absidale, mentre il prospetto è stato rifatto in forme barocche dopo il rovinoso terremoto del 1693. Di fondazione normanna sono poi le chiese di San Leone, rifatte in epoca barocca, San Lorenzo, patrono della città, ugualmente rifatta nel Settecento, e, in luogo di una piccola moschea, Sant'Antonio Abate, con un grazioso campanile settecentesco cuspidato e ricoperto di pietre multicolori. Fuori dal paese, infine, l'eremo di San Marco si può ancora ammirare nello stile originario. Col passare del tempo il villaggio si ingrandì e per la sua felice posizione al centro dell'isola divenne presto un punto di riferimento per l'economia, la storia e la cultura di un vasto comprensorio. lo conferma la quantità di chiese e di conventi che vi furono via via costruiti, come San Domenico, fondata nel 400 dalla facciata in bugnato, e Sant'Anna, che custodisce un crocefisso di Fra Umile da Petraria. Il seicentesco convento dei Cappuccini è la sede del Museo archeologico di Aidone, ideale collegamento fra la cittadina e il più remoto passato del territorio. Un passato che affonda le radici nell'età del bronzo, quando una colonia di Morgeti, antico popolo siculo, si stabilì nella vallata ai piedi della collina, dando origine al villaggio di Morgantina. L'abitato fu occupato da coloni greci nel VI secolo a.C. e prosperò per circa 600 anni, per essere poi gradualmente abbandonato. Solo nel 1955 una spedizione di archeologi dell'Università di Princeton riuscì a identificare la città. Il sito si è rivelato di particolare rilievo perché, non essendovi sovrapposizioni successive al primo secolo, ha consentito agli studiosi di ricostruire la storia del villaggio fin dalle epoche più remote e di approfondire i rapporti fra le comunità indigene della Sicilia e i greci che colonizzarono l'isola. La visita all'area archeologica tocca botteghe, laboratori artigianali e quartieri residenziali con le dimore dei notabili dai pavimenti a mosaico, spicca la casa del Ganimede, fino al belvedere, dal quale si coglie con un unico sguardo a volo d'uccello l'intera area dell'Agorà. Con il teatro, la geometrica gradinata dell'Ecclesiasterion, luogo delle assemblee, il macellum e le terme. I reperti emersi dagli scavi oggi sono esposti nel Museo di Aidone, un vero gioiello a dispetto delle dimensioni contenute. Qui, infatti, a testimonianza della ricchezza di Morgantina, specie fra il IV e il III secolo a.C., sono visibili opere pregevolissime, a cominciare dalla Dea di Morgantina, una grande statua in marmo e pietra tufacea del V secolo a.C., attribuita alla scuola di Fidia. Trafugata dai tombaroli, era stata illegalmente acquistata dal Paul Getty Museum di Malibu e solo nel 2011, dopo un lungo contenzioso, è finalmente tornata in Italia. Anche il tesoro di Morgantina, 15 pezzi d'argento finemente cesellati, era finito negli Stati Uniti per contorte vie illegali. Così come la testa di Ade. La scultura, con la sua folta barba blu, era esposta in una vetrina del Paul Getty, ma da quella barba mancava un ricciolo che stava in una cassa del Museo di Aidone. Proprio la corrispondenza di quel frammento ha permesso di stabilire con certezza che la testa proveniva dalla Sicilia. È oggi esposta assieme agli acroliti di Demetra e Core nella sala dedicata alle divinità ctonie, mentre gli argenti luccicano nelle loro vetrine accanto a una monetina da 100 lire del 1978 che un ignoto ladro lasciò cadere fra le pietre dello scavo illegale. Il museo merita una visita attenta, compresi la bella chiesetta all'ingresso e il chiostro. Con un percorso che si dipana fra foto degli scavi degli anni 50, oggetti legati ai culti religiosi, suppellettili domestiche, grandi crateri dipinti e altro ancora, raccontando una vita che, tutto sommato, non era poi così diversa dalla nostra.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Immanuel Kant, il filosofo che inventò la giarrettiera da uomo. Non si può dire che il più importante esponente dell'illuminismo tedesco, nato 300 anni fa, fosse un tipo normale. Indossava solo i colori della natura, non si faceva pagare le lezioni, ma chiedeva agli studenti di deporre un'offerta nel suo cappello. Traslocava di continuo e aveva la fissa degli orari e dei numeri. E altro ancora. Di Conny Melchiorre. Immanuel Kant, rinomato filosofo tedesco tra i più importanti del Settecento europeo, è conosciuto per essere il fondatore del criticismo, la corrente filosofica che, utilizzando la ragione, analizza tutte le facoltà dello spirito umano. Per farlo, scrive le sue opere più celebri: La critica della ragion pura dove approfondisce le capacità del conoscere, la critica della ragion pratica, dove indaga le facoltà morali, e infine la critica del giudizio, dove studia le facoltà sentimentali attraverso i concetti di bello e sublime. Se tuttavia in molti si ricordano del suo pensiero, avendolo studiato a scuola, in pochi hanno notizie sulla sua vita privata e sulle bizzarrie che hanno costellato la sua esistenza. Eccone alcune. Lo sapevate, ad esempio, che Kant, descritto dagli amici come socievole ed elegante, ha inventato un prototipo di giarrettiera per uomo, raffinata ma anche tecnologica, giacché, oltre a tenere su le calzette corte di seta, che adorava indossare, era dotata di un dispositivo che si azionava col cammino, giovando alla circolazione. Alto poco più di 150 centimetri, il filosofo era molto magro e aveva una testa esageratamente grande rispetto al corpo, ma un bel viso e degli occhi di un raro celeste chiaro. Nel suo abbigliamento accostava sempre colori ispirati a quelli della natura, poiché era convinto che essa non producesse nulla di sgradevole agli occhi. L'unico dettaglio che non curava nel suo abbigliamento erano i cappelli. Indossò sempre lo stesso per 20 anni. Nel 1740 Immanuel si iscrisse alla facoltà di filosofia, deludendo le aspettative della famiglia, di origini modeste, che sperava per il figlio, talmente brillante a scuola da essere premiato con una borsa di studio, un lavoro redditizio. Così il giovane s'assunse la responsabilità delle proprie azioni, decidendo di mantenersi da solo, e andò a vivere con l'amico Johann Heinrich Vlomer. Come racimolava il denaro necessario? Con le vincite messe in palio per le partite di biliardo, gioco in cui era talmente abile da impartire lezioni. Fu contattato e pagato anche per condurre delle conferenze sulle fortificazioni militari, argomento sul quale era ferratissimo. Approfondì gli studi di matematica e scienze naturali, discipline in cui riusciva egregiamente. Morti i genitori, fu costretto a ritirarsi dall'università, ma dopo aver messo da parte dei soldi, lavorando come bibliotecario e come precettore nelle famiglie altolocate prussiane, tornò agli studi e si laureò. Ottenne poi la libera docenza all'Università Albertinum e insegnò una nutrita quantità di discipline: matematica, antropologia, latino, filosofia morale, teologia, geografia, logica, metafisica e persino pirotecnica. Non chiedeva uno stipendio, ma alla fine delle lezioni poggiava un cappello in cattedra e gli alunni lo pagavano con offerte. Non erano molto generosi e quindi Kant non si arricchì mai. Kant aveva delle fisse sugli orari. Sveglia alle 5:05 del mattino, quando il suo maggiordomo irrompeva nella stanza e lo chiamava. «Signor professore, è l'ora!» Dopo una colazione con alcune tazze di tè, iniziava a studiare, tirando avanti fino al pranzo, che avveniva alle 13:00. Sempre assieme a invitati. Pare che una volta non si presentò nessuno e Kant ordinò al suo domestico di mettersi in strada per invitare il primo passante. Il numero dei commensali non doveva essere inferiore a quello delle grazie, ovvero 3, né superiore a quello delle muse, cioè 5. Le portate erano servite lentamente per permettere chiacchiere e confronti. I cibi erano vari e il vino abbondante. Pare che lui, da solo, ne bevesse 1 litro prima di andare a dormire. Dopo il pranzo,

0: per chiacchierare, perdendo ossigeno prezioso. La sera il filosofo andava a dormire senza cenare alle 22 precise. Kant amava il buio più totale ed era solito avvolgersi interamente stretto tra coperte e lenzuola. Lui stesso diceva come una mummia. Kant può essere definito una buona forchetta, ma non amava la cucina sofisticata. Quando gradiva una pietanza, chiedeva immediatamente la ricetta. Tra i suoi cibi preferiti, il bollito di vitello, la minestra d'orzo, il merluzzo, il burro. Il pensatore era molto ghiotto di formaggio e quando scoprì che uno dei suoi maggiordomi, seguendo le istruzioni del medico che sosteneva che i latticini gli facessero male, aveva iniziato a nasconderglieli, lo licenziò in tronco. Amava farsi la senape da solo e la usava con la carne, cibo a cui si lega una sua abitudine molto poco elegante. Il filosofo masticava lungamente il boccone, assaporando il succo. Ma alla fine, al posto di ingoiare, lo toglieva dalla bocca e lo poggiava in bella vista su un angolo del piatto. Kant cambiava spesso casa perché non sopportava i rumori dei vicini, per lui sempre molesti e di ostacolo ai suoi studi. Una volta si trasferì a causa del fracasso dei sassi scagliati dai monelli contro il cancello del suo giardino. Un'altra. Perché i canti religiosi provenienti dalla prigione accanto lo infastidivano. Il più odioso tra i suoi vicini fu un uomo che possedeva un gallo, che non faceva altro che cantare. Kant cercò di acquistarlo, ma siccome il proprietario sapeva che il filosofo gli avrebbe tirato il collo e al suo animale era affezionato, si rifiutò e così Immanuel, per l'ennesima volta, dovette cambiare residenza. Kant si rese conto che qualcosa nella sua mente non andava e iniziò ad attuare delle strategie per non far capire agli amici le sue condizioni. Soffriva del degenerativo morbo di Alzheimer, ma non era stato ancora scoperto. Eppure aveva fatto in tempo, prima di perdere il senno, a lasciare nelle sue volontà il testo che voleva scritto nel suo epitaffio. Due cose hanno soddisfatto la mia mente con nuova e crescente ammirazione e soggezione, e hanno occupato persistentemente il mio pensiero. Il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Anche l'ultima frase pronunciata mentre stava morendo, il 12 febbraio 1804, fu particolare. Sta bene così, nel senso che tutto quello che doveva fare nella sua vita lo aveva fatto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica. Le api di Andrea Galluccio. L'ape è l'unico insetto al mondo che produce qualcosa di cui l'uomo si nutre. Anche gli uomini preistorici la conoscevano e il primo dolce che essi hanno assaggiato è stato proprio il miele. La maggior parte degli insetti vive isolatamente. Le api, come pure le formiche, le termiti e alcune vespe, invece stanno in compagnia, organizzate in una grande e operosa società. Il luogo dove vivono, l'alveare, è abitato da tre diversi tipi di individui. Un'ape regina, alcune centinaia di maschi detti fuchi e decine di migliaia di femmine sterili conosciute con il nome di operaie. Allo stato selvatico, le api costruiscono l'alveare nel tronco di un albero, tra le cortecce di sughero o dentro il camino di una casa. Ma quando possibile, esse preferiscono accettare le comodità che l'uomo offre loro, vale a dire un'apposita casetta in cui potranno svolgere tranquillamente l'attività di produttrici di miele e cera. L'ape regina è di misura poco più grande delle operaie, ha un addome lungo e appuntito, non raccoglie il polline, ha l'apparato boccale ridotto e la sua unica mansione è di accoppiarsi con il fuco più bello dell'alveare, per poi deporre le uova che assicureranno la continuità della specie. La regina è un'ape privilegiata, dato che non produce né miele né cera, è incapace

0: capace di succhiare un fiore e viene nutrita dalle operaie. Le occasioni in cui esce all'aria aperta sono due: quando compie il volo nuziale con il fuco, che dura 5 o 6 giorni, e quando si trasferisce in un altro alveare per fondare una nuova colonia. Rientrate in alveare, la regina comincerà a deporre le uova sino a 3.000 al giorno per tutti i suoi 4 o 5 anni di vita. Dalle uova nasceranno individui femmine che, a seconda dell'alimentazione, si trasformeranno in operaie o in regina. La regina però tiene da parte e depone anche uova non fecondate, da cui nasceranno nuovi fuchi. Non appena le operaie si accorgono che la regina è feconda, cominciano a eliminare i fuchi pigri e grassi che non servono più alla riproduzione e che mangiano senza lavorare. Per una giusta quanto crudele legge, i fuchi allora sono cacciati fuori dall'alveare e, se fanno opposizione, le operaie impediscono loro di cibarsi, facendoli morire di fame. D'altra parte, i fuchi non possiedono l'arma del pungiglione e non sanno come difendersi. Le operaie invece mantengono un altissimo amore per la loro regina e per le larve uscite dalle sue uova, prendendosi cura di esse. Internamente l'alveare è composto da favi, che sono formati da migliaia di celle esagonali costruiti dalle stesse operaie con la cera. In ognuno di quei piccoli alveoli la regina depone un uovo dal quale uscirà poi una larva. Senza alcuna preferenza, ognuna di queste viene nutrita per 3 giorni con la cosiddetta pappa reale, un cibo speciale prodotto dalle ghiandole della bocca delle operaie e composto da polline, miele e vitamine varie. Trascorso il terzo giorno, alla maggioranza delle larve viene tolta la pappa reale, così che queste crescano come normali operaie o come fuchi. Alle poche larve destinate a divenire regine, la nutriente pappa verrà fornita regolarmente sino al completamento della crescita. La prima di queste larve privilegiate che raggiungerà il completo sviluppo uscirà dalla sua cella e ucciderà con il pungiglione tutte le altre future regine, poiché solo un'ape regina può governare l'alveare. In questo modo le operaie avranno la loro nuova regina e potranno dedicarsi al lavoro con tutto l'impegno di cui sono capaci. Solo allora la vecchia regina, con le operaie più fedeli, lascia l'alveare e va alla ricerca di un nuovo luogo dove ricostruire l'alveare, formare una nuova colonia e ricominciare a deporre le uova, ripetendo così il ciclo. Le operaie hanno il pungiglione infisso nell'addome, collegato a 2 ghiandole velenifere. Per pungere, l'ape deve mettere in atto ben 22 muscoli ed è proprio per questo che spesso, con quell'atto di difesa, perde un pezzetto del suo addome e muore. Le operaie fanno la spola tra i prati e l'alveare, raccolgono il nettare dalle corolle dei fiori, aspirandolo per mezzo di una piccola proboscide. Lo inghiottono e lo trasformano in miele, che inglobano nella borsa melaria. Inoltre, con appositi cestelli situati sulle piccole zampe, raccolgono il polline che servirà anch'esso alla preparazione del miele. Tornate all'alveare, rigurgitano il nettare che le api magazziniere collocano nelle celle come riserva di cibo. Le operaie raccolgono anche la resina che serve a tenere ben incollati i favi e a chiudere le fessure dell'alveare, poiché la regina ha bisogno di una temperatura costante di 30 gradi. In estate, invece, con il movimento delle ali, creano un ambiente più fresco. Le api sanno riconoscere parecchi sapori e percepire quasi tutti i colori. Inoltre sanno comunicare tra loro con un particolare linguaggio che in gran parte è stato decifrato e che è fatto di feronomi, sostanze odorose, e danze, ovvero giri più o meno rapidi in un senso o nell'altro. Anche le azioni delle api non sono regolate dall'intelligenza, ma sono frutto dell'istinto ereditato da migliaia di generazioni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, La spina nel fianco, di Riccardo Michelucci. Per molti fu un'eroina, una pioniera dei diritti umani, una donna capace di cambiare le sorti di un intero popolo. Altri invece la considerarono una traditrice dell'impero britannico, calunniandola e denigrandola perché aveva osato denunciare l'esistenza dei campi di concentramento di Sua Maestà, nei quali trovarono una morte orrenda decine di migliaia di boeri. L'Inghilterra vittoriana si divise a lungo di fronte a Emily Hobhouse, pacifista, militante politica, infermiera e missionaria laica nel Sudafrica, dilaniato dalle guerre anglo-boere. Ma ancora oggi la sua straordinaria eredità umana e politica è poco nota e la sua figura è confinata nelle note a piedi pagina dei libri di storia britannica. In Sudafrica, invece, Hobhouse è considerata un esempio di coraggio e un simbolo nazionale. Fu la prima a scoprire e a denunciare le terribili condizioni di vita di uomini, donne e bambini rinchiusi nei campi di internamento. Nata nel 1860 a St. Eve, in Cornovaglia, figlia di un pastore anglicano, Emily Hobhouse iniziò a svolgere attività assistenziali negli Stati Uniti, portando aiuti ai minatori emigrati dal suo paese. Tornata in Inghilterra, cominciò a impegnarsi contro lo sfruttamento dell'infanzia, denunciando le conseguenze della sottoalimentazione e del sovraffollamento sulla vita e la salute dei bambini. Nel 1900 fu una delle animatrici della Grande Assemblea contro la Seconda Guerra Anglo-Boera, 1899-1902, che si tenne nella Queen's Hall di Londra, dove, alla presenza di centinaia di donne del movimento delle suffragette, fu condannata la politica repressiva del governo inglese, affermando che l'unico obiettivo del conflitto nel Transvaal e dello Stato libero dell'Orange era quello di soffocare l'indipendenza delle due repubbliche boere. Mentre si susseguivano le notizie di fattorie, magazzini, forni e mulini abbattuti e incendiati per cancellare l'economia agricola del Sudafrica, Hobhouse non si limitò a organizzare le proteste e a schierarsi contro il potere imperiale britannico, ma iniziò anche a raccogliere fondi per aiutare le vittime civili, spiega la studiosa Elsabeth Ritz, autrice della recente biografia Rebel Englishwoman, The Remarkable Life of Emily Hobhouse. Non appena sentì parlare dell'esistenza dei campi di concentramento inglesi a Port Elizabeth e in altre località del Sudafrica, si imbarcò alla volta di Città del Capo, dove si scontrò con una realtà peggiore del previsto. Quando iniziò a indagare, scoprì che i campi attivi erano già una cinquantina, da Johannesburg a Springfontein, da Norwalspont a Kroonstad, da Potchefstroom a Kimberley, fino a Bloemfontein, dove erano imprigionate circa 2000 persone, in gran parte donne e bambini. Emily riuscì a entrare in molti di questi campi. Era la prima volta che un civile visitava quei luoghi di tortura e di morte, dove si moriva di fame e di stenti. Rimase in Sudafrica per 4 mesi, raccogliendo prove sulle terribili condizioni igieniche degli internati, i corpi abbandonati sotto il sole cocente, decomposti e gettati in fosse comuni. «Di fronte a quello che ho visto», scrisse da Bloemfontein, «sento che il denaro non serve a niente e che è meglio fare ritorno al più presto per rivelare la nuda realtà e chiedere di porre fine a questo orrore». A Città del Capo, Hobhouse incontrò Sir Alfred Milner, alto commissario britannico per il Sudafrica e governatore della colonia del Capo, e cercò di sensibilizzare il governo inglese rendendo pubblici gli esiti spaventosi delle sue indagini. Ma fu inutile. Londra scaricò le colpe sui boeri, ritenendoli colpevoli di non essersi arresi. L'alto commissario riaffermò la legittimità della deportazione di donne e bambini, definendola una misura necessaria di carattere strettamente militare. Emily Hobhouse cercò allora di coinvolgere l'opinione pubblica per fare pressione sul Parlamento britannico. Nel giugno del 1901 iniziò a far circolare il suo rapporto sui campi di donne e bambini nelle colonie del Capo e del fiume Orange, all'interno di piccole tende dall'odore nauseabondo, prive di letti e materassi, vivono fino a 12 persone che quasi non possono muoversi, prive di sapone e con un approvvigionamento idrico totalmente insufficiente, scrisse. Per potersi scaldare, donne e bambini devono andare a raccogliere gli arbusti nelle colline circostanti. A causa della fame, delle privazioni e del diffondersi delle più gravi malattie, nei campi muoiono già circa 50 bambini al giorno e in 18 mesi sono state spazzate via oltre 26.000 vite umane, circa 24.000 delle quali sono giovani di età inferiore ai 16 anni. I giornali inglesi cominciarono a parlarne e l'opinione pubblica venne a conoscenza del dramma dei boeri internati nei campi. Ma l'ostruzionismo del governo di Londra divenne sempre più tenace, spiega Elizabeth Britz. A Emily Hobhouse fu impedito di parlare in pubblico e di divulgare informazioni sempre più imbarazzanti per il paese. Joseph Chamberlain, ministro delle colonie del Regno Unito dal 1895 al 1903, l'attaccò definendola una minaccia per l'impero britannico, ma lei non si perse d'animo. Trovò il modo di tenere decine di conferenze, sfidando anche una feroce campagna di stampa che la definì una bugiarda nemica del suo popolo. Il Times spiegò che i campi di concentramento sudafricani erano stati creati per motivi umanitari, allo scopo di proteggere la popolazione, e che l'alto tasso di mortalità infantile era causato dall'incapacità e dalla scarsa igiene delle donne boere. Persino alcuni tra i più grandi intellettuali inglesi dell'epoca avvalorarono queste affermazioni. Uno di essi fu lo scrittore Arthur Conan Doyle. L'inventore di Sherlock Holmes difese l'operato del governo britannico e definì inattendibile il rapporto della Hobhouse. Secondo il futuro primo ministro Winston Churchill, infine, la deportazione delle donne boere era giustificata perché esse fornivano cibo, aiuto e informazioni ai ribelli. Intanto, mentre a Londra infuriava il dibattito, in Sudafrica la mortalità cresceva a ritmi spaventosi. I comizi, le conferenze e le denunce di Emily Hobhouse non suscitarono nell'opinione pubblica una reazione tale da far cambiare rotta al governo. Anzi, le fu proibito di fare il ritorno in Sudafrica in veste ufficiale. Ancora una volta non si perse d'animo. Si imbarcò in un viaggio estenuante che durò 3 settimane, ma al suo arrivo a Città del Capo fu arrestata e riportata in Inghilterra con la forza. Il governo aveva deciso di vendicarsi di quella donna maledetta che stava lottando quasi da sola per denunciare gli orrori compiuti in Sudafrica in nome dell'impero britannico. Neanche stavolta però riuscì a fermarla. Al suo ritorno in patria, la Hobhouse iniziò a raccogliere nuove testimonianze e fotografie sulle guerre boere e sulle brutalità compiute dall'esercito britannico. Nel 1902 dette alle stampe «The Brunt of the War and Where It Fell», «Il peso della guerra e le sue conseguenze», una denuncia rigorosa e pionieristica in cui affermò che le guerre del futuro avrebbero fatto vittime sempre più numerose tra la popolazione civile e si domandò se l'odioso sistema dei campi di concentramento, inaugurato proprio dall'Inghilterra in Sudafrica, non avrebbe costituito un tragico precedente. La Hobhouse fece ritorno in Sudafrica soltanto dopo la fine della guerra, per partecipare alla ricostruzione del paese e al processo di riconciliazione. Riuscì a migliorare le condizioni di vita nei campi, facendo inviare convogli ferroviari e camion carichi di viveri e beni di prima necessità. Portò con sé anche i macchinari per insegnare l'arte della filatura e della tessitura alle boere sopravvissute alla deportazione, conclude la studiosa. Per cercare di dar loro un futuro, avviò oltre 20 scuole nel Transvaal e nello Stato Libero dell'Orange. Fu allora che conobbe Gandhi, con il quale strinse una collaborazione che poi l'avrebbe avvicinata alla causa dell'indipendenza indiana. Emily Hobhouse morì a Londra nel 1926, all'età di 66 anni. La sua morte passò quasi inosservata in Inghilterra, ma fu un evento in Sudafrica dove migliaia di persone parteciparono ai funerali di Stato più solenni mai concessi a un cittadino straniero.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da La mente del gatto di Bruce Vogel, Geo, gruppo editoriale, 1992. Traduzione di Nicoletta Spagnol. Letto da Marina Zanon. Scritto da un veterinario che integra studi di etologi ed esperti di comportamento, questo libro affronta in modo sistematico due grandi temi: l'anatomia e la fisiologia del gatto, i sensi, la comunicazione, la straordinaria flessibilità del corpo, e la sua psicologia, dall'influenza della madre gatta al rapporto con il territorio, fino al legame con gli esseri umani. Buon ascolto!
2: Lasciatemi dire innanzitutto che non esiste alcun modo che consenta di scrivere sui gatti e di essere al tempo stesso ritenuti persone sensate e assennate. Il motivo, o perlomeno il motivo probabile, è che in moltissimi modi i gatti suscitano emozioni diverse nelle varie persone. In un'indagine americana condotta negli anni Ottanta, una persona su quattro tra quelle intervistate ha dimostrato di provare attivamente avversione per i gatti, una percentuale più alta di quella riguardante qualsiasi altro animale, a parte i serpenti e i ragni. Tuttavia, altre indagini mostrano che i proprietari di gatti sono disposti a investire per la salute e il benessere del loro felino domestico una quantità di denaro maggiore rispetto ai proprietari di cani. Mentre H.P. Lovecraft ha descritto il gatto come simbolo della bellezza perfetta, Johannes Brahms sedeva alla finestra della sua camera da letto, arco e frecce alla mano, tirando a casaccio sui gatti del vicino. Insieme al fatto che la mia salute mentale sarà messa in discussione a causa di quanto segue, c'è il fatto innegabile che migliaia di autori hanno già scelto di scrivere su questo argomento. La biblioteca pubblica di Glendale, in California, per esempio, ha sugli scaffali più di 1500 libri sul gatto, e la biblioteca dell'Università di Yale non si allontana molto da quel numero. Sembra che tutti abbiano una solida opinione sull'animale in questione e scrivano al riguardo. Perché aggiungere altro? La mia risposta è semplice. La maggior parte dei libri sui gatti che ho letto sono stati scritti da ardenti amanti dei gatti. Da Jean Bourdon, che ha detto che un cane è prosa, un gatto è un poema, a Robertson David, che si diletta di fronte a quello che nei gatti chiama egotismo rampante, il loro atteggiamento sfrontato verso la responsabilità, la loro scarsa propensione a guadagnarsi onestamente un dollaro. I libri sui gatti sono dettati dalla passione. Quella passione può annebbiare il buon senso anche tra gli scienziati. Vari anni fa ho preso parte a un incontro scientifico in cui un professore di psicologia illustrava il suo studio dimostrando che se i bambini vengono allevati in ambienti familiari in cui sono presenti dei gatti, una volta cresciuti tali bambini diventeranno adulti più responsabili e affidabili. Risultati affascinanti. Ma il bravo professore diceva delle sciocchezze. Era talmente convinto del fatto che i gatti fossero fantastici da giungere a conclusioni che non erano assolutamente giustificate dalla sua ricerca. Ora può essere benissimo che quelli che tra noi sono stati allevati in famiglie in cui erano presenti dei gatti siano effettivamente più affidabili e responsabili. Mi piacerebbe certamente pensarla così. Tuttavia, quel che spero di fare nei seguenti capitoli è riferire le recenti ricerche riguardanti il comportamento del gatto, ma evitando il genere di conclusioni distorte tratte dal professore di psicologia. Questo sarà difficile perché tutti noi, me compreso, abbiamo le nostre idee riguardo al comportamento del gatto. Nel suo dizionario, Noah Webster descrisse il gatto come un animale ingannevole ed estremamente maligno quando infuriato. Io non sono d'accordo. Non credo che la mente del gatto sia capace di inganno, ma questo tira in ballo la questione se in assoluto sia appropriato utilizzare termini applicati a emozioni umane per descrivere il funzionamento della mente del gatto. È giusto usare i termini come socievole o geloso o solitario per descrivere il comportamento o le sensazioni di un gatto? Per esprimere questo punto in termini più filosofici, la nostra immagine del gatto è un autentico riflesso della realtà? La mia preparazione di veterinario mi pone solidamente nel campo del biologo e dello studioso di etologia. Quella preparazione dice che dovrei usare i metodi della scienza per esaminare la mente del gatto. Dovrei misurare quel che posso misurare, analizzare dati, indagare nella genetica e nella fisiologia della mente del gatto. Un approccio puramente scientifico al comportamento del gatto si basa sul presupposto che tutto ciò che fa un gatto è semplicemente un risultato passivo di leggi biologiche predeterminate. Un approccio scientifico ipotizza che ciò che riguarda società e cultura semplicemente non esistano a livello della mente del gatto. Ma è vero o si tratta di presunzione umana? Non sono in grado di rispondere alla domanda, ma l'ho sollevata ora perché, benché la maggior parte di quanto segue si basi sull'osservazione scientifica, ci sarà una notevole quantità di interpretazioni personali di queste scoperte scientifiche e io userò termini relativi alle emozioni umane per descrivere la mente del gatto. Fortunatamente sono in compagnia decisamente accettabile. Conrad Lorenz era soddisfatto di usare la parola geloso per descrivere il comportamento degli uccelli, spiegando che il valore di sopravvivenza che provocava lo sviluppo di un comportamento geloso negli uccelli è più o meno identico al valore di sopravvivenza negli esseri umani. I gatti, naturalmente, non possono dire quel che pensano. Sappiamo che pensano, ma soltanto tramite prove indirette. Comprendere le loro menti implica un esercizio di immaginazione che va al di là e al di sopra di semplici rapporti scientifici, e questo può essere difficile da effettuare per lo scienziato, soprattutto per lo scienziato che vuole essere preso seriamente. Vivendo al di fuori della Torre d'Avorio, non devo preoccuparmi di giustificare scientificamente ognuna o tutte le parole che dico, come fa l'accademico di professione. Posso affermare che ritengo che i gatti siano dignitosi, alteri, aggraziati, modesti, educati, belli, puliti, sensibili o indipendenti, tutti aggettivi che sono lieto di riferire loro e che non sento la necessità di giustificare scientificamente. Alcuni di questi termini sono totalmente antropomorfici. Ma invece di ritenere che sia sbagliato attribuire emozioni umane ad altri animali, io penso che sia qualcosa di assolutamente positivo. Naturalmente, se descrivo un gatto come solitario o geloso, do un giudizio valutativo. Sto inoltre dicendo qualcosa riguardo al mio punto di vista morale nei riguardi dell'animale. Ma questa non è necessariamente scienza di bassa lega. Dopotutto, per migliaia di anni abbiamo espresso giudizi valutativi emozionali per prevedere il comportamento prima della preda che cacciavamo e poi del bestiame che addomesticavamo. Esaminando la mente del gatto, forse possiamo usare ancora più parole di quelle che di solito riferiamo soltanto alle personalità umane. Hans Eysenck. ha sviluppato per primo le definizioni dei termini estroverso e introverso per descrivere il comportamento umano e poi più tardi ha ampliato la sua teoria per descrivere le differenze tra la personalità nevrotica e la personalità emotivamente stabile. I termini che utilizzò per paragonare persone estroverse a individui nevrotici o psicotici sono tecnicamente usati soltanto per descrivere il comportamento umano, ma pensate al vostro gatto quando leggete le sue definizioni. Un estroverso è socievole, vivace, attivo, sicuro di sé, alla ricerca di sensazioni, spensierato, più autorevole, travolgente, ardito. Questo mi fa venire in mente un tipico gatto abissino o un somali. Le differenze di razza sono trattate in modo più particolareggiato nel capitolo 11. Il nevrotico è timido, incostante, emotivo, teso, ansioso, irrazionale. Lo psicotico è aggressivo, freddo, impersonale, antisociale, distaccato e realistico. Entrambi questi caratteri fanno venire in mente gatti poco socievoli. Come la socializzazione influisca sulla mente del gatto viene esaminato nei capitoli 6, 7 e 10. Secondo Eysenck, gli estroversi si lasciano condizionare più lentamente e i gatti socievoli sono certamente più difficili da addestrare dei loro parenti più calmi. Dice inoltre in maniera un po' polemica che è possibile che differenze di personalità siano effettivamente quantificabili sugli elettroencefalografi, EEG. Se dovessi adottare un approccio strettamente meccanico nei confronti della mente del gatto, considerando soltanto la genetica, l'istinto, il comportamento programmato, il condizionamento pavloviano e altri fatti concreti, e questo è forse ciò che farebbero la maggior parte degli scienziati concreti, priverei noi tutti di un tesoro di informazioni soggettive. Un approccio meccanico è inerentemente sbagliato. Molti scienziati, per esempio, sanno che la salivazione di un cane aumenta il suono di una campana dopo che è stato condizionato a farlo perché gli veniva dato da mangiare ogni qualvolta suonava una campana, ma credono che lui non sappia perché la sua salivazione aumenta. Questo è un classico condizionamento pavloviano. Ma probabilmente l'interpretazione è erronea. È di gran lunga più probabile che il condizionamento non sia l'acquisizione di un nuovo riflesso, ma piuttosto l'acquisizione di una nuova conoscenza. Questa è un'idea molto semplice, ma estremamente difficile da accettare per molti scienziati. La mente del gatto abbraccia l'ambiente che lo circonda, ha delle necessità e sa come soddisfarle. I gatti agiscono intenzionalmente, non solo per istinto. La mente del gatto trattiene conoscenza e crea convinzioni, ha intenzioni e quasi sicuramente percepisce il mondo in modo molto simile al nostro, anche se non può trasformare quelle percezioni in simboli o in linguaggio. Dopotutto, il principio scientificamente accettabile della continuità significa che la mente umana ha la priorità rispetto alla mente del gatto. Le sue percezioni probabilmente sono le stesse perché l'organizzazione del suo cervello è così simile alla nostra. Questo viene illustrato nel capitolo 1. Neppure il linguaggio è assolutamente necessario per una buona comunicazione, proprio come nel corso di un certo periodo di tempo gli esseri umani che sono vicini gli uni agli altri sviluppano antenne sensibili che colgono le emozioni dei loro compagni. Noi facciamo lo stesso anche con i nostri gatti. Non abbiamo bisogno di prove scientifiche che ci dicano se i nostri gatti sono felici o tristi, stanchi o di buon umore. E proprio come noi cogliamo questi messaggi non verbali che provengono da loro. I gatti sono bravissimi a comunicare reciprocamente. Le nostre opinioni riguardo a quello che succede nelle menti dei gatti sono profondamente alterate dai motivi per cui li teniamo come compagni. In qualsiasi dato momento, nel mondo intero, probabilmente ci sono più di 200 milioni di gatti domestici che vivono con esseri umani. Ce ne sono più di 50 milioni soltanto negli Stati Uniti, dove attualmente sono gli animali domestici più popolari e superano per numero anche i cani. Nel Regno Unito sono 7 milioni, appena meno numerosi dei cani, e molti di essi sono considerati membri onorari della famiglia, ricevono nomi personali, cibi preparati in modo speciale, giocattoli e lettiere, ci si preoccupa di loro quando sono ammalati e vengono pianti quando muoiono. I gatti sono compagni ideali, non sono invadenti come i cani, non sconvolgono le abitudini, sono puliti e relativamente indipendenti, ma tuttavia ci inviano i segnali che vogliamo ricevere. Il fatto più importante è che sembra esserci una predilezione reciproca tra alcuni gatti domestici e i loro proprietari, un dialogo gratificante e soddisfacente basato sul fatto che entrambe le parti apprezzano che nessuno dei due approfitterà dell'altro. Non è sempre questo il caso e le conseguenze quando l'equilibrio è sconvolto sono i disturbi comportamentali per cui i veterinari vengono consultati sempre più spesso. Per mezzo dei loro messaggi di attaccamento non verbali, i gatti sono stati particolarmente abili nel muoversi in territori umani senza che noi fossimo profondamente turbati da tale intrusione. Non è stata semplicemente la loro intelligenza o capacità di adattamento a consentire che questo accadesse, ma piuttosto la nostra comprensione riguardo ai gatti. Dopotutto, i topi sono altamente intelligenti e sanno adattarsi praticamente meglio di qualsiasi altro mammifero, eppure, tranne nel caso di pochi topomaniaci, non abbiamo deciso attivamente di condividere le nostre abitazioni con loro. Tuttavia, milioni di persone provenienti da innumerevoli esperienze culturali hanno scelto di farlo con i gatti. Il motivo consiste nella nostra interpretazione del loro comportamento. I gatti traggono vantaggio dalla nostra necessità innata di aver cura di esseri viventi. Quando un gatto sollecita con insistenza una carezza o un'affettuosità strofinando il proprio corpo contro la gamba del proprietario, molti padroni non possono fare a meno di intenerirsi. Ma i gatti sono altrettanto abili nell'influenzare il nostro atteggiamento nei loro confronti in modi più sottili. Innumerevoli studi hanno dimostrato che pur inconsapevolmente guardiamo più le persone che ci piacciono che quelle che non ci piacciono. Un corollario di tale affermazione è che venire osservati viene interpretato come un segnale di interesse ed attrazione. In un esperimento in cui le persone erano intervistate a coppie, coloro che venivano guardati con maggiore frequenza dall'intervistatore credevano di essere preferiti. I gatti, naturalmente, fissano in modo brillante e imperturbabile. I gatti domestici sostengono un diretto contatto con gli occhi, con i loro proprietari e, come fanno i cani, trascorrono una notevole parte del loro tempo guardandoci. Per alcune persone lo sguardo fisso del gatto può essere sconcertante, può suggerire una mancanza di considerazione o anche ostilità. Queste persone fanno parte di quell'1 su 4 che prova un'avversione attiva per i gatti. Per la maggior parte delle persone, tuttavia, lo sguardo fisso viene interpretato come se significasse «mi piaci e susciti il mio interesse». Inoltre, quando fissiamo a nostra volta i gatti che abbiamo in casa, il loro comportamento rafforza la nostra comprensione, spesso erronea, di quello che stanno pensando. Una tipica risposta di un gatto domestico a uno sguardo fisso e diretto da parte del suo padrone, alla fine è quella di socchiudere gli occhi alcune volte e poi volgersi lentamente e allontanarsi. Combinando l'aspetto dei grandi occhi alle dimensioni e alla rotondità della testa, nonché agli angoli della bocca rivolti verso l'alto, interpretiamo la sua espressione come un sorriso. A dire il vero, i segnali visivi che riceviamo si avvicinano molto a un sorriso umano, ma in termini felini la risposta del gatto in realtà è di sottomissione. Chiudere gli occhi e volgere il capo è quello che fa un gatto adulto quando ha una disputa di demarcazione territoriale con un altro gatto. Probabilmente siamo più precisi nella nostra valutazione di quel che significano le pupille dilatate. Poiché i gatti hanno le pupille verticali, possono spalancare gli occhi molto più di noi e quando lo fanno l'effetto è molto più sensazionale. Quando noi spalanchiamo gli occhi, di solito significa che stiamo guardando qualcosa di attraente o eccitante e probabilmente lo stesso vale anche per i gatti. Quando un gatto vi si siede in grembo, muove dolcemente i piedi e vi fissa con occhi meditabondi a forma di mandorla, il suo comportamento denota appagamento e attrazione. I gatti non sono bravi quanto i cani a esprimere con il volto le proprie emozioni, benché possano muovere i baffi e gli orecchi in una varietà di modi, non hanno i muscoli facciali necessari per la gamma di espressioni possedute da canidi e scimmie. Non ci risulta difficile interpretare la rabbia o la paura di un gatto, ma al di là di questo, tutto ciò che vediamo di solito è una serena impenetrabilità, un'espressione di distaccata soddisfazione che noi troviamo calmante e attraente. Tale interpretazione può essere giusta o sbagliata, ma è nelle nostre menti piuttosto che in quella del gatto. Nonostante i gatti siano in grado di emettere una varietà di suoni, sono di gran lunga più silenziosi dell'altro nostro beniamino domestico, il cane, e questo relativo mutismo influenza ulteriormente la nostra interpretazione delle loro menti. Oren Katcher, uno psichiatra dell'Università della Pennsylvania, ha paragonato il dialogo a senso unico tra il padrone del gatto e il gatto, trovandolo simile allo scambio tra un paziente e uno psichiatra rogeriano o non interventivo che si immedesima. Poiché i gatti sono relativamente riservati e silenziosi, inconsciamente noi consideriamo il loro affetto nei nostri riguardi innocente, incondizionato, sicuro, sincero, genuino. Paragonato al cane, il gatto è studiato infinitamente meglio. Ci sono migliaia di articoli scientifici che descrivono il comportamento felino. I ricercatori hanno sempre preso seriamente i gatti. Sono animali autentici, si sono addomesticati autonomamente invece di venir addomesticati tramite il nostro intervento. Ma in queste centinaia di migliaia di pagine di scritti autorevoli non c'è ancora nessuna risposta accurata a chi si domanda perché un gatto gli salga in grembo e vi resti. Si tratta di affettuosità o è semplicemente per ottenere calore? Una volta Mark Twain ha descritto il comportamento di un gatto allo zoo di Marsiglia. Ogni giorno si arrampicava su per la zampa posteriore di un elefante per appollaiarsi sul suo dorso. L'elefante era solito allontanarlo con la proboscide, ma il gatto si limitava ad arrampicarsi di nuovo lassù. Affettuosità o calore? I gatti non dimostrano apertamente le loro emozioni come fanno i cani, ed è questo che rende così difficile trovare una risposta a tale domanda. Probabilmente questo è anche il motivo per cui tanti scienziati trovano i gatti così affascinanti. Il gatto è l'animale che abbiamo addomesticato più di recente, mentre il cane fu addomesticato a partire dal lupo almeno 12.000 e probabilmente più di 25.000 anni fa. Il gatto domestico emerse dalla selvaggia oscurità soltanto 3.000 o 4.000 anni fa in Egitto e forse in Mesopotamia. Ancora oggi esiste una vigorosa disputa scientifica su che cosa sia esattamente un gatto domestico. Certamente il gatto domestico, il cui nome scientifico è Felis domesticus, è direttamente imparentato con il gatto selvatico nordafricano Felix libica, proprio come il lupo, Canis lupus, è il progenitore del cane, Canis domesticus. Dal gatto selvatico è derivato il gatto domestico. La disputa riguarda la possibilità che ci sia qualche differenza reale tra il gatto selvatico e il gatto domestico. E qual è la collocazione del gatto selvatico europeo, Felix silvestris? Anatomicamente ci sono poche differenze. Il gatto domestico ha un tratto intestinale lievemente più lungo del gatto selvatico, mangia una più ampia varietà di cibo e ha bisogno di più spazio per digerire. Il gatto selvatico è lievemente più grande del gatto domestico e ha un pelo folto, e anche in questo caso esiste una logica genetica. I gatti che sopravvivono catturando prede vive si adattano ad afferrare quello che è disponibile. Sia il gatto di bosco norvegese che il Maine Coon, razze di gatto domestico che si sono evolute per sopravvivere agli inverni rigidi, presentano un pelo folto e sono più grandi della media. Un risultato di semplice mutamento genetico, trattato più dettagliatamente nel capitolo 1. Poiché in Europa esiste un gatto selvatico indigeno, sembrerebbe logico che questa specie abbia dovuto svolgere un ruolo dominante nell'evoluzione del gatto domestico. I fatti tuttavia contrastano la possibilità che il Felis silvestris fosse nulla più di un influsso marginale. Benché sia i gatti selvatici europei che quelli nordafricani possiedano simili e unici mantelli dal disegno tabby, tigrato, il cugino nordafricano ha una varietà più ampia di colori del mantello e una maggiore affinità con gli umani. Quest'ultimo punto si può osservare in modo molto evidente paragonando il comportamento naturale di entrambi i tipi.

0: Avete ascoltato un estratto da La mente del gatto di Bruce Fogel, Geo, gruppo editoriale Armenia, 1992. Traduzione di Nicoletta Spagnol, letto da Marina Zanon.
1: La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Carnevale di Laura Verdi.

L'odore dell'olio che friggeva si andava spandendo per tutta la casa. Adesso era venuto il momento di gettare un poco di impasto per volta nella padella e di cuocere le frittelle. La nonna Lina ne aveva preparato in quantità di impasto con l'uvetta perché piaceva tanto ai bambini e anche al nonno Armando. Aveva cucinato anche un'ottima crema per farcirle, quelle frittelle, ed era molto contenta del risultato. Già immaginava gli occhi impazienti dei bambini e anche qualcosa di simile a un lampo in quelli del vecchio, alla vista di un vassoio colmo di frittelle calde e velate di zucchero fino. La verità era che, da quando il morbo con quel nome strano aveva fatto prigioniero il nonno, il cibo era diventato la sua unica occasione di felicità. La sua mente, già dimentica di quasi tutto, ritrovava nell'odore e nel sapore del cibo l'ultimo brandello di piacere. Nella sua stanza, dove passava per lo più il tempo pisolando, il nonno avvertiva forte l'odore delle frittelle, nonostante la finestra fosse socchiusa. Fuori splendeva un sole già primaverile e la luce arrivava filtrata attraverso le tende. Aspirando il sentore del fritto, il nonno si sentì tutto rinvigorito. Gli pareva anzi che, mentre annusava, la sedia a rotelle sotto di lui addirittura si muovesse, si alzasse fino a raggiungere la finestra e giungesse a librarsi nell'aria scintillante del pomeriggio. Tenendo sempre gli occhi socchiusi per la gran luce, poté notare che la sedia andava planando dolcemente, come un volatile esperto sulla superficie del canale che scorreva lì, di fronte. Ecco che ora scivolava pigra sull'acqua, seguendo la scia di papere e cigni con la loro prole al seguito, tra ciuffi di alghe e foglie di ninfea. «Quanti colori!» pensò il nonno. «Da dove vengono tutti questi colori e questi odori strani?» Ma qui la sedia ebbe un'impennata improvvisa. Scartò verso il cielo, lasciandosi indietro una miriade di goccioline splendenti. Le papere la videro salire, fino a raggiungere il muro del castello che il canale costeggiava, e poi seguire il perimetro delle mura e finalmente virare verso nord, all'altezza del primo torrione. Il nonno Armando non distingueva bene le figure che dal basso sembravano far gesti di saluto o di sorpresa al suo indirizzo. Non ricordava che nel cortile del castello i carcerati avevano un campo di calcio dove ogni tanto potevano giocare. E adesso erano tutti là, col naso all'aria, a veder passare il nonno Armando, come fosse stata la Befana. Le frittelle erano proprio magnifiche, gonfie, invitanti, profumate. La nonna Lina pensò di fare la prova del 9 col fiuto del nonno e di mettergliene una sotto il naso, anche se stava sonnecchiando. Ma dove era finito il nonno? In camera sua non c'era, e nemmeno in bagno e nel resto della casa. La nonna ebbe un colpo al cuore. Stava per gridare e chiamare aiuto. Uscì di corsa sulle scale, vide l'ascensore fermo al piano, le scale deserte. Del vecchio nessuna traccia. Scese allora a precipizio le scale, nonostante le tremassero le gambe, ma arrivata al piano dovette convincersi che il nonno non poteva essere uscito da solo. Forse in uno sprazzo di lucidità era andato a far visita ai vicini, che stavano sullo stesso pianerottolo. Chiamò l'ascensore e risalì, già convinta di aver trovato la soluzione, dandosi della sciocca per non averci pensato prima. Suonò il campanello di fronte, bussò alla porta, ma non c'era nessuno in casa. Allora rientrò di furia in casa sua, decisa di chiamare polizia, pompieri e carabinieri. Andando dritta verso il telefono,
non poté fare a meno di guardare con la coda dell'occhio verso la stanza del nonno. Lui era lì, al suo posto, con un'aria un po' strana. Sembrava felice. Si chinò su di lui, come a controllare di non stare sognando. Gli diede un bacio sulla fronte e gli aggiustò la coperta sulle ginocchia. «Ma guarda un po' cosa ti entra dalle finestre se le lasci appena socchiuse», biascicò la nonna tra sé e sé, ancora poco convinta. Si curvò di più per vedere meglio. Tra i raggi della sedia a rotelle c'era qualcosa di lungo e aggrovigliato, di un verde lucente. Era un'alga.

Nel corso dei millenni, l'uomo ha sempre subito il fascino dell'aldilà. Da sempre ha indagato su chi o cosa potrebbe esserci dopo la vita e soprattutto perché. Altrettanto impegnativi sono stati i tentativi di molti di vincere la mortalità stessa dell'essere umano. Uno di questi uomini è stato Harry Houdini, e non con l'accento sulla I finale, come erroneamente si pronuncia. Nato a Budapest il 24 marzo 1874, e morto a Detroit il 31 ottobre 1926, universalmente conosciuto come il più grande mago e illusionista mai esistito, ma anche come indagatore dell'occulto, del mistero della vita e della morte, fedele fino alla fine al personaggio che era stato. Il vero nome di Harry Houdini era Erich Weiss. Nacque in un piccolo villaggio nei pressi di Budapest, dal rabbino Samuel e da Cecilia Steiner. Quando Erich ha 4 anni, la famiglia si trasferisce in America, dove il padre diventa rabbino della comunità ebraica di Appleton, nel Wisconsin. Erich lavora fin da quando ha 8 anni per via delle pesanti difficoltà economiche familiari. Fa il lustrascarpe e il venditore di giornali. Il primo contatto con l'illusionismo lo ha quando incontra il misterioso dottor Lin, mago ambulante, da cui rimane affascinato. L'esordio sulle scene avviene il 28 ottobre 1883, con il nome di Erich il Principe Volante, mutato in Erich il Grande, a 12 anni, quando di fatto comincia la carriera che lo avrebbe reso famoso. Dopo aver viaggiato per tutto lo stato del Wisconsin, è costretto a tornare in famiglia nel 1892, alla morte del padre. Per aiutare la madre e i fratelli è costretto a lavorare in fabbrica come fattorino, ma non smette di mantenersi in forma, nell'attesa di tornare ad esibirsi. A 15 anni il giovane Harry rimane affascinato dalla biografia di Jean-Eugène Houdin, celebre mago francese. Da quel momento decide che avrebbe dedicato la propria vita alla magia. Cambia nome in Houdini, che sarebbe diventato ufficialmente legale nel 1913, e comincia ad esibirsi, per $12 la settimana, nei tendoni di Coney Island.

Nel 1893, con il fratello Theo, esordisce alla Fiera Internazionale di Chicago. Poi torna a New York, dove incontra la giovane Wilhelmina Runner, anche detta Bess. Piccola e con gli occhi grandi, ha appena 18 anni ed è una ballerina cantante della Floral Sisters, che si esibiscono a Coney Island nello stesso teatro dei fratelli Houdini e che diventa sua moglie e assistente di scena nel giugno 1894. La coppia comincia a farsi conoscere con il circo Welch Brothers e con il celebre Barnum, dove Harry si esibisce in giochi di carte e in rocambolesche fughe da camicie di forza, catene e manette. Nel 1895, durante una tournée burlesque nel New England con Bess, per la prima volta si mise le manette sotto gli occhi della polizia. Per 30 anni si ammanettò e incatenò negli spettacoli, nelle stazioni di polizia, nei penitenziari. Era evidente che la polizia lo dotasse dell'equipaggiamento più resistente. I fabbri progettarono per lui delle catene con più lucchetti. Houdini capisce subito che le sue performance di escapologia sono le esibizioni su cui puntare per attirare il pubblico. Per questo decide di aumentare il rischio. Mette in palio $100 per chiunque riuscirà a impedirgli di liberarsi dalle manette, con le quali si fa bloccare le mani. Non manette qualsiasi, ma quelle della polizia e degli ospedali psichiatrici. Il successo comunque stenta ad arrivare e Houdini, assieme a sua moglie, si ritrova a girare il Nord America cercando di guadagnarsi da vivere. Dovranno passare circa 6 anni di dura gavetta, prima che la sua carriera decolli, facendolo diventare nell'arco di un anno una stella di prima grandezza dello spettacolo americano. Il successo comincia ad arridergli nel 1899, quando la sua nuova sfida consiste nell'uscire dalla cella di una prigione di Chicago dopo esservi stato rinchiuso con 3 paia di manette ai polsi e 2 alle caviglie. Non solo. Houdini decide di effettuare la performance nudo per mettere a tacere chi insinua che porti chiavi o attrezzi nascosti negli abiti. Il numero gli riesce e il giorno dopo tutti i giornali di Chicago non fanno che parlare di lui e della sua incredibile impresa. Mentre la sua fama cresce sempre di più, durante uno spettacolo in Minnesota, nel marzo 1899, incontra Martin Beck, uno dei più importanti agenti teatrali del tempo, proprietario di una catena di teatri, il circuito Orpheum, che si estende in tutta l'America. Beck gli offre il suo primo contratto e dopo una tournée negli Stati Uniti, nel 1900, Houdini attraversa l'oceano e approda prima in Inghilterra per poi girare nel resto d'Europa. I suoi spettacoli registrano un successo sempre maggiore e i teatri di tutto il vecchio continente lo accolgono in maniera trionfale. Sembra che sia infallibile. Ogni cosa che fa si trasforma in un incredibile successo. Le folle lo adorano e i giornali scrivono: non esistono superlativi per esprimere l'emozione che quest'uomo incredibile produce. Nel 1906 aveva già iniziato a lanciarsi nelle acque più inospitali, tuffandosi, per esempio, dal Belle Isle Bridge, da un'altezza di quasi 8 metri, nel gelido Detroit River. Dal 1915 in poi, sotto lo sguardo di migliaia di spettatori, imprigionato nella camicia di forza, si faceva appendere a testa in giù da un'impalcatura sulle strade di Kansas City, Minneapolis e tante altre città. Si tirava su, si divincolava dalla camicia di forza, la lasciava cadere giù e allargava le braccia. Il riferimento a Gesù non passò inosservato. Disse Houdini: «Quello che gli occhi vedono e le orecchie sentono, la mente crede». Negli
anni 20, dopo la morte dell'amata madre, Udini dedicò le sue energie a smascherare medium e parapsicologi. Un'attività che verrà poi proseguita ai nostri giorni, tra gli altri, dal prestigiatore James Randi e dalla coppia Penn and Teller. La preparazione tecnica di Udini nelle arti della prestidigitazione gli permise di svelare frodi che avevano fino ad allora ingannato molti scienziati e accademici. Divenne un membro del comitato di Scientific American, che offriva un premio in denaro a chiunque avesse saputo dimostrare di possedere capacità soprannaturali. Grazie a lui, il premio non fu mai ritirato. A mano che la sua fama di acchiappa fantasmi cresceva, Udini iniziò a frequentare sedute spiritiche in incognito, accompagnato da un reporter e da un ufficiale di polizia. Ormai celebrità internazionale, Harry Udini, intorno al 1920, decide di svelare e mettere per iscritto alcuni dei suoi celebri trucchi. Fra questi, spiega che per liberarsi da alcuni tipi di lucchetti, il segreto era applicare una forza di intensità precisa in un modo del tutto particolare, mentre altri tipi potevano essere aperti servendosi delle stringhe delle scarpe, oppure con chiavi o bastoncini di metallo opportunamente nascosti. A St. Louis, Udini e il suo assistente trascinarono sul palco un bidone del latte da 230 litri. Lo riempirono d'acqua. L'eccesso usciva dal bordo mentre Udini vi si immergeva. Il numero, chiamato la pagoda della tortura dell'acqua, una sorta di cabina del telefono in miniatura. Udini vi viene calato dentro dall'alto, a testa in giù, con i piedi bloccati in un coperchio di legno chiuso a chiave. Per presentare questo numero Harry si allena ben 4 anni e alla fine i suoi sforzi vengono ripagati. La reazione del pubblico a questo fantastico numero è eccezionale. Una fotografia immortala il volto accigliato di Udini, che spunta fuori dal fusto. Le ginocchia erano strette al petto. Alcuni membri della polizia locale, con elmetti che arrivavano fino alle orecchie e baffi straordinariamente brutti, posano al suo fianco. Uguali ai frastornati poliziotti che, qualche anno dopo, avrebbero tormentato Charlie Chaplin. Il coperchio del bidone venne chiuso con un lucchetto. Udini era sott'acqua. Nelle versioni successive, come trovata pubblicitaria, all'interno misero latte o birra. Fu tirato il sipario e dopo un paio di minuti la folla cominciò ad agitarsi. Udini era in apnea mentre cercava di liberarsi. E se non ci fosse riuscito? Fallire equivale a morire, annunciavano i manifesti pubblicitari.

0: Scrive un giornalista inglese.
1: Dire che l'applauso fu assordante sarebbe eccedere in modestia. Il pubblico sembrò alzarsi in piedi come un solo uomo e cannoneggiò la propria approvazione.
0: Talvolta consapevolmente, talvolta no, Houdini evocava delle crudeltà reali, schiavitù e prigionia, celle sporche e tormenti lunghi anni. Il numero dell'evasione dal barile di latte immerso nell'acqua era incentrato sul tappo incollato a un collare da lui indossato, che poteva essere staccato dall'interno con un particolare movimento. Se era legato da una camicia di forza, Houdini si creava un piccolo spazio sufficiente per muoversi, dilatando il torace o allargando le spalle. Già prima del numero del bidone del latte, Houdini si era spinto oltre rispetto agli altri prestigiatori. La prima volta che si spogliò durante i suoi numeri in manette fu nel 1899 a San Francisco. Non era alto, ma era bello, di una bellezza quasi femminile. La fronte ampia, gli occhi scuri e abbaglianti, braccia, spalle e gambe muscolose. Si recava spesso in qualche tetra prigione locale o statale. Si toglieva i vestiti e, per dimostrare di non aver nascosto niente addosso, si sottoponeva a ispezioni accurate da parte di un medico legale. Allora si faceva chiudere in una cella, ammanettato, per poi uscirne dopo poco con le manette sfilate. In un secondo tempo, grazie a una preparazione decisamente particolare, era diventato in grado di disarticolare le spalle e liberarsi. Negli ultimi tempi della sua vita, Houdini, grazie alla sua profonda conoscenza della tecnica di illusionismo, si dedica allo smascheramento di falsi medium e sedicenti maghi che spacciavano conoscenze ultraterrene. Era sua abitudine frequentare sedute spiritiche in incognito, solitamente accompagnato da un reporter o da un funzionario di polizia. La sua abilità costa la carriera a molti famosi medium, fra i quali la celebre Madame Mina Margaret Crandon, quando Houdini si dimostra in grado di riprodurre molti dei meccanismi utilizzati durante le sedute. L'attività di cacciatore di medium è alla base della profonda inimicizia con Arthur Conan Doyle, il creatore di Sherlock Holmes, fervente sostenitore dello spiritismo.

Si può dire che la morte di Harry Houdini sia fedele al personaggio. L'11 ottobre del 1926 si ruppe una caviglia durante uno spettacolo, ma continuò a esibirsi nonostante il parere dei medici. Il 22 ottobre fu raggiunto nel camerino del Princess Theatre a Montreal da alcuni studenti che avevano assistito a una sua conferenza. Un tale di nome J. Gordon Whitehead gli avrebbe chiesto se sapeva davvero reggere pugni all'addome, come aveva raccontato. La risposta di Houdini fu presa come un invito a colpirlo e il giovane scatenò una serie di pugni sull'illusionista. Stette male tutto il pomeriggio, ma la sera si esibì ugualmente. Il giorno dopo, a Detroit, venne finalmente ricoverato. La rottura dell'appendice aveva fatto infezione e non esistevano antibiotici. Prima di morire, però, concordò un codice con la moglie. Con quelle parole, note solo a lei, un medium potrà dimostrare di essere in contatto con lui nell'aldilà. Qualunque altra cosa sarà fasulla. Non è detto che furono i pugni di J. Gordon Whitehead a uccidere Houdini. C'è chi ne parla come di una leggenda metropolitana. È molto raro, infatti, che l'appendice si possa rompere così. Forse era già successo quando incontrò lo studente e da lì in poi sottovalutò i sintomi. In ogni caso, ci sono ipotesi anche più fantasiose, come il fatto che sia stato ucciso dagli spiritisti. Di certo questi ultimi si presero una bella rivincita. La scomparsa dell'illusionista è a tutt'oggi avvolto nel mistero, a tal punto che, nel marzo del 2007, il pronipote George Hardin ha voluto portare a conoscenza del grande pubblico la tesi secondo la quale il mago sarebbe stato addirittura avvelenato. Una versione che non pochi ammiratori avevano fatto propria già il giorno del funerale e ancora oggi sostenuta dai cultori dello spiritismo. Hardin ha perfino assunto due celebri patologi e chiesto l'esumazione dei resti per un nuovo esame approfondito. Lo scopo era dimostrare un avvelenamento da arsenico. Il movente sarebbe stata la vendetta e la cabala dei suoi più accaniti oppositori, ovvero del gruppo di sedicenti medium, negromanti e spiritualisti, seguaci di un movimento pseudo-religioso nato all'inizio dell'Ottocento, che erano stati smascherati e screditati in nome del puro e sincero interesse per il mondo dell'occulto e che gli avevano inviato numerose minacce di morte.

Il mistero è alimentato dal fatto che non è stata seguita alcuna autopsia, nemmeno su richiesta della compagnia di assicurazione, che ha pagato la non indifferente somma di $500.000 dell'epoca alla vedova. Ulteriore dubbio è il referto del medico curante, nel quale è scritto che il decesso era stato causato da peritonite acuta e lacerata, ma nel quadrante sbagliato dell'addome, ovvero a sinistra. Un errore molto sospetto per un uomo di pluriennale esperienza. Altre fonti imputano l'improvvisa morte a una misteriosa malattia che avrebbe contratto, rimanendo anche sterile, in seguito alla massiccia esposizione ai raggi X, da poco scoperti, per le numerose radiografie alle quali si sottoponeva, con lo scopo di trovare la risposta scientifica contro i sostenitori dell'occultismo e dello spiritualismo, e per scoprire i più intimi segreti del suo stesso organismo. Dopo la morte, molti medium affermarono di aver evocato Houdini. Il numero più spettacolare è quello di Arthur Ford, che usò proprio il codice segreto stabilito tra Houdini e Bess, sua moglie. In realtà si scoprì che il codice, che ruotava intorno alla loro canzone preferita, Rosabelle, non era poi così segreto. Un bravo segugio avrebbe potuto mettere insieme i pezzi. Harry Houdini è morto oltre 90 anni fa e continua a essere un mito. Lo sarà ancora a lungo per come ha saputo innovare le sue performance e per le qualità umane che lo hanno contraddistinto. È stato un grande artista della fuga, ma anche un abilissimo promotore della sua arte. Proprio il suo talento nell'arrivare al pubblico fa riflettere su un punto fondamentale della creatività. Anche l'idea migliore ha bisogno di farsi conoscere, accettare e apprezzare. Come ogni grande artista, Houdini ama il suo pubblico e lo voleva sinceramente stupire regalando forti emozioni. A modo suo, ha anche cercato di proteggerlo dagli imbroglioni. Resta poi l'ammirazione per il suo lavoro, portato avanti con creatività ed dedizione. Basti pensare che un trucco, per funzionare e lasciarci a bocca aperta, ha bisogno di molto allenamento e di capacità di osservazione, e soprattutto del coraggio di mettersi in discussione.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Per sostenere Radio Senti chi parla e Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Io Donna, il pettegolezzo ci salverà. Altro che chiacchiere inutili. Il gossip è un meccanismo profondo che ci accompagna da millenni. Aiuta a rafforzare i legami, costruisce comunità, stimola la dopamina e può perfino proteggere la reputazione. La scienza lo conferma. Di Elisa Venco. Negli stessi giorni in cui gli Stati Uniti bombardavano i siti atomici dell'Iran con la minaccia di un'escalation bellica, parte dell'attenzione pubblica si è concentrata sulle nozze veneziane tra Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, e la giornalista Lauren Sanchez. È il segno di un'umanità sempre più distratta dai social o una rivelazione della nostra superficialità? Secondo Kelsey McKinney, giornalista americana e autrice del podcast Normal Gossip e del saggio You Didn't Hear This From Me, da poco uscito in USA, è altro. Interessarsi al gossip è semplicemente inevitabile perché è connaturato all'evoluzione della nostra specie. Sparliamo non perché possiamo, ma perché dobbiamo, dichiara l'autrice. I dati sembrano darle ragione. Secondo uno studio pubblicato nel 2019 su Social Psychological and Personality in Science, in media dedichiamo 52 minuti al giorno al gossip. Non per malignità, ma perché farlo ci ha portato dei vantaggi evolutivi. Una bussola sociale. Per comprendere il valore sociale del pettegolezzo, dobbiamo risalire alle origini dell'umanità. In una tribù preistorica, senza istituzioni o gerarchie, la sopravvivenza dipendeva dalla fiducia reciproca e dalla conoscenza dei comportamenti altrui. Chi era leale, chi inaffidabile, chi rispettava le regole anche in assenza del leader. Il pettegolezzo era la bussola sociale che permetteva di orientarsi in queste complessità, stabilire regole e valori condivisi, rafforzare la coesione del gruppo e disincentivare comportamenti antisociali. Non a caso il gossip è diffuso dovunque e da sempre, chiarisce Nicoletta Cavazza, docente di psicologia sociale all'Università di Modena Reggio Emilia e autrice di Pettegolezzi e Reputazione, Il Mulino. La docente precisa però che il termine pettegolezzo, come tale, non ha necessariamente un contenuto negativo. Si indica solo un'informazione su una terza persona assente, aggiunge la docente. Questo scambio di informazioni sugli assenti da sempre è servito per venire inclusi in una cerchia di persone, come una moneta sociale con cui compriamo fiducia e senso di appartenenza. Dire «so qualcosa che nessun altro sa e lo dico solo a te» crea immediatamente un senso di vicinanza e connessione. Al contrario, quando scegliamo di cambiare discorso davanti a una maldicenza su un conoscente, è come se rifiutassimo la proposta di relazione che ci viene trasmessa insieme al segreto, argomenta Cavazza. Ecco perché è perfino consigliabile indulgere un po' in ipotesi maliziose. Chi si tira fuori dal gossip rischia l'isolamento tanto quanto chi ne abusa. Rilascio di dopamina. Non a caso la biologia ha incentivato il diffondersi di questo comportamento. Ascoltare o raccontare i fatti altrui attiva il rilascio nel cervello di dopamina, un neurotrasmettitore che spinge a ricercare e ripetere i comportamenti gratificanti. E così l'abitudine al gossip ha aumentato le nostre chance di sopravvivenza, garantendoci la protezione delle persone con cui abbiamo spettegolato. Insomma, lungi dall'essere il segno di poca intelligenza o di scarsa moralità, la chiacchiera è un collante sociale, un mezzo per condividere valori e, nella sua forma più immediata, un gran divertimento. Ma allora perché in pubblico ce ne vergogniamo? Il movimento Cancelletto Church Too, emerso in parallelo al Cancelletto Me Too, scrive la giornalista, ha capito come la codifica del gossip come peccato poteva fungere da scudo per permettere a uomini in posizione di potere di soggiogare le donne nelle loro congregazioni. Per di più, la Bibbia attribuisce l'origine storica del gossip a Eva, che condannò gli uomini a lasciare l'Eden, riferendo una storia raccontatale da un serpente. Ovvio che la Chiesa non l'additi a modello di comportamento. Cavazza offre però un'altra lettura del perché ci vergogniamo del gossip. Un primo motivo è il suo frequente contenuto malevolo. L'intenzione sottesa è infatti quella di aggredire la reputazione altrui, un'azione in contrasto con l'amore del prossimo che ci è stato predicato per millenni. Inoltre il gossip calpesta il valore borghese della rispettabilità, ragiona Cavazza. In compenso, nonostante la primogenitura del cicaleccio assegnata a Eva, non ci sono prove che le donne lo pratichino più degli uomini, piuttosto ne sono più spesso l'oggetto. Lo attesta anche la stessa Lauren Sanchez, che a causa delle sue mise provocanti sul social ha spesso ricevuto commenti come «Perché con i soldi che ha si veste sempre come una prostituta?». La diceria come arte. I pettegolezzi su VIP come Bezos sono una sorta di applicazione su vasta scala del gossip, dato che il loro oggetto esula dalla cerchia dei nostri conoscenti, che è il bersaglio abituale. Eppure basta pensare al recente divorzio Totti Blasi per rendersi conto di quanto vicende lontanissime da noi possono essere in realtà molto vicine al vissuto di ognuno, aspetto che genera interesse ed empatia, voglia di saperne di più e infine pinta a parteggiare per l'uno o per l'altro. D'altra parte, quando i VIP stessi monetizzano le confidenze, è legittimo dubitare della loro sincerità. E così veniamo a una questione fondamentale. Il gossip anonimo è più gustoso di quello da fonte nota? Secondo la giornalista americana, sì. Perché ci libera da questioni scomode, come se dobbiamo fidarci di chi ce l'ha riferito o se siamo moralmente conniventi. Se non sappiamo bene da dove provenga l'informazione, come possiamo essere ritenuti responsabili delle eventuali conseguenze? Cavazza ipotizza invece che la fonte anonima renda più credibile la diceria. Certo, molto dipende anche dalla bravura di chi la rivela. Il pettegolezzo richiede intelligenza emotiva ed elevate abilità comunicative per inchiodarci al racconto. Per questo motivo McKinney definisce il gossip un'arte, o meglio una performance, che nonostante l'apparente leggerezza, ha un significato profondo. Da sempre ci raccontiamo storie per dare senso al mondo connettendoci con gli altri, scrive McKinney. E cos'è la vicenda di un altro se non un promemoria che non siamo soli su questa terra? Come a voler dire che siamo tutti autorizzati a saperne di più sul matrimonio dell'anno.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Guerra ai pirati. Come Pompeo Magno, grande comandante di terra e di mare, in soli 3 mesi sconfisse i predoni. Di Federica Campanelli. Operazione Gabinia. È questo il nome della missione che dal 2020 vede impegnata la Marina Militare Italiana nel Golfo di Guinea per contrastare il fenomeno della pirateria marittima. Ma perché è stata chiamata così? Il nome deriva da una legge emanata dal Senato di Roma nel 67 a.C. La Lex Gabinia, in virtù della quale Gneo Pompeo Magno ottenne totale libertà operativa per annientare i pirati cilici che da decenni infestavano il Mediterraneo. La campagna bellica, portata a termine in 3 mesi, si rivelò un capolavoro strategico e diede allo stesso Pompeo l'occasione di consolidare la sua fama di grande comandante. I predoni contro cui Pompeo fu chiamato a combattere avevano le loro basi in Cilicia, regione affacciata sulla costa sudorientale della penisola anatolica, a poca distanza da Cipro. Roma aveva tentato di pacificare quell'angolo di Mediterraneo già alla fine del secondo secolo avanti Cristo, inviando proprio in Cilicia una flotta al comando di Marco Antonio l'Oratore, Il successo però fu solo passeggero e dall'89 avanti Cristo, quando ebbe inizio il conflitto con il re del Ponto, Mitridate VI, le navi romane tornarono a fronteggiare varie ciurme di predoni in area cilicica. La situazione divenne particolarmente insostenibile tra il 68 e il 67 avanti Cristo, quando i pirati misero a segno diverse incursioni sulle coste del Lazio, arrivando ad attaccare addirittura il porto di Ostia. Fu a quel punto che il tribuno della plebe Aulo Gabinio, vincendo la resistenza dell'oligarchia senatoriale, fece passare un provvedimento noto come Lex Gabinia o Lex de Piratis Persequendis, legge per perseguire i pirati. Questa conferiva a Pompeo, per un periodo di 3 anni, il dominio assoluto sul Mediterraneo e sulle aree costiere fino a una distanza di 400 stadi, 74 chilometri, dalla riva. Ciò significa che egli poteva agire liberamente sia in mare sia sulla terraferma, prelevando tutto il denaro di cui aveva bisogno e reclutando uomini a suo piacimento nelle province romane e nei territori alleati. Pompeo, alla fine, riuscì a raccogliere una flotta di 500 navi e un esercito di 120.000 fanti, 5.000 cavalieri e 24 legati, comandanti in seconda, da lui stesso selezionati all'interno del Senato, tra loro Marco Porcio Catone e l'erudito Marco Terenzio Varrone. Ma per portare avanti la missione in maniera efficace non erano sufficienti mezzi e uomini in quantità. Occorreva elaborare una strategia che non lasciasse scampo. L'idea era quella di suddividere il Mediterraneo in diversi settori e colpire i nemici un po' alla volta, così da eroderne il vigore. Pompeo individuò 13 distretti e affidò a ognuno di essi un certo numero di navi e soldati, con il preciso compito di monitorare l'area e attaccare ogni pirata incontrato. Terminata l'operazione, la flotta si sarebbe unita a quella presente in un altro distretto operativo per offrirgli sostegno. Il piano funzionò perfettamente e in soli 40 giorni gli uomini di Pompeo riuscirono a bonificare tutte le principali rotte marittime. Terminata con successo questa prima fase dell'operazione, le forze romane assestarono il colpo decisivo ai predoni cilici direttamente nella loro base di Coracesium, l'odierna Alania in Turchia, città arroccata su un promontorio a picco sul mare. Come spiega Plutarco nelle Vite parallele, Pompeo stavolta volle procedere di persona con le sue 60 migliori navi, dando inizio a una fulminea battaglia in mare, che si concluse con un assedio altrettanto breve e la resa totale della maggior parte dei suoi nemici. L'arma segreta del comandante, però, fu la sua clemenza. Alcune delle bande dei pirati che erano ancora libere, ma che chiesero perdono, furono trattate umanamente, racconta Plutarco. Gli altri ebbero allora la speranza di essere perdonati, cercarono di scappare dagli altri comandanti e si recarono da Pompeo con le loro mogli e figli, arrendendosi a lui. Tutti questi furono risparmiati e, grazie al loro aiuto, furono rintracciati, sequestrati e puniti tutti coloro che erano ancora liberi nei loro nascondigli. La missione si concluse dunque in poche settimane, fruttando ai romani un bottino di oltre 300 navi nemiche e 20.000 prigionieri. Di norma, molti di questi ultimi sarebbero stati giustiziati o venduti al mercato degli schiavi, tanto più che si trattava di indomabili predoni senza fissa dimora. Ma Plutarco ci informa che Pompeo volle agire diversamente, in vista di una pace più duratura. Egli infatti pensava che per natura l'essere umano non è né diventa una creatura selvaggia laddove può essere ammorbidito da nuovi costumi e da un cambiamento di luogo e di vita. Di conseguenza decise di trasferire i prigionieri dall'acqua alla terraferma, assegnando loro appezzamenti di terreno da coltivare o facendoli alloggiare in città semideserte che necessitavano di nuovi abitanti. In questo modo, Pompeo riuscì da un lato a tenere gli ex predoni lontano dai mari e dall'altro risollevò economicamente località in stato di abbandono. Insomma, un vero e proprio piano di inclusione socio-lavorativa, segno di grande lungimiranza da parte di uno dei migliori personaggi politici e militari di Roma antica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Meglio seguire pancia o testa? Che si tratti di piccoli o grandi cose, scegliere non è facile. Ragione e istinto sembrano contraddirsi. Eppure, dicono le ricerche, spesso lavorano insieme. Di Elisa Venco. Immaginate che l'amministratore delegato dell'azienda in cui lavorate annunci di aver elaborato una strategia di sviluppo seguendo la sua pancia. Vi sentireste rassicurati? Probabilmente no, perché quasi tutti riteniamo che le decisioni importanti vadano ponderate basandosi su numeri, dati e valutazione razionali, anziché su presentimenti. L'idea generale, infatti, è che nel corso della loro storia gli esseri umani siano diventati sempre più razionali, passando dalle decisioni basate su credenze ed emozioni al pensiero analitico e scientifico. Invece, in primo luogo, le decisioni ritenute razionali a volte non sono affatto tali, bensì viziate da inconsapevoli condizionamenti. Gli scienziati li chiamano bias, che le rendono parzialmente irrazionali. Un esempio? Di fronte a un investimento in denaro, tendiamo a considerare le potenziali perdite più che i possibili guadagni. E davanti a un problema molto complesso, ricordiamo maggiormente le informazioni che confermano ciò che già sappiamo rispetto alle altre. Come possiamo pensare allora di scegliere in modo oculato? Sensazioni razionali. Per converso, le sensazioni viscerali non sono reazioni stupide a un certo fatto, che vanno corrette dalla ragione, bensì il risultato di un'elaborazione delle informazioni che si esprime in un'emozione specifica, o una sensazione come il mal di pancia, quando ci troviamo davanti a un evento simile a un altro già vissuto. Le emozioni non sono irrazionali, dichiara Sara Garofalo, neuroscienziata e autrice di Sbagliando non si impara, il saggiatore. Semplicemente riassumono un insegnamento che il cervello non ha ancora realizzato pienamente, che a volte sappiamo le cose senza rendercene conto, lo dimostra un esperimento riportato sul periodico scientifico Frontiers, in cui ad alcuni volontari è stato chiesto di scegliere le carte da due mazzi. Uno dei due era truccato per dargli grandi vincite e grandi perdite. L'altro dava piccole vincite e quasi nessuna perdita. Dopo una decina di carte estratte, i volontari hanno intuito quale fosse il mazzo pericoloso, ovvero quello a rischio di grandi perdite.
4: anche se non riuscivano a spiegare perché lo sapessero. I ricercatori hanno concluso che l'intuizione fosse legata a un segnale corporeo, come l'aumento della sudorazione quando si sceglievano le carte ad alto rischio, che veniva registrato dal cervello inconsapevolmente. Lo scarto temporale tra decisione e consapevolezza emerge anche da uno studio apparso su Nature Neuroscience, secondo cui, osservando l'attività cerebrale delle persone davanti a una scelta, i ricercatori potevano conoscere che cosa esse avrebbero fatto 7-10 secondi prima che le cavie stesse avessero realizzato di aver deciso. Ciò significa che, anche quando le persone pensano di dover concludere un ragionamento, in realtà hanno già preso una risoluzione in modo inconscio. Di più, senza dare ascolto alle emozioni, faremo comunque scelte irrazionali, come attestano gli elevatissimi rischi che paiono accettabili a persone che ragionano perfettamente, ma la cui corteccia prefrontale, ventromediale, cioè la zona cerebrale che regola la paura, è lesionata. Tutta esperienza. Per fortuna, la maggior parte delle volte il pensiero analitico e quello intuitivo si esprimono contemporaneamente nelle nostre teste. Lo scarto è al massimo di pochi millisecondi e così le decisioni prese ci appaiono razionali. In effetti, quando dobbiamo scegliere tra più opzioni, il nostro cervello lavora come una macchina che formula previsioni, confrontando le informazioni attuali con le conoscenze e i ricordi precedenti, in modo da predire cosa accadrà in futuro e prepararsi. Ogni volta che si verifica una discrepanza tra la realtà e la previsione, i modelli cognitivi cerebrali vengono aggiornati in modo automatico. E man mano che la nostra esperienza in un certo ambito progredisce, elaboriamo sempre più rapidamente aspettative attendibili, facendo risparmiare energie al sistema cerebrale. È come quando si impara ad andare in bici. All'inizio si deve fare attenzione a ogni movimento, ma poi si pedala senza pensarci. Ecco, man mano che diventiamo esperti, impariamo a prestare attenzione e ragionare su ciò che è più importante, tralasciando il resto. E meno male, non siamo fatti per esaminare troppi elementi contemporaneamente. Nel 1956 lo psicologo George Miller sosteneva che 7 fosse il numero medio di informazioni che le persone sono in grado di mantenere nella memoria in un dato momento, con variabilità di più 2 o meno 2, a seconda delle persone e delle circostanze. Ma una ricerca più recente, pubblicata su Behavioral and Brain Science, indica che il numero massimo è in realtà solo 3 o 4. Questa abilità di focalizzarsi subito sugli elementi essenziali è determinante per alcune categorie di esperti, come infermieri specializzati, vigili del fuoco, soccorritori, che sono in grado di riconoscere in breve le regolarità, le ripetizioni e le somiglianze tra casi presenti e passati, per prendere le decisioni più adatte. Come ha spiegato lo psicologo americano Gary Klein, autore del saggio Intuition at Work, in caso di emergenza, una strategia puramente istintiva sarebbe troppo rischiosa, perché a volte la corrispondenza del modello genera opzioni difettose. Una strategia completamente analitica sarebbe invece troppo lenta. Insomma, quando a decidere è un esperto, affidarsi al suo istinto, possibilmente suffragato da un esame della situazione, ha senso. Strategie diverse. Quando invece la scelta dipende da noi, la tendenza a preferire un approccio decisionale o l'altro dipende un po' da come siamo fatti e un po' dal contesto, precisa Sara Garofalo. La predilezione per l'intuizione o per la deliberazione probabilmente si forma nell'infanzia in base alla strategia che per noi ha avuto più successo e viene rafforzata dall'esempio di chi ci circonda. Non è detto però che se si è fatti in un certo modo lo si debba essere per sempre, né che impiegare sempre la stessa modalità favorisca davvero la scelta migliore. Occorrerebbe rivalutare il dubbio e chiedersi cosa succederebbe se si adottasse l'approccio opposto, o cercare elementi che smentiscano la propria inclinazione. Va anche considerato che, poiché uno stato di incertezza risulta intollerabile per moltissime persone, non è escluso che, pur di interromperlo, qualcuno sia spinto a decidere anche senza avere sufficienti informazioni o scambiando l'ansia di scegliere per un'ispirazione, conclude Garofalo. Per non ripetere sempre gli stessi automatismi, Jenning Plossern, professore di psicologia dello sport presso l'Università di Heidelberg, Germania, consiglia di annotare la prima reazione spontanea davanti a una scelta e poi di confrontarla con la valutazione razionale. Ciò permette di evidenziare se c'è una differenza tra la decisione intuitiva e quella deliberativa, decidendo con più consapevolezza in quale direzione andare. Esaminare le varie opzioni richiede però tempo. Secondo il premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman, decidiamo ricorrendo a due sistemi alternativi: il pensiero intuitivo, detto sistema 1, che ha il vantaggio di essere più rapido di un approccio razionale, permettendoci di riconoscere minacce e opportunità promettenti. E poi c'è il sistema 2, cioè il pensiero razionale, che compensa la sua lentezza con la maggior accuratezza nelle decisioni in contesti complessi, nei quali il nostro cervello tende a seguire processi mentali semplificati, detti euristiche. Un caso classico è quello dell'euristica della disponibilità, ovvero la tendenza umana a basare i propri giudizi sulla facilità degli esempi, ovvero sulle prime cose che ci vengono in mente. Questo significa, per dire, che emotivamente diamo più peso alle indicazioni ricavate dalle esperienze più recenti, cioè le prime disponibili per il nostro cervello, sottovalutando quelle passate e il loro insegnamento. Costi energetici. Gli economisti Marco Saham e Robert von Weizsäcker, rispettivamente dell'Università e del Politecnico di Monaco, hanno sviluppato un modello matematico che tiene conto dei costi e dei benefici di entrambe le strategie, quella razionale e quella istintiva. Ne hanno concluso che l'approccio giusto dipende sia dalla complessità di un particolare problema, sia dalle conoscenze di ogni persona. Le decisioni razionali sono mediamente più precise, ma comportano costi energetici più elevati di quelle intuitive, perché richiedono più sforzi di raccolta e di analisi delle informazioni. Questo costo aggiuntivo può diminuire nel tempo, ma non scompare mai del tutto. Tuttavia, una volta che una persona ha abbastanza esperienza, il processo decisionale intuitivo tende a funzionare meglio della razionalità, risparmiando lo sforzo di approfondimento. Inoltre, in genere le decisioni intuitive prevalgono nelle fasi iniziali e finali di un processo di apprendimento, mentre la ragione governa le decisioni nelle fasi intermedie. In ogni caso, una cosa è chiara: l'intuizione e la razionalità non sono necessariamente opposte. La strategia più vantaggiosa consiste proprio nel ricorrere a entrambe, senza seguire ciecamente la nostra voce interiore, ma neppure tacitandola costantemente a favore della logica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Come è nata la fiaba di Cappuccetto Rosso? Cappuccetto Rosso, Cenerentola, la Bella addormentata nel bosco, la Bella e la Bestia sono solo alcune delle favole più famose e più raccontate ai bambini nei giorni delle feste natalizie. Non tutti sanno però che le loro origini si perdono nella notte dei tempi. Uno studioso inglese ha provato a tracciarne la storia. di Rossana Rossi. Come sono nate le fiabe? Chi ha scritto le storie che hanno nutrito la nostra immaginazione infantile? Per scoprirlo, il giornalista e scrittore britannico Nicholas Jaber ha viaggiato in tutto il mondo alla scoperta di autori che in questo affascinante campo hanno fatto la storia. Ne è scaturito un libro insolito, I racconta storie, Bompiani, nel quale si scopre che anche i grandi narratori hanno spesso raccolto, modificato e personalizzato storie già esistenti, raccogliendo trame antiche e leggende passate di bocca in bocca da una generazione all'altra. Alcune delle nostre fiabe più popolari risalgono alla raccolta di racconti intitolata L'Ocunto degli Conti, ovvero Lo trattenimento de Peccerille, scritta da un autore napoletano che utilizzava lo pseudonimo Gian Alesio Abbatutis, ovvero lo sconsolato. Il suo vero nome era Giambattista Basile, 1583-1632, ed era invece noto tra i contemporanei per la perpetua allegria dello spirito, per la quale veniva stimato la delizia delle conversazioni. È in quel libro, racconta Jaber, che per la prima volta troviamo fiabe che non sono guidate dalle macchinazioni degli dèi, ma dalle buffonate di orchi e streghe. Fiabe dove capita che ci si punga le dita sugli arcolai e dove le principesse sono rinchiuse in torri. Fiabe dove, invariabilmente, le matrigne sono dipinte come malvagie e le foreste come anfiteatri di eventi magici. Contemporaneo di Shakespeare e Cervantes, dopo aver vagato su e giù per l'Italia, Basile era tornato a Napoli, trascorrendo il tempo a riversare nei suoi racconti la vita in tutta la sua varietà. Risultato, una sarabanda di storie che più strane e sontuose non si può, molte delle quali incentrate su figure femminili. Come Zosa, che si mette in viaggio per sciogliere la maledizione che incombe su di lei, o Rosella, che supera in astuzia i suoi pretendenti grazie ai propri poteri magici. O ancora Filadoro, la figlia dell'orchessa, che, alle prese con un principe lussurioso, taglia corto, dichiarando «Io sono femmina che si sa misurare e non voglio altro che mi serva da misura». È ancora Basile a mettere per primo a disposizione dei lettori europei la storia della giovane donna che, costretta a lavorare per le orribili sorellastre, viene magicamente condotta al ballo e poi perde la scarpetta, ma conquista il principe. Sempre frutto dell'ingegno di Giambattista è l'idea della fanciulla nella torre, i cui capelli diventano una scala per permettere all'innamorato di salire fino a lei. Sua è anche una delle prime versioni conosciute della principessa che giace addormentata nel castello dimenticato. Quelle da lui descritte, spiega Jaber, sono donne che lottano con tutte le risorse a loro disposizione. Malgrado tutti i loro difetti e malgrado i classici stereotipi misogini sparsi nel libro, raramente sono silenziose o inattive. Giambattista, circondato da donne importanti, come la sorella Adriana, traduceva sulla pagina il proprio mondo. Ma stava facendo anche qualcos'altro. Le sue eroine andavano controcorrente rispetto alla successiva tradizione fiabesca.

0: stata pubblicata postuma perché ottenne un clamoroso successo. Ancora meno riconosciuto durante la sua vita fu un giovane siriano di religione cristiana maronita di nome Anton Yusuf Hanna Dayab, un misterioso personaggio originario di Aleppo, le cui storie contribuirono a portare l'Oriente ai lettori europei. Dopo un avventuroso viaggio attraverso Egitto, Libia, Tunisia, Dayab era approdato a Livorno, poi a Genova e infine, nel 1708, aveva raggiunto Parigi. Qui aveva fatto amicizia con Antoine Galland, un archeologo e orientalista francese famoso per aver tradotto e fatto pubblicare diversi volumi de Le Mille e Una Notte, il fenomeno letterario dell'epoca. Ma furono alcune fiabe narrate da Dayab a Galland tra il marzo e il giugno 1709, scrive Jobber, che si sarebbero rivelate le più durature. Racconti delle meraviglie, come Aladino e la lampada magica e Ali Baba e i 40 ladroni, che sarebbero entrati a far parte del decimo volume de Le Mille e Una Notte. Il giovane non aveva idea della portata di ciò che aveva fatto raccontando quelle storie nell'appartamento parigino dell'uomo su cui aveva erroneamente riposto le sue speranze di prosperità. Pur corredando i racconti di note esplicative, Galland aveva infatti deciso di non citare il nome del loro vero autore. Il risultato fu che per quasi tre secoli la paternità di Aladino e di un'altra quindicina di storie fu condannata a un oblio pressoché totale. Tra le centinaia di storie giunte fino a noi dalla Francia del Settecento, due terzi furono scritte da donne aristocratiche. Jobber non è il primo a sottolineare che il racconto più comune che riciclavano era quello della protagonista costretta a vivere con un mostro. Il loro habitat sarà anche stato l'alta società, ma non sempre questa condizione le agevolò. Alcune fuggirono da matrimoni infelici, altre non vollero mai sposarsi. Non sorprende quindi che il racconto che ripresero più di frequente fosse quello dell'eroina costretta a vivere con un mostro. Montone o rinoceronte, uccello azzurro o cinghiale, drago, nano o delfino, lo sposo nefasto appariva in molte vesti. La versione di maggior successo su questo tema, La Bella e la Bestia, si deve a Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve. Sposata a 20 anni con un giocatore d'azzardo cronico che la ridusse in miseria, divenne governante amante del recluso drammaturgo Prosper Joliot de Crébillon, soprannominato da Voltaire il Barbaro. La coppia rimase insieme per 20 anni, durante i quali Villeneuve pubblicò 4 romanzi e 2 raccolte di storie. Una narrava di una fanciulla prigioniera di un essere mostruoso a causa di un maleficio che lei prima teme, poi compatisce e alla fine ama. Com'era consuetudine all'epoca, il racconto venne stampato in una versione clandestina con il nome dell'autore indicato da una serie di asterischi. Così, sebbene si scatenasse una frenetica ricerca, Gabrielle Suzanne non venne mai alla luce. Dal momento che La Bella e la Bestia era stato pubblicato senza licenza, sottolinea Jobber, lo si poteva plagiare impunemente. Un'istitutrice francese che lavorava in Inghilterra, Jean-Marie Le Prince de Beaumont, sfruttò questa opportunità per riadattare la trama, debitamente accorciata, nel suo Magasin des Enfants, che vide la luce nel 1756, l'anno dopo la morte di Gabrielle Suzanne. Un po' di taglia e incolla, una morale appiccicata nel finale, ed ecco confezionato il bestseller che conosciamo. Anche i famosi fratelli Grimm, del resto, per le loro fiabe del focolare, attinsero a piene mani non solo dai testi di Basile, ma anche dai racconti di due donne piene di immaginazione a loro vicine, la scrittrice Marie Hassenpflug e Dorchenwald, moglie di William, il più giovane dei fratelli. Le versioni rivedute di alcune delle storie più oggi amate, come Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, permisero loro di affermarsi a livello mondiale come i re delle fiabe.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.

0: Dalla rivista Freedom, il ricetto di Candelo. Come sarebbe bello sentirsi trascinare indietro nel tempo, vivere l'atmosfera di un antico borgo in un medioevo rurale fatto di attività artigiane e contadine. Ebbene, tutto ciò qui è possibile. Di Chiara Fontana. Il termine ricetto deriva dal latino receptum, ricovero, rifugio, ed è da questo significato che parte il nostro meraviglioso viaggio alla scoperta del ricetto di Candelo, una struttura fortificata rimasta praticamente intatta sino ad oggi, nata per rigorosa iniziativa della popolazione candelese allo scopo di preservare beni importanti, soprattutto agricoli, della comunità stessa. Fu costruito verso la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV proprio dagli abitanti su un terreno di signori locali per il quale all'inizio pagarono un censo annuo e che poi riscattarono. Il ricetto di Candelo fu definito dallo storico Ferdinando Gabotto con l'appellativo di Pompei medievale del Biellese ed è unico nel suo genere, grazie all'utilizzo puramente contadino e mai abitativo, ad eccezione di funzionare da rifugio temporaneo in caso di pericolo di guerra, che ne è stato fatto fino a tempi recenti. Il ricetto è un complesso a pianta pentagonale irregolare e si estende su una superficie di 13.000 metri quadrati, in cui oggi sono presenti circa 200 casette, l'una addossata all'altra, quasi tutte di proprietà privata. Passeggiare tra le sue silenziose rue, così sono denominate le strade, è come ritornare indietro nel tempo. I ciottoloni inclinati con i quali sono costruite sono perfettamente in armonia con i ciottoli di torrente posti a spina di pesce delle mura che cingono la suggestiva struttura medievale orgogliosamente inserita nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Nel 988 è la prima volta che compare il nome di Candelo in un documento ufficiale. Sono diverse le ipotesi riguardo all'origine del nome, una delle quali lo mette in relazione con la derivazione dall'unione dei termini can ed eir, che nella lingua preceltica e prelatina degli antichi significa cerchio delle pietre. Trova ampio spazio proprio nelle vicinanze del prezioso sito un luogo denominato Prato del Sasso. È possibile una correlazione plausibile? È quasi improbabile giungere a una precisa ed esaustiva risposta. Lo stemma comunale è rappresentato da quattro candele accese, due bianche e due rosse. Il numero 4 in numerologia rappresenta la stabilità, la concretezza e la completezza. La candela accesa simboleggia pace, speranza e calore. I colori rosso e bianco delle candele portano rispettivamente il significato di affermazione di sé e ardore, rosso, e di pace e purezza, bianco. La popolazione candelese si è sempre dimostrata una comunità unita e forte, peculiarità presente ancora oggi. Questa curiosa interpretazione personale dello stemma avrebbe potuto rispecchiare il carattere della popolazione stessa, ma anche in questo caso diventa difficile dare una risposta precisa sulla scelta simbolica dello stemma. Vale la pena di provare un'immersione dentro al borgo storico, tra le sue stupende cantine che si guardano a vicenda, gelose di tenere stretta la memoria, in modo che mai si perda. Una curiosità: secondo un'antica leggenda locale, la cui veridicità non è mai stata storicamente accertata, nelle vicinanze della torre angolare di sud-ovest, in tempi passati si districava una galleria che conduceva in riva al torrente Cervo. un altro luogo considerato assai importante per i candelesi. Tra vicoli e botteghe artigiane trovano spazio queste tre interessanti strutture: il centro documentazione dei ricetti in Europa, il museo del paesaggio naturale e storico della vitivinicoltura e il piccolo museo delle cose di cucina e pasticceria. I periodi migliori per visitare questo splendido gioiello piemontese sono la primavera e l'autunno. E poi, come non citare il periodo delle feste invernali, quando nel borgo prende vita l'atmosfera del Natale, che in questo luogo assume un significato speciale e straordinario. Nelle vicinanze del Ricetto, molto suggestiva e particolare, è la passeggiata degli Alpini, raggiungibile proseguendo a piedi fuori le mura. Si tratta di un antico sentiero che gli alpini candelesi hanno ripristinato, che si snoda lungo il corso del canale della Marchesa e dove vi sono ancora due antichi lavatoi utilizzati nel passato dalle donne. Un altro luogo dalla bellezza particolare e selvaggia è la cosiddetta savana del Biellese, la Baraggia, territorio affascinante e incontaminato, facente parte della riserva naturale orientata delle Baragge. È classificata come sito di interesse comunitario, SIC, e fa parte di Natura 2000. È facilmente raggiungibile dal Ricetto e ospita diverse varietà di flora e fauna. Nella Baraggia è anche presente un sito di archeologia, chiamato di Isangarda. È un luogo di particolare interesse storico nel quale sorsero tra il XII e il XV secolo un villaggio e una serie di fortificazioni appartenute ad una potente famiglia del posto. È importante lasciare lo spazio giusto per raccontare la realtà vissuta della nostra storia passata. Solo così possiamo capire il presente e portare una nuova luce al futuro.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ci vogliono 2 anni per imparare a parlare e 50 per imparare a tacere. Ernest Hemingway.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda La Bibbia, lettera ai Romani. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera ai Romani, o Epistola ai Romani, è un testo in lingua greca del Nuovo Testamento, scritto da Paolo di Tarso, l'apostolo dei Gentili, e indirizzata ai cristiani di Roma, da lui definiti come noti in tutto il mondo per la loro grande fede. La lettera, la più lunga tra quelle composte da Paolo, è considerata la sua più importante eredità teologica. Gli studiosi biblisti concordano che essa fu scritta per spiegare che la salvezza è offerta attraverso il Vangelo di Gesù. Lettura di Elsa Sabbadin.
5: Capitolo 11. Dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo, perché anch'io sono israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete ciò che la scrittura dice a proposito di Elia? Come si rivolse a Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari. Io sono rimasto solo e vogliono la mia vita. Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così anche al presente c'è un residuo eletto per grazia. Ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Che dunque? Quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti e gli altri sono stati induriti, come scritto. Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchie per non udire fino a questo giorno. E Davide dice: la loro mensa sia per loro una trappola, una rete, un inciampo e una retribuzione. Siano gli occhi loro oscurati perché non vedano, e rendi curva la loro schiena per sempre. Ora io dico: sono forse inciampati perché cadessero? No, di certo, ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione. Parlo a voi stranieri. In quanto sono apostolo degli stranieri, faccio onore al mio ministero, sperando in qualche maniera di provocare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Infatti, se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non un rivivere dai morti? Se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu, che sei olivo selvatico, sei stato innestato al loro posto e sei diventato partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non insuperbirti contro i rami. Ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Allora tu dirai: sono stati troncati i rami perché fossi innestato io. Bene, essi sono stati troncati per la loro incredulità e tu rimani stabile per la fede. Non insuperbirti, ma temi, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio. La severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai irreciso. Allo stesso modo, anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. E tutto Israele sarà salvato, così come è scritto: il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Giacobbe l'empietà, e questo sarà il mio patto con loro quando toglierò via i loro peccati. Per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici per causa vostra. Ma per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Come in passato voi siete stati disubbidienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti affinché, per la misericordia a voi usata, ottengano anch'essi misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie! Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da riceverne il contraccambio? perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Capitolo 12. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri. Piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio. Poiché sta scritto, a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Capitolo 13. Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio. E le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi che sono costantemente dediti a questa funzione sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo dobbiamo fare consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Capitolo 14. Accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia verdure. Colui che mangia di tutto, non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto, non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché ringrazia Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore e ringrazia Dio. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi. Ma tu, perché giudichi tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto: come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nulla è impuro in se stesso. Però, se uno pensa che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini più secondo amore. Non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Ciò che è bene per voi non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Poiché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato. È bene non mangiar carne, né bere vino, né far nulla che possa essere occasione di caduta al fratello. Tu, la fede che hai, serbala per te stesso davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. Ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato, perché la sua condotta non è dettata dalla fede. E tutto quello che non viene da fede è peccato. Capitolo 15. Or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo, nel bene e a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e d'una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Infatti io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri, mentre gli stranieri onorano Dio per la sua misericordia, come sta scritto. Per questo ti celebrerò tra le nazioni e canterò le lodi al tuo nome. E ancora, rallegratevi, o nazioni, con il suo popolo. E altrove, nazioni, lodate tutte il Signore, tutti i popoli lo celebrino. Di nuovo Isaia dice, spunterà la radice di Jesse, colui che sorgerà a governare le nazioni. In lui spereranno le nazioni. Or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Ora, fratelli miei, io pure sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capace anche di ammonirvi a vicenda. Ma vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti per ricordarveli di nuovo, a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Ho dunque di che vantarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo, allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo. Così, da Gerusalemme e dintorni, fino all'Illiria, ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo là dove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui, ma come scritto, coloro ai quali nulla era stato annunciato di lui lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Per questa ragione, appunto, sono stato tante volte impedito di venire da voi. Ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni e avendo già da molti anni un gran desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, spero passando, di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione, dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e la Caia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Quando dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna passando da voi. E so che, venendo da voi, verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore, perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai santi, in modo che, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. Or il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Capitolo 16. Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore, in modo degno dei santi, e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la vita per me. A loro non io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. Salutate il mio caro Epeneto, che è la primizia dell'Asia per Cristo. Salutate Maria, che si è molto affaticata per voi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia, i quali si sono segnalati fra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me. Salutate Ampliato, che mi è caro nel Signore. Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio caro Stachi. Salutate Apelle, che ha dato buona prova in Cristo. Salutate quelli di casa Aristobulo. Salutate Erodione, mio parente. Salutate quelli di casa Narcisso, che sono nel Signore. Salutate Trifena e Trifosa, che si affaticano nel Signore. Salutate la cara Perside, che si è affaticata molto nel Signore. Salutate Rufo, l'eletto nel Signore, e sua madre, che è anche mia. Salutate Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma, e i fratelli che sono con loro. Salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, Olimpa e tutti i santi che sono con loro. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutte le chiese di Cristo vi salutano. Ora vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro, infatti, non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Quanto a voi, la vostra ubbidienza è nota a tutti. Io mi rallegro dunque per voi, ma desidero che siate saggi nel bene e incontaminati dal male. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Timoteo, mio collaboratore, vi saluta e vi salutano anche Lucio, Giasone e Sosipatro, miei parenti. Io, Terzio, che ho scritto la lettera, vi saluto nel Signore. Gaio, che ospita me e tutta la Chiesa, vi saluta. Erasto, il tesoriere della città, e il fratello Quarto vi salutano. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. A colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche, per ordine dell'Eterno Dio, a tutte le nazioni perché obbediscano alla fede, a Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Avete ascoltato La Bibbia, lettera ai Romani, letta da Elsa Sabbadin. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.

c'è un solo tipo di successo, quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso.

0: Spesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Susanna Tamaro, va dove ti porta il cuore. Opicina, 16 novembre 1992. Sei partita da 2 mesi, e da 2 mesi, a parte una cartolina nella quale mi comunicavi di essere ancora viva, non ho tue notizie. Questa mattina, in giardino, mi sono fermata a lungo davanti alla tua rosa. Nonostante sia autunno inoltrato, spicca con il suo color porpora, solitaria e arrogante sul resto della vegetazione ormai spenta. Ti ricordi quando l'abbiamo piantata? Avevi 10 anni e da poco avevi letto Il Piccolo Principe. Te l'avevo regalato io come premio per la tua promozione. Eri rimasta incantata dalla storia. Tra tutti i personaggi, i tuoi preferiti erano la rosa e la volpe. Non ti piacevano invece il baobab, il serpente, l'aviatore, né tutti gli uomini vuoti e presuntuosi che vagavano seduti sui loro minuscoli pianeti. Così una mattina, mentre facevamo colazione, hai detto: «Voglio una rosa». Davanti alla mia obiezione, che ne avevamo già tante, hai risposto: «Ne voglio una che sia mia soltanto, voglio curarla, farla diventare grande». Naturalmente, oltre alla rosa, volevi anche una volpe. Con la furbizia dei bambini, avevi messo il desiderio semplice davanti a quello quasi impossibile. Come potevo negarti la volpe dopo che ti avevo concesso la rosa? Su questo punto abbiamo discusso a lungo. Alla fine ci siamo messe d'accordo per un cane. La notte, prima di andare a prenderlo, non hai chiuso occhio. Ogni mezz'ora bussavi alla mia porta e dicevi: «Non riesco a dormire». La mattina, alle 7, avevi già fatto colazione. Ti eri vestita e lavata. Con il cappotto addosso mi aspettavi seduta in poltrona. Alle 8:30 eravamo davanti all'ingresso del canile. Era ancora chiuso. Tu, guardando tra le grate, dicevi: «Come saprò qual è proprio il mio?» C'era una grande ansia nella tua voce. Io ti rassicuravo. «Non preoccuparti», dicevo. «Ricorda come il piccolo principe ha addomesticato la volpe». Siamo tornate al canile per 3 giorni di seguito. C'erano più di 200 cani là dentro e tu volevi vederli tutti. Ti fermavi davanti a ogni gabbia. Stavi lì, immobile e assorta, in un'apparente indifferenza. I cani, intanto, si buttavano tutti contro la rete. Abbaiavano, facevano salti. Con le zampe cercavano di divellere le maglie. Assieme a noi c'era l'addetta del canile. Credendoti una ragazzina come tutte le altre, per invogliarti ti mostrava gli esemplari più belli. «Guarda quel cocker», ti diceva, oppure: «Che te ne pare di quell'essi?» Per tutta risposta emettevi una specie di grugnito e procedevi senza ascoltarla. Buck l'abbiamo incontrato al 3° giorno di quella via Crucis. Stava in uno dei box sul retro, quelli dove venivano alleggiati i cani convalescenti. Quando siamo arrivate davanti alla grata, invece di correrci incontro assieme a tutti gli altri, è rimasto seduto al suo posto, senza neanche alzare la testa. «Quello!» hai esclamato tu, indicandolo con un dito. «Voglio quel cane lì!» Ti ricordi la faccia esterrefatta della donna? Non riusciva a capire come tu volessi entrare in possesso di quel botolo orrendo. Già, perché Buck era piccolo di taglia, ma nella sua piccolezza racchiudeva quasi tutte le razze del mondo. La testa da lupo, le orecchie morbide e basse da cane da caccia, le zampe slanciate quanto quelle di un bassotto, la coda spumeggiante di un volpino e il manto nero e focato di un Doberman. Quando siamo andate negli uffici per firmare le carte, l'impiegata ci ha raccontato la sua storia. Era stato lanciato fuori da un'auto in corsa all'inizio dell'estate. Nel volo si era ferito gravemente e per questo motivo una delle zampe posteriori pendeva come morta. Bacca adesso è qui al mio fianco, mentre scrivo. Ogni tanto sospira e avvicina la punta del naso alla mia gamba. Il muso e le orecchie sono diventati ormai quasi bianchi e sugli occhi, da qualche tempo, gli si è posato quel velo che sempre si posa sugli occhi dei cani vecchi. Mi commuovo a guardarlo. È come se qui accanto ci fosse una parte di te, la parte che più amo, quella che, tanti anni fa, tra i 200 ospiti del ricovero, ha saputo scegliere più infelice e brutto. In questi mesi, vagando nella solitudine della casa, gli anni di incomprensioni e malumori della nostra convivenza sono scomparsi. I ricordi che ci sono intorno a me sono i ricordi di te bambina, cucciolo vulnerabile e smarrito. È a lei che scrivo, non alla persona difesa e arrogante degli ultimi tempi. Me l'ha suggerito la rosa. Stamattina, quando le sono passata accanto, mi ha detto: «Prendi della carta e scrivile una lettera. So che tra i nostri patti, al momento della tua partenza, c'era quello che non ci saremmo sentite, e a malincuore lo rispetto. Queste righe non prenderanno mai il volo per raggiungerti in America. Se non ci sarò più io al tuo ritorno, ci saranno loro qui ad aspettarti. Perché dico così? Perché meno di un mese fa, per la prima volta nella mia vita, sono stata male in modo grave. Così adesso so che tra tutte le cose possibili c'è anche questa. Tra 6 o 7 mesi potrei non essere più qui ad aprirti la porta, ad abbracciarti. Un'amica tempo fa mi diceva che nelle persone che non hanno mai sofferto di niente, la malattia, quando viene, si manifesta in modo immediato e violento. A me è successo proprio così. Una mattina, mentre stavo innaffiando la rosa, qualcuno all'improvviso ha spento la luce. Se la moglie del signor Razman non mi avesse visto attraverso la recinzione che divide i nostri giardini, quasi di sicuro a quest'ora saresti orfana. Orfana? Si dice così quando muore una nonna? Non ne sono proprio sicura. Forse i nonni sono considerati così accessori da non richiedere un termine che ne specifichi la perdita. Dei nonni non si è né orfani né vedovi. Per moto naturale si lasciano lungo la strada, così come per distrazione. Lungo la strada si abbandonano gli ombrelli. Quando mi sono svegliata in ospedale non mi ricordavo assolutamente nulla. Con gli occhi ancora chiusi avevo la sensazione che mi fossero cresciuti 2 baffi lunghi e sottili, baffi da gatto. Appena li ho aperti mi sono resa conto che si trattava di 2 tubicini di plastica. Uscivano dal mio naso e correvano lungo le labbra. Intorno a me c'erano soltanto delle strane macchine. Dopo qualche giorno sono stata trasferita in una stanza normale, dove c'erano già altre 2 persone. Mentre ero lì, un pomeriggio è venuto a trovarmi il signor Razman con la moglie. «È ancora viva», mi ha detto, «grazie al suo cane che abbaiava come un pazzo». Quando già avevo cominciato ad alzarmi, è entrato nella stanza un giovane medico che avevo visto altre volte durante le visite. Ha preso una sedia e si è seduto vicino al mio letto. «Dato che non ha parenti che possano provvedere e decidere per lei», ha detto, «le dovrò parlare senza intermediari e in modo sincero». Parlava, e mentre parlava, più che ascoltarlo, lo guardavo. Aveva le labbra strette e, come sai, a me non sono mai piaciute le persone con le labbra strette. A sentire lui, il mio stato di salute era così grave da non permettermi di tornare a casa. Mi ha fatto il nome di 2 o 3 pensionati con assistenza infermieristica dove avrei potuto andare a vivere. Dall'espressione della mia faccia deve aver capito qualcosa, perché subito ha aggiunto: «Non si immagini il vecchio ospizio, adesso è tutto diverso. Ci sono stanze luminose e intorno grandi giardini dove poter passeggiare. Dottore, gli ho detto io allora, conosce gli eschimesi? Certo che li conosco, ha risposto alzandosi. Ecco, vede, io voglio morire come loro. E visto che sembrava non capire, ho aggiunto, preferisco cadere a faccia in giù tra le zucchine del mio orto piuttosto che vivere un anno ancora inchiodata a un letto, in una stanza dalle pareti bianche. A quel punto lui era già sulla porta, sorrideva in modo cattivo. Tanti dicono così. Ha detto prima di scomparire, ma all'ultimo momento corrono tutti qua a farsi curare e tremano come foglie. 3 giorni dopo ho firmato un foglio ridicolo in cui dichiaravo che se per caso fossi morta, la responsabilità sarebbe stata mia e soltanto mia. L'ho consegnato a una giovane infermiera con la testa piccola e 2 enormi orecchini d'oro. E poi, con le mie poche cose raccolte in un sacchetto di plastica, mi sono avviata alla fermata del taxi. Appena Buck mi ha visto comparire sul cancello, ha cominciato a correre in tondo come un pazzo. Poi, per ribadire la sua felicità, ha devastato abbaiando 2 o 3 aiuole. Per una volta non ho avuto cuore di sgridarlo. Quando mi è venuto vicino con il naso sporco di terra, gli ho detto: Hai visto, vecchio mio? Siamo di nuovo assieme. E gli ho grattato il retro delle orecchie. Nei giorni seguenti ho fatto poco o niente. Dopo l'incidente, la parte sinistra del corpo non risponde più come una volta ai miei comandi. La mano, soprattutto, è diventata lentissima. Siccome mi fa rabbia che vinca lei, faccio di tutto per usarla più dell'altra. Mi sono legata un fiocchetto rosa sul polso, così ogni volta che devo prendere una cosa mi ricordo di usare la sinistra invece della destra. Finché il corpo funziona, non ci si rende conto di che grande nemico possa essere. Se si cede nella volontà di contrastarlo, anche solo per un istante, si è già perduti. In ogni caso, visto la mia ridotta autonomia, ho dato una copia delle chiavi alla moglie di Walter. E lei è passata ogni giorno a trovarmi e mi porta tutto ciò di cui ho bisogno. Girando tra la casa e il giardino, il pensiero di te è diventato insistente, una vera ossessione. Più volte sono arrivata fino al telefono e l'ho sollevato con l'intenzione di mandarti un telegramma. Ogni volta però, appena rispondeva il centralino, decidevo di non farlo. La sera, seduta in poltrona davanti a me, il vuoto e intorno il silenzio, mi interrogavo su cosa fosse meglio. Su cosa fosse meglio per te, naturalmente, non per me. Per me, certo, sarebbe molto più bello andarmene con te accanto. Sono sicura che se ti avessi avvisato della mia malattia, tu avresti interrotto il tuo soggiorno in America e ti saresti precipitata qui. E poi? Poi magari io sarei vissuta ancora per 3, 4 anni, magari in sedia a rotelle, magari stupidita, e tu per dovere mi avresti assistito. Dovresti fatto con dedizione, ma col tempo quella dedizione si sarebbe trasformata in rabbia, in astio. Astio perché gli anni sarebbero passati e avresti sprecato la tua giovinezza, perché il mio amore, con l'effetto di un boomerang, avrebbe costretto la tua vita in un vicolo cieco. Così diceva dentro di me la voce che non voleva telefonarti. Non appena decidevo che aveva ragione lei, subito compariva nella mia mente una voce contraria. Cosa ti sarebbe successo, mi chiedevo, se al momento di aprire la porta, invece di trovare me e Buck festanti, avessi trovato la casa vuota, disabitata da tempo? Esiste qualcosa di più terribile di un ritorno che non riesce a compiersi? Se ti avessero aggiunto qua giù un telegramma con la notizia della mia scomparsa, non avresti forse pensato a una specie di tradimento, a un dispetto? Visto che negli ultimi mesi eri stata molto sgarbata con me, io ti punivo andandomene senza avvisarti. Questo non sarebbe stato un boomerang, ma una voragine. Credo che sia quasi impossibile sopravvivere a una cosa del genere. Ciò che dovevi dire alla persona cara resta per sempre dentro di te. Lei sta là, sottoterra, e non puoi più guardarla negli occhi, abbracciarla, dirle quello che non le avevi ancora detto. I giorni passavano e non prendevo nessun tipo di decisione. Poi, questa mattina, il suggerimento della rosa. Scrivile una lettera, un piccolo diario dei tuoi giorni che continui a tenerle compagnia. E così eccomi qua, in cucina, con un tuo vecchio quaderno davanti a mordicchiare la penna come un bambino in difficoltà con i compiti. Un testamento? Non proprio, piuttosto qualcosa che ti segua negli anni, qualcosa che potrai leggere ogni volta che sentirai bisogno di avermi vicina. Non temere, non voglio pontificare né rattristarti, soltanto chiacchierare un po' con l'intimità che ci legava una volta e che negli ultimi anni abbiamo perso. Per aver a lungo vissuto e aver lasciato dietro di me tante persone, so ormai che i morti pesano non tanto per l'assenza, quanto per ciò che tra loro e noi non è stato detto. Vedi, io mi sono trovata a farti da madre già in là negli anni, nell'età in cui di solito si è soltanto nonni. Questo ha avuto molti vantaggi. Vantaggi per te, perché una nonna mamma è sempre più attenta e più buona di una mamma mamma. E vantaggi per me, perché invece di rimbecillirmi come le mie coetanee tra una canasta e una pomeridiana allo stabile, con prepotenza sono stata nuovamente trascinata nel flusso della vita. A un certo punto, però, qualcosa si è rotto. La colpa non era né mia né tua, ma soltanto delle leggi di natura. L'infanzia e la vecchiaia si assomigliano. In entrambi i casi, per motivi diversi, si è piuttosto inermi, non si è ancora o non si è più partecipi della vita attiva, e questo permette di vivere con una sensibilità senza schemi, aperta. È durante l'adolescenza che comincia a formarsi intorno al nostro corpo un'invisibile corazza. Si forma durante l'adolescenza e continua a ispessirsi per tutta l'età adulta. Il processo della sua crescita somiglia un po' a quello delle perle. Più grande e profonda è la ferita, più è forte la corazza che si sviluppa intorno. Poi però, con il passare del tempo, come un vestito portato troppo a lungo, nei punti di maggiore uso inizia a logorarsi. Ad un tratto, per un movimento brusco, si strappa. In principio non ti accorgi di niente. Sei convinta che la corazza ti avvolga ancora interamente, finché un giorno, all'improvviso, davanti a una cosa stupida, senza sapere perché, ti ritrovi a piangere come un bambino. Così, quando dico che tra me e te è insorto un divario naturale, intendo proprio questo. Nel tempo in cui la tua corazza ha cominciato a formarsi, la mia era già a brandelli. Tu non sopportavi le mie lacrime, ed io non sopportavo la tua improvvisa durezza. Sebbene fossi preparata al fatto che avresti cambiato carattere con l'adolescenza, una volta avvenuto il cambiamento mi è stato molto difficile sopportarlo. All'improvviso c'era una persona nuova davanti a me e questa persona non sapevo più come prenderla. Da sera nel letto, al momento di raccogliere i pensieri, ero felice di quanto ti stava succedendo. Mi dicevo, chi passa l'adolescenza indenne non diventerà mai una persona davvero grande. Alla mattina però, quando mi sbattevi la prima porta in faccia, che depressione, che voglia di piangere. L'energia necessaria per tenerti testa non riuscivo a trovarla da nessuna parte. Semmai arriverai a 80 anni, capirai che a quest'età ci si sente come foglie alla fine di settembre. La luce del giorno dura meno. E l'albero piano piano comincia a richiamare a sé le sostanze nutritive. Azoto, clorofilla e proteine vengono risucchiate dal tronco e con loro se ne va anche il verde, l'elasticità. Si sta ancora sospesi lassù, ma si sa che è questione di poco. Una dopo l'altra, cadono le foglie vicine, le guardi cadere, vivi nel terrore che si levi il vento. Per me il vento eri tu. La vitalità litigiosa della tua adolescenza, te ne sei mai resa conto, tesoro? Abbiamo vissuto sullo stesso albero, ma in stagioni così diverse. Mi viene in mente il giorno della partenza. Come eravamo nervose, eh? Tu non avevi voluto che ti accompagnassi all'aeroporto, e ad ogni cosa che ti ricordavo di prendere, mi rispondevi: vado in America, mica nel deserto. Sulla porta, quando ti ho gridato con la mia voce odiosamente stridula, abbi cura di te. Senza neanche voltarti, mi hai salutata dicendo abbi cura di Bach e della rosa. Sul momento, sai, sono rimasta un po' delusa da questo tuo saluto. Da vecchia sentimentale quale sono, mi aspettavo qualcosa di diverso e più banale, come un bacio o una frase affettuosa. Soltanto la sera, quando non riuscendo a prendere sonno mi aggiravo in vestaglia per la casa vuota, mi sono resa conto che curare Bach e la rosa voleva dire curare la parte di te che continua a vivermi accanto. la parte felice di te. E mi sono anche resa conto che nella secchezza di quell'ordine non c'era insensibilità, ma la tensione estrema di una persona pronta a piangere. È la corazza di cui parlavo prima. Tu ce l'hai ancora così stretta che quasi non respiri. Ti ricordi cosa ti dicevo negli ultimi tempi? Le lacrime che non escono si depositano sul cuore. Con il tempo lo incrostano e lo paralizzano, come il calcare incrosta e paralizza gli ingranaggi della lavatrice. Lo so, i miei esempi tratti dall'universo della cucina, invece di farti ridere, ti fanno sbuffare. Rassegnati, ognuno trae ispirazione dal mondo che conosce meglio. Ora devo lasciarti. Buck sospira e mi guarda con occhi imploranti. Anche in lui si manifesta la regolarità della natura. In tutte le stagioni conosce l'ora della pappa con la precisione di un orologio svizzero.
1: Il racconto.
3: Mal d'Africa da Tam Tam di Luciana Lain e Francesco Calloni. Non state a credere a chi vi parla di Mal d'Africa e vi dice di aver avuto nostalgia tornando a casa dal continente nero. Io mi trovo qui in Africa da un mese e sono pronta a ritornare a casa. Per cominciare, sono senza valigia. Me l'hanno persa all'aeroporto il primo giorno. E pensare che mi preoccupavo, come farò per un mese intero con una sola valigia piccolina? Invece, la sera dell'arrivo, a mezzanotte in piena Ouagadougou, mi sento dire che la mia valigia è andata persa. Probabilmente ha proseguito per il Togo, ma stia tranquilla, domani tornerà. Il giorno dopo, la valigia non c'è. Ma ho giurato che non voglio lamentarmi. Sono o non sono un'eccellente viaggiatrice? Dopotutto, il vestitone invernale e i due triangoli di biancheria che indosso bastano e avanzano. Me li lavo ogni sera e li ritrovo asciutti la mattina a cavallo del letto. Perché stendo sul letto? Domandate. Ma perché non ho la sedia nella stanza? Nelle missioni le comodità sono poche. Un letto, un lavandino, tutto qui. Dopo 8 giorni mi sento un'eroina. Che altro possono togliermi? Mi dico, sono una donna che si adatta a tutto. Poi si parte per visitare il deserto e fra i cammelli e i dromedari scopro che nella stanza dove dormo non solo mancano sedili e serrature, ma non c'è nemmeno il lenzuolo sopra. Così devo dormire col vestito. A cosa serve poi un lenzuolo sopra? Mi compiaccio di me stessa la mattina. Dal rubinetto esce un filo d'acqua invisibile, fiacco, debolissimo. Ma con un quarto d'ora di pazienza riesco a riempirmi il palmo di una mano. Quanto basta per risciacquarmi i denti e per farmi venire la diarrea. Così imparo ad inghiottire le pastiglie per curarmi il disturbo senza acqua. Non voglio dare ai miei compagni di viaggio la soddisfazione di mostrarmi donnicciola. Come un grillo salto giù dalla jeep che mi massacra il fondo della schiena su piste inesistenti nel deserto. Guai a chi dice che la sabbia non è dura. Ma sono donna ed ho dei privilegi. Chi monta in gobba ad un dromedario ostile? Chi si avventura su un ponte di liane sfilacciato e pieno di voragini che dondola su un fiume gorgogliante? Chi abbraccia scimmie, stringe mani a lebbrosi, guada fiumi, si arrampica su palme, schiaccia serpenti, guida sulle piste, mangia e beve dall'unico cucchiaio di un'intera tribù di Tuareg? Chi è la sola che non può scendere un attimo quando tutti si fermano nel bosco per fare acqua? Non per lamentarmi, ma essere donna è una bella seccatura. Ogni tanto ripenso ai vestitini che avevo messo in quella vagabonda di valigia. Ma a che mi servono? Ho comprato un bubù, un camicione lungo lungo e largo largo come quelli che si mettono anche gli arabi. Così è da un mese che sto in camicia e ciabatte. esattamente come se fossi all'ospedale. Del resto mi consolo. Al mio paese i miei vicini sono imbacuccati a spalar neve ed io sono qui, beata, con 39 gradi all'ombra e solo il 90% di umidità. Che cos'è sto mal d'Africa? Mi chiedo. Beh, certo, un po' di nostalgia l'avrò. Ad esempio delle donnone imponenti che portano in giro certi corpi poderosi con gioia e con orgoglio. E di quelle bananine meravigliose, dolci, sempre pronte, e di quei mercati pieni di gente variopinta, e di quegli odori, beh, quelli credo che li vorrò scordare. Certo, un po' di mal d'Africa ti viene, se pensi che qui la tua pelle è un passaporto. Sei bianco, e non passi inosservato, e per quanto democratico tu sia, a poco ai privilegi ti ci abitui e ne approfitti. Come, per esempio, quando scopri che a questa latitudine puoi anche metterti le dita nel naso e rimanere una persona rispettabile. E quando scopri che il tempo non esiste per gli africani, perché non è denaro. Domani, oggi, ma che importa infine? Questa sera mi son venuti a dire che la valigia è stata ritrovata. Adesso quasi quasi mi dispiace. Domani torno a casa e son sicura che tutto quel lusso mi farà impressione. La prima notte dormirò nel box per riabituarmi al superfluo piano piano. Com'è l'Africa? Mi chiederanno in molti. Bella, dirò, ma non ho visto il Togo. La mia valigia sì, chiedilo a lei.
1: Avete ascoltato Il racconto.

Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Dante Alighieri. Dante nasce a Firenze nel 1265 da una famiglia di piccola nobiltà ma di modeste condizioni economiche. Il padre si dedica ad attività commerciali, la madre muore quando Dante ha 10 anni e il poeta viene cresciuto dalla matrigna, che costituisce per lui una figura importante e positiva. Studia retorica, cioè l'arte del linguaggio e dell'uso dell'argomentazione, e filosofia. Frequenta anche l'Università di Bologna, dove approfondisce lo studio dei classici latini, in particolare Virgilio, e conosce Guido Guinizelli. Secondo gli accordi presi dal padre, Dante sposa Gemma Donati, di una potente famiglia fiorentina. Alla morte del padre, nel 1283, Dante entra nella vita pubblica di Firenze e combatte nella battaglia di Campaldino, dove i Guelfi di Firenze, sostenitori dell'autorità papale, grazie anche ai mezzi della famiglia dei Donati, vincono i Ghibellini di Arezzo, sostenitori dell'imperatore. Da questo momento in poi, la città di Firenze acquisisce gradatamente la supremazia in Toscana. Stando a quanto racconta Dante stesso, egli inizia presto a comporre poesie e diventa amico dei rimatori toscani. Nel periodo giovanile, Dante si innamora di una gentildonna fiorentina che nelle sue opere chiama Beatrice. La giovane donna gli appare un modello di perfezione e nobiltà interiore e nonostante si tratti semplicemente di un amore ideale, resterà per Dante la figura di riferimento durante tutta la sua vita. Nel 1290 Beatrice però muore e poco dopo Dante pubblica la raccolta di poesie e prosa dedicata al suo amore per lei, intitolata Vita Nova. Dopo la morte di Beatrice, Dante approfondisce gli studi di filosofia e si dedica alla vita politica nel tentativo di conciliare gli interessi contrastanti delle grandi famiglie fiorentine. Dante vuole risolvere il problema delle lotte interne e della corruzione che rischiano di far perdere a Firenze la sua autonomia politica. I fiorentini gli riconoscono saggezza e capacità politiche tanto da eleggerlo tra i priori della città, la più alta carica. Dante inizialmente non partecipa alle lotte tra i Guelfi bianchi e i Guelfi neri. I bianchi, guidati dalla famiglia mercantile dei Cerchi, riconoscono l'autorità del Papa in materia religiosa, ma si oppongono a Papa Bonifacio VIII che si intromette nelle questioni politiche di Firenze per aumentare il suo potere. I neri, invece, guidati dalla famiglia nobile dei Donati, sostengono Papa Bonifacio VIII e il suo progetto politico di estendere lo Stato pontificio in Toscana. Quando Dante capisce che l'azione di Papa Bonifacio VIII può far perdere autonomia a Firenze, si schiera con i Guelfi bianchi. Papa Bonifacio VIII invia allora a Firenze un suo uomo di fiducia, Carlo di Valois, con la scusa di mettere pace tra i due partiti politici. Succede invece che i Guelfi neri prendono il potere e accusano Dante di baratteria, cioè di corruzione. Affermano che Dante ha governato Firenze in modo disonesto per arricchirsi. Confiscano i beni di Dante e lo condannano a rogo. Da quel momento Dante non potrà più tornare a Firenze. Nel periodo dell'esilio, tra il 1302 e il 1321, Dante trova ospitalità in varie corti d'Italia, a Verona, a Treviso, in Lunigiana, a Lucca e poi nuovamente a Verona e in

0: contro l'imperatore e lo stesso Papa assume un atteggiamento ambiguo. Dante accusa apertamente Firenze di aver preferito la guerra alla pace e perde definitivamente la possibilità di tornare a vivere nella sua città. Poco dopo, l'imperatore muore e la sede del papato viene spostata ad Avignone in Francia. I due poteri su cui Dante aveva fondato la sua visione politica entrano in crisi. Negli anni dell'esilio, Dante si dedica principalmente alle opere dottrinali, cioè le opere in cui espone il suo sapere e il suo punto di vista sui grandi temi del suo tempo. Negli ultimi anni interrompe però queste opere per dedicarsi alla stesura della Commedia. Dante Alighieri morirà a Ravenna nel 1321, di ritorno da un'ambasceria a Venezia.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus Storia. Andrea Doria. La vita longeva, 94 anni, del più forte e infaticabile condottiero navale del Cinquecento contro gli ottomani. Di Federica Campanelli. Tra i grandi condottieri navali del Rinascimento italiano spicca il nome di Andrea Doria, divenuto celebre per la sua abilità nel proteggere le acque del Mare Nostrum dall'avanzata ottomana, incarnata dai temibili corsari barbareschi che minacciavano la sicurezza delle rotte marittime. Nato in condizioni economiche modeste, Doria iniziò la carriera come capitano di ventura e solo in tarda età raggiunse il grado di ammiraglio. Negli anni si adoperò per negoziare i propri servigi con diversi committenti, come il Pontefice, la Francia e la Corona Spagnola, e fu proprio grazie al suo sodalizio con la Spagna di Carlo V che la Repubblica di Genova poté mantenere una posizione di rilievo nel panorama politico ed economico del Mediterraneo occidentale. Nato nel 1466 a Oneglia, Andrea Doria apparteneva a una delle più antiche e rinomate dinastie della Repubblica di Genova. Il padre era consignore del Principato di Oneglia. Eppure la sua fanciullezza fu segnata da ristrettezze economiche. Rimasto orfano a 17 anni, non possedeva alcun titolo né eredità, poiché la madre, Caracosa Doria, del ramo di Dolceacqua, aveva ceduto tutti i domini del marito defunto poco prima di morire a sua volta. Nonostante le difficoltà, Andrea si mostrò assai determinato e intraprendente, dedicandosi alla carriera militare come capitano di ventura. Nel 1484 partì alla volta di Roma, dove, grazie alla raccomandazione di un lontano parente, fu assoldato come guardia papale di Innocenzo VIII, mantenendo il ruolo fino al 1492. Il decennio successivo lo trascorse in giro per l'Italia, al servizio di importanti casate, tra cui i Montefeltro, gli Aragona e i Della Rovere. Rientrato a Genova nel 1503, Doria iniziò ad acquisire credito anche tra i conterranei, soprattutto dopo aver contribuito a sedare una rivolta antigenovese in Corsica che lo tenne impegnato fino al 1508. Poco più tardi, nel 1512, il doge di Genova lo nominò comandante della flotta, affidandogli una serie di audaci operazioni navali contro i soldati francesi del sovrano Luigi XII, che aveva esteso la propria egemonia sulla città ligure. Andrea Doria, dunque, divenne ammiraglio all'età di 46 anni, ma ciò non gli impedì di costruirsi una lunga e brillante carriera di uomo di mare, distinguendosi soprattutto come cacciatore di corsari barbareschi, appellativo usato genericamente per riferirsi ai pirati provenienti dal Maghreb, il cui territorio era detto anche Barberia, legati in vario modo ai sultani ottomani. Il primo importante successo in mare Doria lo ottenne nel 1519 nei pressi dell'isola di Pianosa, quando con due sole galee di sua proprietà affrontò e catturò il pirata Godoli, reduce a sua volta da una vittoriosa battaglia contro l'armata di Papa Leone X. Poco dopo, l'ammiraglio si mise al servizio del re francese Francesco I e nel biennio 1526-27 fu anche al soldo di Papa Clemente VII. Ma in quello stesso periodo, tra Francia e Sacro Romano Impero, si consumò un conflitto che avrebbe segnato il destino dell'Europa. La battaglia di Pavia, 24 febbraio 1525, che vide trionfare l'imperatore Carlo d'Asburgo. Probabilmente fu a causa dell'esito di tale scontro che nel 1528 Doria decise di abbandonare la causa francese per allearsi con lo stesso Carlo V, in un sodalizio destinato a durare per tutto il resto della sua vita. Uno dei principali nemici dell'Asburgo era l'ammiraglio corsaro ottomano Kahir al-Din, anche noto come Ariadeno Barbarossa, il più forte comandante del sultano Solimano il Magnifico, artefice di ripetute razzie lungo le coste nordafricane, italiane e spagnole. Doria, nominato intanto principe di Melfi, ricevette l'incarico di conquistare Tunisi e il vicino porto di La Goletta, dove il Barbarossa aveva il suo covo. La città fu attaccata una prima volta nel 1535, costringendo il nemico alla ritirata, ma si trattò di un successo effimero. Nel settembre 1538 i due comandanti tornarono infatti a sfidarsi nella battaglia di Prevesa in Grecia e ad avere la meglio fu la flotta di Kahir. Tre anni dopo, nell'autunno 1541, i corsari ottomani furono quindi chiamati a difendere Algeri da un nuovo tentativo di incursione ispano-genovese, e anche in quell'occasione si impose il Barbarossa. Apparentemente invincibile, il corsaro continuò a scorazzare per il Mediterraneo per molti anni, senza tuttavia mai attaccare Genova e la costa ligure, forse grazie a un accordo segreto con lo stesso Doria. La disfatta di Algeri procurò a Doria molte critiche, ma il vecchio ammiraglio non si fece scoraggiare. Nonostante l'età, negli anni seguenti avrebbe partecipato ancora a diverse guerre in mare, sia contro i francesi sia contro gli ottomani, che avevano stipulato un'alleanza anti-asburgica, concentrando gli ultimi suoi sforzi sul corsaro Turgut Ali Dragut, luogotenente di Kahir al-Din. Dopo una vita di battaglie e avventure, Andrea Doria si spense la mattina del 25 novembre 1560 a ben 94 anni. Secondo lo storico umanista Carlo Sigonio, prima di morire, recitò queste parole tratte dalla Bibbia: «Camminerai sopra l'aspide e sopra il basilisco, e calpesterai il leone e il dragone». Oggi il suo corpo riposa in uno splendido sarcofago, opera di Giovanni Angelo Montorsoli, nella chiesa di San Matteo, a Genova, naturalmente.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Perché si guida a sinistra nel Regno Unito? A cura della redazione. Circa un quarto del mondo guida a sinistra e gli stati che lo fanno sono principalmente vecchie colonie inglesi. Anche in Giappone si guida a sinistra. Questa strana caratteristica lascia il resto del mondo perplesso. Tuttavia c'è una buona ragione. Fino alla fine del Settecento, tutti viaggiavano nel lato sinistro della strada perché è l'opzione più sensata per le violente società feudali fatte principalmente di persone destrorse. I cavalieri, quando giostravano con le loro lance sotto il braccio destro, passavano naturalmente alla destra dell'avversario e se per strada si incrociava uno straniero, si camminava a sinistra per assicurarsi che il braccio con cui ci si poteva proteggere, quello con cui si impugnava la spada, fosse tra sé e lo straniero. La Francia rivoluzionaria, però, invertì questa pratica come parte della sua ampia riconsiderazione sociale. Il cambiamento fu messo in pratica in tutta l'Europa continentale da Napoleone. La ragione per cui il sistema cambiò sotto Napoleone è che lui era mancino e quindi i suoi eserciti dovevano marciare a destra, così che lui potesse mantenere il braccio con cui impugnava la spada, tra lui e qualsiasi avversario. Da quel momento in poi, ogni parte del mondo che fu per un certo periodo parte dell'impero inglese condusse a sinistra e ogni parte colonizzata dai francesi condusse a destra. In America i francesi colonizzarono gli stati del sud, Louisiana per esempio, e la costa est del Canada, il Quebec. Gli olandesi colonizzarono New York o New Amsterdam. Gli spagnoli e i portoghesi colonizzarono l'America del Sud. Quindi gli inglesi erano una minoranza nel condizionare lo scorrimento del traffico. La guida a destra fu adottata dagli Stati Uniti, che erano impazienti di liberarsi da tutti i residui legami con il loro passato coloniale inglese. Una volta che l'America decise di guidare a destra, la guida a sinistra era condannata all'insuccesso. Se si voleva un veicolo di buona qualità e affidabile, lo si comprava americano, e questo era prodotto per guidare a destra. Da quel momento in poi, molti stati cambiarono per necessità. Oggi la Commissione europea vorrebbe che il Regno Unito si mettesse in riga con il resto d'Europa, ma questo non è più possibile. Cambiare tutto costerebbe miliardi di sterline. L'ultimo stato europeo a convertirsi alla guida a destra fu la Svezia nel 1967. Mentre tutti si abituavano al nuovo sistema, prestarono più attenzione e furono più prudenti, e questo portò ad una riduzione del numero di morti per incidenti su strada. Dal settembre del 2009, in Samoa si guida a sinistra invece che a destra. La ragione principale di ciò è il desiderio di acquistare macchine, per esempio, dal Giappone e dalla Nuova Zelanda, dove si guida a sinistra.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia. Torre di Palme, fermo. Medioevo con vista. Vicino a Porto San Giorgio, in cima a un colle affacciato sull'Adriatico, scopriamo questo minuscolo borgo fondato dagli eremitani, oggi frazione di Fermo, di Giovanni Mariotti. Perfettamente conservato e ricco di scorci panoramici, nasconde un prezioso polittico quattrocentesco. Innalzato sulla primissima altura alle spalle del litorale adriatico, nei dintorni di Porto San Giorgio, Torre di Palme appare nella campagna social della regione Marche che ha per protagonista l'anconetano Gianmarco Tamberi, medaglia d'oro nel salto in alto alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Nel breve spot di promozione turistica si vede l'atleta lungo la cinta muraria duecentesca a picco sul mare del minuscolo paese marchigiano. È una posizione che caratterizza numerose località della costa marchigiana divise in due. La parte sul mare, che nel tempo da semplice attracco per le imbarcazioni si è evoluta in centro commerciale e balneare, e quella alta, primo vero insediamento abitativo protetto dalle mura, come l'antico castello di Torre di Palme, eretto su un colle inaccessibile su tre lati, perfetto per l'avvistamento delle incursioni nemiche provenienti dall'Adriatico. Qui si insediarono i monaci eremitani, dopo la scomparsa dell'antica Palma, fondata sul mare dai Piceni e distrutta dai Saraceni. Oggi, che i nemici non ci sono più, la fortunata posizione naturale fa di Torre di Palme un eccezionale balcone panoramico. Tutto il piccolissimo paese mantiene la sua struttura originaria di stradine strette su cui affacciano case in mattoni chiari e sottili, tipici delle Marche, pronte a vibrare alla luce calda del tramonto o della notte delle candele, l'evento che illuminerà il borgo il 18 agosto. Seppur minuscolo, il centro gode di una certa popolarità, e non solo perché, grazie alle cure amorevoli dei suoi 65 abitanti, è iscritto al sodalizio dei borghi più belli d'Italia. Qui viveva Massimo Girotti, divo del cinema del dopoguerra, e da queste parti sono passati anche l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e il regista statunitense Oliver Stone. Torre di Palme, che faceva parte dell'antico contado di Fermo, la città di cui è frazione e che dista un quarto d'ora d'auto, è uno scrigno medievale che protegge un gioiello meraviglioso, il Polittico di Vittore Crivelli, 1440-1501, custodito nella chiesa di Sant'Agostino. Da solo vale il viaggio. Crivelli è uno dei tanti pittori veneziani dalla vocazione adriatica che nel 400 fanno la storia dell'arte nelle Marche. Vittore, in particolare, è attivo nel Fermano a partire dal 1478. Il Polittico, che raffigura la Madonna in trono con santi, è un vero capolavoro. Secondo i documenti in nostro possesso, è la prima opera di Vittore nelle Marche, spiega Francesca Coltrinari, storica dell'arte all'Università di Macerata e tra le maggiori esperte dell'arte del Crivelli. Ma l'importanza del Polittico si deve anche ad altri due fattori. Prima di tutto, l'iconografia del cosiddetto Cristo Eucaristico che sprizza sangue dal suo costato. È la visualizzazione del corpo e del sangue di Cristo fondamentale per i fedeli. E poi la cornice originale. Una cosa rara, quasi sicuramente commissionata dallo stesso Vittore, segno di un'attività imprenditoriale della sua bottega. Sant'Agostino si trova a pochi passi dalle altre due chiese del borgo, Santa Maria a Mare e San Giovanni Battista, entrambe dall'aspetto austero, in pietra e laterizi ed entrambe con affaccio panoramico. Santa Maria a Mare ha un'altra bella storia da raccontare, quella di Sigismondo Nardi, 1866-1924, scomparso esattamente un secolo fa e attivo fra Marche, Puglia e Trentino. Nato nella vicina Porto San Giorgio, il pittore porta a termine nel 1911 la decorazione della volta della chiesa, realizzando un lavoro a tempera dal raffinatissimo disegno Liberty, in cui raffigura la Vergine Maria assunta in cielo. Fuori, il belvedere è un invito ai fidanzati a baciarsi e a postare la propria foto sui social. La chiesa di San Giovanni Battista, la più antica del borgo, ha una sola piccola navata, il tetto sorretto da capriate in legno e il tabernacolo in marmo separato dal resto dell'ambiente da due tende bianche. Si respira una povertà evangelica e contemplativa, cara agli eremitani, che vollero questo luogo di culto già attorno al IX-X secolo. La piccola piazza Risorgimento su cui si affaccia offre un'altra ampia vista sul mare. Le chiese ci parlano dell'antica vivacità del territorio palmense che deve il suo sviluppo iniziale ai Piceni, come ben racconta il neonato museo archeologico, ospitato in tre sale della prima elegante palazzina che si incontra entrando nel borgo, proprio di fronte alla scuola media. Lo abbiamo realizzato con gli oggetti rinvenuti qui, in una necropoli scoperta per caso durante i lavori per realizzare un metanodotto, racconta Vissia Lucarelli, responsabile della rete dei musei di Fermo, di cui fa parte anche l'archeologico. In tutto sono state scavate 20 tombe, soprattutto femminili, con i loro corredi funerari, tra cui spicca il cosiddetto anellone piceno, in bronzo, a quattro nodi, che poggiava sul bacino della donna sepolta, probabilmente un simbolo di fertilità. Stando a quel che si racconta, tra il serio e il faceto, Ancora oggi l'annellone fa sentire la sua influenza sulle donne che cercano di rimanere incinte. Non a caso, una replica realizzata da un gioielliere della vicina Cupra Marittima è andata a ruba. Anche se giovane, il museo è già un successo. Entro l'estate aggiungeremo una sala per esporre i reperti rinvenuti nella tomba di un guerriero, insieme a uno spazio per la didattica, che per noi è una priorità, conclude Lucarelli. Perché Torre di Palme è un gioiello da conservare e valorizzare per le generazioni future.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. I pericoli per l'udito. Ecco come evitarli. Tra i cinque sensi, l'udito è particolarmente importante perché ci tiene in contatto con il mondo, scongiurando l'isolamento sociale e, nel caso degli anziani, rallentando il declino cognitivo. Con un'attenta prevenzione e un impiego di protesi e impianti tecnologicamente avanzati, si può far fronte a qualsiasi problema. Di Barbara Merlo. Assieme a vista, olfatto, gusto e tatto, l'udito è uno dei cinque sensi che ci mettono in relazione con il mondo. Per questo è importante che funzioni bene. Tuttavia, secondo i dati dell'OMS, oltre il 5% della popolazione mondiale, 400 milioni di persone, convive con una perdita uditiva, chiamata scientificamente ipoacusia, e sono 34 milioni i bambini che ne sono affetti. Le stime prevedono che nel 2050 circa una persona su quattro sperimenterà una forma di diminuzione dell'udito. Forse anche perché, almeno in alcune aree del mondo, tra cui l'Europa, l'età media della popolazione si sta sempre più alzando e, con l'avanzare dell'età, le perdite di udito sono in parte fisiologiche. In Italia, secondo i dati del Censis, sono circa 7 milioni le persone con problemi di udito. Le cause nei bambini. Francesca Forli, professore associato di audiologia all'Università di Pisa, spiega: oltre il 50% delle sordità infantili è di origine genetica. Se uno o entrambi i genitori sono sordi, esiste il rischio elevato che lo sia anche il bambino. La seconda causa di sordità nei bambini è l'infezione congenita da citomegalovirus, trasmessa al feto dalla madre in gravidanza. Anche malattie infettive come rosolia o sifilide nella donna in gravidanza, oppure l'uso di farmaci ototossici, cioè tossici per l'orecchio, durante la gestazione, sono rischiosi per la salute dell'udito del nascituro. Esistono poi altre cause legate alla sofferenza neonatale, come la carenza di ossigeno o un parto prematuro, che costringe il neonato al ricovero in terapia intensiva. Durante l'infanzia, l'ipoacusia può essere una conseguenza di malattie infettive come meningite, morbillo, parotite epidemica o di infezioni croniche o acute dell'orecchio medio. Farmaci o incidenti. A qualsiasi età l'udito può essere danneggiato come effetto dell'uso di medicinali ototossici, fra cui alcuni antibiotici, chemioterapici o antimalarici, che possono ledere la coclea, componente fondamentale dell'organo dell'udito nell'orecchio interno, aggiunge Forli. Anche i traumi cranici possono favorire l'insorgenza di problemi uditivi. Attenti al rumore. L'esposizione a rumori, specie se cronica, è un'importante causa di deficit dell'udito. Nel caso degli adulti è più frequente sul lavoro ed è infatti considerata una rilevante malattia professionale, osserva Forli. Ma anche rumori improvvisi, come per esempio lo scoppio o il volume alto della musica nei locali chiusi o amplificata ai concerti oppure ascoltata con gli auricolari, sono dannosi per l'udito. Quando è fisiologico? La perdita di udito negli anziani, presbiacusia, invece, è in buona parte legata all'invecchiamento dell'organo, anche se poi si somma ad altri fattori individuali. Negli ultimi anni, la presbiacusia è stata molto oggetto di indagine scientifica, fa notare la professoressa, perché numerosi studi, come riferisce un report dell'OMS, l'hanno correlata al deterioramento cognitivo dell'anziano. È un fattore di rischio modificabile per le demenze senili. Le conseguenze. I disturbi dell'udito e in particolare l'assordità sono malattie molto invalidanti. Nei bambini influiscono direttamente sul linguaggio, che ritarda a svilupparsi, e sulle capacità cognitive, con conseguenze sull'apprendimento, sulle relazioni sociali, eccetera. Mentre tra gli adulti condizionano anche l'attività lavorativa e negli anziani favoriscono il progredire delle demenze, dice Forli. In tutti i casi ne consegue spesso un forte isolamento sociale, amplificato tra le persone di basso reddito, con maggiori difficoltà di accesso alle cure. Oggi, grazie ai programmi di screening audiologico neonatale obbligatorio, le diagnosi di ipoacusia possono essere molto precoci, entro i 2 mesi di vita, e si possono così prevenire le conseguenze sul linguaggio e sul piano dell'apprendimento e quelle psicologiche e sociali. Stop al sordomutismo. Negli ultimi anni le protesi acustiche, sempre più piccole e nei casi di sordità grave e profonda, gli impianti cocleari hanno migliorato la qualità di vita di chi è affetto da sordità. Oggi potremmo considerare sconfitto il sordomutismo, se non per quei rarissimi casi in cui l'impianto cocleare non è praticabile, come per esempio se manca il nervo acustico, afferma l'esperta. Ma in cosa consiste un impianto cocleare? È un dispositivo in parte impiantato dietro l'orecchio del paziente e in parte indossato esternamente. È formato all'esterno da un microfono che capta il suono, lo trasforma in un segnale elettrico, il quale viene inviato tramite un'antenna alla parte interna impiantata. Il segnale è poi inviato a un cavetto di elettrodi posizionato nella coclea che vanno a stimolare il nervo acustico e da qui gli impulsi arrivano alla corteccia temporale dove si forma la percezione del suono. L'impianto può essere effettuato a partire dagli 8-9 mesi di vita, ma anche negli adulti o negli anziani.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Enigmistica. Alla scoperta dei segreti del sole, di Giovanni Lovera. Sappiamo bene quanto il sole sia necessario alla vita, dunque si può immaginare che fin dai tempi più remoti l'uomo ne abbia intuito l'utilità, con una fondamentale differenza. Ciò che non riusciva a spiegare allora era affidato alla religione e al culto di divinità identificate con la luce e il calore di questo astro, mentre oggi tutto è appannaggio della scienza. I segreti del sole dunque potrebbero non essere più tali, penetrati a fondo dalla mente degli studiosi. Eppure, almeno in parte, non è così, dato che molto resta ancora da indagare e innumerevoli sono i misteri rimasti insoluti. I tentativi più autorevoli di spiegare le origini del Sole sono legati a quelli relativi all'esistenza della Terra e, di conseguenza, della vita stessa sul pianeta. Inizialmente furono i miti e le leggende a fornire spiegazioni sul mistero dell'universo e della vita. Poi, dopo millenni di progressi, la cosmologia ha introdotto nuove delucidazioni più concrete. Il Sole e la Terra, secondo gli scienziati, hanno avuto un'origine contemporanea a quella di tutto il Sistema Solare, circa 5 miliardi di anni fa, da una grande nuvola di gas e polvere che si contrasse progressivamente per la forza di gravità, concentrando nel nucleo notevoli quantità di materia. con una serie di movimenti della massa centrale e con i conseguenti cambiamenti di temperatura e pressione, ebbe origine una fusione termonucleare. Con questo processo nacque una stella, per l'appunto il Sole, in grado di emettere luce e calore, mentre polvere e gas della nube originaria formarono gli altri corpi celesti del sistema. Ciò che più sorprendeva gli uomini del mondo antico, ma che continua a sorprendere anche l'uomo moderno, è la sua inesauribile potenza. Luce e calore, infatti, vengono emessi ininterrottamente da miliardi di anni. Ed è proprio sulla potenza di questo astro che l'attenzione degli studiosi si è soffermata fin dal principio. I popoli antichi, per esempio, credevano che la luce e il calore del sole fossero alimentati da fuochi enormi, una credenza che si protrasse per molti secoli. Agli inizi del XX secolo, infatti, le nostre conoscenze in merito non si erano ancora evolute più di tanto. Numerosi furono gli scienziati che si dedicarono allo studio e all'osservazione dei fenomeni solari, apportando un approfondimento sempre maggiore delle conoscenze preesistenti e dunque avvicinandosi alle teorie odierne. Il primo di essi fu il fisico tedesco Hermann von Helmholtz, che considerò il Sole come un miscuglio di ossigeno e idrogeno dalla cui combustione sarebbero derivati luce e calore. Una teoria che agli inizi del Novecento apparve credibile, anche perché a quel tempo si riteneva che il Sole fosse formato soprattutto da idrogeno. Ma fu lo stesso Helmholtz a dimostrare che la sua interpretazione non era giusta, affermando che, in rapporto alle sue dimensioni, ovvero con un diametro di 100 volte maggiore rispetto a quello della Terra, l'energia solare si sarebbe esaurita in un arco di tempo di 3.000 anni e già si sapeva invece che esso esisteva da oltre 4 miliardi di anni. E prima di lui l'astronomo inglese Norman Lockyer aveva teorizzato che la luce e il calore emanati dal Sole fossero provocati da un continuo bombardamento di meteoriti sulla superficie solare. Teoria poco credibile, dato che un fenomeno di questo genere non poteva certo continuare per un tempo così lungo. Una risposta più concreta ai

0: da altri studiosi, soprattutto nel periodo tra le due guerre mondiali, in modo tale che non solo si arrivò a una conoscenza completa dell'origine dell'energia solare, ma anche di molte caratteristiche del Sole stesso. Secondo gli studiosi moderni, infatti, al centro del Sole c'è un nucleo di idrogeno sottoposto a livelli di pressione e temperatura molto alti, in modo tale da formare una materia 12 volte più densa del piombo. In queste condizioni si sviluppano continue esplosioni di enorme potenza. Inoltre, ora sappiamo che il Sole possiede proprietà magnetiche e che molti fenomeni terrestri sono legati al ciclo solare, per esempio il clima, ma anche gli stessi comportamenti dell'uomo. Nulla, tuttavia, si può dare per scontato. Anche la più approfondita delle teorie odierne potrebbe venire modificata o addirittura ribaltata da una serie di nuove conoscenze, esattamente come accade da interi millenni, in conseguenza di quello che semplicemente definiamo progresso scientifico. Ecco perché i segreti del Sole sono ancora innumerevoli e continuano ad affascinare gli studiosi di tutto il mondo, ma anche i semplici appassionati attratti dai misteri dell'universo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Avvenire. Trovata Zippalanda, la mitica città santa degli Ittiti. Sarebbero quasi certamente dell'antico centro religioso gli enigmatici resti emersi dalla più che decennale campagna di scavi dell'Università di Pisa in Anatolia. Di Roberto Italo Zanini. Un grande enigma archeologico potrebbe essere giunto a soluzione. In attesa della conferma finale, sembra proprio che il sito archeologico nei pressi dell'attuale Usakli Hohyuk in Anatolia centrale sia la mitica, tanto cercata e per ora introvabile, Zippalanda, l'antica città santa degli Ittiti, centro del culto a un potente dio della tempesta, sede di un santuario e di una residenza reale menzionata in diverse feste a cui prendeva parte il re. La 16ª campagna della missione archeologica italiana in Turchia, guidata dall'Università di Pisa, ha fatto emergere infatti nuovi e importanti elementi sull'uso rituale delle strutture di epoca ittita ritrovate nella zona nord di Usakli, proprio intorno alla singolare struttura circolare rinvenuta nel 2022. Il lavoro degli archeologi negli anni passati aveva già permesso di far riemergere i resti di edifici monumentali e frammenti di tavolette con iscrizioni in cuneiforme, contribuendo alla ricostruzione di un periodo di primaria importanza per il vicino Oriente e il bacino orientale del Mediterraneo, quando gli Ittiti, popolazione che parlava una lingua appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee, fecero la loro comparsa tra i protagonisti della grande storia, costituendo il potente regno di Hatti. Le architetture e i materiali avevano mostrato inoltre che questo sito era stato occupato in maniera estesa, a partire dalla fine del Bronzo Antico fino all'epoca romano-bizantina, con sporadiche tracce più recenti che arrivano sino al periodo ottomano. Gli scavi condotti hanno portato alla luce reperti e resti animali, che confermerebbero la tesi che ci si trovi di fronte a un vasto sito di epoca ittita destinato al culto religioso. Siamo ancora in attesa dei risultati dello studio archeozoologico, ha spiegato Anacleto D'Agostino dell'Università di Pisa, che dirige gli scavi. Ma il ricco repertorio di resti faunistici, principalmente pecore e capre, con segni di una lavorazione molto particolare, diversa da quella ordinariamente utilizzata per l'uso di cucina, sembra confermare una sua interpretazione in chiave rituale. Ipotesi realistica, vista anche la sua vicinanza al tempio della città bassa, emerso negli scavi del 2013. Allo stesso modo, l'ampliamento dello scavo sulla corte lastricata vicino alla struttura circolare trovata lo scorso anno, che continua a suscitare interrogativi, ha fatto riemergere gli scheletri parziali di due bambini nei pressi di un focolare, tra un accumulo di cenere, ossa animali e frammenti di contenitori ceramici. Un ritrovamento enigmatico, ma che rafforza ulteriormente l'ipotesi sulla

0: la specificità del contesto che stiamo scavando, che si inquadra nell'ambito rituale e delle attività connesse verosimilmente con la sfera religiosa. Tra i reperti che rafforzano l'ipotesi, anche alcuni frammenti di intonaco dipinto a fresco, con raffigurazioni e motivi geometrici di colore rosso e nero, del tutto simili ad altri analoghi rinvenimenti in templi di epoca ittita, oltre ai pezzi di due particolari vasi fatti a forma di avambraccio e con la parte terminale, quella della mano, a coppella, usati per le libagioni. Nel corso della 16ª campagna di scavo, l'attività del gruppo internazionale di archeologi guidato dall'Università di Pisa si è concentrata anche in altre zone della città. In particolare è proseguito lo scavo della necropoli individuata lo scorso anno, sul limite della parte pianeggiante del sito, mettendo in luce tombe di epoca tardo-romana e bizantina, risultate importanti per la ricostruzione delle pratiche funerarie e lo studio delle paleopatologie e del DNA, in una regione che vedeva in quel periodo importanti variazioni sociodemografiche. Sulla pendice sud-orientale del sito, inoltre, è stato aperto un nuovo scavo per approfondire la conoscenza del sistema di terrazzamento della cittadella dell'età del ferro. Proseguono infine le analisi dei resti vegetali, condotti su campioni di terreno precedentemente raccolti e setacciati, e delle ossa animali, che stanno fornendo importanti informazioni sugli usi alimentari. D'Agostino ha precisato che i resti di cibo e degli animali abbattuti, i specifici contenitori ceramici in uso, permettono di ricostruire aspetti importanti relativi alle pratiche di cottura e sfruttamento delle risorse via via a disposizione, dando nuovo impulso alla ricostruzione del paesaggio antico, a definire aspetti quotidiani legati alle ricorrenti crisi che lo hanno riguardato e alle risposte che la società ha saputo trovare nel corso del tempo. In particolare, le ricerche di paleobotanica, archeozoologia e paleoantropologia hanno permesso l'acquisizione di importanti dati ambientali che oggi ci permettono di comprendere come l'uso del territorio e le abitudini alimentari si siano trasformate nel corso dei secoli in risposta anche alle trasformazioni sociali, etniche, culturali e politiche prodotte dalla fine delle organizzazioni centralizzate e delle economie a esse legate. Il progetto archeologico della Missione Archeologica Italo-Turca in Anatolia Centrale, iniziato nel 2008 e in cui è impegnato l'Ateneo Pisano, è l'unico a direzione italiana che opera su un insediamento ittita, nell'area che fu centro del regno prima e poi dell'impero.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Star Bene, così butti via i ricordi. Quando un amore finisce, lascia alle sue spalle una marea di cimeli, dalle foto ai regali più o meno preziosi. Una famosa app di dating invita ad andare avanti, buttandoli nel suo cassonetto griffato. Ma come uscire bene e presto da una storia, ce lo spiega una famosa psicoterapeuta. Di Alessandro Pellizzari. A Mumbai, in India, gira per le strade un camioncino rosa, simil nettezza urbana, dove gli ex possono buttare i regali legati a una relazione finita. Un gesto catartico, di taglio concreto col passato. Ma funziona. Davvero eliminare orsacchiotti, vestiti, lettere d'amore, libera dagli strascichi psicologici di una storia finita, a maggior ragione se non siamo stati noi a scrivere la parola «the end» e magari l'altro si è pure comportato male? A prescindere dal come e dal perché, quando si conclude una relazione, come cantava Cucciante, il problema numero uno rimane dimenticare, che serve poi a soffrire di meno e ripartire. Ne parliamo con Maria Giovanna Luini, medico psicoterapeuta esperto in problematiche di coppia. Quanto pesa un oggetto simbolo in una storia? Molto. I regali portano con sé significati profondi legati alle persone, ma anche la loro energia psichica, che non è solo la nostra memoria di chi era lui o lei. È come se ci si portasse dietro un'impronta dell'altro. Nessuno, infatti, può scindere l'oggetto dalla provenienza e dall'occasione in cui è stato regalato. E questa impronta può avere un'energia fisica molto forte, che in qualche modo ci lega nel prosieguo e influenza le emozioni, interferendo anche con le esperienze successive. Quindi gli oggetti, avendo questa grossa valenza celebrativo-emozionale, andrebbero in genere lasciati andare. Quindi, chiuso il rapporto, buttiamo via tutto? Non necessariamente, dipende anche da come è finita la storia. Dobbiamo essere attenti, però, a non creare una sorta di santuario che celebri quel passato. Quest'ultimo ci ha costruito come persone, ma non può essere un macigno che ci portiamo sulle spalle. Prima o poi bisogna guardare avanti e l'oggetto, soprattutto se è facilmente visibile, diventa una sorta di peso emotivo che ci trasciniamo dietro. Difficile gettare via certe cose, però. Ci sono alcune pratiche sciamaniche, cioè dei rituali antichissimi, tecniche spirituali e terapeutiche che ci vengono da paesi come l'Africa o l'America dei nativi, studiate per chi non vuole lasciarle andare. Purificano gli oggetti, li liberano dall'impronta che lascia l'ex. Con certe persone sono efficaci e alcuni terapeuti le usano. Il ricordo più pesante da conservare. Purtroppo video e foto sono dappertutto, grazie ai social che ogni giorno ce le ripropongono come ricordi. Spuntano come funghi anche quando ormai siamo tranquilli, sereni. Soprattutto chi ha avuto una rottura sentimentale improvvisa e drammatica cerca nelle immagini quello che è stato e non c'è più. E se continua a farlo troppo a lungo, ne rimane legato, azzoppato emotivamente e può dover ricorrere all'aiuto di un esperto per uscirne. Anche le chat possono essere rilette come dei mantra alla ricerca di cose belle e struggenti, che sul momento possono far rivivere una gioia, ma poi lasciano un buco nel cuore. Ci sono oggetti che raccontano storie di decenni, non va conservato almeno qualcosa? Certo, soprattutto se la storia è finita bene. Siamo stati noi a lasciare o si è esaurita naturalmente, le relazioni finiscono anche per consunzione. Se siamo ormai in pace con noi stessi, sappiamo che certe cose hanno un valore affettivo non negativo. In questo caso mettiamo via i ricordi più significativi e ogni tanto andiamo a guardarceli. E i gioielli vanno sacrificati? Nella tradizione, quando si rompeva il fidanzamento, la promessa, andavano restituiti. Non è sbagliato, però non farei come quella paziente che li ha buttati in un torrente, perché l'acqua li trascinasse lontani insieme ai cattivi ricordi. Piuttosto trasformiamoli in denaro per fare una donazione del bene a qualcuno. Dalla sofferenza personale facciamo nascere un aiuto, ci tornerà indietro. C'è chi non butta, distrugge. Che differenza c'è? Una paziente ha bruciato le lettere del suo amante una a una nel fuoco del caminetto. Un'altra ha tagliato a pezzi un vestito costoso con le forbici trinciapollo. Sono tutti rituali di liberazione. Jung parlava dell'importanza straordinaria dei riti nella psiche, che possono essere personali oppure legati alla tradizione, quindi codificati. I riti personali, nati e inventati da noi, sono fondamentali, entrano profondamente nell'inconscio. Tagliare un maglione, invece di buttarlo, è una sorta di cerimonia spontanea dall'effetto molto potente. Quindi un rituale scacciaricordi è d'aiuto. Molte vie psicoterapeutiche si basano anche sui riti. Alejandro Jodorowsky, filosofo e psicologo, li chiamerebbe atti di psicomagia, pratica ideata da lui che unisce psicologia, arte, teatro, esoterismo e riti come terapia. Atti cioè capaci di separarmi definitivamente dal mio ex con un taglio netto del cordone ombelicale. Per esempio, chi soffre per un amore finito può bruciare un oggetto simbolico della relazione in un rituale notturno, per segnare la fine e rinascere emotivamente, magari accompagnato in questo gesto dal suo mentore psichico. Anche perché se c'è un nuovo compagno, i nuovi partner odiano essere paragonati agli ex, ma anche averli in qualche modo presenti. Non a caso nel primo incontro molti terapeuti proibiscono di parlare dei fidanzati precedenti. Quindi, così come non indosserò più l'anello del fidanzamento naufragato, di certo non terrò oggetti che ricordano lui o lei. Occhio soprattutto a lettere e libri con dedica. Fanno un effetto pessimo ai nuovi arrivati. Mettiamoci una pietra sopra o la porta della cantina.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da La mente del gatto di Bruce Vogel, Geo, gruppo editoriale, 1992. Traduzione di Nicoletta Spagnol. Letto da Marina Zanon. Scritto da un veterinario che integra studi di etologi ed esperti di comportamento, questo libro affronta in modo sistematico due grandi temi: l'anatomia e la fisiologia del gatto, i sensi, la comunicazione, la straordinaria flessibilità del corpo, e la sua psicologia, dall'influenza della madre gatta al rapporto con il territorio, fino al legame con gli esseri umani. Buon ascolto!
2: Lasciatemi dire innanzitutto che non esiste alcun modo che consenta di scrivere sui gatti e di essere al tempo stesso ritenuti persone sensate e assennate. Il motivo, o perlomeno il motivo probabile, è che in moltissimi modi i gatti suscitano emozioni diverse nelle varie persone. In un'indagine americana condotta negli anni Ottanta, una persona su quattro tra quelle intervistate ha dimostrato di provare attivamente avversione per i gatti, una percentuale più alta di quella riguardante qualsiasi altro animale, a parte i serpenti e i ragni. Tuttavia, altre indagini mostrano che i proprietari di gatti sono disposti a investire per la salute e il benessere del loro felino domestico una quantità di denaro maggiore rispetto ai proprietari di cani. Mentre H.P. Lovecraft ha descritto il gatto come simbolo della bellezza perfetta, Johannes Brahms sedeva alla finestra della sua camera da letto, arco e frecce alla mano, tirando a casaccio sui gatti del vicino. Insieme al fatto che la mia salute mentale sarà messa in discussione a causa di quanto segue, c'è il fatto innegabile che migliaia di autori hanno già scelto di scrivere su questo argomento. La biblioteca pubblica di Glendale, in California, per esempio, ha sugli scaffali più di 1500 libri sul gatto, e la biblioteca dell'Università di Yale non si allontana molto da quel numero. Sembra che tutti abbiano una solida opinione sull'animale in questione e scrivano al riguardo. Perché aggiungere altro? La mia risposta è semplice. La maggior parte dei libri sui gatti che ho letto sono stati scritti da ardenti amanti dei gatti. Da Jean Bourdon, che ha detto che un cane è prosa, un gatto è un poema, a Robertson Davies, che si diletta di fronte a quello che nei gatti chiama egotismo rampante, il loro atteggiamento sfrontato verso la responsabilità, la loro scarsa propensione a guadagnarsi onestamente un dollaro. I libri sui gatti sono dettati dalla passione. Quella passione può annebbiare il buon senso anche tra gli scienziati. Vari anni fa ho preso parte a un incontro scientifico in cui un professore di psicologia illustrava il suo studio dimostrando che se i bambini vengono allevati in ambienti familiari in cui sono presenti dei gatti, una volta cresciuti tali bambini diventeranno adulti più responsabili e affidabili. Risultati affascinanti. Ma il bravo professore diceva delle sciocchezze. Era talmente convinto del fatto che i gatti fossero fantastici da giungere a conclusioni che non erano assolutamente giustificate dalla sua ricerca. Ora può essere benissimo che quelli che tra noi sono stati allevati in famiglie in cui erano presenti dei gatti siano effettivamente più affidabili e responsabili. Mi piacerebbe certamente pensarla così. Tuttavia, quel che spero di fare nei seguenti capitoli è riferire le recenti ricerche riguardanti il comportamento del gatto, ma evitando il genere di conclusioni distorte tratte dal professore di psicologia. Questo sarà difficile perché tutti noi, me compreso, abbiamo le nostre idee riguardo al comportamento del gatto. Nel suo dizionario, Noah Webster descrisse il gatto come un animale ingannevole ed estremamente maligno quando infuriato. Io non sono d'accordo. Non credo che la mente del gatto sia capace di inganno, ma questo tira in ballo la questione se in assoluto sia appropriato utilizzare termini applicati a emozioni umane per descrivere il funzionamento della mente del gatto. È giusto usare i termini come socievole o geloso o solitario per descrivere il comportamento o le sensazioni di un gatto? Per esprimere questo punto in termini più filosofici, la nostra immagine del gatto è un autentico riflesso della realtà? La mia preparazione di veterinario mi pone solidamente nel campo del biologo e dello studioso di etologia. Quella preparazione dice che dovrei usare i metodi della scienza per esaminare la mente del gatto. Dovrei misurare quel che posso misurare, analizzare dati, indagare nella genetica e nella fisiologia della mente del gatto. Un approccio puramente scientifico al comportamento del gatto si basa sul presupposto che tutto ciò che fa un gatto è semplicemente un risultato passivo di leggi biologiche predeterminate. Un approccio scientifico ipotizza che ciò che riguarda società e cultura semplicemente non esistano a livello della mente del gatto. Ma è vero o si tratta di presunzione umana? Non sono in grado di rispondere alla domanda, ma l'ho sollevata ora perché, benché la maggior parte di quanto segue si basi sull'osservazione scientifica, ci sarà una notevole quantità di interpretazioni personali di queste scoperte scientifiche e io userò termini relativi alle emozioni umane per descrivere la mente del gatto. Fortunatamente sono in compagnia decisamente accettabile. Conrad Lorenz era soddisfatto di usare la parola geloso per descrivere il comportamento degli uccelli, spiegando che il valore di sopravvivenza che provocava lo sviluppo di un comportamento geloso negli uccelli è più o meno identico al valore di sopravvivenza negli esseri umani. I gatti, naturalmente, non possono dire quel che pensano. Sappiamo che pensano, ma soltanto tramite prove indirette. Comprendere le loro menti implica un esercizio d'immaginazione che va al di là e al di sopra di semplici rapporti scientifici, e questo può essere difficile da effettuare per lo scienziato, soprattutto per lo scienziato che vuole essere preso seriamente. Vivendo al di fuori della Torre d'Avorio, non devo preoccuparmi di giustificare scientificamente ognuna o tutte le parole che dico, come fa l'accademico di professione. Posso affermare che ritengo che i gatti siano dignitosi, alteri, aggraziati, modesti, educati, belli, puliti, sensibili o indipendenti. Tutti aggettivi che sono lieto di riferire loro e che non sento la necessità di giustificare scientificamente. Alcuni di questi termini sono totalmente antropomorfici. Ma invece di ritenere che sia sbagliato attribuire emozioni umane ad altri animali, io penso che sia qualcosa di assolutamente positivo. Naturalmente, se descrivo un gatto come solitario o geloso, do un giudizio valutativo. Sto inoltre dicendo qualcosa riguardo al mio punto di vista morale nei riguardi dell'animale, ma questa non è necessariamente scienza di bassa lega. Dopotutto, per migliaia di anni abbiamo espresso giudizi valutativi emozionali per prevedere il comportamento prima della preda che cacciavamo e poi del bestiame che addomesticavamo. Esaminando la mente del gatto, forse possiamo usare ancora più parole di quelle che di solito riferiamo soltanto alle personalità umane. Hans Eysenck. ha sviluppato per primo le definizioni dei termini estroverso e introverso per descrivere il comportamento umano e poi più tardi ha ampliato la sua teoria per descrivere le differenze tra la personalità nevrotica e la personalità emotivamente stabile. I termini che utilizzò per paragonare persone estroverse a individui nevrotici o psicotici sono tecnicamente usati soltanto per descrivere il comportamento umano, ma pensate al vostro gatto quando leggete le sue definizioni. Un estroverso è socievole, vivace, attivo, sicuro di sé, alla ricerca di sensazioni, spensierato, più autorevole, travolgente, ardito. Questo mi fa venire in mente un tipico gatto abissino o un somali. Le differenze di razza sono trattate in modo più particolareggiato nel capitolo 11. Il nevrotico è timido, incostante, emotivo, teso, ansioso, irrazionale. Lo psicotico è aggressivo, freddo, impersonale, antisociale, distaccato e realistico. Entrambi questi caratteri fanno venire in mente gatti poco socievoli. Come la socializzazione influisca sulla mente del gatto viene esaminato nei capitoli 6, 7 e 10. Secondo Eysenck, gli estroversi si lasciano condizionare più lentamente e i gatti socievoli sono certamente più difficili da addestrare dei loro parenti più calmi. Dice inoltre in maniera un po' polemica che è possibile che differenze di personalità siano effettivamente quantificabili sugli elettroencefalografi, EEG. Se dovessi adottare un approccio strettamente meccanico nei confronti della mente del gatto, considerando soltanto la genetica, l'istinto, il comportamento programmato, il condizionamento pavloviano e altri fatti concreti, e questo è forse ciò che farebbero la maggior parte degli scienziati concreti, priverei noi tutti di un tesoro di informazioni soggettive. Un approccio meccanico è inerentemente sbagliato. Molti scienziati, per esempio, sanno che la salivazione di un cane aumenta il suono di una campana dopo che è stato condizionato a farlo perché gli veniva dato da mangiare ogni qualvolta suonava una campana, ma credono che lui non sappia perché la sua salivazione aumenta. Questo è un classico condizionamento pavloviano, ma probabilmente l'interpretazione è erronea. È di gran lunga più probabile che il condizionamento non sia l'acquisizione di un nuovo riflesso, ma piuttosto l'acquisizione di una nuova conoscenza. Questa è un'idea molto semplice, ma estremamente difficile da accettare per molti scienziati. La mente del gatto abbraccia l'ambiente che lo circonda, ha delle necessità e sa come soddisfarle. I gatti agiscono intenzionalmente, non solo per istinto. La mente del gatto trattiene conoscenza e crea convinzioni, ha intenzioni e quasi sicuramente percepisce il mondo in modo molto simile al nostro, anche se non può trasformare quelle percezioni in simboli o in linguaggio. Dopotutto, il principio scientificamente accettabile della continuità significa che la mente umana ha la priorità rispetto alla mente del gatto. Le sue percezioni probabilmente sono le stesse perché l'organizzazione del suo cervello è così simile alla nostra. Questo viene illustrato nel capitolo 1. Neppure il linguaggio è assolutamente necessario per una buona comunicazione. Proprio come nel corso di un certo periodo di tempo gli esseri umani che sono vicini gli uni agli altri sviluppano antenne sensibili che colgono le emozioni dei loro compagni, noi facciamo lo stesso anche con i nostri gatti. Non abbiamo bisogno di prove scientifiche che ci dicano se i nostri gatti sono felici o tristi, stanchi o di buon umore. E proprio come noi, cogliamo questi messaggi non verbali che provengono da loro. I gatti sono bravissimi a comunicare reciprocamente. Le nostre opinioni riguardo a quello che succede nelle menti dei gatti sono profondamente alterate dai motivi per cui li teniamo come compagni. In qualsiasi dato momento, nel mondo intero, probabilmente ci sono più di 200 milioni di gatti domestici che vivono con esseri umani. Ce ne sono più di 50 milioni soltanto negli Stati Uniti, dove attualmente sono gli animali domestici più popolari e superano per numero anche i cani. Nel Regno Unito sono 7 milioni, appena meno numerosi dei cani, e molti di essi sono considerati membri onorari della famiglia, ricevono nomi personali, cibi preparati in modo speciale, giocattoli e lettiere, ci si preoccupa di loro quando sono ammalati e vengono pianti quando muoiono. I gatti sono compagni ideali, non sono invadenti come i cani, non sconvolgono le abitudini, sono puliti e relativamente indipendenti, ma tuttavia ci inviano i segnali che vogliamo ricevere. Il fatto più importante è che sembra esserci una predilezione reciproca tra alcuni gatti domestici e i loro proprietari, un dialogo gratificante e soddisfacente basato sul fatto che entrambe le parti apprezzano che nessuno dei due approfitterà dell'altro. Non è sempre questo il caso e le conseguenze quando l'equilibrio è sconvolto sono i disturbi comportamentali per cui i veterinari vengono consultati sempre più spesso. Per mezzo dei loro messaggi di attaccamento non verbali, i gatti sono stati particolarmente abili nel muoversi in territori umani senza che noi fossimo profondamente turbati da tale intrusione. Non è stata semplicemente la loro intelligenza o capacità di adattamento a consentire che questo accadesse, ma piuttosto la nostra comprensione riguardo ai gatti. Dopotutto, i topi sono altamente intelligenti e sanno adattarsi praticamente meglio di qualsiasi altro mammifero, eppure, tranne nel caso di pochi topomaniaci, non abbiamo deciso attivamente di condividere le nostre abitazioni con loro. Tuttavia, milioni di persone provenienti da innumerevoli esperienze culturali hanno scelto di farlo con i gatti. Il motivo consiste nella nostra interpretazione del loro comportamento. I gatti traggono vantaggio dalla nostra necessità innata di aver cura di esseri viventi. Quando un gatto sollecita con insistenza una carezza o un'affettuosità strofinando il proprio corpo contro la gamba del proprietario, molti padroni non possono fare a meno di intenerirsi. Ma i gatti sono altrettanto abili nell'influenzare il nostro atteggiamento nei loro confronti in modi più sottili. Innumerevoli studi hanno dimostrato che pur inconsapevolmente guardiamo più le persone che ci piacciono che quelle che non ci piacciono. Un corollario di tale affermazione è che venire osservati viene interpretato come un segnale di interesse ed attrazione. In un esperimento in cui le persone erano intervistate a coppie, coloro che venivano guardati con maggiore frequenza dall'intervistatore credevano di essere preferiti. I gatti, naturalmente, fissano in modo brillante e imperturbabile. I gatti domestici sostengono un diretto contatto con gli occhi, con i loro proprietari e, come fanno i cani, trascorrono una notevole parte del loro tempo guardandoci. Per alcune persone lo sguardo fisso del gatto può essere sconcertante, può suggerire una mancanza di considerazione o anche ostilità. Queste persone fanno parte di quell'1 su 4 che prova un'avversione attiva per i gatti. Per la maggior parte delle persone, tuttavia, lo sguardo fisso viene interpretato come se significasse «mi piaci e susciti il mio interesse». Inoltre, quando fissiamo a nostra volta i gatti che abbiamo in casa, il loro comportamento rafforza la nostra comprensione, spesso erronea, di quello che stanno pensando. Una tipica risposta di un gatto domestico a uno sguardo fisso e diretto da parte del suo padrone alla fine è quella di socchiudere gli occhi alcune volte e poi volgersi lentamente e allontanarsi. Combinando l'aspetto dei grandi occhi alle dimensioni e alla rotondità della testa, nonché agli angoli della bocca rivolti verso l'alto, interpretiamo la sua espressione come un sorriso. A dire il vero, i segnali visivi che riceviamo si avvicinano molto a un sorriso umano, ma in termini felini la risposta del gatto in realtà è di sottomissione. Chiudere gli occhi e volgere il capo è quello che fa un gatto adulto quando ha una disputa di demarcazione territoriale con un altro gatto. Probabilmente siamo più precisi nella nostra valutazione di quel che significano le pupille dilatate. Poiché i gatti hanno le pupille verticali, possono spalancare gli occhi molto più di noi e quando lo fanno l'effetto è molto più sensazionale. Quando noi spalanchiamo gli occhi, di solito significa che stiamo guardando qualcosa di attraente o eccitante. E probabilmente lo stesso vale anche per i gatti. Quando un gatto vi si siede in grembo, muove dolcemente i piedi e vi fissa con occhi meditabondi a forma di mandorla, il suo comportamento denota appagamento e attrazione. I gatti non sono bravi quanto i cani a esprimere con il volto le proprie emozioni, benché possano muovere i baffi e gli orecchi in una varietà di modi, non hanno i muscoli facciali necessari per la gamma di espressioni possedute da canidi e scimmie. Non ci risulta difficile interpretare la rabbia o la paura di un gatto, ma al di là di questo, tutto ciò che vediamo di solito è una serena impenetrabilità, un'espressione di distaccata soddisfazione che noi troviamo calmante e attraente. Tale interpretazione può essere giusta o sbagliata, ma è nelle nostre menti piuttosto che in quella del gatto. Nonostante i gatti siano in grado di emettere una varietà di suoni, sono di gran lunga più silenziosi dell'altro nostro beniamino domestico, il cane, e questo relativo mutismo influenza ulteriormente la nostra interpretazione delle loro menti. Oren Katcher, uno psichiatra dell'Università della Pennsylvania, ha paragonato il dialogo a senso unico tra il padrone del gatto e il gatto, trovandolo simile allo scambio tra un paziente e uno psichiatra rogeriano o non interventivo che si immedesima. Poiché i gatti sono relativamente riservati e silenziosi, inconsciamente noi consideriamo il loro affetto nei nostri riguardi innocente, incondizionato, sicuro, sincero, genuino. Paragonato al cane, il gatto è studiato infinitamente meglio. Ci sono migliaia di articoli scientifici che descrivono il comportamento felino. I ricercatori hanno sempre preso seriamente i gatti. Sono animali autentici, si sono addomesticati autonomamente invece di venir addomesticati tramite il nostro intervento. Ma in queste centinaia di migliaia di pagine di scritti autorevoli non c'è ancora nessuna risposta accurata a chi si domanda perché un gatto gli salga in grembo e vi resti. Si tratta di affettuosità o è semplicemente per ottenere calore? Una volta Mark Twain ha descritto il comportamento di un gatto allo zoo di Marsiglia. Ogni giorno si arrampicava su per la zampa posteriore di un elefante per appollaiarsi sul suo dorso. L'elefante era solito allontanarlo con la proboscide, ma il gatto si limitava ad arrampicarsi di nuovo lassù. Affettuosità o calore? I gatti non dimostrano apertamente le loro emozioni come fanno i cani, ed è questo che rende così difficile trovare una risposta a tale domanda. Probabilmente questo è anche il motivo per cui tanti scienziati trovano i gatti così affascinanti. Il gatto è l'animale che abbiamo addomesticato più di recente, mentre il cane fu addomesticato a partire dal lupo almeno 12.000 e probabilmente più di 25.000 anni fa. Il gatto domestico emerse dalla selvaggia oscurità soltanto 3.000 o 4.000 anni fa in Egitto e forse in Mesopotamia. Ancora oggi esiste una vigorosa disputa scientifica su che cosa sia esattamente un gatto domestico. Certamente il gatto domestico, il cui nome scientifico è Felis domesticus, è direttamente imparentato con il gatto selvatico nordafricano Felix libica, proprio come il lupo, Canis lupus, è il progenitore del cane, Canis domesticus. Dal gatto selvatico è derivato il gatto domestico. La disputa riguarda la possibilità che ci sia qualche differenza reale tra il gatto selvatico e il gatto domestico. E qual è la collocazione del gatto selvatico europeo, Felix silvestris? Anatomicamente ci sono poche differenze. Il gatto domestico ha un tratto intestinale lievemente più lungo del gatto selvatico, mangia una più ampia varietà di cibo e ha bisogno di più spazio per digerire. Il gatto selvatico è lievemente più grande del gatto domestico e ha un pelo folto e anche in questo caso esiste una logica genetica. I gatti che sopravvivono catturando prede vive si adattano ad afferrare quello che è disponibile. Sia il gatto di bosco norvegese che il Maine Coon, razze di gatto domestico che si sono evolute per sopravvivere agli inverni rigidi, presentano un pelo folto e sono più grandi della media. Un risultato di semplice mutamento genetico, trattato più dettagliatamente nel capitolo 1. Poiché in Europa esiste un gatto selvatico indigeno, sembrerebbe logico che questa specie abbia dovuto svolgere un ruolo dominante nell'evoluzione del gatto domestico. I fatti tuttavia contrastano la possibilità che il Felis silvestris fosse nulla più di un influsso marginale. Benché sia i gatti selvatici europei che quelli nordafricani possiedano simili e unici mantelli dal disegno tabby, tigrato, il cugino nordafricano ha una varietà più ampia di colori del mantello e una maggiore affinità con gli umani. Quest'ultimo punto si può osservare in modo molto evidente paragonando il comportamento naturale di entrambi i tipi.

Avete ascoltato un estratto da La mente del gatto di Bruce Fogel, Geo, gruppo editoriale Armenia, 1992. Traduzione di Nicoletta Spagnol. Letto da Marina Zanon.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Carnevale di Laura Verdi.

L'odore dell'olio che friggeva si andava spandendo per tutta la casa. Adesso era venuto il momento di gettare un poco di impasto per volta nella padella e di cuocere le frittelle. La nonna Lina ne aveva preparato in quantità di impasto con l'uvetta perché piaceva tanto ai bambini e anche al nonno Armando. Aveva cucinato anche un'ottima crema per farcirle, quelle frittelle, ed era molto contenta del risultato. Già immaginava gli occhi impazienti dei bambini e anche qualcosa di simile a un lampo in quelli del vecchio, alla vista di un vassoio colmo di frittelle calde e velate di zucchero fino. La verità era che, da quando il morbo con quel nome strano aveva fatto prigioniero il nonno, il cibo era diventato la sua unica occasione di felicità. La sua mente, già dimentica di quasi tutto, ritrovava nell'odore e nel sapore del cibo l'ultimo brandello di piacere. Nella sua stanza, dove passava per lo più il tempo pisolando, il nonno avvertiva forte l'odore delle frittelle, nonostante la finestra fosse socchiusa. Fuori splendeva un sole già primaverile e la luce arrivava filtrata attraverso le tende. Aspirando il sentore del fritto, il nonno si sentì tutto rinvigorito. Gli pareva anzi che, mentre annusava, la sedia a rotelle sotto di lui addirittura si muovesse, si alzasse fino a raggiungere la finestra e giungesse a librarsi nell'aria scintillante del pomeriggio. Tenendo sempre gli occhi socchiusi per la gran luce, poté notare che la sedia andava planando dolcemente, come un volatile esperto sulla superficie del canale che scorreva lì, di fronte. Ecco che ora scivolava pigra sull'acqua, seguendo la scia di papere e cigni con la loro prole al seguito, tra ciuffi di alghe e foglie di ninfea. «Quanti colori!» pensò il nonno. «Da dove vengono tutti questi colori e questi odori strani?» Ma qui la sedia ebbe un'impennata improvvisa. Scartò verso il cielo, lasciandosi indietro una miriade di goccioline splendenti. Le papere la videro salire, fino a raggiungere il muro del castello che il canale costeggiava, e poi seguire il perimetro delle mura e finalmente virare verso nord, all'altezza del primo torrione. Il nonno Armando non distingueva bene le figure che dal basso sembravano far gesti di saluto o di sorpresa al suo indirizzo. Non ricordava che nel cortile del castello i carcerati avevano un campo di calcio dove ogni tanto potevano giocare. E adesso erano tutti là, col naso all'aria, a veder passare il nonno Armando, come fosse stata la Befana. Le frittelle erano proprio magnifiche, gonfie, invitanti, profumate. La nonna Lina pensò di fare la prova del 9 col fiuto del nonno e di mettergliene una sotto il naso, anche se stava sonnecchiando. Ma dove era finito il nonno? In camera sua non c'era, e nemmeno in bagno e nel resto della casa. La nonna ebbe un colpo al cuore. Stava per gridare e chiamare aiuto. Uscì di corsa sulle scale, vide l'ascensore fermo al piano, le scale deserte. Del vecchio nessuna traccia. Scese allora a precipizio le scale, nonostante le tremassero le gambe, ma arrivata al piano dovette convincersi che il nonno non poteva essere uscito da solo. Forse in uno sprazzo di lucidità era andato a far visita ai vicini, che stavano sullo stesso pianerottolo. Chiamò l'ascensore e risalì, già convinta di aver trovato la soluzione, dandosi della sciocca per non averci pensato prima. Suonò il campanello di fronte, bussò alla porta, ma non c'era nessuno in casa. Allora rientrò di furia in casa sua, decisa di chiamare polizia, pompieri e carabinieri. Andando dritta verso il telefono,
non poté fare a meno di guardare con la coda dell'occhio verso la stanza del nonno. Lui era lì, al suo posto, con un'aria un po' strana. Sembrava felice. Si chinò su di lui, come a controllare di non stare sognando. Gli diede un bacio sulla fronte e gli aggiustò la coperta sulle ginocchia. «Ma guarda un po' cosa ti entra dalle finestre se le lasci appena socchiuse!» biascicò la nonna tra sé e sé, ancora poco convinta. Si curvò di più per vedere meglio. Tra i raggi della sedia a rotelle c'era qualcosa di lungo e aggrovigliato, di un verde lucente. Era un'alga.

Nel corso dei millenni, l'uomo ha sempre subito il fascino dell'aldilà. Da sempre ha indagato su chi o cosa potrebbe esserci dopo la vita e soprattutto perché. Altrettanto impegnativi sono stati i tentativi di molti di vincere la mortalità stessa dell'essere umano. Uno di questi uomini è stato Harry Houdini, e non con l'accento sulla I finale, come erroneamente si pronuncia. Nato a Budapest il 24 marzo 1874 e morto a Detroit il 31 ottobre 1926, universalmente conosciuto come il più grande mago e illusionista mai esistito, ma anche come indagatore dell'occulto, del mistero della vita e della morte, fedele fino alla fine al personaggio che era stato. Il vero nome di Harry Houdini era Erich Weiss. Nacque in un piccolo villaggio nei pressi di Budapest, dal rabbino Samuel e da Cecilia Steiner. Quando Erich ha 4 anni, la famiglia si trasferisce in America, dove il padre diventa rabbino della comunità ebraica di Appleton, nel Wisconsin. Erich lavora fin da quando ha 8 anni per via delle pesanti difficoltà economiche familiari. Fa il lustrascarpe e il venditore di giornali. Il primo contatto con l'illusionismo lo ha quando incontra il misterioso dottor Lin, mago ambulante, da cui rimane affascinato. L'esordio sulle scene avviene il 28 ottobre 1883, con il nome di Erich il Principe Volante, mutato in Erich il Grande a 12 anni, quando di fatto comincia la carriera che lo avrebbe reso famoso. Dopo aver viaggiato per tutto lo stato del Wisconsin, è costretto a tornare in famiglia nel 1892, alla morte del padre. Per aiutare la madre e i fratelli è costretto a lavorare in fabbrica come fattorino, ma non smette di mantenersi in forma, nell'attesa di tornare ad esibirsi. A 15 anni il giovane Harry rimane affascinato dalla biografia di Jean-Eugène Houda, celebre mago francese. Da quel momento decide che avrebbe dedicato la propria vita alla magia. Cambia nome in Houdini, che sarebbe diventato ufficialmente legale nel 1913, e comincia ad esibirsi, per $12 la settimana, nei tendoni di Coney Island.

Nel 1893, con il fratello Theo, esordisce alla Fiera Internazionale di Chicago. Poi torna a New York, dove incontra la giovane Wilhelmina Runner, anche detta Bess. Piccola e con gli occhi grandi, ha appena 18 anni ed è una ballerina cantante della Floral Sisters, che si esibiscono a Coney Island nello stesso teatro dei fratelli Houdini e che diventa sua moglie e assistente di scena nel giugno 1894. La coppia comincia a farsi conoscere con il circo Welch Brothers e con il celebre Barnum, dove Harry si esibisce in giochi di carte e in rocambolesche fughe da camicie di forza, catene e manette. Nel 1895, durante una tournée burlesque nel New England con Bess, per la prima volta si mise le manette sotto gli occhi della polizia. Per 30 anni si ammanettò e incatenò negli spettacoli, nelle stazioni di polizia, nei penitenziari. Era evidente che la polizia lo dotasse dell'equipaggiamento più resistente. I fabbri progettarono per lui delle catene con più lucchetti. Houdini capisce subito che le sue performance di escapologia sono le esibizioni su cui puntare per attirare il pubblico. Per questo decide di aumentare il rischio. Mette in palio $100 per chiunque riuscirà a impedirgli di liberarsi dalle manette, con le quali si fa bloccare le mani. Non manette qualsiasi, ma quelle della polizia e degli ospedali psichiatrici. Il successo comunque stenta ad arrivare e Houdini, assieme a sua moglie, si ritrova a girare il Nord America cercando di guadagnarsi da vivere. Dovranno passare circa 6 anni di dura gavetta, prima che la sua carriera decolli, facendolo diventare nell'arco di un anno una stella di prima grandezza dello spettacolo americano. Il successo comincia ad arridergli nel 1899, quando la sua nuova sfida consiste nell'uscire dalla cella di una prigione di Chicago dopo esservi stato rinchiuso con 3 paia di manette ai polsi e 2 alle caviglie. Non solo. Houdini decide di effettuare la performance nudo per mettere a tacere chi insinua che porti chiavi o attrezzi nascosti negli abiti. Il numero gli riesce e il giorno dopo tutti i giornali di Chicago non fanno che parlare di lui e della sua incredibile impresa. Mentre la sua fama cresce sempre di più, durante uno spettacolo in Minnesota, nel marzo 1899, incontra Martin Beck, uno dei più importanti agenti teatrali del tempo, proprietario di una catena di teatri, il circuito Orpheum, che si estende in tutta l'America. Beck gli offre il suo primo contratto e dopo una tournée negli Stati Uniti, nel 1900, Houdini attraversa l'oceano e approda prima in Inghilterra per poi girare nel resto d'Europa. I suoi spettacoli registrano un successo sempre maggiore e i teatri di tutto il vecchio continente lo accolgono in maniera trionfale. Sembra che sia infallibile. Ogni cosa che fa si trasforma in un incredibile successo. Le folle lo adorano e i giornali scrivono: non esistono superlativi per esprimere l'emozione che quest'uomo incredibile produce. Nel 1906 aveva già iniziato a lanciarsi nelle acque più inospitali, tuffandosi, per esempio, dal Belle Isle Bridge, da un'altezza di quasi 8 metri, nel gelido Detroit River. Dal 1915 in poi, sotto lo sguardo di migliaia di spettatori, imprigionato nella camicia di forza, si faceva appendere a testa in giù da un'impalcatura sulle strade di Kansas City, Minneapolis e tante altre città. Si tirava su, si divincolava dalla camicia di forza, la lasciava cadere giù e allargava le braccia. Il riferimento a Gesù non passò inosservato. Disse Houdini: quello che gli occhi vedono e le orecchie sentono, la mente crede. Nel
Negli anni venti, dopo la morte dell'amata madre, Houdini dedicò le sue energie a smascherare medium e parapsicologi. Un'attività che verrà poi proseguita ai nostri giorni, tra gli altri, dal prestigiatore James Randi e dalla coppia Penn and Teller. La preparazione tecnica di Houdini nelle arti della prestidigitazione gli permise di svelare frodi che avevano fino ad allora ingannato molti scienziati e accademici. Divenne un membro del comitato di Scientific American, che offriva un premio in denaro a chiunque avesse saputo dimostrare di possedere capacità soprannaturali. Grazie a lui, il premio non fu mai ritirato. A mano che la sua fama di acchiappa fantasmi cresceva, Houdini iniziò a frequentare sedute spiritiche in incognito, accompagnato da un reporter e da un ufficiale di polizia. Ormai celebrità internazionale, Harry Houdini, intorno al 1920, decide di svelare e mettere per iscritto alcuni dei suoi celebri trucchi. Fra questi, spiega che per liberarsi da alcuni tipi di lucchetti, il segreto era applicare una forza di intensità precisa, in un modo del tutto particolare, mentre altri tipi potevano essere aperti servendosi delle stringhe delle scarpe, oppure con chiavi o bastoncini di metallo opportunamente nascosti. A St. Louis, Houdini e il suo assistente trascinarono sul palco un bidone del latte da 230 litri. Lo riempirono d'acqua. L'eccesso usciva dal bordo mentre Houdini vi si immergeva. Il numero chiamato la pagoda della tortura dell'acqua, una sorta di cabina del telefono in miniatura. Houdini vi viene calato dentro dall'alto, a testa in giù, con i piedi bloccati in un coperchio di legno chiuso a chiave. Per presentare questo numero Harry si allena ben 4 anni e alla fine i suoi sforzi vengono ripagati. La reazione del pubblico a questo fantastico numero è eccezionale. Una fotografia immortala il volto accigliato di Houdini, che spunta fuori dal fusto. Le ginocchia erano strette al petto. Alcuni membri della polizia locale, con elmetti che arrivavano fino alle orecchie e baffi straordinariamente brutti, posano al suo fianco. Uguali ai frastornati poliziotti che, qualche anno dopo, avrebbero tormentato Charlie Chaplin. Il coperchio del bidone venne chiuso con un lucchetto. Houdini era sott'acqua. Nelle versioni successive, come trovata pubblicitaria, all'interno misero latte o birra. Fu tirato il sipario e dopo un paio di minuti la folla cominciò ad agitarsi. Houdini era in apnea mentre cercava di liberarsi. E se non ci fosse riuscito? Fallire equivale a morire, annunciavano i manifesti pubblicitari.

0: Scrive un giornalista inglese.
1: Dire che l'applauso fu assordante sarebbe eccedere in modestia. Il pubblico sembrò alzarsi in piedi come un sol uomo e cannoneggiò la propria approvazione.
0: Talvolta consapevolmente, talvolta no, Houdini evocava delle crudeltà reali. Schiavitù e prigionia, celle sporche e tormenti lunghi anni. Il numero dell'evasione dal barile di latte immerso nell'acqua era incentrato sul tappo incollato a un collare da lui indossato, che poteva essere staccato dall'interno con un particolare movimento. Se era legato da una camicia di forza, Houdini si creava un piccolo spazio sufficiente per muoversi, dilatando il torace o allargando le spalle. Già prima del numero del bidone del latte, Houdini si era spinto oltre rispetto agli altri prestigiatori. La prima volta che si spogliò durante i suoi numeri in manette fu nel 1899 a San Francisco. Non era alto, ma era bello, di una bellezza quasi femminile. La fronte ampia, gli occhi scuri e abbaglianti, braccia, spalle e gambe muscolose. Si recava spesso in qualche tetra prigione locale o statale. Si toglieva i vestiti e, per dimostrare di non aver nascosto niente addosso, si sottoponeva a ispezioni accurate da parte di un medico legale. Allora si faceva chiudere in una cella, ammanettato, per poi uscirne dopo poco con le manette sfilate. In un secondo tempo, grazie a una preparazione decisamente particolare, era diventato in grado di disarticolare le spalle e liberarsi. Negli ultimi tempi della sua vita, Houdini, grazie alla sua profonda conoscenza della tecnica di illusionismo, si dedica allo smascheramento di falsi medium e sedicenti maghi che spacciavano conoscenze ultraterrene. Era sua abitudine frequentare sedute spiritiche in incognito, solitamente accompagnato da un reporter o da un funzionario di polizia. La sua abilità costa la carriera a molti famosi medium, fra i quali la celebre Madame Mina Margery Crandon, quando Houdini si dimostra in grado di riprodurre molti dei meccanismi utilizzati durante le sedute. L'attività di cacciatore di medium è alla base della profonda inimicizia con Arthur Conan Doyle, il creatore di Sherlock Holmes, fervente sostenitore dello spiritismo.

Si può dire che la morte di Harry Houdini sia fedele al personaggio. L'11 ottobre del 1926 si ruppe una caviglia durante uno spettacolo, ma continuò a esibirsi nonostante il parere dei medici. Il 22 ottobre fu raggiunto nel camerino del Princess Theatre a Montreal da alcuni studenti che avevano assistito a una sua conferenza. Un tale di nome J. Gordon Whitehead gli avrebbe chiesto se sapeva davvero reggere pugni all'addome, come aveva raccontato. La risposta di Houdini fu presa come un invito a colpirlo e il giovane scatenò una serie di pugni sull'illusionista. Stette male tutto il pomeriggio, ma la sera si esibì ugualmente. Il giorno dopo, a Detroit, venne finalmente ricoverato. La rottura dell'appendice aveva fatto infezione e non esistevano antibiotici. Prima di morire, però, concordò un codice con la moglie. Con quelle parole, note solo a lei, un medium potrà dimostrare di essere in contatto con lui nell'aldilà. Qualunque altra cosa sarà fasulla. Non è detto che furono i pugni di J. Gordon Whitehead a uccidere Houdini. C'è chi ne parla come di una leggenda metropolitana. È molto raro, infatti, che l'appendice si possa rompere così. Forse era già successo quando incontrò lo studente e da lì in poi sottovalutò i sintomi. In ogni caso, ci sono ipotesi anche più fantasiose, come il fatto che sia stato ucciso dagli spiritisti. Di certo questi ultimi si presero una bella rivincita. La scomparsa dell'illusionista è a tutt'oggi avvolto nel mistero, a tal punto che, nel marzo del 2007, il pronipote George Harding ha voluto portare a conoscenza del grande pubblico la tesi secondo la quale il mago sarebbe stato addirittura avvelenato. Una versione che non pochi ammiratori avevano fatto propria già il giorno del funerale e ancora oggi sostenuta dai cultori dello spiritismo. Harding ha perfino assunto due celebri patologi e chiesto l'esumazione dei resti per un nuovo esame approfondito. Lo scopo era dimostrare un avvelenamento da arsenico. Il movente sarebbe stata la vendetta e la cabala dei suoi più accaniti oppositori, ovvero del gruppo di sedicenti medium, negromanti e spiritualisti, seguaci di un movimento pseudo-religioso nato all'inizio dell'Ottocento, che erano stati smascherati e screditati in nome del puro e sincero interesse per il mondo dell'occulto e che gli avevano inviato numerose minacce di morte.

Il mistero è alimentato dal fatto che non è stata seguita alcuna autopsia, nemmeno su richiesta della compagnia di assicurazione, che ha pagato la non indifferente somma di $500.000 dell'epoca alla vedova. Ulteriore dubbio è il referto del medico curante, nel quale è scritto che il decesso era stato causato da peritonite acuta e lacerata, ma nel quadrante sbagliato dell'addome, ovvero a sinistra. Un errore molto sospetto per un uomo di pluriennale esperienza. Altre fonti imputano l'improvvisa morte a una misteriosa malattia che avrebbe contratto, rimanendo anche sterile, in seguito alla massiccia esposizione ai raggi X, da poco scoperti, per le numerose radiografie alle quali si sottoponeva, con lo scopo di trovare la risposta scientifica contro i sostenitori dell'occultismo e dello spiritualismo, e per scoprire i più intimi segreti del suo stesso organismo. Dopo la morte, molti medium affermarono di aver evocato Houdini. Il numero più spettacolare è quello di Arthur Ford, che usò proprio il codice segreto stabilito tra Houdini e Bess, sua moglie. In realtà si scoprì che il codice, che ruotava intorno alla loro canzone preferita, Rosabelle, non era poi così segreto. Un bravo segugio avrebbe potuto mettere insieme i pezzi. Harry Houdini è morto oltre 90 anni fa e continua a essere un mito. Lo sarà ancora a lungo per come ha saputo innovare le sue performance e per le qualità umane che lo hanno contraddistinto. È stato un grande artista della fuga, ma anche un abilissimo promotore della sua arte. Proprio il suo talento nell'arrivare al pubblico fa riflettere su un punto fondamentale della creatività. Anche l'idea migliore ha bisogno di farsi conoscere, accettare e apprezzare. Come ogni grande artista, Houdini ama il suo pubblico e lo voleva sinceramente stupire regalando forti emozioni. A modo suo, ha anche cercato di proteggerlo dagli imbroglioni. Resta poi l'ammirazione per il suo lavoro, portato avanti con creatività ed dedizione. Basti pensare che un trucco, per funzionare e lasciarci a bocca aperta, ha bisogno di molto allenamento e di capacità di osservazione, e soprattutto del coraggio di mettersi in discussione.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
1: Dalla rivista Focus. La storia ai raggi X. Nuove tecniche di tomografia e di intelligenza artificiale consentono di leggere, senza aprirli di conseguenza distruggerli, i papiri carbonizzati di Ercolano scoperti nel Settecento e rimasti ancora in parte indecifrati. Di Massimo Manzo. La saga dei papiri di Ercolano inizia tra il 1750 e il 1752, all'epoca dei primissimi scavi nell'antica città campana, tragicamente sepolta dalle ceneri del Vesuvio, del 79 d.C. In quegli anni, lo svizzero Karl Weber, al servizio del governo borbonico, identificò i resti di una lussuosa villa risalente alla fine del primo secolo avanti Cristo, costruita molto probabilmente dal senatore Lucio Calpurnio Pisone Cesonino, suocero di Gaio Giulio Cesare. Era eretta su quattro piani con una vista mozzafiato a strapiombo sul mare. All'interno di ciò che ne rimaneva, tramite pozzi e cunicoli, furono rinvenuti affreschi, mosaici e sculture. Ma il tesoro più inestimabile era una collezione di papiri semicarbonizzati ed estremamente fragili. Quell'immenso patrimonio apparteneva a Filodemo di Gadara, filosofo epicureo vissuto tra il 110 e il 35 avanti Cristo circa. Dopo aver soggiornato ad Alessandria e ad Atene, Filodemo si trasferì in Campania sotto la protezione di Pisone, portando con sé un gran numero di testi provenienti da importanti biblioteche del Mediterraneo orientale, che finirono così nella villa di Ercolano. La collezione copre quattro secoli di storia e ha un valore enorme, dato che è l'unica biblioteca del mondo classico ad esserci pervenuta per via diretta. Spiega in proposito Graziano Ranocchia, docente di papirologia all'Università di Pisa e coordinatore del progetto Green School, impegnato nella decifrazione. La biblioteca ercolanese si compone di 1840 papiri, riconducibili a 1000 rotoli originali, di cui 300 ancora non svolti. In epoca greco e romana i fogli di pianta di papiro erano tra i materiali più usati per scrivere, ma la loro estrema deperibilità ne ha reso quasi impossibile la conservazione. Nel caso di Ercolano però è avvenuto un piccolo miracolo. Esponendo i rotoli ad altissime temperature, l'eruzione del Vesuvio li ha cristallizzati, facendo evaporare l'acqua che contenevano ed evitando che marcissero. Dopo averli rinvenuti, studiosi archeologi si sono trovati di fronte a una gigantesca sfida: come srotolarli senza distruggerli. Uno dei primi metodi è stato quello della cosiddetta scorzatura, che consisteva nel tagliare il documento in due parti, le quali venivano grattate dall'interno, copiando il testo che riaffiorava in ogni strato, fino a quando non rimaneva solo la scorza, cioè la parte più esterna del rotolo. Una svolta nel processo di apertura fu poi merito di un geniale macchingegno definito macchina di piaggio. Si trattava di un sistema meccanico ideato dal religioso genovese Antonio Piaggio. Il suo funzionamento era semplice: ammorbiditi con apposite colle vegetali e privati della scorza esterna, i rotoli venivano svolti tramite l'azione congiunta del peso e di fili di seta. Parallelamente al loro svolgimento, infine, il contenuto veniva incollato su una membrana di budello animale. Seppure utilissima, la macchina di piaggio non era adatta a srotolare i numerosi papiri in condizioni più critiche, che si sarebbero sbriciolati. Per assistere a una vera rivoluzione nella decifrazione dei papiri bisogna attendere il 2016, anno in cui Graziano Ranocchia e il CNR usarono per la prima volta presso il sincrotone europeo di Grenoble in Francia una tomografia, cioè una radiografia 3D a strati, a raggi X. In pratica i ricercatori hanno fatto ai papiri una TAC. Attraverso le radiazioni, questa tecnica ha messo in risalto le sostanze che componevano l'inchiostro, caratterizzate da un diverso spessore. Questo ha permesso agli studiosi di scansionare il papiro, anche se era ancora chiuso e quasi del tutto carbonizzato. Più recentemente, Brent Siles, docente all'Università del Kentucky, applicando ai papiri di Ercolano questa stessa tecnica, con il supporto dell'intelligenza artificiale, ha fatto un salto di qualità. Con questo metodo, Siles è riuscito a individuare diverse colonne di testo perfettamente leggibili, senza manipolare, svolgere o danneggiare i rotoli, afferma Ranocchia. L'avvento dei raggi X, combinato con le tecniche di computer vision e di machine learning, ha riacceso l'interesse degli studiosi di tutto il mondo per i papiri di Ercolano. Parallelamente, il progetto Green School, nato nel 2021 in collaborazione con l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, l'Istituto di Linguistica Computazionale del CNR e la Biblioteca Nazionale di Napoli, si è concentrata sui rotoli schiusi, sfruttando l'intelligenza artificiale e diverse altre tecniche per migliorare la leggibilità dei testi. L'auspicio è che nel futuro Green School e il gruppo di ricerca specializzato sui papiri non ancora svolti possano collaborare in modo da migliorare la nostra conoscenza del mondo antico, conclude Ranocchia. In ogni nuova edizione di papiri ercolanesi si scoprono novità importantissime, non solo per la storia della filosofia e della letteratura greca, ma per la conoscenza della storia antica in quanto tale. Dopo 2 millenni, i misteri celati tra le antiche pagine della biblioteca di Ercolano sembrerebbero avere i giorni contati.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Marco Polo visse tra due mondi e anche grazie ai suoi racconti molte conoscenze dell'Oriente si diffusero in Europa. L'eredità di Matteo Liberti. Grazie alle sue esperienze di viaggio, Marco Polo agì come una sorta di mediatore culturale tra Asia ed Europa, contribuendo, insieme ai mercanti del suo tempo, a diffondere nuove merci in Occidente, partecipando indirettamente allo sviluppo della cartografia e stimolando un vivo interesse verso le tradizioni e le forme d'arte che aveva scoperto in Oriente. La sua eredità, materiale e immateriale, ebbe quindi nel tempo importanti ricadute culturali, tecnologiche e persino culinarie, destinate a influenzare la nostra storia e le nostre abitudini fino a oggi. Porcellana e vetro. Prima dei viaggi di Marco Polo in Oriente, la porcellana, ottenuta cuocendo un mix di sostanze minerali a temperature molto alte e smaltando poi il tutto, era pressoché sconosciuta in Europa. Il grande viaggiatore veneziano, durante la sua permanenza in Cina, ebbe modo di studiare questo tipo di ceramica finemente lavorata, che amò subito per la bellezza e la resistenza. Al suo ritorno ne descrisse quindi le proprietà, contribuendo a stimolarne la commercializzazione e ad accendere la passione dei nobili europei per oggetti di porcellana cinese da sfoggiare soprattutto a tavola. I primi prodotti di qualità paragonabile fabbricati in Europa vedranno però la luce soltanto nel Settecento. Marco rimase impressionato anche dall'abilità delle maestranze cinesi nella lavorazione del vetro, basata su tecniche più avanzate rispetto a quelle già in uso nelle botteghe europee. Grazie a lui, la produzione di oggetti in vetro, particolarmente quello soffiato, la cui tecnica di base era comunque già nota, andò dunque incontro a notevoli miglioramenti, a partire proprio dalla sua Venezia. Polvere da sparo. Nota anche come polvere nera, la polvere da sparo conobbe la sua prima diffusione nella Cina medievale, propagandosi poi gradualmente tra altre popolazioni asiatiche e arabe. Si trattava di una miscela di carbone, salnitro e zolfo che, fatta detonare, produceva potenti esplosioni difficili da domare. Ci volle però molto tempo prima che si riuscisse a produrre efficaci armi da fuoco, convogliando le detonazioni in apposite canne metalliche, cosa che avvenne in Cina tra il IX e il X secolo. Nel frattempo la polvere nera aveva contribuito alla nascita dell'arte pirotecnica, ovvero sia dei fuochi d'artificio. Grazie ai racconti di Marco Polo, impressionato dalla potenza di questa polvere, le conoscenze sulle sue mirabolanti proprietà esplosive cominciarono quindi a circolare lentamente anche in Europa. Ma per vederne perfezionato l'uso a scopi bellici, partendo dalla produzione di cannoni e di schioppi, bisognerà attendere il XIV secolo. Carta e carta moneta. Ricavata da materie prime vegetali e prodotta in Cina già dal II secolo d.C., la carta era un materiale quasi del tutto sconosciuto in Europa ai tempi di Marco Polo, che ne descrisse la realizzazione. Dal 300 comincerà piano piano a rimpiazzare il papiro e la pergamena. Allo stesso modo, Marco Polo fu molto colpito dall'uso della carta moneta e dalle tecniche per produrla. Essa fu introdotta come sistema di pagamento dai cinesi proprio sotto la dinastia Yuan per ridurre l'uso di monete realizzate con metalli preziosi. In Europa, invece, le moderne banconote si vedranno soltanto nel XVII secolo. In Cina la carta moneta si produceva ricorrendo a matrici di rame o di bronzo, con intagliate lettere e illustrazioni che, impregnate con inchiostro, venivano impresse su fogli di carta. Con una tecnica simile, ma usando blocchi di legno, i cinesi stampavano anche libri. Il tutto, molto prima del perfezionamento della stampa a caratteri mobili da parte del tipografo tedesco Johannes Gutenberg, 1455. Carbone. Marco Polo scoprì che i cinesi, per riscaldare le proprie case e alimentare i loro centri produttivi, usavano come fonte di energia il calore prodotto dal carbone. Egli apprezzò subito l'efficienza e il facile reperimento, in miniere sotterranee o a cielo aperto, di questo combustibile in grado di mantenere il calore più a lungo della legna e meno costoso. Entusiasta, stimolò quindi l'utilizzo di quelle che chiamò pietre nere. Mettendole la sera nel fuoco, se elle s'apprendono bene, tutta la notte mantengono lo fuoco, si legge nel Milione. Anche se si dovrà attendere la rivoluzione industriale del XVIII secolo affinché il carbon fossile iniziasse pure in Europa a sostituire la legna come principale combustibile, sia in ambito domestico sia industriale. E soltanto nel secolo seguente, grazie alle grandi manifatture, il carbone svolse un ruolo cruciale nello sviluppo e nella crescita economica del continente. Alimenti. Di ritorno dall'Oriente, Marco Polo descrisse cibi e ricette che l'avevano colpito, contribuendo così ad arricchire la nostra cultura culinaria. Nello specifico, egli parlò con entusiasmo di diverse spezie che sarebbero in seguito divenute oggetto di lucrosi commerci, come pepe e cannella, nonché di saporiti frutti, dal cocco al mango, del riso, usato anche per produrre bevande alcoliche. Vino fanno di riso, chiaro e tosto, ed inebria tosto. E della pasta, realizzata con farina di soia, mentre quella di grano era già presente in più forme sulle tavole nostrane. Si racconta inoltre che sarebbe rimasto stregato dagli aromi e dalle proprietà del tè cinese, destinato nei secoli seguenti a spopolare nelle corti europee. Si è persino ipotizzato che Marco Polo avesse riportato in patria dei campioni di foglie essiccate, ma il Milione non contiene riferimenti specifici sul tema. Si tratta dunque di una leggenda, come quella secondo cui avrebbe importato in Italia gli spaghetti. È però certo che grazie ai suoi viaggi in Asia gli orizzonti della cucina europea si ampliarono. Scacchi. La prima versione del gioco degli scacchi, basata come oggi sull'uso di una scacchiera da 64 caselle, ma con regole diverse rispetto a quelle odierne, risalirebbe al VI secolo e sarebbe nata in India. L'avvincente passatempo, simulazione pacifica di uno scontro tra due eserciti, nacque con il nome di Chaturanga. Dopodiché, tramite i mercanti del tempo, il gioco si diffuse in più luoghi d'Oriente. Dalla Persia, la parola scacchi ha origini persiane e deriva dal termine sha, re, fino appunto alla Cina. La versione locale del gioco si chiamava Xianchi e prevedeva l'uso di una scacchiera leggermente diversa da quella che conosciamo, al pari dei pezzi che vi erano sopra. E fu proprio in terra cinese, alla corte di Kublai Khan, che Marco ne sarebbe venuto a conoscenza, rimanendone talmente affascinato da volerne imparare le regole. Avrebbe così contribuito alla diffusione del gioco in Europa, una diffusione favorita però anche da altri mercanti e viaggiatori, soprattutto arabi. Religioni. Nel corso dei suoi viaggi, Marco Polo fu un osservatore privilegiato dei vari culti diffusi in Oriente, i cui rituali e cui templi suscitarono in lui estrema curiosità, anche laddove non ne comprese appieno il significato. In particolare, nei suoi racconti, descrisse alcune pratiche legate al buddismo, una religione nata tra il VI e il V secolo a.C. in seguito alla predicazione di Siddhartha Gautama, meglio noto come Buddha, che vuol dire il risvegliato, ma anche quelle del taoismo, da Tao, via, cammino, principio, altrettanto antico, e tra i cui fondatori vi fu il filosofo Lao Tzu. E si interessò al nestorianesimo, da Nestorio, arcivescovo di Costantinopoli, IV-V secolo. Dottrina cristiana diffusa in Asia da missionari e mercanti, che negava la doppia natura di Cristo, divina e umana. Al suo ritorno in patria, il viaggiatore veneziano contribuì a far conoscere questi movimenti spirituali, pur denigrando i loro adepti, spesso descritti, cosa normale per un uomo del suo tempo, come idolatri. Geografia. Grazie alle descrizioni delle regioni visitate in Asia, Marco Polo contribuì all'evoluzione delle conoscenze geografiche europee, fornendo per la prima volta una visione dettagliata di luoghi come la Cina, la Mongolia, il Tibet, l'India e l'Indonesia. Tali informazioni furono preziose per i cartografi, che inclusero nelle mappe territori prima ignoti o soltanto sentiti nominare. I primi a fare ampio uso dei resoconti di Marco Polo furono l'Atlante catalano, un portolano miniato del 1375 circa, e il mappamondo di Fra Mauro, dal nome del monaco che lo realizzò, un planisfero completato verso il 1450.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, la prima persona a cui volere bene sei tu. Evita di cadere in un'eccessiva e demolitiva autocritica. Non ti fa bene e non ti mette nelle migliori condizioni per interagire con gli altri. Non si tratta di egoismo. Volersi bene è una necessità che nasce dalla natura umana e da come funziona il cervello. Di Monica Morandi. Volerci bene e dedicare del tempo a noi stessi. Spesso il solo proposito ci fa sentire in colpa, come se significasse togliere spazio agli altri o trascurare il nostro dovere. Una convinzione errata. Non si capisce infatti perché dovremmo aver tempo per tutto e per tutti, fuorché per noi stessi. Contiamo forse meno degli altri? Ci spiega il concetto Filippo Ongaro, per anni medico degli astronauti, esperto in longevità e oggi CEO e fondatore del Metodo Ongaro, società specializzata nella formazione dei professionisti della salute. Senza sfociare nell'egoismo o nel narcisismo, si potrebbe dire che contiamo più degli altri, perché se non stiamo bene, avremo meno energia per dedicarci al nostro prossimo. Il mondo è pieno di gente che si dedica agli altri, ma in molti casi non lo fa con gioia, positività ed energia, ma piuttosto con fastidio, rabbia e senso di costrizione. Siamo esseri umani e abbiamo bisogno di coltivare la nostra dimensione senza sentirci in colpa, poiché solo stando bene con noi stessi potremo dedicarci con profitto agli altri. Altre volte non riusciamo a trovare il tempo per noi stessi, continua Ongaro. Entriamo in uno stato mentale che impedisce di avere la forza di farlo. Quando siamo fortemente sovraccarichi, fatichiamo a investire il pochissimo tempo che abbiamo in qualcosa che ci dia dei benefici a lungo termine e cerchiamo piuttosto sgarri che ci diano un sollievo immediato, come la fetta di dolce o il sacchetto di patatine. Siamo umani, ma è importante trovare meccanismi gratificanti sani che ci diano un beneficio a lungo termine. Evitiamo la dipendenza dagli altri. Chi non si vuole bene è molto più dipendente dagli altri. Queste persone hanno infatti bisogno di sentirsi amate e tendono a dipendere dal successo economico e dal giudizio altrui. Chiedono in continuazione affetto e attenzioni, e più chiedono, meno ricevono. Gli altri si tirano indietro, poiché spesso si sentono ingiustamente messi in obbligo. Investiamo moltissimo tempo a informarci sulle vicende del mondo esterno, trascurando la conoscenza di ciò che accade dentro di noi. Eppure, la consapevolezza dei nostri meccanismi interni di percezione è alla base del nostro benessere, spiega Ongaro. Questi meccanismi fanno capo al sistema nervoso, un sistema di percezione che capta segnali dall'esterno e dall'interno del nostro corpo e li decifra in maniera molto primordiale, a livello subconscio, in termini di sicurezza o di pericolo. Nella nostra storia evolutiva siamo passati dal mondo silenzioso della savana al centro delle città moderne fatto di rumore, caos, clacson e automobilisti concitati. Possiamo dunque capire quanto il sistema nervoso sia costantemente sollecitato da stimoli che difficilmente vengono percepiti come sicuri. Continua il nostro esperto. Tutto questo fa aumentare la risposta allo stress, che nel nostro corpo è programmata per essere sporadica, cronicizzandola e tenendo l'organismo in un costante stato d'allarme e tensione. Questo meccanismo d'allarme cronico si traduce poi in biochimica, toccando tutte le cellule, in quanto porta a un'iperproduzione di ormoni e neuromodulatori che agiscono su tutto il corpo. Fra questi l'adrenalina, che in epoca primordiale ci forniva una risposta fisiologica a un pericolo fisico immediato, per esempio aiutandoci a scappare dalle bestie feroci. Ora, tuttavia, siamo per lo più esposti a costanti pericoli psichici, psicosociali o immaginari. Oppure il cortisolo, con il compito di iperattivare le funzioni corporee dinanzi a uno stress fisico. Ma se lo zucchero pompato nel sangue dal cortisolo non viene utilizzato per scappare o per combattere, poiché il pericolo non è fisico, il suo aumento non farà che comportare un innalzamento della glicemia nel sangue, con una serie di effetti negativi. In una realtà esterna già poco rassicurante, è fondamentale evitare che il nostro cervello generi ulteriori pensieri negativi. Senso di inadeguatezza o di incapacità, autogiudizio troppo severo, eccetera. Che, come spiega Ongaro, una volta generati, è come se diventassero una realtà esterna. Il cervello la riassorbe e continua a percepirla, generando un'ulteriore risposta da stress. Al contrario, per far sì che i nostri pensieri ci infondano sicurezza, autostima e benessere psicofisico, è necessario che coltiviamo un autodialogo che abbia una ricaduta benefica sul nostro corpo e sulle cellule di cui consistiamo. Più precisamente, una voce interiore che a livello neuroendocrino favorisca la produzione di ormoni e neurotrasmettitori del benessere, la cui azione, seppur indiretta, giunga in profondità fino alle cellule. Spiega Filippo Ongaro. Per affrontare la complessità di questo problema di identità, sarà bene iniziare ad alleggerire il circuito dei nostri pensieri, partendo dall'eccessiva tendenza a giudicare il mondo esterno comune a tutti, favorita dalla società delle analisi e dei commenti, che ci porta a diventare succubi dei nostri giudizi e, di riflesso, a giudicare severamente anche noi stessi. Il corpo sente ogni nostro pensiero. Da qui l'importanza di un corretto autodialogo e dell'ascolto delle nostre emozioni e sensazioni fisiche. Infatti, solo una corretta voce interiore può condurci alla giusta percezione di noi stessi. Tuttavia, essendo l'autodialogo mentale piuttosto complesso, il metodo più efficace è metterlo per iscritto. Il punto di partenza è annotarsi le tipiche osservazioni che ci facciamo in negativo, dice Ongaro, tipo «sono proprio un cretino» o «che incapace sono», domandandoci se diremmo mai simili frasi al nostro migliore amico. Di certo no. La maggior parte delle cose che ci diciamo in negativo non le diremmo mai a nessuno, poiché, sapendo che gli altri reagirebbero, non ce lo permettiamo. Eppure le diciamo a noi stessi. La scrittura e il diario possono essere di grande aiuto per svolgere questo esercizio e capire la qualità del nostro autodialogo. Pur riflettendo sui nostri errori, passeremo poi a riformulare gli autogiudizi in maniera meno dura e più obiettiva, continua Ongaro. Spesso si tratta di grandi generalizzazioni ed esagerazioni. Se facciamo un errore e ci diciamo «che cretino sei», piuttosto che «sbagli sempre», in realtà stiamo generalizzando ed esasperando un errore che invece è molto specifico. La scrittura può servire anche per creare una distanza fra gli attacchi che ci provengono dall'esterno, come un violento rimprovero del capufficio, e i nostri pensieri, recuperando spazio e tempo senza perdere lucidità e senza permettere che nel cervello scattino mille pensieri negativi. Mettendo il tutto su carta, si diventa più velocemente obiettivi e a volte si identifica una ragione del rimprovero che non si era vista prima. Un altro esercizio consiste nel riflettere sui rapporti con le persone con cui ci troviamo bene e nel riproporre verso noi stessi i loro atteggiamenti positivi e gratificanti. Il nostro esperto consiglia la stesura e la riformulazione degli autogiudizi negativi in forma di un dizionario dal quale, pian piano, emerga un nuovo modo di parlare a noi stessi. Ovviamente, senza accomodare sempre il pensiero a proprio vantaggio, diventando autogiustificativi o autocelebrativi, ma bilanciandolo rispetto al dialogo secco e duro che dobbiamo correggere. Filippo Ongaro e il suo team di coach certificati offrono alle persone senza problematiche psicologiche un supporto professionale altamente qualificato in questo percorso di conoscenza di sé e miglioramento. Organizzano inoltre eventi e corsi che possono avvicinare alla materia. Per non costringerci a lottare con il nostro corpo, è necessario che smettiamo di privarci del piacere e ci ricompensiamo per ciò che è difficile e duro. Ricompense e gratificazioni sono il motore dei nostri comportamenti, soprattutto se viviamo una vita difficile, conclude il nostro esperto. È importante programmarle prima di cadere vittime delle tentazioni compulsive non sane, come per esempio mangiare troppi dolci, che il cervello innesca d'urgenza quando la pressione sta per esplodere. Se per esempio tutti i sabati sera ci concediamo una cena completamente libera per rilassarci e per mangiare quello che ci piace, è meno facile che cadiamo nell'errore di mangiar male tutte le sere. L'ideale sarà trasformare le nostre gratificazioni in gesti sani per il corpo e rilassanti per la mente, tipo un'attività sportiva, una passeggiata nel bosco o nel parco, lo stare con gli amici o l'acquisto di qualcosa alla quale teniamo tanto. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma non sono perfettamente in sintonia. Mente e corpo funzionano secondo presupposti diversi. L'evoluzione a Homo sapiens, che ci ha portati a essere animali razionali, non ha infatti ridotto le nostre risposte istintive. Mentre la mente ha obiettivi consapevoli ed è influenzata da ragionamento, linguaggio, autoriflessione e consapevolezza, il corpo, con le parti più primordiali del cervello, funziona ancora secondo le leggi della natura e risponde a istinti primordiali, sopravvivenza, fame e riproduzione. Mente e corpo hanno imparato a convivere, ma il loro sincronismo non è perfetto e anzi presenta un grosso margine d'errore. I neuroscienziati stimano che il 95% dei processi cerebrali sia subconscio, ossia fuori dal controllo della nostra razionalità. Ne vediamo tutti i giorni le conseguenze nelle risposte istintive e di rabbia delle persone. La struttura che controlla le risposte istintive è la corteccia prefrontale, che ha però bisogno di un certo tempo per fermare e regolare le reazioni istintive.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Psicologia Facile. Prenditi una pausa dai social media. Lascia perdere i like, gli algoritmi intrusivi e i paragoni e scopri i vantaggi di disconnetterti dal mondo digitale. A febbraio 2020 si è festeggiato il 16° compleanno di Facebook. Originariamente chiamata The Facebook, questa piattaforma venne progettata per essere utilizzata da Mark Zuckerberg e dai suoi compagni di studio a Harvard. Poi però si è estesa ad altri college e università e infine, nel 2006, a tutte le persone di età superiore ai 13 anni provviste di indirizzo mail. Oggi conta circa 2,5 miliardi di utenti attivi al mese. Quasi 1,7 miliardi di persone accede a Facebook ogni giorno e ci sono buone probabilità che tu sia una di esse. Se aggiungi Instagram e WhatsApp, anch'esse membri della famiglia di Facebook, vuol dire che dedichi molto tempo al colosso del mondo digitale. Sono molte le ragioni per usare i social media, interagire con gli amici, rimanere aggiornato sui brand preferiti, inviare messaggi, seguire gruppi con interessi in comune o passare in rassegna gli eventi della tua zona. Questi sono tutti buoni motivi per utilizzare i social media, ma con quale frequenza prendi il cellulare senza una reale intenzione, scorrendo distrattamente il tuo feed di notizie solo per abitudine? I social network ti invogliano a tornare più e più volte. Il meccanismo di ricompensa innescato da un like dà valore al contenuto che pubblichi, che a sua volta alimenta il desiderio di pubblicare altri post e ottenere più like. Eppure, nonostante tutti i vantaggi, c'è un lato oscuro nei social media che può avere un impatto significativo sulla nostra salute mentale e sul nostro benessere. La domanda è: gli aspetti positivi superano quelli negativi? È ora di fare un passo indietro rispetto ai social media e scoprire la verità. Uno dei maggiori problemi dei social media è che possono sopraffarci. Abbiamo davvero bisogno di così tante informazioni sempre a portata di mano? Secondo il sito web netaddiction.com, il sovraccarico di informazioni è descritto come la sensazione che provi quando cerchi di gestire più informazione di quelle che sei effettivamente in grado di elaborare per prendere decisioni sensate. Questo meccanismo è alimentato dagli algoritmi di Facebook e Instagram, i quali rilevano le tue abitudini di navigazione e suggeriscono, gentilmente, altri contenuti che potrebbero interessarti. Se leggi un articolo su un argomento che desideri approfondire, nell'arco di qualche minuto sarai bombardato da suggerimenti di pagine, prodotti e articoli correlati. È mentalmente estenuante cercare di elaborare tutte queste opzioni e divagazioni, al punto che non sai più cosa fare, cosa comprare e persino come pensare e rispondere. Questa stanchezza da social media sta inducendo sempre più persone a prendersi una pausa dalle piattaforme digitali. Un sondaggio statunitense del 2018 ha rilevato che il 42% degli utenti si era preso una pausa da Facebook per qualche settimana almeno, mentre un quarto aveva eliminato del tutto l'app dal proprio smartphone. Analogamente, nel Regno Unito, è stato registrato un leggero calo del numero di utenti di Facebook tra novembre e dicembre 2019.

0: pensieri o le nostre preoccupazioni. Siamo più connessi che mai digitalmente, eppure più disconnessi che mai a livello personale. E poi c'è il problema dei paragoni. Spesso è molto più difficile sentirsi contenti e appagati della propria vita quando veniamo travolti ogni giorno dalle immagini perfette delle vite altrui, che sembrano sempre più ricchi, più felici, più magri e così via. Nonostante siamo iperconsapevoli del bisogno di controllare il nostro aspetto online, tendiamo a dimenticare che anche gli altri lo fanno. E quello che vediamo è solo la facciata che le altre persone vogliono mostrare. Se decidi consapevolmente di prenderti una pausa dai social media, cosa ti aspetta? Ebbene, all'inizio una sensazione di perdita, la paura di rimanere escluso, la paura di non essere invitato agli eventi o di perdersi gli ultimi pettegolezzi in ufficio. Ci vorrà un po' di tempo per ricostruire le connessioni personali al di fuori della virtualità, ma i vantaggi sicuramente ti ripagheranno di tutti gli sforzi. Tanto per cominciare, risparmierai tempo. Anziché scorrere le app sullo smartphone senza pensarci, puoi recuperare del tempo da dedicare a te stesso, leggere un libro, andare a correre, andare in palestra, dipingere un quadro, tutte quelle cose per le quali probabilmente dicevi sempre di non avere tempo, nonostante trascorressi un'ora o più al giorno su Facebook. Queste attività ti risolleveranno l'umore e nutriranno la tua anima. Fissa appuntamenti nella vita reale per vedere gli amici e recuperare il tempo perso con un buon pasto. Telefona alle persone care e fai due chiacchiere, scrivi lunghe lettere, visita i tuoi familiari. Può essere davvero piacevole allontanarsi dalla comunicazione digitale per rinforzare i legami personali. Avere relazioni e amicizie stabili può aiutarti ad alleviare stress, depressione e ansia. Quando sei sui social media, passi molto tempo a pensare alle vite degli altri, che tu li conosca o meno, alimentando così il dialogo interiore negativo. Allontanandoti dai social media, riporterai l'attenzione sulla tua vita. Avrai l'occasione di pensare alle tue priorità e concentrarti sui tuoi obiettivi. Naturalmente potresti avere dei motivi validi per cui non puoi o non vuoi rinunciare completamente ai social media, puoi comunque fare un passo indietro e giovare di alcuni benefici. Come prima cosa, elimina le app dallo smartphone, così guardare i feed sarà più impegnativo di un semplice tocco. Tieni traccia del tempo e stabilisci un obiettivo personale per ridurne l'utilizzo. Disattiva le notifiche così da evitare gli aggiornamenti costanti e stabilisci dei giorni in cui saranno vietati. Prova e vedrai. C'è un mondo reale là fuori che aspetta solo che tu lo riscopra.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom. Artemisia Gentileschi con coraggio e passione nell'arte di Angelica Giacobbo. Mostrerò alla vostra illustre signoria ciò che una donna può fare. Le opere parleranno da sole. Così Artemisia Gentileschi si rivolgeva al mecenate Don Antonio Ruffo, costretta a ribadire ancora una volta il valore della sua opera, anche se era già un'artista affermata. Nel 600 non era facile essere una pittrice, sebbene Artemisia non fosse la prima. L'avevano preceduta donne di valore come Sofonisba Anguissola, Lavinia Fontana, Fede Galizia. Eppure, per la forza espressiva e la perfezione estetica della sua produzione, esaltate da toni

0: drammatici della sua vita privata, la figura di Artemisia oggi è una delle più amate nel panorama artistico internazionale ed è modernissimo simbolo di riscatto femminile. Era nata a Roma l'8 luglio 1593 da Orazio Lomi. Il cognome Gentileschi fu assunto in seguito, pittore di origini pisane, e da Prudenzia Montoni, che morì nel 1605, lasciandola responsabile di tre fratellini. Confinata entro le mura domestiche, Artemisia, bambina prodigio, imparò la pittura dal padre e ne divenne presto modella e assistente. Prigioniera di un rapporto ossessivo e ambiguo che sfocerà più tardi in aperta rivalità artistica. Fu probabilmente allora che incontrò Caravaggio, che frequentava la bottega paterna e che darà un'impronta fondamentale alla sua arte. Nel 1611 Orazio doveva decorare alcune sale di Palazzo Rospigliosi e chiese aiuto ad Agostino Tassi, un virtuoso della prospettiva in trompe-l'œil. Gli chiese anzi di insegnare quella tecnica ad Artemisia, appena diciassettenne. Il Tassi era un pittore eccellente e rinomato, ma era anche un balordo. Violentò brutalmente la ragazza, promettendo poi un matrimonio riparatore. Il trauma condizionò poi tutta la vita di Artemisia, soprattutto a causa del durissimo processo che lei dovette affrontare quando denunciò il Tassi dopo aver scoperto che era già sposato. La giovane fu sottoposta ad estenuanti interrogatori, a ispezioni fisiche e addirittura al tormento dei sibilli, che consisteva nel legare i pollici con delle cordicelle che si stringevano sempre di più, sino a stritolare le falangi. Pur rischiando di perdere le dita, Artemisia non ritrattò la sua deposizione e alla fine vinse la causa. Tassi fu condannato, ma non scontò mai la pena, grazie alla protezione dei suoi committenti, mentre la sua vittima fu coperta di accuse infamanti. Allora, come oggi, alla durezza di un processo per stupro si aggiunse una valanga di sonetti oltraggiosi, l'equivalente dell'odierno shitstorm. Così, il giorno successivo alla sentenza, Artemisia fu costretta dal padre a sposare Pierantonio Stiattesi, pittore mediocre ma fratello del notaio che aveva sostenuto i Gentileschi durante il processo, e a seguirlo a Firenze, lontana dai veleni di Roma. La giovane però non perdonò mai il padre e per molti anni firmò le sue opere con il cognome Lomi. Da Firenze, nonostante la nascita di quattro figli, dei quali sopravviverà solo Prudenzia, e i pesanti debiti del marito, la carriera di Artemisia spiccò il volo. Fu amica di Galileo, del nipote del Buonarroti, e tanto apprezzata da Cosimo II de' Medici che nel 1616 fu ammessa all'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, prima donna a godere di tale riconoscimento. Era considerata un'abile ritrattista, ma forse la sua passione per le eroine femminili le precluse le grandi commesse religiose. Alla costante ricerca di denaro per sanare la disastrosa situazione economica causata dal marito, si spostò dapprima a Venezia, poi ancora a Roma e infine nel 1630 si stabilì a Napoli, dove il viceré spagnolo Fernando Afán de Rivera, duca di Alcalá, le aveva manifestato un concreto interesse acquistando tre sue opere. All'epoca Napoli per popolazione, seconda solo a Parigi, era una città vivacissima sotto il profilo culturale e artistico. Qui Artemisia trascorse il resto della sua vita, tranne un breve soggiorno a Londra nel 1638. Lì aveva raggiunto l'anziano padre, pittore di corte di Carlo I, per aiutarlo a concludere un lavoro commissionato dalla regina Enrichetta Maria. Ma l'anno seguente, dopo la morte di Orazio, tornò a Napoli dove aveva un fratello, un compagno, amici e committenti come Don Antonio Rufo di Sicilia, col quale tuttavia doveva continuamente trattare i suoi compensi. Qualunque parte io sono stata, mi è stato pagato 100 scudi l'una la figura. Sono mortificata nel sentire che volete dedurre un terzo del prezzo, già molto basso, che avevo chiesto. Sono contenta che per la seconda volta verrò trattata come una novizia. L'ultima lettera conosciuta è del 1650 e testimonia come l'artista fosse ancora in piena attività. La data della morte, infatti, non è certa. Oggi si tende a pensare che sia stata vittima della tragica peste che colpì Napoli nel 1656. Fu seppellita nella chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini sotto una modesta lapide che riportava soltanto «Heic Artemisia». Artemisia fu dimenticata per 3 secoli, fino a quando nel 1916 Roberto Longhi, studioso di Caravaggio, pubblicò uno scritto sui gentileschi. La lapide sparì a metà Novecento, demolita insieme alla chiesa per far posto a un condominio, ma da allora la fama di Artemisia è cresciuta in Italia e all'estero, grazie a grandi mostre. Firenze, Los Angeles, Roma, Londra, e a studi che hanno ristabilito la verità storica intestando le opere fino ad allora credute del padre. Degli oltre 60 dipinti a lei attribuiti, circa 40 sono dedicati a figure femminili, soprattutto eroine bibliche nelle quali, come Artemisia ebbe a dire di sé, riviveva lo spirito di Cesare in quest'anima di donna.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'intelligenza artificiale sarà la più grande e importante conquista dell'uomo. Peccato che potrebbe essere l'ultima. Stephen Hawking.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda La Bibbia, lettera ai Romani. La Bibbia è il libro più famoso ed importante che esista al mondo. Racconta la storia della salvezza, ossia i fatti scelti e compiuti da Dio per liberare l'umanità dal male e condurla alla felicità. La Bibbia è stata scritta durante un lungo periodo di tempo, quasi 1000 anni, dal 900 circa avanti Cristo al 100 circa dopo Cristo, ed è composta da 73 libri, raggruppati in Antico Testamento e Nuovo Testamento. La lettera ai Romani, o Epistola ai Romani, è un testo in lingua greca del Nuovo Testamento, scritto da Paolo di Tarso, l'apostolo dei Gentili, e indirizzata ai cristiani di Roma, da lui definiti come noti in tutto il mondo per la loro grande fede. La lettera, la più lunga tra quelle composte da Paolo, è considerata la sua più importante eredità teologica. Gli studiosi biblisti concordano che essa fu scritta per spiegare che la salvezza

0: salvezza è offerta attraverso il Vangelo di Gesù. Lettura di Elsa Sabbadin.
1: Capitolo 11. Dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo, perché anch'io sono israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo che ha preconosciuto. Non sapete ciò che la scrittura dice a proposito di Elia? Come si rivolse a Dio contro Israele dicendo, Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari. Io sono rimasto solo e vogliono la mia vita. Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così anche al presente c'è un residuo eletto per grazia. Ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Che dunque? Quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti. E gli altri sono stati induriti, come scritto. Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchie per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice, la loro mensa sia per loro una trappola, una rete, un inciampo e una retribuzione. Siano gli occhi loro oscurati perché non vedano, e rendi curva la loro schiena per sempre. Ora io dico, sono forse inciampati perché cadessero? No, di certo, ma a causa della loro caduta, la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione? Parlo a voi stranieri. In quanto sono apostolo degli stranieri, faccio onore al mio ministero, sperando in qualche maniera di provocare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Infatti, se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non un rivivere dai morti? Se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu, che sei olivo selvatico, sei stato innestato al loro posto e sei diventato partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non insuperbirti contro i rami. Ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Allora tu dirai, sono stati troncati i rami perché fossi innestato io. Bene, essi sono stati troncati per la loro incredulità e tu rimani stabile per la fede. Non insuperbirti, ma temi, perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai irriciso. Allo stesso modo, anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo selvatico per natura, e sei stato contro natura innestato nell'olivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. E tutto Israele sarà salvato. così come è scritto: il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Giacobbe l'impietà, e questo sarà il mio patto con loro quando toglierò via i loro peccati. Per quanto concerne il Vangelo, essi sono nemici per causa vostra, ma per quanto concerne l'elezione, sono amati a causa dei loro padri, perché i doni e la vocazione di Dio sono irrevocabili. Come in passato voi siete stati disubbidienti a Dio, e ora avete ottenuto misericordia per la loro disubbidienza, così anch'essi sono stati ora disubbidienti affinché, per la misericordia a voi usata, ottengano anch'essi misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disubbidienza per far misericordia a tutti. O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie! Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da riceverne il contraccambio? Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Capitolo 12. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, le faccia con gioia. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri. Piangete con quelli che piangono. Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio. poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Capitolo 13. Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio. Quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. Infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu non vuoi temere l'autorità? Fai il bene e avrai la sua approvazione, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma anche per motivo di coscienza. È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi che sono costantemente dediti a questa funzione sono ministri di Dio. Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto, l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la tassa a chi la tassa, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Non abbiate altro debito con nessuno se non di amarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Infatti, il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa nessun male al prossimo. L'amore quindi è l'adempimento della legge. E questo dobbiamo fare consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezza, senza contese e gelosie. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne i desideri. Capitolo 14. Accogliete colui che è debole nella fede, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno crede di poter mangiare di tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia verdure. Colui che mangia di tutto, non disprezzi colui che non mangia di tutto, e colui che non mangia di tutto, non giudichi colui che mangia di tutto, perché Dio lo ha accolto. Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone. Ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali. Sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, e chi mangia di tutto lo fa per il Signore, poiché ringrazia Dio. E chi non mangia di tutto fa così per il Signore e ringrazia Dio. Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Perché se viviamo, viviamo per il Signore, e se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi. Ma tu, perché giudichi tuo fratello? E anche tu, perché disprezzi tuo fratello? Poiché tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. Infatti sta scritto: «Com'è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me, e ogni lingua darà gloria a Dio». Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta. Io so e sono persuaso nel Signore Gesù che nulla è impuro in se stesso, però se uno pensa che una cosa è impura, per lui è impura. Ora, se a motivo di un cibo tuo fratello è turbato, tu non cammini più secondo amore. Non perdere con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Ciò che è bene per voi non sia dunque oggetto di biasimo, perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Poiché chi serve Cristo in questo è gradito a Dio e approvato dagli uomini. Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione. Non distruggere per un cibo l'opera di Dio. Certo, tutte le cose sono pure, ma è male quando uno mangia dando occasione di peccato. È bene non mangiar carne, né bere vino, né far nulla che possa essere occasione di caduta al fratello. Tu, la fede che hai, serbala per te stesso davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. Ma chi ha dei dubbi riguardo a ciò che mangia è condannato, perché la sua condotta non è dettata dalla fede. E tutto quello che non viene da fede è peccato. Capitolo 15. Or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo, nel bene a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture conserviamo la speranza. Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di avere tra di voi un medesimo sentimento, secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e d'una stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio. Infatti io dico che Cristo è diventato servitore dei circoncisi a dimostrazione della veracità di Dio per confermare le promesse fatte ai padri, mentre gli stranieri onorano Dio per la sua misericordia, come sta scritto: «Per questo ti celebrerò tra le nazioni e canterò le lodi al tuo nome». E ancora: «Rallegratevi, o nazioni, con il suo popolo». E altrove: «Nazioni, lodate tutte il Signore, tutti i popoli lo celebrino». Di nuovo Isaia dice: «Spunterà la radice di Jesse, colui che sorgerà a governare le nazioni. In lui spereranno le nazioni». Or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Ora, fratelli miei, io pure sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ricolmi di ogni conoscenza, capace anche di ammonirvi a vicenda. Ma vi ho scritto un po' arditamente su alcuni punti per ricordarveli di nuovo, a motivo della grazia che mi è stata fatta da Dio di essere un ministro di Cristo Gesù tra gli stranieri, esercitando il sacro servizio del Vangelo di Dio affinché gli stranieri diventino un'offerta gradita, santificata dallo Spirito Santo. Ho dunque di che vantarmi in Cristo Gesù per quel che concerne le cose di Dio. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza con parole e opere, con la potenza di segni e di prodigi, con la potenza dello Spirito Santo. Così, da Gerusalemme e dintorni, fino all'Illiria, ho predicato dappertutto il Vangelo di Cristo, avendo l'ambizione di predicare il Vangelo là dove non era ancora stato portato il nome di Cristo, per non costruire sul fondamento altrui, ma, come scritto, coloro ai quali nulla era stato annunciato di lui lo vedranno, e coloro che non ne avevano udito parlare comprenderanno. Per questa ragione, appunto, sono stato tante volte impedito di venire da voi. Ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni e avendo già da molti anni un gran desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, spero passando, di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione, dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Per ora vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi, perché la Macedonia e l'Acaia si sono compiaciute di fare una colletta per i poveri che sono tra i santi di Gerusalemme. Si sono compiaciute, ma esse sono anche in debito nei loro confronti. Infatti, se gli stranieri sono stati fatti partecipi dei loro beni spirituali, sono anche in obbligo di aiutarli con i beni materiali. Quando dunque avrò compiuto questo servizio e consegnato il frutto di questa colletta, andrò in Spagna passando da voi. E so che, venendo da voi, verrò con la pienezza delle benedizioni di Cristo. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore, perché io sia liberato dagli increduli di Giudea e il mio servizio per Gerusalemme sia gradito ai santi, in modo che, se piace a Dio, io possa venire da voi con gioia ed essere confortato insieme con voi. Or il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Capitolo 16. Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore, in modo degno dei santi, e le prestiate assistenza in qualunque cosa ella possa aver bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo Gesù, i quali hanno rischiato la vita per me. A loro non io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. Salutate il mio caro Epeneto, che è la primizia dell'Asia per Cristo. Salutate Maria, che si è molto affaticata per voi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia, i quali si sono segnalati fra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me. Salutate Ampliato, che mi è caro nel Signore. Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio caro Stachi. Salutate Apelle, che ha dato buona prova in Cristo. Salutate quelli di casa Aristobulo. Salutate Erodione, mio parente. Salutate quelli di casa Narciso, che sono nel Signore. Salutate Trifena e Trifosa, che si affaticano nel Signore. Salutate la cara Perside, che si è affaticata molto nel Signore. Salutate Rufo, l'eletto nel Signore, e sua madre, che è anche mia. Salutate Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma, e i fratelli che sono con loro. Salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, Olimpa e tutti i santi che sono con loro. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutte le chiese di Cristo vi salutano. Ora vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro, infatti, non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Quanto a voi, la vostra ubbidienza è nota a tutti. Io mi rallegro dunque per voi, ma desidero che siate saggi nel bene e incontaminati dal male. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Timoteo, mio collaboratore, vi saluta, e vi salutano anche Lucio, Giasone e Sosipatro, miei parenti. Io, Terzio, che ho scritto la lettera, vi saluto nel Signore. Gaio, che ospita me e tutta la Chiesa, vi saluta. Erasto, il tesoriere della città, e il fratello Quarto vi salutano. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. A colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche per ordine dell'Eterno Dio, a tutte le nazioni perché obbediscano alla fede, a Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Avete ascoltato La Bibbia, lettera ai Romani, letta da Elsa Sabbadin. Una produzione Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato per Radio Senti chi parla.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La prova che nell'universo esistono altre forme di vita intelligente è che non ci hanno ancora contattato. Bill Watterson.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Susanna Tamaro, va dove ti porta il cuore. Opicina, 16 novembre 1992. Sei partita da 2 mesi, e da 2 mesi, a parte una cartolina nella quale mi comunicavi di essere ancora viva, non ho tue notizie. Questa mattina, in giardino, mi sono fermata a lungo davanti alla tua rosa. Nonostante sia autunno inoltrato, spicca con il suo color porpora, solitaria e arrogante sul resto della vegetazione ormai spenta. Ti ricordi quando l'abbiamo piantata? Avevi 10 anni e da poco avevi letto Il Piccolo Principe. Te l'avevo regalato io come premio per la tua promozione. Eri rimasta incantata dalla storia. Tra tutti i personaggi, i tuoi preferiti erano la rosa e la volpe. Non ti piacevano invece il baobab, il serpente, l'aviatore, né tutti gli uomini vuoti e presuntuosi che vagavano seduti sui loro minuscoli pianeti. Così una mattina, mentre facevamo colazione, hai detto: «Voglio una rosa». Davanti alla mia obiezione, che ne avevamo già tante, hai risposto: «Ne voglio una che sia mia soltanto, voglio curarla, farla diventare grande». Naturalmente, oltre alla rosa, volevi anche una volpe. Con la furbizia dei bambini, avevi messo il desiderio semplice davanti a quello quasi impossibile. Come potevo negarti la volpe dopo che ti avevo concesso la rosa? Su questo punto abbiamo discusso a lungo. Alla fine ci siamo messe d'accordo per un cane. La notte, prima di andare a prenderlo, non hai chiuso occhio. Ogni mezz'ora bussavi alla mia porta e dicevi: «Non riesco a dormire». La mattina, alle 7, avevi già fatto colazione. Ti eri vestita e lavata. Con il cappotto addosso mi aspettavi seduta in poltrona. Alle 8:30 eravamo davanti all'ingresso del canile. Era ancora chiuso. Tu, guardando tra le grate, dicevi: «Come saprò qual è proprio il mio?» C'era una grande ansia nella tua voce. Io ti rassicuravo. «Non preoccuparti», dicevo. «Ricorda come il piccolo principe ha addomesticato la volpe». Siamo tornate al canile per 3 giorni di seguito. C'erano più di 200 cani là dentro e tu volevi vederli tutti. Ti fermavi davanti a ogni gabbia. Stavi lì immobile e assorta in un'apparente indifferenza. I cani intanto si buttavano tutti contro la rete, abbaiavano, facevano salti, con le zampe cercavano di divellere le maglie. Assieme a noi c'era l'addetta del canile. Credendoti una ragazzina come tutte le altre, per invogliarti ti mostrava gli esemplari più belli. «Guarda quel cocker», ti diceva, oppure «Che te ne pare di quell'essi?». Per tutta risposta emettevi una specie di grugnito e procedevi senza ascoltarla. Buck l'abbiamo incontrato al 3° giorno di quella via Crucis. Stava in uno dei box sul retro, quelli dove venivano alleggiati i cani convalescenti. Quando siamo arrivate davanti alla grata, invece di correrci incontro assieme a tutti gli altri, è rimasto seduto al suo posto, senza neanche alzare la testa. «Quello!» hai esclamato tu, indicandolo con un dito. «Voglio quel cane lì!» Ti ricordi la faccia esterrefatta della donna? Non riusciva a capire come tu volessi entrare in possesso di quel botolo orrendo. Già, perché Buck era piccolo di taglia, ma nella sua piccolezza racchiudeva quasi tutte le razze del mondo. La testa da lupo, le orecchie morbide e basse da cane da caccia, le zampe slanciate quanto quelle di un bassotto, la coda spumeggiante di un volpino e il manto nero e focato di un Doberman. Quando siamo andate negli uffici per firmare le carte, l'impiegata ci ha raccontato la sua storia. Era stato lanciato fuori da un'auto in corsa all'inizio dell'estate. Nel volo si era ferito gravemente e per questo motivo una delle zampe posteriori pendeva come morta. Bacca adesso è qui al mio fianco, mentre scrivo. Ogni tanto sospira e avvicina la punta del naso alla mia gamba. Il muso e le orecchie sono diventati ormai quasi bianchi e sugli occhi, da qualche tempo, gli si è posato quel velo che sempre si posa sugli occhi dei cani vecchi. Mi commuovo a guardarlo. È come se qui accanto ci fosse una parte di te, la parte che più amo, quella che, tanti anni fa, tra i 200 ospiti del ricovero, ha saputo scegliere il più infelice e brutto. In questi mesi, vagando nella solitudine della casa, gli anni di incomprensioni e malumori della nostra convivenza sono scomparsi. I ricordi che ci sono intorno a me sono i ricordi di te bambina, cucciolo vulnerabile e smarrito. È a lei che scrivo, non alla persona difesa e arrogante degli ultimi tempi. Me l'ha suggerito la rosa. Stamattina, quando le sono passata accanto, mi ha detto: «Prendi della carta e scrivile una lettera. So che tra i nostri patti, al momento della tua partenza, c'era quello che non ci saremmo sentite, e a malincuore lo rispetto. Queste righe non prenderanno mai il volo per raggiungerti in America. Se non ci sarò più io al tuo ritorno, ci saranno loro qui ad aspettarti». Perché dico così? Perché meno di un mese fa, per la prima volta nella mia vita, sono stata male in modo grave. Così adesso so che tra tutte le cose possibili c'è anche questa. Tra 6 o 7 mesi potrei non essere più qui ad aprirti la porta, ad abbracciarti. Un'amica tempo fa mi diceva che nelle persone che non hanno mai sofferto di niente, la malattia, quando viene, si manifesta in modo immediato e violento. A me è successo proprio così. Una mattina, mentre stavo innaffiando la rosa, qualcuno all'improvviso ha spento la luce. Se la moglie del signor Razman non mi avesse visto attraverso la recinzione che divide i nostri giardini, quasi di sicuro a quest'ora saresti orfana. Orfana? Si dice così quando muore una nonna? Non ne sono proprio sicura. Forse i nonni sono considerati così accessori da non richiedere un termine che ne specifichi la perdita. Dei nonni non si è né orfani né vedovi. Per moto naturale si lasciano lungo la strada, così come per distrazione. Lungo la strada si abbandonano gli ombrelli. Quando mi sono svegliata in ospedale non mi ricordavo assolutamente nulla. Con gli occhi ancora chiusi avevo la sensazione che mi fossero cresciuti 2 baffi lunghi e sottili, baffi da gatto. Appena li ho aperti mi sono resa conto che si trattava di 2 tubicini di plastica. Uscivano dal mio naso e correvano lungo le labbra. Intorno a me c'erano soltanto delle strane macchine. Dopo qualche giorno sono stata trasferita in una stanza normale, dove c'erano già altre 2 persone. Mentre ero lì, un pomeriggio è venuto a trovarmi il signor Razman con la moglie. «È ancora viva», mi ha detto, «grazie al suo cane che abbaiava come un pazzo». Quando già avevo cominciato ad alzarmi, è entrato nella stanza un giovane medico che avevo visto altre volte durante le visite. Ha preso una sedia e si è seduto vicino al mio letto. «Dato che non ha parenti che possano provvedere e decidere per lei», ha detto, «le dovrò parlare senza intermediari e in modo sincero». Parlava, e mentre parlava, più che ascoltarlo, lo guardavo. Aveva le labbra strette e, come sai, a me non sono mai piaciute le persone con le labbra strette. A sentire lui, il mio stato di salute era così grave da non permettermi di tornare a casa. Mi ha fatto il nome di 2 o 3 pensionati con assistenza infermieristica dove avrei potuto andare a vivere. Dall'espressione della mia faccia deve aver capito qualcosa, perché subito ha aggiunto: «Non si immagini il vecchio ospizio, adesso è tutto diverso. Ci sono stanze luminose e intorno grandi giardini dove poter passeggiare. Dottore, gli ho detto io allora, conosce gli esquimesi? Certo che li conosco, ha risposto alzandosi. Ecco, vede, io voglio morire come loro. E visto che sembrava non capire, ho aggiunto, preferisco cadere a faccia in giù tra le zucchine del mio orto piuttosto che vivere un anno ancora inchiodata a un letto, in una stanza dalle pareti bianche. A quel punto lui era già sulla porta, sorrideva in modo cattivo. Tanti dicono così. Ha detto prima di scomparire, ma all'ultimo momento corrono tutti qua a farsi curare e tremano come foglie. 3 giorni dopo ho firmato un foglio ridicolo in cui dichiaravo che se per caso fossi morta, la responsabilità sarebbe stata mia e soltanto mia. L'ho consegnato a una giovane infermiera con la testa piccola e 2 enormi orecchini d'oro, e poi, con le mie poche cose raccolte in un sacchetto di plastica, mi sono avviata alla fermata del taxi. Appena Buck mi ha visto comparire sul cancello, ha cominciato a correre in tondo come un pazzo. Poi, per ribadire la sua felicità, ha devastato abbaiando 2 o 3 aiuole. Per una volta non ho avuto cuore di sgridarlo. Quando mi è venuto vicino con il naso sporco di terra, gli ho detto: «Hai visto, vecchio mio? Siamo di nuovo assieme». E gli ho grattato il retro delle orecchie. Nei giorni seguenti ho fatto poco o niente. Dopo l'incidente, la parte sinistra del corpo non risponde più come una volta ai miei comandi. La mano, soprattutto, è diventata lentissima. Siccome mi fa rabbia che vinca lei, faccio di tutto per usarla più dell'altra. Mi sono legata un fiocchetto rosa sul polso, così ogni volta che devo prendere una cosa mi ricordo di usare la sinistra invece della destra. Finché il corpo funziona, non ci si rende conto di che grande nemico possa essere. Se si cede nella volontà di contrastarlo, anche solo per un istante, si è già perduti. In ogni caso, visto la mia ridotta autonomia, ho dato una copia delle chiavi alla moglie di Walter. E lei è passata ogni giorno a trovarmi e mi porta tutto ciò di cui ho bisogno. Girando tra la casa e il giardino, il pensiero di te è diventato insistente, una vera ossessione. Più volte sono arrivata fino al telefono e l'ho sollevata con l'intenzione di mandarti un telegramma. Ogni volta, però, appena rispondeva il centralino, decidevo di non farlo. La sera, seduta in poltrona davanti a me, il vuoto e intorno il silenzio, mi interrogavo su cosa fosse meglio. Su cosa fosse meglio per te, naturalmente, non per me. Per me, certo, sarebbe molto più bello andarmene con te accanto. Sono sicura che se ti avessi avvisato della mia malattia, tu avresti interrotto il tuo soggiorno in America e ti saresti precipitata qui. E poi? Poi magari io sarei vissuto ancora per 3, 4 anni, magari in sedia a rotelle, magari stupidita, e tu per dovere mi avresti assistito. L'avresti fatto con dedizione, ma col tempo quella dedizione si sarebbe trasformata in rabbia, in astio. Astio perché gli anni sarebbero passati e avresti sprecato la tua giovinezza, perché il mio amore, con l'effetto di un boomerang, avrebbe costretto la tua vita in un vicolo cieco. Così diceva dentro di me la voce che non voleva telefonarti. Non appena decidevo che aveva ragione lei, subito compariva nella mia mente una voce contraria. Cosa ti sarebbe successo, mi chiedevo, se al momento di aprire la porta, invece di trovare me e Buck festanti, avessi trovato la casa vuota, disabitata da tempo? Esiste qualcosa di più terribile di un ritorno che non riesce a compiersi? Se ti avessero aggiunto qua giù un telegramma con la notizia della mia scomparsa, non avresti forse pensato a una specie di tradimento, a un dispetto? Visto che negli ultimi mesi eri stata molto sgarbata con me, io ti punivo andandomene senza avvisarti. Questo non sarebbe stato un boomerang, ma una voragine. Credo che sia quasi impossibile sopravvivere a una cosa del genere. Ciò che dovevi dire alla persona cara resta per sempre dentro di te. Lei sta là, sottoterra, e non puoi più guardarla negli occhi, abbracciarla, dirle quello che non le avevi ancora detto. I giorni passavano e non prendevo nessun tipo di decisione. Poi, questa mattina, il suggerimento della rosa. Scrivile una lettera, un piccolo diario dei tuoi giorni che continui a tenerle compagnia. E così eccomi qua, in cucina, con un tuo vecchio quaderno davanti a mordicchiare la penna come un bambino in difficoltà con i compiti. Un testamento? Non proprio, piuttosto qualcosa che ti segua negli anni, qualcosa che potrai leggere ogni volta che sentirai il bisogno di avermi vicina. Non temere, non voglio pontificare né rattristarti, soltanto chiacchierare un po' con l'intimità che ci legava una volta e che negli ultimi anni abbiamo perso. Per aver a lungo vissuto e aver lasciato dietro di me tante persone, so ormai che i morti pesano non tanto per l'assenza, quanto per ciò che tra loro e noi non è stato detto. Vedi, io mi sono trovata a farti da madre già in là negli anni, nell'età in cui di solito si è soltanto nonni. Questo ha avuto molti vantaggi, vantaggi per te, perché una nonna mamma è sempre più attenta. È più buona di una mamma mamma. E vantaggi per me, perché invece di rimbecillirmi come le mie coetanee tra una canasta e una pomeridiana allo stabile, con prepotenza sono stata nuovamente trascinata nel flusso della vita. A un certo punto, però, qualcosa si è rotto. La colpa non era né mia né tua, ma soltanto delle leggi di natura. L'infanzia e la vecchiaia si assomigliano. In entrambi i casi, per motivi diversi, si è piuttosto inermi, non si è ancora o non si è più partecipi della vita attiva, e questo permette di vivere con una sensibilità senza schemi, aperta. È durante l'adolescenza che comincia a formarsi intorno al nostro corpo un'invisibile corazza. Si forma durante l'adolescenza e continua a ispessirsi per tutta l'età adulta. Il processo della sua crescita somiglia un po' a quello delle perle. Più grande e profonda è la ferita, più è forte la corazza che si sviluppa intorno. Poi però, con il passare del tempo, come un vestito portato troppo a lungo, nei punti di maggiore uso inizia a logorarsi. Ad un tratto, per un movimento brusco, si strappa. In principio non ti accorgi di niente. Sei convinta che la corazza ti avvolga ancora interamente finché un giorno, all'improvviso, davanti a una cosa stupida, senza sapere perché, ti ritrovi a piangere come un bambino. Così, quando dico che tra me e te è insorto un divario naturale, intendo proprio questo. Nel tempo in cui la tua corazza ha cominciato a formarsi, la mia era già a brandelli. Tu non sopportavi le mie lacrime, ed io non sopportavo la tua improvvisa durezza. Sebbene fossi preparata al fatto che avresti cambiato carattere con l'adolescenza, una volta avvenuto il cambiamento mi è stato molto difficile sopportarlo. All'improvviso c'era una persona nuova davanti a me e questa persona non sapevo più come prenderla. Da sera nel letto, al momento di raccogliere i pensieri, ero felice di quanto ti stava succedendo. Mi dicevo, chi passa l'adolescenza indenne non diventerà mai una persona davvero grande. Alla mattina però, quando mi sbattevi la prima porta in faccia, che depressione, che voglia di piangere. L'energia necessaria per tenerti in testa non riuscivo a trovarla da nessuna parte. Semmai arriverai a 80 anni, capirai che a quest'età ci si sente come foglie alla fine di settembre. La luce del giorno dura meno e l'albero piano piano comincia a richiamare a sé le sostanze nutritive. Azoto, clorofilla e proteine vengono risucchiate dal tronco e con loro se ne va anche il verde, l'elasticità. Si sta ancora sospesi lassù, ma si sa che è questione di poco. Una dopo l'altra, cadono le foglie vicine, le guardi cadere, vivi nel terrore che si levi il vento. Per me il vento eri tu, la vitalità litigiosa della tua adolescenza. Te ne sei mai resa conto, tesoro? Abbiamo vissuto sullo stesso albero, ma in stagioni così diverse. Mi viene in mente il giorno della partenza. Come eravamo nervose, eh? Tu non avevi voluto che ti accompagnassi all'aeroporto. E ad ogni cosa che ti ricordavo di prendere, mi rispondevi: vado in America, mica nel deserto. Sulla porta, quando ti ho gridato con la mia voce odiosamente stridula, abbi cura di te. Senza neanche voltarti, mi hai salutata dicendo: abbi cura di Bach e della rosa. Sul momento, sai, sono rimasta un po' delusa da questo tuo saluto. Da vecchia sentimentale quale sono, mi aspettavo qualcosa di diverso e più banale, come un bacio o una frase affettuosa. Soltanto la sera, quando non riuscendo a prendere sonno, mi aggiravo in vestaglia per la casa vuota, mi sono resa conto che curare Bach e la rosa voleva dire curare la parte di te che continua a vivermi accanto. la parte felice di te. E mi sono anche resa conto che nella secchezza di quell'ordine non c'era insensibilità, ma la tensione estrema di una persona pronta a piangere. È la corazza di cui parlavo prima. Tu ce l'hai ancora così stretta che quasi non respiri. Ti ricordi cosa ti dicevo negli ultimi tempi? Le lacrime che non escono si depositano sul cuore. Con il tempo lo incrostano e lo paralizzano, come il calcare incrosta e paralizza gli ingranaggi della lavatrice. Lo so, i miei esempi tratti dall'universo della cucina invece di farti ridere ti fanno sbuffare. Rassegnati, ognuno trae ispirazione dal mondo che conosce meglio. Ora devo lasciarti. Buck sospira e mi guarda con occhi imploranti. Anche in lui si manifesta la regolarità della natura. In tutte le stagioni conosce l'ora della pappa con la precisione di un orologio svizzero.
1: Il racconto.
3: Mal d'Africa da Tam Tam di Luciana Lain e Francesco Calloni. Non state a credere a chi vi parla di Mal d'Africa e vi dice di aver avuto nostalgia tornando a casa dal continente nero. Io mi trovo qui in Africa da un mese e sono pronta a ritornare a casa. Per cominciare, sono senza valigia. Me l'hanno persa all'aeroporto il primo giorno. E pensare che mi preoccupavo, come farò per un mese intero con una sola valigia piccolina? Invece, la sera dell'arrivo, a mezzanotte in piena Ouagadougou, mi sento dire che la mia valigia è andata persa. Probabilmente ha proseguito per il Togo, ma stia tranquilla, domani tornerà. Il giorno dopo la valigia non c'è. Ma ho giurato che non voglio lamentarmi. Sono o non sono un'eccellente viaggiatrice? Dopotutto, il vestitone invernale e i due triangoli di biancheria che indosso bastano e avanzano. Me li lavo ogni sera e li ritrovo asciutti la mattina a cavallo del letto. Perché stendo sul letto? Domandate. Ma perché non ho la sedia nella stanza? Nelle missioni le comodità sono poche. Un letto, un lavandino, tutto qui. Dopo 8 giorni mi sento un'eroina. Che altro possono togliermi? Mi dico. Sono una donna che si adatta a tutto. Poi si parte per visitare il deserto e fra i cammelli e i dromedari scopro che nella stanza dove dormo non solo mancano sedili e serrature, ma non c'è nemmeno il lenzuolo sopra. Così devo dormire col vestito. A cosa serve poi un lenzuolo sopra? Mi compiaccio di me stessa la mattina. Dal rubinetto esce un filo d'acqua invisibile, fiacco, debolissimo. Ma con un quarto d'ora di pazienza riesco a riempirmi il palmo di una mano. Quanto basta per risciacquarmi i denti e per farmi venire la diarrea. Così imparo ad inghiottire le pastiglie per curarmi il disturbo senza acqua. Non voglio dare ai miei compagni di viaggio la soddisfazione di mostrarmi donnicciola. Come un grillo salto giù dalla jeep che mi massacra il fondo della schiena su piste inesistenti nel deserto. Guai a chi dice che la sabbia non è dura. Ma sono donna ed ho dei privilegi. Chi monta in gobba ad un dromedario ostile? Chi si avventura su un ponte di liane sfilacciato e pieno di voragini che dondola su un fiume gorgogliante? Chi abbraccia scimmie, stringe mani a lebbrosi, guada fiumi, si arrampica su palme, schiaccia serpenti, guida sulle piste, mangia e beve dall'unico cucchiaio di un'intera tribù di Tuareg. Chi è la sola che non può scendere un attimo quando tutti si fermano nel bosco per fare acqua? Non per lamentarmi, ma essere donna è una bella seccatura. Ogni tanto ripenso ai vestitini che avevo messo in quella vagabonda di valigia. Ma a che mi servono? Ho comprato un bubù, un camicione lungo lungo e largo largo come quelli che si mettono anche gli arabi. Così è da un mese che sto in camicia e ciabatte. esattamente come se fossi all'ospedale. Del resto mi consolo. Al mio paese i miei vicini sono imbacuccati a spalar neve ed io sono qui, beata, con 39 gradi all'ombra e solo il 90% di umidità. Che cos'è sto mal d'Africa? Mi chiedo. Beh, certo, un po' di nostalgia l'avrò. Ad esempio delle donnone imponenti che portano in giro certi corpi poderosi con gioia e con orgoglio. E di quelle bananine meravigliose, dolci, sempre pronte, e di quei mercati pieni di gente variopinta. E di quegli odori? Beh, quelli credo che li vorrò scordare. Certo, un po' di mal d'Africa ti viene, se pensi che qui la tua pelle è un passaporto. Sei bianco e non passi inosservato. E per quanto democratico tu sia, a poco ai privilegi ti ci abitui e ne approfitti. Come, per esempio, quando scopri che a questa latitudine puoi anche metterti le dita nel naso e rimanere una persona rispettabile. E quando scopri che il tempo non esiste per gli africani, perché non è denaro. Domani, oggi, ma che importa infine? Questa sera mi son venuti a dire che la valigia è stata ritrovata. Adesso quasi quasi mi dispiace. Domani torno a casa. E son sicura che tutto quel lusso mi farà impressione. La prima notte dormirò nel box, per riabituarmi al superfluo, piano piano. «Com'è l'Africa?» mi chiederanno in molti. «Bella!» dirò. «Ma non ho visto il Togo». «La mia valigia sì. Chiedilo a lei».
1: Avete ascoltato il racconto.
0: Note classiche a piè di pagina.
4: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Buon ascolto.

0: Avete ascoltato?
1: Note classiche a piè di pagina.
0: Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima. Appuntamento domenica prossima alle 23:30.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Dalla rivista Belle Europa, la Versailles del Portogallo. Vicino a Lisbona, il Palazzo Nazionale di Mafra è il trionfo del tardo barocco. Un immenso complesso con reggia, basilica e convento, voluto nel Settecento da João V, il re sole lusitano, ispirandosi a Roma, di Rosalba Graglia. Il viaggiatore procede come ipnotizzato. Non sa proprio come avvicinarsi a questa facciata di più di 200 metri di lunghezza, a quest'area di 40.000 metri quadrati, a queste 4.500 fra porte e finestre, a queste 880 sale, a queste torri di 62 metri di altezza, a questi torrioni, a questa lanterna, quasi sviene. In Viaggio in Portogallo, 1981, anomala e appassionata guida al suo paese natale, il grande scrittore José Saramago, 1922-2010, premio Nobel per la letteratura nel 1998, racconta così il senso di vertigine che coglie chi arriva davanti al monumentale Palazzo Convento di Mafra. Proprio a quella costruzione immensa, residenza reale con basilica, Saramago ha dedicato il romanzo che lo ha reso famoso nel mondo, Memoriale del Convento, 1982, lettura preliminare perfetta per accostarsi alla straordinaria grandiosità del Palacio Nacional de Mafra. Siamo agli inizi del Settecento, nel 1711 per l'esattezza, e dopo 3 anni di matrimonio, re João V è ancora senza un erede. Allora fa un voto solenne. Se entro l'anno arriverà un figlio, farà costruire un convento nella cittadina di Mafra, una 40 di chilometri a nord di Lisbona. Il sovrano è un uomo pio, in ottimi rapporti con la Santa Sede, appassionato d'arte e di architettura, bibliofilo e straordinariamente ricco. È durante il suo regno che arriva dalle colonie portoghesi del Brasile il maggior afflusso d'oro, una fortuna destinata ai suoi faraonici progetti. Così, quando il 4 dicembre di quel 1711 la regina Maria Anna d'Austria dà finalmente alla luce Maria Barbara, futura sovrana di Spagna, la decisione è presa, ma ci metterà 6 anni a concretarsi. Il 17 novembre 1717 viene posata solennemente la prima pietra del Palazzo Convento di Mafra. A progettarlo è stato chiamato un orafo e architetto di origine tedesca, Johann Friedrich Ludwig, che aveva lavorato per qualche anno a Roma per i gesuiti, i quali, colpiti dal suo talento, lo avevano invitato a Lisbona come orafo ufficiale. 10 anni dopo il suo arrivo in Portogallo, dove ha cambiato il suo nome in João Frederico Ludovice, il re gli affida, a sorpresa, forse su raccomandazione degli stessi gesuiti, l'edificazione del convento di Mafra. E se inizialmente si era pensato a una chiesa modesta e a un convento per 13 frati, a poco l'opera si trasforma in una celebrazione in pietra della monarchia, il palazzo della vita di Re João. Non a caso la conclusione ufficiale dei lavori, una macchina che sembra non avere fine, è del 1750, l'anno della morte del sovrano. Il capolavoro barocco assorbe 2/3 di tutto l'oro in arrivo dal Brasile. Un monastero per 300 frati, l'infermeria, una basilica, gli appartamenti reali, una biblioteca grandiosa. Il 22 ottobre 1730, per il 41esimo compleanno del re, l'opera è completata nelle parti essenziali e viene solennemente inaugurata con 8 giorni di festeggiamenti. In questa prima fase lavorano al progetto più di 21.000 persone, 15.470 operai e 6.124 fanti e cavalieri. E poi, per altri 20 anni, tutti gli abitanti di Mafra e della vicina Ericeira sono costretti a prestare la loro opera a palazzo. In totale, 50.000 persone coinvolte nella realizzazione del più grandioso edificio barocco di tutto il Portogallo, patrimonio UNESCO dal 2019. La basilica, sfarzosa come quella di San Pietro. Oro, stucchi, dipinti, marmi di Carrara, statue. La ricchezza degli interni quasi stordisce. E 2 anime si intrecciano negli spazi senza mai prevaricarsi in un'armonia ideale. L'anima religiosa e quella regale e sontuosa. Lo si vede fin dalla simmetria perfetta della facciata. Al centro la basilica di Nostra Signora e di Sant'Antonio, di marmo bianco, fiancheggiata da entrambi i lati dalle sale e dalle stanze del Palazzo Reale, in pietra calcarea locale, e alle estremità 2 torri quadrate dalla copertura a padiglione, ispirata agli stili architettonici dell'Europa centrale. Il re coltivava il sogno di rivaleggiare con lo splendore di Roma e aveva cercato suggerimenti dal suo ambasciatore in Vaticano, che gli aveva inviato modelli su piccola scala di importanti edifici religiosi romani, compresa una perfetta riproduzione della Basilica Vaticana. Il balcone al centro della facciata è modellato sul balcone di San Pietro, ma è destinato al re come simbolo del suo potere. Il sogno, o piuttosto l'ossessione, di João V era di creare una San Pietro portoghese. È mia volontà che sia costruita nel mio regno una chiesa come quella di San Pietro di Roma, scrive Saramago raccontando l'incontro fra il re e il suo architetto. E solo l'obiezione di Ludovice sui tempi troppo lunghi per edificare una chiesa tanto grandiosa e il rischio che il re potesse non vederla realizzata in vita fa recedere João dal suo proposito. La basilica sarà più piccola, ma attorno crescerà un palazzo enorme, più grande dell'Escorial dei vicini spagnoli. Entriamo allora nella chiesa a scoprire la verticalità della navata e della cupola, che arriva a 65 metri, ispirata a quella di Sant'Agnese in Agone, il gioiello barocco del Borromini in piazza Navona a Roma. E il gioco dei marmi, il bianco di Carrara e il rosa del Portogallo, un cromatismo che si ripete dal pavimento al soffitto, il gigantesco crocefisso di Diaspro e le statue di marmo, la più ricca collezione di culture barocche di artisti italiani fuori dall'Italia. Sono opere del romano Alessandro Giusti, che si era trasferito in Portogallo e aveva un ruolo di primo piano a corte, e dei suoi allievi, oppure commissionate e fatte arrivare da Roma ad alcuni dei più importanti scultori barocchi, Giuseppe Lironi, Carlo Monaldi, Pietro Bracci. E ancora due carillon di 98 campane nelle torri e sei grandiosi organi a canne. Uno scalone, fra le 156 scale dell'edificio, collega la chiesa al Palazzo Reale, al piano nobile, diviso fra l'ala con gli appartamenti del re, sulla sinistra rispetto alla facciata della basilica, e quelli della regina, sulla destra. Due palazzi nel palazzo, distinti e autosufficienti, ognuno con la propria cucina, magazzini, stanze per la servitù. Divise equamente anche le due torri laterali, quella del nord al re e quella del sud alla regina, e collegate fra loro da una galleria lunga 232 metri, il più lungo corridoio di palazzo d'Europa. A Mafra tutto è sovradimensionato, eccessivo, in un susseguirsi di saloni scenografici. Nella sala del trono, tutta affrescata, il pezzo forte è il soffitto, dipinto con un'allegoria della Lusitania del pittore di corte Cirilo Folkmar Machado, autore del restyling decorativo realizzato dal 1796 per ordine del principe reggente, il futuro re João VI. Perché, se è stato João V a iniziare la decorazione interna del palazzo con dipinti e affreschi di artisti italiani del calibro di Agostino Masucci, Corrado Giaquino, Francesco Trevisani, la fabbrica è andata avanti nel tempo. Mafra fu residenza estiva e di caccia, confina con la grande riserva reale della Tapada, oggi parco, dei re portoghesi, fino all'ultimo, Manuel II, che trascorse proprio qui la sua ultima notte da sovrano tra il 4 e il 5 ottobre 1910. Machado dipinge così il soffitto della Sala dei Destini, dedicata alle sorti della patria, la sala di Diana, la sala della guardia, da scoprire via via fra le stanze del gigantesco labirinto reale. Gli edifici del convento sono alle spalle del Palazzo Reale e della Basilica, le 300 celle, la sala capitolare, il refettorio, l'infermeria, quasi un piccolo ospedale modello con l'infilata di stanzette alcova ai due lati. E poi il gran finale, lo spazio più spettacolare dell'intero edificio, la biblioteca. Un gioiello rococò realizzato da Manuel Caetano de Sousa con un pavimento di pedra real, la pietra di Lisbona, rosa, grigio e bianca. Scaffali in legno, una balconata sempre in legno che corre per tutto il perimetro. Grandi finestre a illuminare un vero teatro della cultura. 36.000 volumi rilegati in pelle. Tutto lo scibile del mondo occidentale dal XIV al XIX secolo, con preziose sezioni di incunaboli, i libri d'oro miniati del 400, la prima edizione dell'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert, rari volumi di astronomia, bagaglio indispensabile per un popolo di navigatori. Progettata con un intercarpedine per mantenere temperatura e umidità ottimali, fino a qualche tempo fa ospitava una colonia di piccolissimi pipistrelli, incaricata di far sparire larve e insetti che potevano danneggiare i libri. Un'eco idea che sarebbe piaciuta anche a quel visionario di Re João V.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito passioneastronomia.it. Il livello del mare aumenterà di 30 centimetri entro il 2050, dicono gli scienziati. Le inondazioni costiere aumenteranno in modo significativo nei prossimi 30 anni a causa dell'innalzamento del livello del mare. A dirlo, un nuovo rapporto redatto da una task force governativa statunitense che include la NASA, il NOAA e le altre agenzie federali. Nel rapporto si prevede che il livello dei mari lungo le coste degli Stati Uniti aumenterà in media da 25 a 30 centimetri entro il 2050. Il rapporto non è altro che un aggiornamento di quello del 2017 e mostra proiezioni a breve termine per i prossimi 30 anni. Le agenzie governative di solito usano questi rapporti per informare i governi e far fronte così agli effetti dell'innalzamento del mare. Il rapporto ha comunque confermato ciò che sappiamo da tempo. Il livello del mare continua a crescere a un ritmo allarmante, mettendo in pericolo le comunità costiere di tutto il mondo. Questo tipo di studi ci fa anche capire quanto la scienza sia necessaria per affrontare la crisi climatica in corso. La task force ha analizzato come lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari, nonché le interazioni fra oceano, terra e ghiaccio, contribuiranno all'innalzamento dei mari. Il Sea Level Change Team della NASA, fra l'altro, ha anche aperto un sito di mappatura online per poter visualizzare queste proiezioni. La speranza è che il portale contribuisca a rendere questo tipo di informazioni ancora più accessibili a tutti. Si prevede nei prossimi 3 decenni un aumento della frequenza e intensità delle inondazioni costiere dovute all'alta marea, proprio a causa dell'innalzamento marino. Non basta, perché nel rapporto c'è anche scritto che se le emissioni di gas serra continueranno ad aumentare, le temperature globali si alzeranno ancora più, portando quindi a una maggiore probabilità che questo innalzamento del livello del mare superi addirittura queste proiezioni.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista National Geographic. Perché il turismo olfattivo è la nuova tendenza nel settore dei viaggi? Mostre d'arte profumate, tour che conducono alla scoperta degli odori di una città, esperienze di viaggio immersive che invitano a seguire il proprio naso. Ma che cos'è davvero il turismo olfattivo? Di Julia Eskins. Una decina di viaggiatori si radunano attorno al dipinto del XVI secolo di Martin Schaffner, Christ in Limbo, Cristo nel Limbo, e ispirano profondamente. Grazie ai diffusori di profumo, questi turisti possono percepire l'odore di fumo e zolfo evocato dai cancelli infuocati dell'inferno raffigurati nell'opera d'arte rinascimentale. Fa parte del tour Follow Your Nose, segui il tuo naso, offerto dal Museo di Kulm in Germania. Associando le opere d'arte che ritraggono elementi odorosi, come giardini in fiore, una boccetta di profumo o una tavola imbandita, a profumi ricreati, il centro culturale mira a portare frequentatori a immergersi ancor più profondamente nella propria collezione. Sempre più musei, hotel ed esperti di fragranze offrono avventure olfattive per permettere ai viaggiatori di entrare ancora più in sintonia con le relative destinazioni. L'olfatto è l'unico senso direttamente collegato alla memoria e ai centri di apprendimento emozionale del cervello, spiega Rachel Hertz, neuroscienziata della Brown University, nonché esperta della scienza psicologica del profumo. Ecco perché l'olfatto ci offre un modo unico di esperire il mondo che ci circonda, prosegue Hertz. La nostra esperienza olfattiva è intrinsecamente emozionale e istintiva, proprio per una questione di organizzazione neurale. Sebbene i profumi siano potenti macchine del tempo, la storia olfattiva è stata ampiamente sottovalutata. Adesso gli esperti promuovono fortemente la preservazione e protezione degli odori in quanto elementi integranti del patrimonio culturale e invitano i viaggiatori a sperimentare il modo in cui gli odori complessi sono in grado di raccontare storie su luoghi dimenticati, tradizioni e ambienti mutevoli in natura. Ricostruire gli odori del passato non è compito facile. Per creare la mostra Follow Your Nose nel 2022, il Museo di Kulm ha collaborato con Ode Europa, un progetto che sta sviluppando nuovi metodi, tra cui l'intelligenza artificiale e gli strumenti di estrazione sensoriale, per identificare e conservare il patrimonio olfattivo dell'Europa. Gli odori della mostra, prodotti dai profumieri dell'azienda International Flavors and Fragrance, miscelano ricostruzioni chimicamente autentiche degli odori a oli e altri materiali che non danneggiano le opere d'arte. I musei sono ambienti controllati, ma non sempre stimolano esperienze a tutto tondo come sono quelle reali, spiega Cecilia Benbibre, che guida l'attività di Ode Europa sulla scienza del patrimonio olfattivo. Altre manifestazioni stanno sfruttando il potere degli odori. Nel 2022 il Louvre di Parigi ha lanciato una nuova serie di tour olfattivi collegati alla propria collezione di nature morte. Il Museo del Prado a Madrid ha inaugurato una mostra olfattiva ispirata ai dipinti di Jan Brueghel, I Cinque Sensi. Il canale olfattivo può riuscire a coinvolgere quella parte del pubblico che è difficile raggiungere con i mezzi visivi, aggiunge Benbibre. Potrebbe attrarre le persone ipovedenti o i più giovani in cerca di esperienze originali. A causa dei cambiamenti climatici, alcuni odori e le storie che li riguardano rischiano di sparire, aggiunge l'esperta. I ricercatori di Ode Europa stanno contrastando questo pericolo attraverso l'Enciclopedia del Patrimonio Olfattivo. Inoltre stanno collaborando con l'UNESCO per istituire politiche a protezione degli odori. Oltreoceano, Benbibre vede delle opportunità di salvaguardare questa ricchezza nelle comunità sottorappresentate, assicurando che questo elemento del patrimonio culturale immateriale sia preservato per le generazioni future. Mappare i paesaggi olfattivi. Una passeggiata per le vie di Amsterdam nei Paesi Bassi svela una miriade di odori. L'onnipresente tanfo dei canali, la fragranza un po' di fungo dei vecchi libri e persino un leggero sentore dei tipici waffle appena cotti sulle apposite piastre. Per esplorare più a fondo il modo in cui gli odori si intrecciano alle storie di classe, di genere e del passato coloniale della città, nel 2022 il Museo di Amsterdam ha lanciato City Sniffers, a Smell Tour of Amsterdam's Eco History. Questo tour autoguidato, creato in collaborazione con Ode Europa, include una mappa da grattare e annusare con diversi odori storici, tra cui un tradizionale pomander o pomo d'ambra, una sfera profumata che un tempo si pensava potesse proteggere dalla peste. Partendo dall'associazione nota tra le percezioni olfattive e le nostre prime impressioni e i ricordi di un luogo, l'artista e docente Kate McLean ha creato una pratica da lei stessa battezzata Smell Walking, dall'unione delle due parole inglesi smell, olfatto, e walking, camminare. McLean guida questi tour a piedi in diverse città del mondo, traducendo gli odori scoperti dai partecipanti in mappe di paesaggi olfattivi disegnate a mano. Si tratta di essere presenti e avvertire la sensazione di essere connessi al paesaggio nel quale ci si sta muovendo, spiega MacLean. Spero che in futuro sapremo apprezzare di più la profondità e la complessità di quegli odori che è facile liquidare in pochi istanti. Un soggiorno multisensoriale. Il settore alberghiero usa il profumo da oltre un decennio come strumento di branding e catene di hotel diffondono fragranze esclusive attraverso sistemi di climatizzazione, racconta Hertz. Anche quando è assolutamente evidente, le persone tendono a non accorgersene perché attribuiamo così tanta importanza all'aspetto visivo da rendere invisibili gli odori, aggiunge. Per questo motivo può sembrare che l'olfatto sia un senso poco importante, mentre al contrario è una presenza costante. Gli hotel si stanno cimentando anche in esperienze dedicate alle fragranze. Al Balmoral di Edimburgo gli ospiti possono partecipare a una masterclass sui profumi con il fondatore della prima casa di profumi di tutta la Scozia, Kingdom Scotland. A Borgo San Felice, in Toscana, la maestra profumiera Maria Candida Gentile tiene laboratori olfattivi dedicati ai profumi che circondano i vigneti. Foglie umide, botti piene di vino e note terrose di legno e rosa damascena. Anche i barman della Costa Azzurra stanno usando il profumo in modi innovativi, prendendo spunto dai viticoltori. All'hotel Barrière Le Majestic di Cannes, il bar manager Emanuele Balestra gestisce un laboratorio interno dove trasforma le erbe profumate che crescono nei giardini dell'hotel in complesse tinture che esaltano l'esperienza immersiva. Versa i suoi drink in speciali bicchieri dai bordi curvi, così i suoi clienti possono annusare il profumo ad ogni sorso. I cocktail shakerati in genere non offrono la stessa esplosione di profumo dei vini, spiega Balestra. Il profumo amplifica il sapore e l'esperienza diventa fortemente sensoriale.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
0: Da Il Manifesto. Il Giappone scaricherà in mare oltre 1 milione di tonnellate di acqua radioattiva dalla centrale nucleare. Di Manlio Dinucci. Non è Covid, per cui la notizia è passata quasi inosservata. Il Giappone scaricherà in mare oltre 1 milione di tonnellate di acqua radioattiva dalla centrale nucleare di Fukushima. Il catastrofico incidente di Fukushima fu innescato dallo tsunami che l'11 marzo 2011 investì la costa nord-orientale del Giappone, sommergendo la centrale e provocando la fusione dei noccioli dei 3 reattori nucleari. La centrale era stata costruita sulla costa appena 4 metri sul livello del mare, con dighe frangifrutti alte 5 metri, in una zona soggetta a tsunami con onde alte 10-15 metri. Per di più, vi erano state gravi mancanze nel controllo degli impianti da parte della TEPCO, la società privata di gestione della centrale. Al momento dello tsunami, i dispositivi di sicurezza non erano entrati in funzione. Per raffreddare il combustibile fuso è stata per anni pompata acqua attraverso i reattori. L'acqua, divenuta radioattiva, è stata stoccata all'interno della centrale in oltre 1000 grandi serbatoi, accumulandone 1,23 milioni di tonnellate. La TEPCO sta costruendo altri serbatoi, ma a metà del 2022 anch'essi saranno pieni. Dovendo continuare a pompare acqua nei reattori fusi, la TEPCO, in accordo col governo, ha deciso di scaricare in mare quella finora accumulata, dopo averla filtrata per renderla meno radioattiva, ma non si sa però in quale misura, con un processo che durerà 30 anni. Vi sono inoltre i fanghi radioattivi accumulatisi nei filtri dell'impianto di decontaminazione, stoccati in migliaia di container, ed enormi quantità di suolo e altri materiali radioattivi. Come ha ammesso la stessa TEPCO, particolarmente grave è la fusione avvenuta nel reattore 3, caricato con MOX, un misto di ossidi di uranio e plutonio, molto più instabile e radioattivo. Il MOX,
7: per questo e altri reattori giapponesi, è stato prodotto in Francia, utilizzando scorie nucleari inviate dal Giappone. Greenpeace ha denunciato i pericoli derivanti dal trasporto di questo combustibile al plutonio per decine di migliaia di chilometri. Ha denunciato inoltre che il MOX favorisce la proliferazione delle armi nucleari, poiché se ne può estrarre più facilmente plutonio, e nel ciclo di sfruttamento dell'uranio non esiste una netta linea di demarcazione tra uso civile e militare del materiale fissile. Si sono accumulate finora nel mondo, secondo stime del 2015, circa 240 tonnellate di plutonio per uso militare diretto e 2.400 tonnellate per uso civile, con cui si possono però produrre armi nucleari, più circa 1.400 tonnellate di uranio altamente arricchito, e questo per uso militare. Basterebbero poche centinaia di chilogrammi di plutonio a provocare il cancro ai polmoni a 7,7 miliardi di abitanti del pianeta, e il plutonio resta letale per un periodo corrispondente a quasi 10.000 generazioni umane. Si è così accumulato un potenziale distruttivo, in grado per la prima volta nella storia di far scomparire la specie umana dalla faccia della Terra. I bombardamenti nucleari di Hiroshima e Nagasaki, le oltre 2.000 esplosioni nucleari sperimentali nell'atmosfera, in mare e sottoterra, la fabbricazione di testate nucleari con una potenza equivalente a oltre 1 milione di bombe di Hiroshima, i numerosi incidenti con armi nucleari e quelli ad impianti nucleari civili e militari, tutto questo ha provocato una contaminazione radioattiva che ha colpito centinaia di milioni di persone. Una parte dei circa 10 milioni annui di morti per cancro nel mondo, documentati dall'OMS, è attribuibile agli effetti a lungo termine delle radiazioni. In 10 mesi, sempre secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Covid-19 ha provocato nel mondo circa 1,2 miliardi di morti, pericolo da non sottovalutare, ma che non significa il fatto che i mass media, in particolare quelli televisivi, non abbiano informato che oltre 1 milione di tonnellate di acqua radioattiva sarà scaricata in mare dalla centrale nucleare di Fukushima, col risultato che entrando nella catena alimentare farà ulteriormente aumentare le morti per cancro.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Da Airone, Joseph Arthur de Gobineau, l'inventore del razzismo non era poi così razzista, di Luigi Grassia. Torino, 13 ottobre 1882. Un uomo anziano con i baffi e pizzetto bianco, che indossa una elegante redingote nera e ha un'aria vagamente mefistofelica, si sente male in una via centrale. Chiede aiuto e domanda di essere accompagnato all'albergo dove alloggia, l'Hotel Liguria, che oggi non c'è più. Lì è vegliato e accudito, ma purtroppo non si riprende più. Il suo funerale attira una quantità di persone eminenti della cultura dell'alta società. Pur essendo uno straniero di passaggio a Torino, senza alcun legame con la città, viene sepolto nel cimitero monumentale. Il giorno successivo, il principale quotidiano cittadino, la Gazzetta Piemontese, si limita a riferire i dati anagrafici del defunto. Conte Joseph Arthur de Gobineau, di anni 68, di Normandia. Qualche anno dopo, lo stesso giornale, nel frattempo ribattezzato La Stampa, racconta che l'uomo si era sentito male su un tram, secondo la testimonianza delle numerose persone che lo avevano soccorso. Una successiva rassegna stampa corregge il tiro. Gobineau stava andando in carrozza verso la stazione ferroviaria e all'arrivo il vetturino l'aveva trovato riverso sui sedili. Era stato lui l'unico testimone. Versioni contrastanti, dunque, in base alle quali le circostanze della morte non risultano chiare. Quanto al perché Gobineau si trovasse a Torino, non si sa neanche questo. Il suo diario prevedeva una sosta di 2 giorni in città, ma con motivazioni vaghe, nel corso di un viaggio in treno dalla Francia a Roma. Nel 2022, però, scocca un anniversario che non verrà celebrato, ma non per questo va lasciato nel dimenticatoio. Quel conte de Gobineau, 1816-1882, che morì a Torino 140 anni fa, fu autore del famigerato Saggio sull'ineguaglianza delle razze umane, considerato una pietra miliare della teorizzazione del razzismo. Pubblicato fra il 1853 e il 1855, il libro divideva gli esseri umani in bianchi, gialli e neri e attribuiva soltanto ai primi una facoltà civile creatrice, oltre a rammaricarsi che la razza bianca stesse declinando. Ma sbaglieremmo a chiudere qui il discorso su di lui. Joseph Arthur de Gobineau è un personaggio più complicato di come forse ci immaginiamo. Questo nobiluomo non considerava se stesso un campione della razza superiore, anzi, si vedeva come un tipico esempio di decadenza. Aveva una nonna antillana con un po' di sangue indio e nero nelle vene e si era sposato con una creola nata in Martinica dalla quale aveva avuto figli, rendendo sempre più spuria la sua stirpe. Quanto alla vita pubblica, da diplomatico di altissimo livello e artefice per molti anni della politica estera francese, Joseph Arthur de Gobineau si era sempre espresso contro l'imperialismo dell'Europa del XIX secolo nei confronti dei popoli di colore. In particolare, aveva tuonato contro la sanguinosa conquista francese dell'Algeria, allora in corso, e scritto peste e corna sulla schiavitù in America. Sia chiaro, non c'è assolutamente modo di rivalutare il pensiero di Gobineau né di assolvere lui stesso, ma le parti che il teatro della storia assegna ai personaggi a volte sono diverse da quelle che ci si immagina. Oggi scaviamo un solco fra Gobineau e i suoi epigoni razzisti da un lato e la tradizione liberale e democratica dall'altro, ma all'epoca sua questa divisione così netta non esisteva. Gobineau non fu affatto un reietto. Era un romanziere e un saggista celebrato. I salotti se lo contendevano a Parigi come a Roma, inclusi quelli liberali o di sinistra. Alexis de Tocqueville, il teorico del liberalismo e della democrazia in America, da ministro degli esteri di Francia, lo nominò suo segretario. Nessuno si sognava di ostracizzarlo per le sue idee. Come mai? Il fatto disarmante è che non era stato Gobineau a inaugurare il filone del razzismo. Le sue teorie, pur se non prevalenti, non erano eretiche a quell'epoca nemmeno fra i liberali, i democratici e persino tra i marxisti. Per quanto il fatto sia imbarazzante e poco citato, mezzo secolo prima di lui, niente meno che Immanuel Kant, il filosofo dell'illuminismo, aveva anticipato Gobineau pubblicando un volume dal titolo quasi identico al suo, in cui argomentava, fra l'altro, che i gialli posseggono scarsi talenti e i neri sono molto al di sotto di loro. Non si tratta di una frase estrapolata dal contesto. Discernere i buoni e i cattivi è molto più complicato di quanto ci piaccia immaginare. Lo storico Franco Cardini spiega che fra il 7 e l'Ottocento il razzismo fu una componente della cultura illuministica e poi evoluzionista. Erano tutti razzisti. L'affermazione suona paradossale, ma basta scorrere la voce «razzismo scientifico» su Wikipedia per scoprire che per il celebre Voltaire la razza nera è una specie di uomini diversa dalla nostra, come la razza dello Spaniel è diversa da quella del levriero. Voltaire non è il solo. In questa rassegna di razzisti sette-ottocenteschi figurano molti altri nomi a sorpresa, da Linneo a Hegel, oltre al già citato Kant. Era convinzione diffusa che il progresso dell'umanità camminasse solo sulle gambe degli uomini di origine europea. Leopold Senghor, il vate senegalese della negritude, ricorda con quanto sgomento i giovani marxisti africani, come lui, leggevano Marx, che scriveva di nazioni barbare e semibarbare, e si irrigidivano pensando «sta parlando di noi». A differenza dei nomi fin qui citati, Gobineau, che era un passatista nostalgico e non credeva all'illuminismo né al progresso dell'umanità, da teorico del razzismo non trasse la benché minima indicazione pratica dai suoi scritti. Il suo libro

0: sull'espansione europea nel mondo, attribuendole una funzione civilizzatrice, e la giustifica anche quando è imposta con le armi e con il sangue. Così stava avvenendo in Algeria. Gobineau ribatte che, macchiandosi di nefandezze come la conquista dell'Algeria e la schiavitù dei neri in America, i bianchi ci rimettono l'onore, senza guadagnare nulla sul piano storico. Il liberale Tocqueville insiste e gli fa notare, in positivo, che per un'intera epoca l'Europa ha la possibilità di guidare il mondo, con le buone o con le cattive. E Gobineau gli risponde che non ne vale la pena, tanto i bianchi spariranno lo stesso. Questo non è per dire che Gobineau e Tocqueville pari sono, ma parlano entrambi in un'epoca in cui l'Europa andava a tentoni per prendere le misure del mondo. Ed era facile sbandare. Ma se, come dice Gardini, erano tutti razzisti, allora ha ragione la cancel culture che oggi imperversa nel mondo anglosassone? Bisogna buttare giù tutti i monumenti della civiltà occidentale, cominciando da quelli dei generali sudisti per arrivare fino a George Washington, gentiluomo del Sud che fondò una nazione di schiavisti, o a Winston Churchill che guidò la lotta al nazismo ma per difendere un impero coloniale di cui, ancora nel 1947, non voleva cedere nemmeno una briciola? Può darsi di sì. La cancel culture può avere ragione. Oppure può avere torto e cadere nell'anacronismo. Forse è sbagliato misurare il mondo di ieri con il metro di oggi. Il passato è un paese straniero. Fanno le cose in maniera diversa laggiù. Leslie Poles Hartley. Il razzismo del XXI secolo merita anatemi e condanna, ma nel cercare i suoi antecedenti storici e filosofici bisogna andare cauti, altrimenti si rischia di individuare quelli sbagliati o di espandere il concetto fino a includere tutti. Intanto, Gobineau riposa tranquillo nel cimitero monumentale di Torino.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Ci vuole fegato. Una sofisticata fabbrica chimica lavora in silenzio nel nostro corpo. È un organo forte e capace di guarire da sé, entro certi limiti. Di Margherita Fronte. Nella storia delle civiltà umane, il fegato è presente più di quanto potremmo pensare. Per Platone, per esempio, era la dimora dei sentimenti più cupi, e anche il Talmud, testo sacro dell'ebraismo, lo indica come la sede della rabbia. Per i persiani e gli indù, invece, era il simbolo del coraggio, e tuttora, anche in Occidente, si dice aver fegato. Mentre nell'antica Roma gli aruspici lo scrutavano per predire il futuro, eppure, a dispetto dell'importanza che ha avuta nelle culture del passato, oggi questo organo è quasi dimenticato. Fate voi stessi la prova. Sapreste dire a che cosa serve il fegato? E perché l'insufficienza epatica acuta, ovvero l'improvvisa cessazione delle sue funzioni, è un'emergenza medica grave che porta a morte se non è trattata tempestivamente? Il fegato ci tiene in vita al pari del cuore, dei polmoni e di altri organi di cui conosciamo l'importanza. Si stima che al suo interno si svolgano almeno 500 processi biochimici essenziali al buon funzionamento di tutto il corpo. Collocato a metà del torace, sotto il diaframma, è una sofisticata fabbrica chimica che interviene nella digestione, ci permette di ricavare energia dal cibo, elimina le sostanze tossiche, sintetizza importanti proteine e funziona anche da magazzino di molecole utili, come vitamine, minerali e sostanze di riserva. Con un peso di circa 1,5 kg, il fegato è il nostro organo più grande dopo la pelle. Strutturalmente è suddiviso in 4 lobi, 2 più grandi e 2 più piccoli, formati a loro volta da unità funzionali chiamate lobuli. larghi poco più di mezzo

0: mm e lunghi 2, che hanno la forma approssimativa di un esagono. Si stima che nel fegato ci siano circa 100.000 lobuli, ciascuno dei quali contiene ciò che serve per svolgere tutte le funzioni dell'organo. Nel fegato sono presenti due tipi di cellule, quelle di Kupffer, servono a eliminare dal sangue i globuli rossi vecchi, cosicché possono essere sostituiti da altri efficienti. Gli epatociti, molto più numerosi, svolgono tutte le altre funzioni e sono anche responsabili della straordinaria capacità che l'organo ha di ricrescere quando viene danneggiato da incidenti o malattie. La rigenerazione del fegato è nota fin dall'antichità, come testimonia il mito di Prometeo, il titano amico del progresso che rubò il fuoco a Zeus per donarlo agli uomini. Per punire l'affronto, il re degli dei ordinò che il poveretto fosse incatenato a una rupe e tormentato ogni notte da un'aquila che gli divorava il fegato. Alla mattina, però, l'organo era già completamente rigenerato e questo rendeva il supplizio potenzialmente eterno. Dopo 30 anni, comunque Zeus lo perdonò. Nella realtà, la rigenerazione avviene in 5-7 giorni e coinvolge una serie di meccanismi molecolari che fanno sì che le cellule epatiche percepiscano il danno al tessuto e si attivino per ripararlo, avviando una moltiplicazione che si arresta, non è ben chiaro come, quando l'organo ha riguadagnato le dimensioni iniziali. In seguito a interventi di rimozione chirurgica di parti di fegato, dovuti per esempio alla necessità di asportare tumori, è stato osservato che il processo è in grado di rigenerare anche il 75% della massa dell'organo, che torna poi a funzionare normalmente. Questa capacità ha reso possibile il trapianto di fegato da vivente. In caso di necessità, se non è disponibile un organo, è infatti possibile prelevare una parte del fegato da un donatore vivente e trapiantarla in chi ne ha bisogno. In Italia, il primo intervento di questo tipo è stato eseguito all'ospedale Niguarda di Milano nel 2001, quando un figlio 32enne donò parte del suo fegato al padre, salvandolo. Oggi, dei circa 1.400 trapianti di fegato eseguiti ogni anno in Italia, una quarantina è fatta da vivente, mentre circa il doppio utilizza un organo prelevato da cadavere, che viene però diviso in due parti, così da poter salvare due vite. Un solo prodotto, tante funzioni. Il fegato compie gran parte delle sue funzioni attraverso la produzione della bile. Il colore verdognolo di questo fluido è dovuto alla presenza di bilirubina, una sostanza derivata dall'emoglobina dei globuli rossi degradati dalle cellule di Kupffer. Leggermente basica, la bile contiene anche le sostanze derivate dai processi di detossificazione dell'organismo operati dagli epatociti, che sono veri e propri spazzini capaci di demolire e rendere innocue molte molecole tossiche, tra cui l'alcol assunto con le bevande, ma anche i farmaci e gli ormoni che hanno completato la loro attività. L'alcol, in particolare, danneggerebbe il cervello se non fosse inattivato a livello del fegato. L'enzima che lo scompone, chiamato alcol deidrogenasi, non è però presente fino ai 16-18 anni. E questo è il motivo per cui fino a quell'età è meglio non bere. E ha dei limiti, perché non può metabolizzare quantità eccessive di alcol. Una volta prodotta, la bile arriva alla cistifellea, un piccolo organo situato sotto il fegato, e da qui raggiunge l'intestino e viene infine eliminata con le feci, non prima però di aver svolto un altro compito importante. I sali biliari, infatti, sono emulsionati e frantumano in piccole goccioline i grassi assunti con il cibo, favorendone la digestione.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il segreto di Pico di Eric Deschottes e Jean-Claude Latté. Traduzione di Cristiana Cavalli. Barbera 2004. Letto da Daniela Bovi. La morte per avvelenamento di Pico della Mirandola, avvenuta il 17 novembre del 1494, resta un mistero mai chiarito. È questo il punto di partenza de Il segreto di Pico, romanzo storico e poliziesco o romanzo fiorentino, secondo le parole dei due autori, che per documentarsi hanno trascorso diversi mesi a Firenze, scoprendo nelle sue biblioteche documenti inediti che gettano nuova luce sulla capitale del Rinascimento. Buon ascolto!
3: Il 17 novembre 1494 Jean Giovanni Rollet entra a Firenze. Non è la prima volta, vive lì da 7 anni, ma quel giorno è diverso. Alla sua destra il re di Francia, dietro di lui 10.000 uomini. 10.000 uomini di un esercito come la Toscana non ne vedeva dai tempi della caduta dell'impero romano. Carlo VIII, figlio di Luigi XI, dà inizio alle guerre d'Italia. Il padre, banchiere del re, l'ha presentato a Carlo VIII 3 mesi prima a Lione. «Mio figlio, sire, può esservi utile. Lavora a Firenze. La madre è una Medici». «Certo», approvò Carlo spontaneamente, «sarà il mio intermediario tra la Francia e l'Italia». E rivolto al giovane soggiunse: «Ho un grande amico a Firenze, forse lo conoscete, Pico della Mirandola». «Chi non lo conosce? Ma l'ho solo intravisto, non gli ho mai parlato». «Ebbene, ora ne avrete occasione». Di padre lionese e madre fiorentina, cugina di secondo grado di Lorenzo il Magnifico, coetaneo del re, pratico di finanze toscane, il figlio del suo banchiere può rivelarsi utile. Gian Giovanni fa il procuratore presso la banca dello zio Lorenzo, Lorenzo de' Medici, chiamato comunemente Lorenzo di Pier Francesco o l'altro Lorenzo, per distinguerlo dal Magnifico, suo cugino. Zio e nipote hanno entrambi 30 anni. «Meno magnifico, ma miglior banchiere», diceva il padre 7 anni prima. Il Magnifico era ancora vivo. Dell'altro Lorenzo, prima di mettere il figlio su una carrozza per spedirlo al di là dei monti. «Ho fatto bene a mettermi in società con il meno illustre dei due. Il Magnifico non sa far di conto. Ne trarrai grande beneficio», aveva aggiunto Pierre Rollet. Quei 7 anni non l'avevano smentito. 15 giorni prima, Jean Giovanni ha ricevuto una lettera del padre. «Il re è in arrivo, vagli incontro». Raggiunge subito Pisa, dove il monarca è appena sceso da cavallo. Carlo VIII allarga le braccia ed esclama: «Il mio interprete!» E, rivolto al suo seguito, aggiunge, suscitando qualche smorfia: «Mi spiegherà l'Italia». Eccoli sotto le nuvole basse di questa metà di novembre, sulla riva sinistra dell'Arno, davanti a Porta San Frediano. L'intera Firenze li attende dietro i bastioni. Varcano la porta. «Com'è brutto!» Il clamore cavalca al loro fianco in via Santo Spirito e prosegue lontano alle loro spalle. «Che cosa dicono?» domanda il re dall'alto dell'enorme cavallo che lo rimpicciolisce ancora di più, lui già troppo piccolo per un grande monarca. «Vi acclamano, sire!» risponde Gian Giovanni, appollaiato anch'egli su un colossale destriero. «Ovvero?» riprende il re. «Dicono che siete bello, sire», mente Gian Giovanni. Il gracile re, dalla grossa testa, appesantita da un naso prominente, si illumina di un fugace sorriso. «Fate tacere quei bugiardi», dice al maresciallo di Ge, capitano del suo esercito. Il maresciallo alza il pugno sinistro. 60 trombe minacciano le nuvole. Esplode il Vexilla Regis. «Vexilla Regis prodeunt, avanzano gli stendardi del re». Gli ottoni non mentono. Una selva di vessilli cangianti segue immediatamente i suonatori. Sete fruscianti ricamate di simboli invincibili. Angeli, gigli, chimere si confondono nelle loro pieghe svolazzanti, il cui splendore fa dimenticare la bruttezza del loro proprietario. Schiacciato sotto un cappello bianco che fa completamente ombra al suo cavallo, Carlo VIII è forse il re più brutto del mondo, ma in quest'epoca e in questo luogo è il più potente. La sua bruttezza ha sorpreso, il suo esercito ha stupefatto. I fiorentini non hanno mai visto soldati simili. Nei tre dipinti di Paolo Uccello che raffigurano la battaglia di San Romano, due cavalieri si affrontano con nobiltà. Altrettanto nobile è l'esercito francese in carne e ossa che sfila pacificamente. Eppure è la morte in persona che sembra avanzare per Firenze con gli uomini invisibili delle compagnie d'ordinanza, chiusi nelle loro armature e rivestite di taffetà sui loro giganteschi cavalli. Morte cangiante, morte squillante, morte magnifica, morte sontuosa. Il suo travestimento non ne cambia la natura. Il clamore davanti a loro si affievolisce fino al mormorio. Il mormorio svanisce davanti agli svizzeri, montanari sinistri, nonostante i loro abiti variopinti. I ferri lucenti delle loro lunghe picche sfiorano le donne agghindate che affollano i balconi, senza che nessuna tuttavia volga la testa né chiuda solamente gli occhi. Cercano tutte di cogliere il proprio riflesso nell'acciaio lucido. Un silenzio sepolcrale accoglie l'artiglieria, terrore della penisola. Gli affusti agganciati a otto sobbalzano sulle lastre del cammino reale. La sabbia che le ricopre ne soffoca il frastuono, ma il suolo trema sotto il loro peso. E sono solo i pezzi leggeri.

a legnaia nel palazzo di Pier Capponi, gonfaloniere di Firenze, dove il re si è fermato per predisporre il suo ingresso, gli ambasciatori della Repubblica hanno eccepito che Ponte Vecchio, passaggio obbligato del corteo, non avrebbe retto i pezzi pesanti che Carlo, con gioia infantile, amava esibire. «Il ponte, sire, potrebbe crollare con i vostri cannoni e i vostri cannonieri». Il re mangia un sorbetto al mandarino, solleva la testa. «È una questione da valutare. Cosa suggeriscono gli ambasciatori?» Il vescovo di Volterra propone di lasciare i pezzi pesanti fuori le mura, dove li si potrà ammirare comodamente. «Bene», approva il re, spesso meno laconico. Ma si affretta a trangugiare il dessert per scoprire il motivo che decora il piatto. Il Ratto d'Europa, di Luca Della Robbia, versione erotica di un soggetto trattato solitamente con decenza dal ceramista. Qui il toro e la sua preda hanno ugualmente premura di concepire Minosse e, se il desiderio dell'animale è facile da rendere per un abile anatomista, l'attesa di Europa, discreta per natura, si esprime con ancora più evidenza. Pier Capponi non ha scelto questo piatto a caso. Il giovane re di Francia è uno dei principi più lubrici d'Occidente. Bisogna saper piacere al proprietario di simili cannoni. «Peccato manchi il seguito», dice Carlo, allontanando il piatto con un sospiro. «Il seguito esiste, sire, ma l'abbiamo lasciato a Firenze per timore di scandalizzarvi». «Scandalizzarmi? Quel che mi scandalizza è che l'abbiate lasciato laggiù». Il re riprende: «Mi meraviglio che il conte della Mirandola non sia con noi». «È malato, sire». «Malato! Che il mio medico vada al suo capezzale». Passata l'artiglieria, la folla riprende voce. Ci si raccontano i prodigi succedutisi dall'ingresso in Italia di questo incubo. I tre soli apparsi contemporaneamente in piena notte in Puglia. L'imponente sfilata di uomini armati su enormi cavalli che aveva ingombrato per diversi giorni il cielo di Arezzo. I ripetuti sanguinamenti di immagini e di statue sacre in tutto il paese. «Passano soltanto», ci si dice l'un l'altro per scongiurare un sordo timore.

0: Gian Giovanni è di statura media. Ha la pelle olivastra e il naso dritto e importante. Gli occhi sono marroni e le labbra carnose. Il mento energico è tagliato in due da una fossetta e un piccolo sfregio, ricordo di scherma, orna la sua guancia sinistra. Per il resto, capelli neri, spalle larghe, fianchi stretti, ventre piatto, coscia massiccia e polpaccio proporzionato. Italiano in Francia, francese in Italia, straniero ovunque, si è sforzato fin da giovanissimo di adeguarsi ai suoi simili. Le donne non sono un'ossessione. L'amore lo va a cercare fra le prostitute che pullulano in riva all'Arno. Si sposerà un giorno a Lione con una ragazza per bene. È credente ma senza fervore. Le astrazioni gli sono estranee. Il suo mestiere lo impegna e gli piace. La banca dello zio tratta di tutto, prestiti ai grandi e alla chiesa, Roma è una cliente ingorda, cambi, lettere di credito e investimenti. Lorenzo lo ha incaricato degli acquisti e delle vendite di materie prime, in particolar modo dell'allume, indispensabile a Firenze per fissare i colori sulle stoffe e sui tessuti grezzi che il padre acquista alle fiere di Lione e fa loro pervenire. Gli utili restano in famiglia. Gian Giovanni eccelle nell'assicurazione e riassicurazione, mestiere pericoloso, in cui la sua padronanza di sé, i fiorentini hanno il sangue caldo, i lionesi il sangue freddo, questione di clima probabilmente, ironizza Lorenzo, e la sua penetrazione dei comportamenti umani fanno miracoli. Sotto questo ghiaccio vi è del fuoco che appare nella sala d'armi. Il freddo banchiere si trasforma in schermidore, per di più mancino. I mancini dotati sono temibili alla spada e lui è super dotato, si allena tutti i giorni. Informato da un amico, vallo a vedere, è un altro uomo. Lorenzo ci è andato e stentava a crederci. Contando di restare 5 minuti, è rimasto per l'intera seduta, in incognito e affascinato, al balcone che sovrasta la sala. «Mi hai messo paura», gli confessa 15 giorni dopo, rivelandogli la sua visita. Nell'arte, le lettere non lo attirano granché. La pittura e la musica lo commuovono. Canta e suona il liuto. Si veste sempre di nero. Il padre gli ha consigliato di tenere un diario. La sera stessa di quel 17 novembre vi annota. Sfilata con il re in una Firenze imbandierata. La vibrazione delle ruote cerchiate di ferro, il martellamento dei ferri sul selciato e le fanfare coprono il battito dei denti, ma non mascherano il terrore dei fiorentini. Temono che questo esercito li saccheggi, violenti le loro donne e si insedi. Eppure lo acclamano. Savonarola l'ha proclamato. Non è solo re di Francia, è anche inviato di Dio. L'influenza del priore di San Marco non fa che aumentare, toccando non solo il popolo, ma anche la borghesia e parte della nobiltà. L'ho incontrato a Legnaia durante il colloquio fra il re e Pier Capponi, primo magistrato di Firenze. Ha piedi enormi e deformati perché cammina sempre scalzo. Il corpo è gracile, con braccia d'Ercole, ha uno sguardo di fuoco, un naso da rapace e la voce ora la più insinuante, ora la più tonante del mondo. Che tuoni o sussurri, è impossibile non sentirlo. Il 1 novembre ha pronunciato alla cattedrale il primo di una serie di sermoni su Aggeo, profeta che non conoscevo, che intende riproporre sino alla fine dell'anno. I fiorentini, cito le sue parole, corrosi dalla ruggine e dal peccato, hanno tremato. L'Italia, Roma e Firenze sono messe sottoterra. Disprezza l'impietà, la fornicazione, la sodomia, la simonia, la Roma dei Borgia, la ricchezza del clero, l'avidità dei mercanti che alimentano la miseria del popolo per meglio insultarlo. Esige che i libri, empi, lo sono quasi tutti per lui, siano bruciati. Gli si crede poiché crede a tutto quello che dice. Tutto è corrotto in Italia, Firenze in testa, e l'Italia verrà distrutta se non si pente. Firenze è troppo ricca, troppo mondana, troppo voluttuosa. Detesta la voluttà. Roma non vale di più. Il Vaticano di Alessandro VI per lui non è altro che una sentina di servizi. Il castigo sarà terribile. Il Dio tardo all'ira, cita continuamente il Vecchio Testamento, di rado i Vangeli, la lascerà divampare. La spada di Dio si abbatterà su Firenze, cito et velociter. Queste due parole hanno prodotto un'impressione incredibile. L'esecutore è sceso in campo per lui. È il re di Francia. Savonarola è nel seguito a tre passi dal re, a piedi fra i grandi cavalli, modestia schiacciante. Perché lo trovano brutto? Si domanda, dispiaciuto, pestando con i grandi piedi nudi lo sterco dell'ordinanza. Conosce la risposta. I fiorentini superficiali danno importanza solo alle apparenze. Il re di Francia non è Apollo? Grazie a Dio. Il diavolo insegue sempre la bellezza. E poi, che cos'è la bruttezza? È brutto solo ciò che Dio giudica tale. E come potrebbe trovare brutto qualcuno dal momento che ha creato gli uomini a sua immagine e somiglianza? Per Girolamo Savonarola, il re di Francia, quell'ometto dalla grossa testa sotto un cappello bianco che avanza su un grande cavallo nero in un rombo di tamburi, è il vendicatore celeste. Appena la notizia dell'impresa gli era giunta dalla lontana Francia, l'aveva intuito subito. Carlo VIII sarebbe stato il purificatore. Quale impresa? La liberazione dei luoghi santi. Carlo ci pensa da anni, ben prima dell'invocazione d'aiuto di Innocenzo VIII contro i turchi, prima addirittura, secondo i suoi congiunti, della sua ascesa al trono. La via è tutta tracciata. A riprendersi il regno di Napoli, che gli appartiene di diritto, vista l'eredità di Carlo d'Angiò, da lì passare in Terra Santa e poi, come Goffredo di Buglione, liberare Gerusalemme. 8 giorni prima, a Pisa, Savonarola non ha trovato che il re fosse brutto. Avendolo a lungo scrutato nella grande sala del palazzo, senza una parola né il minimo segno di rispetto, poiché Dio solo è grande, un distacco che aveva inaugurato con Lorenzo de' Medici, quando questi l'aveva nominato priore di San Marco, non l'aveva ringraziato e sul letto di morte pare gli avesse negato l'assoluzione. Davanti a Carlo VIII stupefatto, dichiara, con sguardo fiammeggiante: «Finalmente sei venuto, o re! Sei venuto in veste di inviato di Dio, di ministro della sua giustizia. Sei colui che deve castigare l'Italia per i suoi vizi e riformare la Chiesa». Carlo VIII risponde: «Possa io esserne degno? Lo sei, poiché sei stato scelto». Dopodiché si chiudono per un'ora in uno studio privato per un colloquio a quattro occhi di cui non rivelano nulla. All'uscita dallo studio, percorrendo con uno sguardo più ardente che mai un pubblico impietrito, il monaco proclama: «Carlo VIII è il nuovo Ciro». E, rivolto verso il re, prosegue: «Come Ciro a Babilonia ha salvato il popolo ebraico, tu salverai l'Italia e Firenze sarà la nuova Gerusalemme. L'indomani, Carlo domanda a Gian Giovanni: «In me vedi il nuovo Ciro?»
1: «In voi vedo soprattutto voi stesso, sire».
0: «Tuo padre non mi ha ingannato raccomandandoti, hai sempre la risposta pronta».
1: «Ah, caro Jean-Jean, andremo lontano insieme».
0: Poi gli chiede di Firenze e di questa primavera, questo rinascimento che Lorenzo de' Medici ha così spesso decantato.
1: «Mi fa domande sul rinascimento», riferisce il giovane nel suo diario.
0: «Io gli rispondo che non sono la persona più qualificata per illuminarlo. Per me la nostra epoca può definirsi come quella dell'esaltazione dell'uomo di fronte a Dio. Non contro Dio, davanti a Dio. L'esaltazione della creatura come omaggio al Creatore. Gli dico inoltre che tale fervore è inseparabile dalla ricerca della bellezza, poiché il bello proviene da Dio così come il bene. Forse si confondono nelle sfere celesti, come ha affermato Platone. Concludo dicendogli che non saprei andare oltre. Sono solo un banchiere, non un filosofo, tanto meno un teologo». Lui mi ha detto: «Jean-Jean, ti ringrazio». Mi chiama Jean-Jean perché il re di Francia, secondo lui, può parlare solo francese. E mi ha abbracciato. Che cos'è il Rinascimento? E che cosa significa castigare l'Italia? Si domanda il re, perplesso, dondolando sul suo grosso cavallo. Il castigo annunciato da Savonarola lo riguarda? E che cos'è l'esaltazione dell'uomo? Questa è sotto gli occhi di tutti. Firenze si ricopre di palazzi, se ne vedono i cantieri ovunque e non è segno di umiltà. Il re non sa che 5 anni prima, nel 1489, il Consiglio Comunale aveva concesso 40 anni di esenzione dalle tasse ai proprietari delle case costruite prima di 60 mesi. Dalle casseforti spuntarono così enormi somme da investire nel mattone. Il re rimugina. Jean-Jean Rollet può pure negare che vi sia alcunché di eretico in questo rinascimento. Savonarola è di tutt'altro avviso. Carlo VIII si volta verso Rabot, il più grande conoscitore della Toscana fra i suoi consiglieri. «Presidente Rabot, vi è dell'eresia nel loro rinascimento?»
1: «Non che io sappia, sire».
0: «È fondato sull'esaltazione dell'uomo, vero?»
1: «Esatto, sire, l'esaltazione dell'uomo nella sua interezza, corpo e anima. I papi lo appoggiano, i papi sono forse eretici?»
0: Il re arriccia il naso e alza le spalle.
1: «Nelle loro pitture e sculture», aggiunge Jean Rabot, «vedrete opere di un altro mondo».
0: Carlo finora non ha visto nulla, la discesa dalle Alpi è stata troppo rapida. Ma non si è perso granché. È qui, a Firenze, che questo nuovo mondo vanta la sua più bella espressione. I Medici, che 8 giorni fa controllavano ancora la città, sono i primi mecenati d'Italia. Le loro collezioni sono famose, in particolare quella di Cammei, per cui Carlo va matto. La sfilata prosegue. Pontevecchio vibra sotto i cannoni e i cassoni, ma regge. I francesi sono nel cuore di Firenze, assordati da acclamazioni il cui chiasso non può nascondere che non sono unanimi, ma rotte da grida discordanti. Il re, riemerso dai suoi sogni, se ne accorge. «Non abbiamo solo sostenitori», dice a Gian Giovanni.
1: «Per ora ne avete abbastanza», risponde quest'ultimo.
0: Piazza della Signoria ostenta le sue grazie austere. Le 3 arcate della loggia dei Lanzi fiancheggiano la fortezza di Palazzo Vecchio, sede del potere, enorme cubo accompagnato da una gracile torre merlata che culmina a 300 piedi. La piazza stessa, piena di archi di trionfo e ghirlande di gigli bianchi e rossi, bianco di Francia, rosso di Firenze, brulica di giocolieri, giullari, funamboli, musicisti che suonano inni e di torme di bambini travestiti da angeli. Ma non c'è entusiasmo, avverte Gian Giovanni. Preferisco il torrione di Vincennes, è più elegante, dice il re davanti a Palazzo Vecchio.

Avete ascoltato un estratto da Il segreto di Pico di Eric Deschaute e Jean-Claude Laté, traduzione di Cristiana Cavalli, Barbera 2004, letto da Daniela Bovi.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Il troiano Paride ha rapito Elena. È una notte stellata di piena estate. La flotta greca guidata da Agamennone, fratello del marito di Elena, Menelao, sta per salpare dal porto in Aulide per vendicare l'oltraggio subito. Ma Artemide, adirata con i greci, manda una bonaccia e i venti non favoriscono il viaggio della flotta. Si consulta allora l'indovino Calcante, che dichiara che l'unico modo per ingraziarsi la dea e consentire la partenza dei greci sia donarle un sacrificio. Ma ad essere sacrificata deve essere la figlia di Agamennone stesso. Bentornati, questa è Lady B e oggi parliamo di Ifigenia. Agamennone è un padre superstizioso. La profezia di Calcante ha su di lui un'ascendenza addirittura più forte dell'amore che lo legherebbe alla figlia. Accetta di sacrificarla e accetta in un modo innaturale, lavorando al sacrificio della figlia con un piano subdolo. La attira in Aulide con una lettera, facendole credere che Achille l'abbia chiesta in sposa. Nella tragedia di Euripide, Ifigenia in Aulide, andata in scena ad Atene nel teatro di Dioniso in prima assoluta nel 403 a.C., Agamennone ha un momento di pentimento. Fa in modo che alla lettera faccia seguito un messaggio segreto che riveli alla figlia di tornare indietro, ma questo messaggio viene intercettato da Menelao e non arriva a destinazione, poiché il fratello di Agamennone è assetato di vendetta e anche in lui questa supera l'amore fraterno. In questa catena di egoismi, superstizioni religiose, rivalse piene d'odio, c'è una vittima, Ifigenia, che è in viaggio convinta di divenire la sposa di uno degli eroi achei più potenti e invece sta andando incontro alla sua morte. Agamennone non ha il coraggio di rivelare a Clitemnestra il terribile piano. Lei lo scopre per bocca di Achille, che vede il suo nome usato per un'azione disumana e difende Ifigenia. Ma la profezia di Artemide pesa sulla sorte degli Achei e Agamennone non desiste. Decide che il sacrificio deve farsi per ragion di Stato. A un certo punto della tragedia, Ifigenia stessa si immola per gli Achei e dichiara di andare incontro alla morte in nome del volere del padre. «Madre, adesso ascoltate me. Ho deciso di morire e voglio affrontare la morte gloriosamente, rimuovendo da me ogni sentimento meschino. Ecco, valuta insieme con me quanto ragiono bene. La grande Grecia, tutta, ha gli occhi fissi su di me adesso. Da me dipendono la partenza delle navi, la distruzione di Ilio. Non devo amare troppo la vita. Tu mi hai generato non per te sola, ma per il bene comune della Grecia». Ifigenia verso l'altare non incede come Parthenos, vergine, che sta per diventare sposa, ma come Iera, vittima sacrificale. Il bianco cede lo spazio scenografico al rosso, non l'abito nuziale, ma il sangue sacrificale. La scrittrice Anilda Ibrahimi, nel romanzo Rosso come una sposa, raccontando la scena di un matrimonio albanese, sembra descrivere l'incedere di Ifigenia. Arriva in una mattina di settembre, in un'arsa stagione dove le piogge tardano a venire, e vestita tutta di rosso, come il sangue, come un sacrificio umano dato agli dei per propiziare la pioggia, come una sposa. Agamennone non mette in salvo ciò che gli è caro, lo sacrifica, e qui sta la dimensione meschina dell'uomo. Per di più non considera l'animo e il cuore di Ifigenia, che nel frattempo ha superato la bassezza del padre, decidendo persino di immolarsi nella piena accettazione della sorte, Cosa significa questo in un'ottica relazionale? Non garantire l'evoluzione di un'anima. Non garantirne la crescita. In nome del potere e della vittoria. Scrive Baricco nei Barbari. Nella grande corrente, mettere in salvo ciò che ci è caro è un gesto difficile, perché non significa mai metterlo in salvo dalla mutazione, ma sempre nella mutazione. Perché ciò che si salverà non sarà mai quel che abbiamo tenuto al riparo dai tempi, ma ciò che abbiamo lasciato mutare perché ridiventasse se stesso in un tempo nuovo. Il connubio tra nozze e sacrificio viene ripreso da Lucrezio nel De Rerum Natura. La Virgo si dirige verso un altare con i capelli avvolti da un'infula, una benda di lana candida, utilizzata per ornare la testa delle vittime sacrificali, non delle spose. Agamennone, vittima per primo della paura divina, tanto da divenire nel suo gesto disumano il principale carnefice della figlia. Non la guarda in faccia mentre incede verso l'altare. Non ha il coraggio ed è l'emblema della paura, dell'inconsistenza morale. La reazione emotiva del padre è allora un segnale che permette ad Ifigenia di riconoscere il proprio stato di offerta sacrificale, per colpa del quale la giovane mancherà il passaggio da Virgo a donna adulta, diventando direttamente ostia, animale sacrificale. Ifigenia è la prima vittima di una guerra che deve ancora cominciare. È vittima della banalità del male, dell'assurdità del male, della superstizione, della sete di vittoria e di rivalsa. Ha un contrasto con la persona a cui è forse più legata, suo padre, per via di scelte esterne al loro legame. Qualcun altro ha deciso per lei e la sua vita è totalmente condizionata da questa scelta. Questo non può che generare dolore. Ifigenia è la conseguenza del male radicato. Dichiara che la vendetta non può funzionare. Si piega al volere del padre, ma perché muore Ifigenia? Qualcuno potrebbe dire muore per niente, per una superstizione paterna. Qualcuno direbbe muore in nome della collettività, del suo popolo, della patria. Resta il fatto che la morte di Ifigenia è generata da una costrizione, da una libertà negata, da una falsa felicità promessa e poi distrutta, dalla bruttura dell'inganno.

0: sparì dalla vista degli Achei e fu portata dalla dea Intauride nel Chersoneso, dove divenne sua sacerdotessa. Allora non è Artemide, non è il cielo a volere la guerra. La guerra è una faccenda tutta umana. È il modo sbagliato in cui gli uomini interpretano le sorti del mondo e così generano la morte. C'è un Deinos Eros, un'orrenda passione verso la vendetta, la rivendicazione, la conquista, il possesso, che non si vede più l'altro negli occhi. E il mondo si acceca da solo. Agamennone non ebbe il coraggio di guardare la figlia andare verso l'altare. Cosa si prova nei confronti di un sacrificio? Cosa si prova nello scegliere la morte come garanzia di una vita migliore? Perché l'uomo si presta a questo paradosso? Mariangela Gualtieri, in alcuni versi tratti dalla poesia Caino, scrive: «Ho tinto l'istante d'un sanguigno somigliante al mio, quando gonfiava vicino a me, in me, uno strano oscuro animale. Inspinte dalle profondità, un getto in risalita furibonda, da un ignoto di me, da un buio di me, da oscure regioni dal fondo di me, da un dentro del dentro di me. Sua massa d'ombra gonfiava ad una marea potente, fino al trabocco dal petto, in una peste, in uno sbattere contro altra carne e mutilarla e penarla. In un silenzio dove l'ultimo gemito si raggruma in freddo fratello e apre un tacere che non smetterà. Non smetterà di morire questa vita che passa da una carne a quell'altra. Non smetterà questa bestia la sua risalita dal petto. Nasce ora, in questa notte, un altro più simile a me. Nasce continuamente e io questa notte, in quest'ora, per lui e per me, ho pietà».
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
3: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
4: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
5: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.